0: sé. In tutti i tempi, per mezzo dei suoi portavoce, Dio parlò contro i sacerdoti che hanno creato le religioni, hanno dato vita ai loro culti, dogmi, riti e sacramenti, imponendoli non di rado in modo radicale. Egli parlò anche contro ogni tipo di costrizione, tra l'altro anche contro le sanzioni che i sacerdoti impongono ai propri fedeli.
1: Prima di approfondire il tema libertà di religione, libertà secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo e dei profeti di Dio, vogliamo tuttavia parlare del bouquet che la portavoce di Dio, Gabriele, ci ha descritto nella terza puntata della serie di trasmissioni La fede distorta, incenso o il regno di Dio? Nella terza puntata di questa serie abbiamo infatti potuto sperimentare un soffio della nostra vera ed eterna patria, del regno di Dio, espresso con le nostre parole. Gabriele, come afferma lei stessa, ci ha trasmesso un bouquet non ancora aperto, contenente innumerevoli aspetti della vera vita, la varietà di luce, bellezza, libertà e unità dell'eterno essere può essere soltanto abbozzata con parole umane e tridimensionali e può quindi costituire soltanto un soffio. Con parole semplici ci ha descritto la struttura del regno di Dio, parlandoci delle sette forze basilari: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza, che costituiscono le sette colonne energetiche celesti dell'eterno essere. Le prime quattro forze basilari, come abbiamo già sentito nella terza parte della serie La fede distorta, incenso o il regno di Dio, sono forze creatrici. Le tre successive forze basilari dei cieli sono caratteristiche, vale a dire caratteristiche della figliolanza del Dio Padre Madre, grazie alla loro energia di radiazione. La nostra patria eterna, il regno di Dio, è stato e viene popolato da esseri spirituali.
0: Dio l'Eterno creò i primi sette esseri divini che vengono chiamati cherubini e serafini dalle sue sette forze basilari, che, come è stato detto, sono le colonne celesti del regno di Dio. Noi uomini parleremmo di coppie di angeli. Furono e sono tuttora le prime coppie di duali che l'Eterno manifestò nel suo primo atto della creazione dalla sua legge universale eternamente fluente del sia fatto. Sono gli esseri più elevati, ossia cherubini e serafini. L'Eterno, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio o Dio Padre, definisce i suoi sette tutori della legge come coppie di principi. In tutto il regno di Dio, essi sono le colonne portanti della legge eterna e assoluta, basata sull'amore per Dio e per il prossimo, su uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia. Quando l'Onnipotente creò altre personificazioni, ossia esseri spirituali, dalla sua fonte vitale, la legge eterna, ossia diede loro energeticamente la forma, in uno degli esseri divini si sviluppò il desiderio di ritornare nella corrente eterna, nella legge, per creare e dare forma alle cose lei stessa, quale Dio o Dea. Questo essere femminile riuscì a convincere altri esseri spirituali con le sue idee e essi approvarono il suo modo di vedere le cose e ne divennero così succubi. Da ciò si sviluppò il cosiddetto pensiero della caduta, che qui non desideriamo spiegare in modo dettagliato. Tutto il pensiero della caduta può essere riassunto in una frase che dice: io sono più grande dell'onnipotenza di Dio, del suo amore e della sua sapienza. Se osserviamo il nostro mondo, possiamo riconoscervi molto chiaramente questo pensiero della caduta. L'intelletto che dice io sono il prossimo di me stesso, non sopporta di essere contraddetto. Qualcuno che crede di aver fatto propria la sapienza in tutti i suoi aspetti dimostra già oggi dove ha portato fino ad ora e dove porterà ancora tutta questa presunzione.
1: Guardiamo più in profondità in questo bouquet che è stato offerto all'umanità nel soffio delle spiegazioni provenienti dal Regno di Dio. Osservandolo in modo più profondo, potremo presagire l'amore per Dio e per il prossimo, la legge dei cieli, e forse percepirla addirittura. Chi è in grado di comprendere ciò che segue, lo comprenda. Chi non ci vuole credere, lo lasci perdere. In origine noi uomini siamo figli di Dio. Nel profondo della nostra anima siamo esseri spirituali. Nel profondo della nostra anima si trovano quindi le nostre radici eterne. Dato che l'essere spirituale nel profondo della nostra anima è protetto dall'amore onnipotente e dalla sapienza di Gesù, il Cristo, un giorno faremo tutti di nuovo ritorno nella patria eterna, alle nostre radici eterne, le radici originarie, e vivremo in eterno nell'essere eterno, nel regno di Dio. Dio, nostro Padre dei Cieli, ci ama. Egli non abbandona noi uomini. Desidera riaverci presto presso di sé, come esseri puri nella casa del Padre, e non che continuiamo a cadere nel peccato, nel pantano della ristrettezza, in balia della mancanza di libertà. Ciò viene dimostrato anche dai suoi portavoci, i veri profeti di Dio, e non per ultimo da suo figlio, il coregnante del Regno di Dio, che in veste di Gesù di Nazareth portò ai noi uomini gli insegnamenti dei cieli, il discorso della montagna, la via che riconduce alla casa del Padre. Non è senza motivo che le sue ultime parole sulla croce del martirio furono: è compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. È compiuto significa è stato fatto. Gesù, il Cristo, trasmise a noi uomini una parte della sua eredità divina, un prestito energetico, affinché possiamo fare ritorno all'eterna casa del Padre come esseri spirituali. Gesù, il Cristo, è il vincitore sulla morte, sulla dissoluzione dell'anima. Con il suo grande amore fraterno, con il possente atto di redenzione, egli ha sconfitto il desiderio delle forze contrarie di dissolvere la creazione. Il nostro corpo fisico decede, ma la nostra anima continua il suo cammino verso la casa del Padre, grazie a Gesù, il Cristo.
0: Guardiamo più in profondità nel bouquet che ci è stato offerto dalla Patria Eterna. In tutti i tempi, Dio, l'Eterno, ha inviato i Suoi messaggeri, i Suoi portavoce. Uno dei due principi maschile o femminile, ossia uno dei cherubini o dei serafini che costituiscono le sette coppie della legge, sono stati più volte sulla terra o si sono incarnati in un corpo umano per annunciare agli uomini il messaggio di Dio. Il suo messaggio è, in breve, l'amore per Dio e per il prossimo, la libertà, l'uguaglianza, la fratellanza e l'unità, senza legami a religioni esteriori. Circa 2700 anni fa, Dio, l'Eterno, inviò agli uomini uno dei suoi principi della legge, il cherubino della sapienza divina. Il suo nome sulla terra era Isaia. In Isaia era quindi incarnato il cherubino della sapienza divina, con un mandato grandioso che il cherubino della sapienza divina aveva ricevuto da Dio, l'Onnipotente, e che aveva poi accettato anche come uomo, quindi come Isaia. Il suo compito era quello di annunciare come portavoce la venuta del Co-regnante dei Cieli, il Principe della Pace, e il Regno della Pace che sorgerà poco a poco sulla terra, che diverrà sempre più luminosa. Isaia, che fu un grande profeta di Dio, annunciò quindi la venuta in Gesù di Nazaret del Cristo Dio, che sarà anche il principe della pace e il sovrano del regno di Dio che sta sorgendo. È da sottolineare il fatto che, secondo la volontà di Dio, il cherubino e il serafino di ogni coppia di duali operano sempre insieme. Quindi entrambi in unità, il cherubino e il serafino, sia nel regno di Dio, sia sulla terra. Noi uomini parleremo di un duo. Nel regno di Dio si tratta di due esseri che agiscono però come unità, come duo. In questo caso, si tratta del principe della legge della sapienza divina, il cherubino, e il suo duale, il serafino.
1: Quando Isaia si incarnò in veste umana, fu preparato come essere umano per la parola di Dio. Un serafino proveniente dal Santissimo andò da lui e gli pose sulle labbra, ovviamente espresso in modo simbolico, un carbone ardente proveniente dal fuoco sacro dell'amore e dalla sapienza. In tal modo Isaia, come essere umano, venne chiamato dallo Spirito di Dio a portare agli uomini la sua sacra parola. La parola di Dio donata per mezzo di Isaia contemplava il mandato divino di annunciare, tra le altre cose, anche la venuta del Principe della Pace e del Regno della Pace sulla terra, che si purifica sempre più. Prendiamo coscienza del significato di tutto ciò. Vuol dire che l'opera, il mandato per il principe della pace, non terminò con la morte di Isaia. Il mandato divino, che fu accettato dalla coppia di duali della sapienza, sarà invece concluso soltanto quando il principe della pace, il sovrano del regno della pace, assumerà la sovranità. Il grandioso mandato divino viene adempiuto, poiché il principe della legge della sapienza, che un tempo era Isaia, è ancora in mezzo a noi quale essere spirituale, quindi invisibile agli occhi umani, per portare avanti, passo per passo, l'edificazione spirituale del regno della pace di Gesù Cristo fino al suo compimento. Noi uomini diremmo: chi si assume un compito dovrebbe anche portarlo a termine in modo coscienzioso. Ciò vale in particolare e quindi senza riserve se il mandato è stato accettato nel regno di Dio, nell'eterno essere. Poiché è così anche nel regno di Dio, e ciò è assoluto. Il principe della legge della sapienza divina venne quindi dal regno di Dio, con il mandato di annunciare agli uomini, in veste di Isaia, la venuta di Gesù di Nazaret, il futuro principe della pace dell'umanità e di edificare energeticamente il regno della pace, fino a che si potrà manifestare in modo visibile sulla terra purificata, affinché il principe della pace, il Cristo Dio, possa assumerne la sovranità.
0: Ripetiamo, per uomini che portano responsabilità, questo è chiaro e logico, non si può annunciare qualche cosa e lasciare che siano poi altri a farlo. Ciò vale anche e in modo particolare per il regno di Dio, per l'eterno essere. Il mandato, visto nel suo insieme, è assoluto e deve essere portato a termine, e ciò deve avvenire in modo retto secondo la volontà dell'Eterno. Nel mandato di Dio, i cherubini e i serafini costituiscono sempre un duo. Sono due, ma allo stesso tempo uno, per operare per il regno di Dio. Da ciò deriva che il principe della legge, che in veste umana era Isaia, durante la sua vita sulla terra, fu accompagnato nello spirito dal suo duale, il serafino, ossia l'essere spirituale. Così il serafino, in nome dell'Altissimo, poté aiutarlo e sostenerlo nella misura in cui ciò corrispondeva all'eterna legge divina. Il grande profeta di Dio, Isaia, fu un vero portavoce che annunciò il regno di Dio. Egli cercò di parlare ai cuori degli uomini del suo tempo. Tuttavia, usò parole tutt'altro che delicate quando si trattava della schiera abbagliata dei sacerdoti. Leggiamo e ascoltiamo alcune affermazioni di Isaia. Lo Spirito del Signore, Dio, è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Ora seguono parole di Dio date per mezzo di Isaia. Poiché io sono il Signore, che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia, io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza perenne. Dice il Signore, al tempo della misericordia ti ho ascoltato, nel giorno della salvezza ti ho aiutato, ti ho formato e posto come alleanza per il popolo, per far risorgere il paese, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri uscite.
2: Den Gefangenen zu sagen, kommt heraus!
0: E a coloro che sono nelle tenebre, venite fuori, alla luce.
2: Auf allen Bergen
0: essi percorreranno tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non soffriranno né fame né sete e non li colpirà né l'arsura del sole, perché colui che ha pietà di loro, li guiderà, li condurrà alle sorgenti di acqua. Io trasformerò i monti in strade e le mie vie saranno elevate. E Dio il Signore dice, ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stupino dalla fiamma smorta. Sì, proclamerà il diritto con fermezza. Non verrà a meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. Così parla Dio, il Signore, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa.
2: Und allen, die auf ihr leben, den Geist.
0: Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni. Perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Io sono Yahweh, questo è il mio nome. Non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. Vedete, i primi fatti sono avvenuti e i nuovi li preannuncio. Prima che spuntino, ve li faccio sentire.
1: Ascoltiamo che cosa disse ancora Dio, il Signore, per mezzo di Isaia. Ora cito. Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in sorgenti. Pianterò cedri nel deserto, acacie, mirti e ulivi. Porrò nella steppa cipressi, olmi, insieme con abeti. Perché vedano e sappiano, considerino e comprendono a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore. E il Signore disse ancora per mezzo di Isaia: ecco, un re regnerà secondo giustizia e i principi governeranno secondo il diritto. Non si chiuderanno più gli occhi di chi vede e gli orecchi di chi sente staranno attenti. Gli animi volubili si applicheranno a comprendere e la lingua dei balbuzienti parlerà spedita e con chiarezza. L'abbietto non sarà chiamato più nobile, né l'imbroglione sarà detto gentiluomo, poiché l'abbietto fa discorsi abietti e il suo cuore trama iniquità per commettere impietà e affermare errori intorno al Signore, per lasciare vuoto lo stomaco dell'affamato e far mancare la bevanda all'assetato. L'imbroglione iniqui i suoi imbrogli, macchina scelleratezze per rovinare gli oppressi con parole menzognere, anche quando il povero può provare il suo diritto. Il nobile invece si propone cose nobili e agisce sempre con nobiltà. Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino. Effetto della giustizia sarà la pace, frutto del diritto e della perenne sicurezza. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri.
2: Vers
1: Per mezzo di Isaia, Dio diede anche le seguenti indicazioni per il futuro. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Queste sono le parole di Isaia. Ripetiamo, il principe della legge, il tutore della sapienza divina davanti al trono di Dio, che un tempo fu incarnato in Isaia, è tra noi uomini nello spirito e adempie un ulteriore passo essenziale e visibile che porta al regno della pace di Gesù Cristo, poiché siamo nella fine dei tempi. Il mondo crollerà poco a poco in se stesso e sorgeranno passo per passo un nuovo cielo e una nuova terra, come Dio, l'Eterno, annunciò già per mezzo di Isaia. Dio disse: ecco, infatti io creo nuovi cieli e nuova terra. Fabbricheranno case e le abiteranno. Pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. I miei eletti useranno a lungo quanto è prodotto dalle loro mani. Prima che mi invochino, io risponderò. Mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Il leone mangerà la paglia come un bue. Non faranno né male né danno in tutto il mio santo monte. Così dice il Signore. Dio parlò in questo modo per mezzo del suo profeta Isaia. Da circa 2700 anni la coppia di duali della sapienza divina porta avanti il mandato di Dio per il regno della pace di Gesù Cristo. Dio, l'Eterno, ha rivelato il nuovo cielo e la nuova terra. Dalla nuova terra scaturirà a poco il regno della pace, che viene edificato nello spirito della verità, nello spirito della luce. Al momento, come parte corrispondente al principe della legge della sapienza, è incarnato il suo duale, il Serafino. A fianco dell'essere umano si trova il cherubino della sapienza divina, che un tempo era incarnato in Isaia, e ora sostiene come essere spirituale il suo duale, per continuare a compiere il loro compito comune di grande portata. Da 35 anni il Cristo Dio si rivela per mezzo della persona di Gabriele. Tra le altre cose, egli spiegò agli uomini che il cherubino della sapienza divina, che un tempo era Isaia, è il responsabile nella sua opera, l'opera del Cristo Dio. Esponiamo ancora una volta i fatti. Egli è responsabile per edificare il regno della pace nella coscienza che sorgeranno un nuovo cielo e una nuova terra, ossia una terra più luminosa e di sostanza più sottile. Il cherubino della sapienza divina che noi uomini chiamiamo fratello Emanuele, secondo il suo desiderio, prepara quindi il terreno per il regno della pace di Gesù Cristo. Per mezzo della parola profetica, il Cristo Dio insegnò a noi uomini che in alcune culture la parola Immanuel viene considerata come il nome di Dio. Ripetiamo quindi per chiarezza. Emanuele è il responsabile nell'opera del Cristo Dio ed ha il mandato di portare a compimento il regno della pace di Gesù Cristo sulla nuova terra. Ciò avverrà quando la terra si sarà purificata dal pantano dell'ignoranza umana, in modo che il cielo e la terra possano portare la veste del regno di Dio.
0: Il mandato che proviene da Dio verrà portato a termine da entrambi, il cherubino e il serafino, fino a che il regno della pace splenderà nella gloria della luce dei cieli e il principe della pace, il Cristo Dio, assumerà la sua sovranità. Tutto ha un senso grande che comprende ogni cosa, anche se il mandato divino risale a 2700 anni fa, esso ha validità. Il regno della pace di Gesù Cristo sorge e il principe della pace verrà. La coppia di principi, duali della sapienza di Dio, continuerà ad impegnarsi per la nuova terra e per la nuova epoca, anche quando il serafino avrà fatto ritorno nella patria dei cieli. Fratello Emanuele, come viene chiamato per gli uomini, tramite la parola profetica divina, data per mezzo di Gabriele, insegna la via che conduce al regno di Dio, che include la terra della pace sulla terra, che si sta purificando sempre più. Nella coscienza che ci saranno un nuovo cielo e una nuova terra, sta sorgendo il regno della pace di Gesù Cristo. Tanti fratelli e sorelle, seguaci di Gesù di Nazareth, inclusa Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, vanno nella nuova epoca accompagnati dal Cristo Dio e dal Principe della Sapienza.
1: Gli uomini della nuova epoca non si legano a religioni esteriori, poiché nel regno di Dio non esistono religioni, e tantomeno nel regno della pace di Gesù Cristo, che sta sorgendo. Le religioni esteriori sono opera umana, sono come un pentolone in cui è stato gettato tutto ciò che gli uomini, che sono dalla parte delle forze avverse a Dio, hanno creato, come culti, formule di scongiuro, per condurre sulla strada errata e intimidire tutti coloro che li seguono in buona fede. Ogni uomo può certamente vivere la propria religione esteriore. Tuttavia, l'istituzione religiosa non dovrebbe aggiungere al suo castello di insegnamenti, costituito da culti e formule di scongiuro, un portavoce divino, come se fosse una spezia per condire il contenuto del pentolone, e tantomeno il coregnante dei cieli, che un tempo era Gesù di Nazareth. Non è giusto, ed è bene ripeterlo sempre apertamente. Cari amici, è stata posta una piccola base per una terra della pace su questa terra ancora tetra e segnata dalla sofferenza. Tuttavia, come abbiamo sentito, la terra energetica della pace, il regno della pace, si irradia già nell'atmosfera del Cristo Dio come un possente nastro di luce che avvolge la terra. Infatti, come è già stato detto, il potenziale energetico divino di ciò che si compirà per il regno della pace di Gesù Cristo e per un nuovo cielo e una nuova terra è già stato posto e sta per divenire attivo. In alcuni paesi si sta edificando sempre passo per passo la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Ciò che viene distrutto in un luogo a causa della superstizione viene edificato di nuovo in un altro. Quindi ciò che viene distrutto in un posto viene costruito in un altro e ciò che viene distrutto lì si edifica da un'altra parte. La volontà di Dio si compie. Cari amici, se lo desiderate, venite a visitare la piccola base, la terra della pace, su questa terra ancora di materia grossolana. Si sta ingrandendo passo per passo, per esempio tramite l'asse della vita, che attualmente viene collegata da seguaci di Gesù, il Cristo, alla terra della pace più grande, fino ad arrivare al ponte della sinfonia. Il prossimo passo, ossia il prossimo tassello previsto da Dio per la terra della pace, è affidato ai seguaci di Gesù di Nazareth e viene annesso poco alla volta alla terra della pace più grande. E come già è stato detto, anche in alcuni paesi si sta edificando la terra della pace, che è collegata tramite l'irradiazione energetica con la terra della pace più grande. In questo modo la base si ingrandisce sempre più ed in tal modo anche lo sgabello per i piedi dello spirito eterno e potente, poiché egli disse che il cielo è il suo trono e la terra è lo sgabello per i suoi piedi. In tutto il mondo ci sono seguaci di Gesù di Nazareth che acquistano sempre più terre, in modo che lo sgabello di Dio possa divenire sempre più grande, bello e completo, dato che nessuna energia positiva va perduta, e quindi nemmeno l'energia della terra della pace, la base per un regno della pace di Gesù Cristo di sostanza più sottile.
0: Come è stato già detto, se lo desiderate, visitate la terra della pace. Gli animali possono pascolare al sicuro, gli uomini possono gioirne. Percepite che sta nascendo una nuova vita pacifica. L'uomo e gli animali raggiungono insieme l'unità. Essi sanno e conoscono e adempiono le parole che Dio l'Eterno disse per mezzo di Isaia. L'uomo e l'animale sentono, sperimentano e percepiscono già ora il collegamento e l'unità con gli uomini che vivono sempre più in modo pacifico. Cari amici, in trasmissioni seguenti parleremo della libertà di religione che porterà all'uomo la vera giustizia e la vera pace. Citeremo ancora ripetutamente il grande profeta di Dio, Isaia, e parleremo anche di altri profeti di Dio, in particolare del profeta più grande, Gesù, il Cristo, che è il nostro Redentore. Nessun profeta di Dio, nemmeno il profeta più grande, Gesù, il Cristo, ha fondato una religione esteriore. E perché no? Perché ogni uomo stesso è il Tempio di Dio, e Dio dimora nel Tempio di carne ed ossa e quindi anche in ogni anima. Questo messaggio della giustizia e della pace fa parte dell'edificazione del Regno della Pace di Gesù Cristo. Se lo desiderate, ascoltateci anche in altri temi dove parleremo della libertà di religione. La vera libertà di religione porta alla giustizia e alla pace e a una vita nell'unità tra l'uomo, la natura e gli animali, e non per ultima cosa con tutti gli eventi cosmici. Libertà di religione, come dice la parola stessa, significa libertà. La vera libertà è priva da qualsiasi legame. Essa rende felici, gioiosi di vivere e pacifici. Noi seguaci di Gesù di Nazareth possiamo dire a ragione, anzi testimoniare, che la Germania, ad esempio, è uno degli stati che permettono o addirittura contribuiscono a far sì che persone libere da ogni religione vengano perseguitate, discriminate ed emarginate dalla Chiesa cattolica e da quella luterana. Chiunque viva in una comunità libera per seguire Gesù di Nazareth nella comunità è esposto alla discriminazione e alle calunnie da parte dei seguaci cattolici e luterani. Lo Stato tedesco lascia che questo avvenga e dà addirittura un aiuto alle campagne ecclesiastiche di calunnia. Così facendo, limita la libertà di religione. Alcune persone che seguono Gesù di Nazareth lo possono dimostrare. care ascoltatrici e cari ascoltatori, vi auguriamo veramente una pace senza fine, senza una religione esteriore. Vi auguriamo libertà, felicità, armonia e vicinanza di Dio. Questa è libertà di religione. Per oggi ci congediamo da voi e ci auguriamo che potrete rimettervi in ascolto per la prossima puntata del tema Risuona un potente suono di trombe. Libertà di religione. Libertà secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e dei profeti di Dio. Arrivederci a presto e un saluto in Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta
0: in unsere Seele,
1: che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date vi verrà dato, e di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora, vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto, ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui.
0: In der Nähe unseres Herzens leuchtet.
1: Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio, che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo. Se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo.
0: Jeder von uns,
1: ognuno di noi,
0: hat ein
1: ha una o più richieste.
0: Brüder und Schwestern,
1: ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto,
0: der Heilung,
1: di guarigione,
0: des Beistandes,
1: di sostegno.
0: Großer gütiger Geist,
1: grande e buon spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti.
0: Alle sind unsere Nächsten.
1: sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente. Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
0: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
1: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
0: Im mächtigen Christuslicht.
1: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
0: Wir sagen ja,
1: diciamo sì alla grande unità.
0: Christus in unserem Inneren.
1: Cristo nel nostro interiore, nella tua luce redentrice, si trova l'immagine del nostro prossimo.
0: Dein Wille geschieht.
1: Si compie la tua volontà.
0: Du füllst unsere Gedanken
1: mit deiner Kraft. Tu ricolmi i nostri pensieri con la tua forza.
0: In das Bild senden.
1: E noi li inviamo nell'immagine.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
0: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
1: Affermiamo che si apre completamente a te.
0: Dein Geist strömt. In jede
1: Il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo.
0: In jedes Blutgefäß.
1: In ogni vaso sanguigno.
0: In alle Organe.
1: In tutti gli organi.
0: In alle Sehnen, Knochen.
1: In tutti i tendini. Nelle ossa e nei legamenti,
0: in lymphe und hormoni,
1: nel sistema linfatico e negli ormoni,
0: das Bild unseres nächsten,
1: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
0: Du stehst ihm bei.
1: Tu lo aiuti.
0: Du durchflutest ihn.
1: Lo pervadi.
0: Alles unreine
1: fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
0: Schwache und kranke Zellen.
1: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
0: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
1: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo e noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
0: Du Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Si edificano cellule sane.
0: Dein Geist leuchtet.
1: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
0: Unser nächster, den wir
1: il nostro prossimo che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce si rilassa. Lo percepiamo nel nostro corpo.
0: Wir fühlen deine Liebe in uns.
1: Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo.
0: Tu hilfst.
1: Tu aiuti.
0: Du linderst.
1: Tu porti sollievo.
0: Du heilst.
1: Tu guarisci.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus gibt.
1: Il Cristo dona.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
0: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
1: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
0: Abermals wenden wir uns dem
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore, il Cristo in noi.
0: Wir denken an alle Menschen.
1: Pensiamo a tutti gli uomini.
0: Und bitten den großen Geist, er möge
1: e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
0: Gemeinsam senden wir nun.
1: Ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle. Grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
0: Unsere Gedanken schwingen hinein in
1: i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
0: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
1: Tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
0: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore. Cristo, in questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente, ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
0: Gebündelt senden wir es.
1: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
0: Möge dein heilendes Licht,
1: che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
0: Möge dein kraftvolles Licht,
1: che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
0: sodass sie barmherzig sind gegenüber,
1: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
0: Dann kannst du durch sie für die
1: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia. Possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio,
0: die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer.
1: I pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza. Cristo, ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore. Diciamo sì a te, nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore. E così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
0: O Gott und Herr,
1: o Signore e Dio,
0: du durchpulst uns mit deiner
1: Tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
0: Du durchströmst
1: unseren
0: Körper.
1: Tu compenetri il nostro corpo.
0: Jedes Organ,
1: ogni organo
0: empfängt
1: riceve la tua forza, ogni cellula la tua luce, tutte le parti del corpo risplendono, le cellule stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
0: Wir fühlen vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
1: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo, così anche noi possiamo riceverti, ognuno di noi, nella misura in cui si dona a te, fluisce.
0: Es atmet.
1: Respira.
0: Es verbinde.
1: Collega.
0: Es führt zur Einheit.
1: Ci conduce all'unità.
0: Mit allen Menschen.
1: Con tutti gli uomini e gli esseri.
0: Leicht und beschwingt.
1: Il nostro corpo è leggero e vibra.
0: Denn er durchflutet
1: poiché
0: uns.
1: Egli ci inonda.
0: Das Licht der
1: è la luce dell'amore.
0: Wir bejahen seine Kraft in uns.
1: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
0: Wir sagen ja.
1: Diciamo sì.
0: Zum heilenden Christus.
1: Al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
0: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
1: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono. Affermatelo.
0: Lernt zu fühlen.
1: Imparate a percepire e lo percepirete.
0: Lernt zu spüren.
1: Imparate a sentire
0: und ihr spürt
1: e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
0: Bleibt in dem Bewusstsein.
1: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve. L'amore è unità.
0: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
1: Restiamo nel nostro Tempio e ringraziamo il Grande Spirito.

0: Nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la madre terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo. E tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici e cari ascoltatori, vi diamo il benvenuto a questa seconda puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, nella quale leggeremo parti tratte dal libro che porta lo stesso titolo. Si tratta di un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento proveniente dalla Scuola della Sapienza Divina, che è stata scritta sulla base di colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che sono stati, per quanto possibile, registrati e inseriti in questo libro. Finora abbiamo parlato, tra le altre cose, per riassumerlo in poche parole, dell'unità della creazione e abbiamo spiegato che tutto, dalla particella più piccola fino alla cosa più grande, è scaturito da un ordine cosmico che ha origine dall'intelligenza universale di Dio. Oggi continuiamo a leggere che noi uomini abbiamo ancora molto da comprendere e da riconoscere per quanto riguarda queste correlazioni spirituali divine. Nessuno è nato maestro. Noi tutti impariamo. E se lo desiderate, imparate insieme a noi. Cari amici, continuiamo a imparare. Apriamo il libro al prossimo capitolo, la struttura del nucleo centrale nella culla del creato e dalla quale prende forma la creazione dell'Eterno.
2: Il nucleo centrale eterno si forma nella culla del creato di Dio, che è allo stesso tempo la culla in cui prende forma la creazione. Per comprendere meglio, potremmo dire che la culla del creato, e in cui prende forma la creazione, è il corpo di nascita divino, nel quale si sviluppa il corpo eterico e spirituale, di sostanza sottile, degli esseri divini. Nella prima forza basilare del principio del creato, e che contribuisce alla creazione, che è il principio dell'ordine chiamato anche forza primordiale, l'Eterno, che è il principio padre-madre, l'amore, pervade con il suo soffio una determinata specie di atomi di sostanza sottile, nei quali è predisposto l'intero processo di sviluppo per divenire figli di Dio, esseri spirituali completi, la mentalità del futuro bambino spirituale e, quindi, dell'essere spirituale stesso, il suo nome e in quale famiglia spirituale verrà ingenerato il bambino. Anche tutti i colori, le forme, i profumi dell'essere sono attivi nel suo sia fatto. Il processo di sviluppo e maturazione per divenire un bambino spirituale si compie in ritmi che fanno parte di cicli.
3: Nella prima forza basilare, chiamata anche forza primordiale, che è quella dell'ordine, cominciano a formarsi a livello energetico dei minerali che si sviluppano seguendo dei ritmi, fino a che hanno sviluppato, ovvero dischiuso, tutte le forme spirituali dei minerali dentro di sé. In ogni sostanza minerale che è giunta a maturazione si sviluppano dei germi spirituali che nel corso dei ritmi evolutivi prendono forma in una struttura di particole spirituali. Quando tutte le forme spirituali dei minerali hanno compiuto lo sviluppo che Dio ha alitato in esse, comincia a prendere forma sempre più la vita, presente in uno stadio germinale. Lo spirito universale, lo spirito creatore, con una grandiosa ondata energetica di etere e di luce, porta le forme dei minerali che hanno compiuto il processo di maturazione al successivo stadio di formazione, quello del regno delle piante, che corrisponde alla seconda forza primordiale del creatore, che è quella della volontà. Nella seconda forza basilare, sempre nella culla del creato, in cui prende forma la creazione di Dio e seguendo dei ritmi, si edifica il regno delle piante, un livello di coscienza delle piante dopo l'altro. È un processo di crescita, ossia evoluzione e maturazione.
2: Quando in tutte le specie di piante nelle quali sono presenti anche le sostanze dei minerali si è sviluppata tutta la forza cosmica della volontà, ossia la seconda forza primordiale, queste vengono strutturate in ulteriori particole spirituali che, come già avvenuto per i regni minerali, vengono quindi elevate da un'ondata energetica di etere di luce, dallo spirito universale al livello del regno degli animali. Nella terza forza basilare, la forza primordiale della sapienza divina, continua l'evoluzione energetica. A poco, sempre seguendo dei ritmi che fanno parte di cicli, si sviluppano tutte le sostanze eteriche e le forze dell'intero regno degli animali. Quando le specie di animali che sono vivificate dal soffio del Dio creatore, dello spirito universale, e che sono ovviamente eteriche, sono passate attraverso tutti i gradi del regno degli animali e hanno accolto in sé tutte le sostanze e tutte le forze della terza forza primordiale, le particole di tutte le sostanze degli animali vengono aggiunte alle particole spirituali dei minerali e delle piante già presenti.
4: Auf diese Weise entsteht ganz allmählich.
1: In questo modo, molto lentamente e nel corso di cicli inimmaginabili, si forma il nucleo centrale eterico divino, di cui abbiamo parlato e di cui parleremo ancora, e che è l'essenza universale dell'essere eterno. Sull'ultimo livello di evoluzione, che è quello della quarta forza basilare, ossia la forza primordiale della serietà divina, ha inizio lo sviluppo verso una forma naturale, ossia prende a poco forma un essere naturale. Quando ha compiuto tutti i passi di evoluzione, nell'essere naturale completamente maturato, comincia a divenire attiva la figliolanza di Dio. Viene quindi elevato alla forma di bambino divino da una coppia di duali spirituali. Come avviene questo processo?
5: Nel libro dal quale è tratta la trasmissione, leggiamo quanto segue a questo proposito. Una coppia di duali divini prescelta dal Dio Padre e Madre, costituita dal principio donatore e da quello ricevente, noi uomini diremmo dal principio maschile e da quello femminile, forma insieme un grandioso bozzolo energetico magnetico. È il bozzolo per accogliere un essere naturale che ha compiuto il processo di maturazione proveniente dalla culla del creato di Dio e che corrisponde alla mentalità della coppia di duali. Il bozzolo eterico e magnetico della coppia di duali attira l'essere che corrisponde alla sua mentalità e lo accoglie nel bozzolo energetico magnetico. A poco, il fluido energetico fluisce nel piccolo essere. Il fluido del bozzolo, costituito da bontà, amore e mitezza, apporta la trasformazione dell'essere naturale in un bambino spirituale. Quando l'essere ha accolto in sé tutto il fluido energetico, è maturato fino a diventare un bambino spirituale. La coppia di duali, che noi uomini definiremmo come la coppia di genitori, è completamente in unità con il proprio bambino spirituale, e il bambino spirituale è tutt'uno con la coppia di duali, con i suoi genitori spirituali, oltre che con tutta la grande famiglia in Dio, il Dio Padre Madre.
3: Il bambino spirituale della coppia di duali porta ora in sé il cuore primordiale divino, che palpita di tutte e quattro le forze basilari, di tutte e quattro le forze primordiali e delle tre forze delle caratteristiche, che sono le caratteristiche della figliolanza: amore, bontà e mitezza. Tutto costituisce il nucleo centrale dell'essere. Nella famiglia spirituale, il bambino cresce diventando un essere spirituale perfetto, attivando in sé ancora una volta, come bambino spirituale, tutte le quattro essenze delle quattro sfere di evoluzione divine e sviluppando allo stesso tempo completamente dentro di sé le tre caratteristiche: bontà, amore e mitezza, come comunicazione universale. Quando il bambino spirituale è maturato, diventando un essere spirituale perfetto, completamente formato, in lui sono attive tutte le forze energetiche. Esse sono quindi le forze basilari completamente sviluppate, le forze delle essenze, le forze primordiali dell'essere e le forze delle caratteristiche completamente sviluppate, ossia le forze della figliolanza. In questo modo viene attivata la comunicazione universale dell'infinito con tutti gli esseri e le forme di vita, con tutti i soli e i pianeti. Nell'insieme è lo spirito eterno, l'etere di luce inesauribile, che crea e dà forma. Le forze basilari, completamente sviluppate nell'essere spirituale, che ora è del tutto maturato, costituiscono così, come in tutti gli esseri divini, il cuore primordiale cosmico e il nucleo centrale dell'infinito. Dopo che il bambino spirituale è maturato diventando un essere spirituale perfetto, il nucleo centrale e l'essere spirituale hanno dispiegato completamente la propria luce a livello cosmico e sono come un diamante levigato e perfetto.
6: Cari amici, sentiamo continuamente dire a senso che la parola dello Spirito Creatore è in tutti e in tutto. E forse ci chiederemo: com'è possibile questo e come possiamo comprenderlo? Troviamo spiegazioni a questo riguardo che riportiamo ora nel capitolo che porta questo titolo: La forza primordiale al di sopra di ogni cosa. Dio, la parola della legge cosmica dell'universo, in tutti e in tutto. Ora leggiamo. Il nucleo centrale è quindi il cuore primordiale cosmico di ogni essere divino. Dio è la forza primordiale al di sopra di ogni cosa, l'amore nella bontà e nella mitezza, e l'amore è la massima fonte di luce dell'essere. L'amore e l'umiltà nell'amore, nella mitezza e nella bontà sono l'energia che pulsa al massimo livello negli atomi di etere di luce e che, tramite le sue quattro forze del creato, che danno forma alla creazione, dall'etere di luce crea e dà forma alla vita. La forza primordiale che è al di sopra di ogni cosa è la legge universale costituita dai sette pilastri basilari che sono inclusi in cinque forze in tutti gli atomi di etere di luce. Il nucleo primordiale che pulsa al massimo livello in ogni atomo spirituale è l'amore, la bontà e la mitezza. Le quattro forze elementari, ordine, volontà, sapienza, serietà, ruotano intorno alla forza universale primordiale, al nucleo primordiale. Senza la massima forza di luce, l'amore, che è attiva in ogni cosa, non può esistere la vita e non si può costituire alcuna forma spirituale. L'amore per Dio e per il prossimo è la chiave per la vita eterna, per la pace, per l'armonia e per la sintonia di tutte le forze universali.
7: In der ganzen Unendlichkeit
3: In tutto l'infinito opera quindi la forza primordiale, che è al di sopra di ogni cosa, lo spirito universale, che agisce in tutte le sue forze della creazione, per esempio nei regni dei minerali, delle piante e degli animali. E tramite le tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, in ogni essere divino. È il principio universale trasmettere e ricevere. Anche nel profondo delle anime disincarnate e nell'anima di ogni uomo è attivo il nucleo centrale incorruttibile, l'essenza delle sette forze basilari, che sono le forze della legge di Dio. Come abbiamo già accennato, si tratta delle quattro forze delle essenze, ovvero del creato, e che danno forma alla creazione, e che sono ordine, volontà, sapienza e serietà, e delle tre forze della figliolanza, bontà, amore e mitezza. È la legge universale dell'essere. Dio, l'Eterno, l'intelligenza universale, è quindi in tutto e in tutti, anche in tutti i soli, in tutti i pianeti, in tutte le forze dell'infinito c'è la vita, Dio. Il Creatore Eterno è quindi onnipresente nella sua creazione.
4: Gott, der Ewige,
5: Dio, l'Eterno, lo Spirito Universale dell'Infinito, è la parola dell'universo in tutti e in tutto. Tutte le forme di vita e tutti gli esseri divini, gli esseri spirituali, sono in costante comunicazione con il loro Dio Creatore, in tutto e in tutti. E il Dio Creatore è in comunicazione con la sua creazione universale. Tutti gli esseri divini, tutte le forme di vita pure, sono collegati con il loro Creatore e percepiscono la sua parola,

0: nucleo centrale nel profondo della sua anima.
1: Quante volte si sente dire Dio in noi, il ponte per la comunicazione verso tutte le forme di vita, fino ad arrivare al regno di Dio e anche al Dio Padre Madre in noi, è e rimane il nucleo centrale, avvolto dalle tre forze della figliolanza e dalle quattro forze primordiali. Se l'uomo ha creato nel mondo dei propri sentimenti, delle proprie sensazioni e dei propri pensieri, in tutto il suo comportamento, il ponte verso Dio dentro di sé, verso il nucleo centrale, verso il cuore primordiale, verso la legge dell'essere universale, allora percepisce il Dio Padre Madre, che è la vita di suo figlio stesso, e percepisce anche le forme di vita divine, la legge universale in tutti e in tutto, l'essere cosmico. Questa è unità universale, questa è comunione, è il vero senso comunitario e la vera vita comunitaria.
2: Dato che le ripetizioni servono per imparare e per imprimersi bene i concetti, vogliamo ripetere ancora una volta. Se l'uomo adempie passo per passo le leggi della vita interiore, matura verso la comunità pura della vita. Solo allora gli sarà possibile percepire la parola del Creatore, dello Spirito universale, dell'unità universale, nella propria madrelingua, che, pur essendo determinata dalle tre dimensioni, trasmette la parola in immagini e in pensieri. Tramite il nucleo centrale dell'anima, ossia Dio in noi, noi uomini possiamo percepire la parola dell'unico universale che è la parola della legge in tutto l'infinito, nella particella più piccola dell'essere. Dio è l'amore e l'umiltà. Egli è nella particella più piccola, e la particella più piccola nell'universo è nel grande tutto. La sua parola universale, la parola della legge, è sempre il presente. Soltanto tramite l'amore per Dio e per il prossimo, che serve altruisticamente, aiutando e servendo gli altri nella dedizione a Dio, possiamo sperimentare cosa significa unità universale.
3: Nel profondo della nostra anima, noi uomini siamo figli e figlie di Dio. A ognuno si presenta quindi la domanda: a che punto mi trovo io, l'uomo? Quante volte diciamo mi voglio avvicinare a Dio oppure desidero sperimentare la luce dell'amore in me? Tuttavia non si tratta di pensare che io voglio o desidero. Per divenire di nuovo ciò che siamo nel profondo della nostra anima, ossia esseri in Dio, noi uomini dovremmo incamminarci sulla via che consiste nel vivere e nell'adempiere passo per passo la legge universale, l'unità universale dell'essere, nella nostra vita quotidiana. Cari amici, forse a questo punto qualcuno si chiederà: da dove posso iniziare? Quali passi mi conducono verso la vita? Come faccio a creare questo ponte verso il nucleo centrale? Nel nostro libro, dal quale è stata tratta questa trasmissione, leggiamo in merito. Il primo passo verso la vita sarebbe ed è quello di creare il ponte verso il nostro vero essere, ossia di adempiere i 10 comandamenti di Dio. Il secondo passo per avvicinarci al nucleo centrale, Dio in noi, è quello di vivere il discorso della montagna di Gesù. Il terzo passo dice: rispetta, apprezza ed ama la parte più profonda nell'anima di ogni uomo, poiché è tuo fratello, tua sorella che provengono

0: viene dalla patria eterna, dalla comunità divina, e ama la vita nel minerale, in ogni pianta, in ogni animale. Ama la vita universale, come desideri essere amato tu stesso. Impara a percepire tutte le forme di vita, l'intera Madre Terra, come una parte di te stesso, poiché la parola di Dio è la parola della creazione che dice «Io sono», l'amore per Dio e per il prossimo. Dell'amore per il prossimo fanno parte tutte le forme di vita, inclusa la Madre Terra, e anche la forza eterica, nei quattro elementi, fuoco, acqua, terra e aria.
1: Come abbiamo già detto, l'uomo pensa e dice: se Dio è il creatore di tutto l'essere, ed è la parola della legge in tutti e in tutto l'infinito, allora vorrei percepirlo, desidero percepire il Creatore. Tuttavia, tramite questo io voglio, finora non si è mai manifestata la sapienza interiore, l'essere universale, l'io sono. Solo quando noi uomini metteremo in pratica, passo per passo, gli aspetti della legge che si possono trovare nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù, cominceremo a capire poco a poco cosa significa amore per Dio e per il prossimo. Lo Spirito di Dio non opera nelle parole che diciamo su ciò che dovremmo fare, ma è operando in modo retto che noi uomini possiamo creare il ponte verso la parola universale, verso l'unità universale della vita che è amore. Dio, lo Spirito universale, la legge universale che crea e dà forma, non se ne sta con le mani in mano dicendo «fai un po' tu». Dio, il Dio Padre e Madre, è la forza dell'azione in tutti e in tutto. Per suo mezzo e in Lui la creazione dell'essere è in un movimento incessante.
2: Solo quando noi uomini saremo giunti alla radice della vera vita e saremo diventati umili, senza alcuna traccia dell'ego che dice «io sono il prossimo di me stesso», sperimenteremo che cosa significa che Dio ci è vicino e che la Sua parola è onnipresente. Solo allora comprenderemo e sperimenteremo in noi che tutto, veramente tutto, è racchiuso nel nucleo centrale divino, nel cuore primordiale dell'essere, e che solo tramite il nucleo centrale è possibile raggiungere la vera vita universale che comunica, l'unità universale, la parola dell'infinito e di colui che è l'infinito. Che cosa disse il piccolo principe? Si vede bene solo con il cuore, ma si sente anche bene solo con il cuore. Si sente bene con il cuore della vita, con il nucleo incorruttibile, Dio, poiché in Lui e da Lui parla la comunità di tutte le forme di vita e di tutti gli esseri divini. Tutto l'infinito è ricolmo della Sua parola, poiché Dio, l'Eterno, è in tutto e in tutti.
3: Cari amici, molti di voi penseranno ora, probabilmente in modo logico, perché la maggior parte degli uomini non ha più rispetto e non apprezza più la vita? Perché l'uomo riflette troppo poco sulla vita dopo questa vita. Riflettiamoci ora. Noi uomini siamo viandanti su questa terra solo per un certo periodo. Quando sarà arrivato il momento per noi, lasceremo il nostro corpo terreno, ma la nostra vita continuerà. Dopo la morte del corpo, avremo un corpo di sostanza più sottile che chiamiamo anima. Anche l'anima è in cammino, finché vivrà e opererà di nuovo come essere divino, come essere spirituale nel regno di Dio, nella patria eterna, dove si trova la sua origine. Nel regno di Dio siamo esseri di sostanza sottile, esseri spirituali che provengono dalla sostanza primordiale, dall'etere di luce, dalla legge eterna, Dio, l'unico universale. Dio è il nostro eterno Padre, che è anche madre per noi nel nucleo centrale eterno, nel nostro cuore primordiale. Il nucleo centrale indistruttibile è la legge universale dell'amore per Dio e per il prossimo.
1: Per comprendere meglio, il corpo fisico è di sostanza grossolana, di etere di luce trasformato ad un livello inferiore e invertito nella sua polarità, ossia trasformato in modo negativo. L'anima è etere di luce di sostanza più sottile. Finché l'anima è incolpata, è di sostanza meno grossolana, ma non ancora del tutto sottile. Gli esseri divini, gli esseri spirituali, tutte le forme di vita divine, tutti i soli e i pianeti del regno di Dio eterno sono di sostanza sottile, sono etere di luce purissimo e potenziato. Dio, nostro Padre dei Cieli, ha reso i suoi figli e le sue figlie eredi dell'infinito. Ogni essere spirituale è allo stesso modo erede dell'essere eterno, delle energie eteriche cosmiche del regno di Dio. Per questo il corpo spirituale di ogni essere divino è legge eterna ed eterica compressa, ossia etere di luce. L'essere spirituale non è Dio, quindi non è onnipresente, ma come essere spirituale può essere presente in tutto l'infinito grazie all'eredità universale.
2: Dio, l'Eterno, il Padre di tutti i Suoi figli, con il Suo Spirito rimane la forza eterica della legge che fluisce in modo universale, il presente universale che dice «Il Suo Spirito è la vita in tutti e in tutto». La patria degli esseri divini è il regno di Dio, l'infinito, grazie al nucleo centrale, alla legge dell'amore per Dio e per il prossimo, che è la libertà cosmica. Gesù di Nazareth insegnò a senso a noi uomini, il regno di Dio è insito in voi. Con la libertà cosmica non si intende la libertà che viene propagata dagli uomini quando si dice «voglio essere libero» oppure «sono libero». Gli esseri divini sono liberi perché sono eredi dell'infinito e sono in unità con l'infinito, con il regno di Dio. Il principio ereditario divino, l'unità universale, dice «collega e sii», che significa essere collegati con tutto ciò che è puro e con tutti e tutto l'essere. Grazie a ciò gli esseri spirituali sono presenti, ma non onnipresenti. Questa è l'eredità che abbraccia ogni cosa propria di ogni essere divino.
4: Nel corso dei colloqui con Gabriele, lei stessa ci ha descritto la sua visione interiore nella misura in cui è possibile farlo con le parole tridimensionali. In questo modo, lo spiraglio di cui abbiamo parlato si è aperto ancora un po' di più e ci ha permesso di gettare uno sguardo nel regno di Dio e nella vita degli esseri divini nell'eterno essere. A questo riguardo, leggiamo dal capitolo
0: l'immagine primordiale della creazione dell'essere. Cari amici, gli uomini fanno domande e cercano prove che dimostrino che esiste veramente un Dio. Il nostro libro, dal quale è tratta la serie di trasmissioni, L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento proveniente dalla sapienza divina. Su questa base vogliamo prendere coscienza delle parole di Gesù: il regno di Dio è insito in voi. Con queste parole si intende sicuramente l'essenza del regno di Dio in noi, nel profondo della nostra anima. Le fondamenta del regno di Dio sono costituite dalla legge universale, l'unità. L'amore per Dio e per il prossimo è la base della vita eterna. Gli esseri divini, gli esseri spirituali, sono a casa nell'eterno essere. Essi vivono e abitano in edifici spirituali. Gli animali vivono insieme agli esseri divini e le diverse specie di piante adornano i giardini dell'essere. La vita è amore, è luce, forma, colore, suono e profumo. Ogni sfera dei cieli ha i suoi suoni, colori e le sue forme caratteristiche. Il regno di Dio, le sfere dei cieli con gli esseri divini e con i giardini e le forme di vita a sette dimensioni, costituì la visione, l'immagine primordiale che ha portato alla creazione dell'essere, presente già negli stadi preliminari delle creazioni, nelle quattro forze primordiali. In base a leggi inviolabili che chiamiamo anche l'orologio interiore, nelle quattro forze primordiali, che prima della creazione dell'essere si chiamavano anche dei, cominciò a formarsi un certo movimento. L'immagine primordiale cominciò a divenire attiva, un meccanismo primordiale che può essere paragonato a un punto primordiale stimolò l'immagine primordiale a prendere forma nella creazione dell'essere.
1: Liebe Mitmenschen, cari amici, ora viene spiegato in breve cosa sono le creazioni preliminari e la creazione dell'essere. Si tratta soltanto di un piccolissimo sguardo che gettiamo nel regno di Dio a sette dimensioni, che è la patria degli esseri divini e che noi siamo come essenza nel profondo della nostra anima. Ci furono alcune creazioni preliminari. Nella nostra serie di trasmissioni, L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, si parla in primo luogo della creazione perfetta dell'essere, del regno di Dio. Nel corso delle creazioni preparatorie che portarono all'eterna creazione dell'essere, quattro forze primordiali nella coscienza di Dio si irradiarono nell'universo che non aveva ancora una forma, nell'etere di luce inesauribile. Seguendo l'orologio interiore, nel corso di cicli eonici inimmaginabili, si dischiuse l'immagine primordiale, la creazione dell'essere. Dalle quattro forze della creazione si sviluppò l'unica divinità universale, la forza primordiale al di sopra di ogni cosa, la bontà, l'amore e la mitezza, anche se l'amore è la forza più elevata. È l'unica forza primordiale che crea e dà forma, il Dio universale, lo Spirito universale.
3: In un primo tempo c'era la forza primordiale al di sopra di ogni cosa, che era una particella che si irradiava e si muoveva in sé. Da essa si svilupparono due particelle che irradiavano allo stesso modo e che in base all'orologio interiore entrarono sempre più in movimento e si suddivisero all'incirca in due terzi di principio donatore e un terzo ricevente. la forza primordiale che è al di sopra di ogni cosa, che è la divinità universale, l'Eterno, attirò a sé le quattro forze per farne le proprie forze del creato e che danno forma alla creazione, che rimangono comunque le sue quattro forze primordiali. Le quattro forze del creato dell'Eterno, che danno anche forma alla creazione e che sono chiamate anche quattro forze primordiali, hanno una grande importanza, poiché dopo che sarà stata portata a compimento la prima creazione dell'essere, l'istanza al di sopra di essa, la divinità universale, lo spirito universale, eleverà le quattro forze primordiali in altri universi fino alla loro destinazione primordiale.
0: La forza primordiale che è al di sopra di ogni cosa e che è per circa due terzi donatrice e un terzo ricevente, cominciò quindi la sua opera della creazione. In un grandioso corso di eoni, l'unico universale, colui che crea e dà forma, la luce universale dell'essere, l'Eterno, creò un astro primordiale eterico, chiamato anche Sole centrale primordiale. Nello stesso ciclo di eoni, colui che è l'unico, l'infinito, l'eterno e che in Occidente noi chiamiamo Dio, creò dall'etere di luce sette soli prisma eterici che scomposero e scompongono la luce primordiale color bianco oro dell'astro centrale in uno spettro di colori e lo irradiano nell'universo. Dato che la coscienza dell'unità universale è la legge primordiale ed eterna che agisce allo stesso modo nell'infinito ed è racchiusa in tutto, in ogni sole prisma è attiva la luce degli altri soli prisma.
1: In questo primo possente corso di eoni della sua creazione, Dio diede forma a se stesso. Egli, l'unico universale, lo spirito dell'infinito, dalle quattro forze del creato e che danno forma alla creazione, prese la sostanza per una personificazione eterica e nel processo in cui prese forma divennero attive soprattutto le tre forze, le caratteristiche della figliolanza. Bontà, amore e mitezza. Pertanto tutti gli esseri divini, i suoi figli e le sue figlie, possono contemplare volto a volto Dio Padre, che è per loro anche Madre. In questo ciclo eonico, l'unico universale creò i suoi primi esseri di luce, gli arcangeli. Prima di tutto, creò i primi quattro esseri che personificano a livello spirituale, ossia eterico, le quattro forze primordiali, le forze del creato, e che danno forma alla creazione. Poi creò dall'etere di luce gli altri tre arcangeli che personificano le sue tre forze delle caratteristiche, il principio padre-madre. I sette arcangeli sono i cherubini dell'Eterno Essere e rappresentano come esseri la legge eterna in tutto l'infinito. Per questo vengono chiamati anche angeli tutori della legge. Dalla sua forza primordiale al di sopra di ogni cosa, per circa due terzi donatrice e un terzo ricevente, egli creò quindi i serafini. Nel linguaggio umano si dice che creò sette principi maschili e sette femminili.
0: In questo ciclo in cui creò e diede forma alla creazione, l'Eterno, lo spirito universale, la forza primordiale al di sopra di ogni cosa, cominciò a creare quattro sfere di evoluzione, nelle quali l'unico universale opera tramite le sue quattro forze primordiali per creare passo per passo vita eterica che prende forma. Nelle sfere di evoluzione divine, che potremmo definire anche come il corpo di nascita divino, si sviluppano forme di vita spirituali di sostanza sottile. L'Eterno contemplò l'inizio del suo primo atto della creazione e vide che era buono. Cominciò quindi a creare e a dare forma tramite le quattro forze primordiali, che sono le forze che danno forma alla figliolanza di Dio. Allo stesso tempo, la luce primordiale, la luce eterica, tramite il soli prisma inondò l'universo, dove presero forma gigantesche sfere dei cieli, e gli astri spirituali che stavano nascendo cominciarono a seguire le loro traiettorie. Questa gigantesca rete di comunicazione dell'essere nacque dal principio dell'unità universale. Tutto è etere di luce, tutto è contenuto nel tutto, e tutti e tutto sono in comunicazione con le forme e le forze dell'essere. Egli vide ed era cosa buona.
2: Nel corso di ulteriori cicli eonici della creazione presero forma le prime forme di vita eteriche, la vita che stava prendendo forma in base a cicli e ritmi. La coscienza dell'unità universale, il regno di Dio, si sviluppò dal principio della creazione universale e che dà forma alla creazione universale, di cui parleremo in seguito. Dal suo principio universale del creato e con il quale dava forma alla creazione, si formarono a poco il cuore primordiale, il nucleo centrale, l'essenza della legge universale e le forze essenziali di tutte le forme di vita, la vita universale come figlio e figlia di Dio. In qualsiasi modo si voglia descrivere l'eterno essere, si tratterà sempre di un'immagine distorta che le parole e i concetti tridimensionali non sono quasi in grado di trasmettere. Si cerca di trovare parole per descrivere un evento a sette dimensioni, ma alla fine ci si rende conto che si gira a vuoto con le stesse parole, nonostante, pur utilizzando le stesse parole, in esse sia stata posta di volta in volta una visione diversa.
3: In questa opera cosmica di insegnamento e di apprendimento, nel libro dal quale è stata tratta la trasmissione, ci viene spiegata e sperimentiamo passo per passo la nostra eredità divina, l'essenza di tutto l'essere che è viva nel profondo della nostra anima, il nucleo centrale, il cuore primordiale della vita eterna. Sì, in voi e in ognuno di noi c'è il cuore primordiale dell'essere che pulsa nel profondo della nostra anima. È la forza e la vita della nostra eterna patria. Cari amici, con queste parole di vita terminiamo la seconda puntata della serie L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. Con testi tratti dall'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento proveniente dalla Scuola della Sapienza Divina. Potete richiedere il libro dal quale è stata tratta questa serie in libreria oppure in internet. Nella prossima trasmissione lasceremo la parola a un concittadino che ha molte conoscenze e ad uno scienziato che ha dato spiegazioni che sono contenute anche nel libro. Essi ci faranno riflettere sul modo in cui l'Eterno ha agisce nella materia con le sue quattro forze del creato e che danno forma alla creazione. E questo ci aiuterà forse a comprendere come Dio ci è vicino, l'onnipresenza dello Spirito nella materia. Cari amici, arrivederci alla prossima puntata. Se desiderate seguirci di nuovo, un saluto in Dio.

0: Un saluto cordiale, cari amici all'ascolto, benvenuti a questo spazio concesso all'Associazione Vita Universale, un movimento spirituale che vuole riportare in vita e diffondere i valori etici e morali elevati che sono la base degli insegnamenti originari del Cristo. Questo avviene oggi a livello mondiale tramite la parola profetica di una donna tedesca di nome Gabriele. Negli ultimi 40 anni Gabriele ha portato all'umanità un patrimonio di conoscenze spirituali enorme, ma anche aiuti pratici per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a Dio nella propria vita, senza per questo dover appartenere ad una chiesa o ad una religione. Infatti, chi cerca la verità sa che la verità non si può rinchiudere in dogmi, riti, cerimonie o precetti di fede, ma abbraccia valori universali. Lo spirito libero che soffia anche nella nostra epoca ci preannuncia che nonostante le grosse difficoltà che l'umanità deve affrontare, giungerà un tempo in cui si farà strada un'evoluzione spirituale e tra gli uomini ci sarà pace. Pace anche per il pianeta, per la natura e gli animali che oggi invece soffrono enormemente a causa della mancanza di coscienza dell'uomo verso tutte le altre creature.
1: Questo cambiamento però non cade dall'alto. C'è bisogno di ognuno di noi, di ogni singolo, che si sforzi di applicare dei valori, dei principi di vita e di saggezza universali nella sua vita quotidiana. Quali sono questi principi? Li troviamo anzitutto nei 10 comandamenti e nel discorso della montagna. Se li prendiamo sul serio e li applichiamo, ci accorgeremo che molte cose cambieranno nella nostra vita. Facciamo un esempio. Non uccidere significa non uccidere nessun uomo, ma anche nessun animale, e rispettare ogni essere vivente è pari ad essere operatori di pace.
0: Consideriamo la vita come una grande scuola. Possiamo imparare ogni giorno, da ogni situazione, da ogni conflitto, da tutto quello che ci succede, chiedendoci se questo è un caso oppure ci vuole dire qualcosa. Ci accorgeremo che il caso non esiste, anzi tutto è energia, perfino ogni nostro pensiero è reale e cerca la sua realizzazione. Per esempio, cosa pensiamo quando incontriamo determinate persone, coloro che amiamo oppure coloro che ci sono antipatici? Li giudichiamo? Li svalutiamo? Abbiamo determinate aspettative oppure tendiamo a fare delle cose per ottenerne in cambio delle altre? Se ci osserviamo onestamente scopriremo quanto siamo legati ad altri e quanto condizioniamo il nostro ambiente in modo positivo o negativo con il nostro modo di pensare e di parlare, con il nostro carattere.
1: Chi non vive solo alla giornata, ma riflette su se stesso, chiedendosi ad esempio come ho agito con i miei colleghi o in famiglia, le mie parole erano giuste o ingiuste, oppure cosa posso imparare dalla situazione in cui mi trovo, giunge sempre più vicino alla risposta sul senso e lo scopo della vita terrena. Le domande più importanti sull'esistenza sono infatti chi siamo, da dove proveniamo, perché ci troviamo a vivere qualche decina di anni su questa terra e poi via? Cosa succede dopo la morte? Esiste un Dio? E dove posso trovare questo Dio? La vita stessa è la nostra grande occasione per sapere di più e quindi sfruttiamola, scopriamo come siamo fatti e quali sono le chiavi per guardare dietro la maschera del nostro ego umano, del mondo nel quale viviamo, che in realtà non è la nostra vera patria di origine.
0: Le religioni hanno spesso soffocato la verità che si trovava alla loro origine, diventando nei secoli un insieme di pratiche esteriori, con dogmi, riti, culti, cerimonie. Certe credenze oggi risultano illogiche, per non dire assurde, quasi si volesse escludere una mente critica e moderna. Sappiamo che Cristo non ha mai parlato né di dogmi, né di cerimonie o di dannazione eterna, e che molte cose sono state invece introdotte nella religione da uomini, secoli dopo la sua venuta. Molti grandi filosofi ed illuminati, ma soprattutto i grandi profeti di Dio di tutti i tempi, hanno spesso indicato la via del conoscere se stessi. Il Cristo stesso disse: «Il mio regno non è di questo mondo, e voi siete il tempio dello Spirito», cioè Dio si trova dentro di noi, non in edifici di pietra.
1: Ciò significa che la nostra vita non può limitarsi a pochi anni in questa sfera materiale. La nostra anima, un corpo luminoso più sottile, proseguirà il suo viaggio dopo la morte dell'involucro umano. Non siamo stati creati da Dio come uomini nella materia, ma a sua immagine e somiglianza, quindi come esseri spirituali che vivono eternamente. Questa è una verità che può aprire una strada enorme verso la fratellanza di tutti i popoli e che risponde anche a molte domande, anche al tema della reincarnazione, poiché la scuola della vita è data per evolverci e per questo è possibile ritornare, sia per riparare al male fatto in altre vite che per continuare la nostra evoluzione spirituale. Una verità nota ai primi cristiani e a molte religioni, ma soffocata dai dogmi della Chiesa nel V secolo.
0: Gabriele, la donna tedesca conosciuta in tutto il mondo come profetessa di Dio, ha affermato in diverse istruzioni spirituali che ognuno di noi può sentire e trovare la verità dentro di sé, se lavora su se stesso e si confronta ogni giorno con i principi contenuti nel discorso della montagna e nei 10 comandamenti. Un serio lavoro che comporta l'analisi dei nostri errori e difetti, ma che sviluppa poco alla volta la nostra coscienza, rafforza le mete e i principi interiori e col tempo ci rende persone più sensibili e attente nei riguardi del prossimo.
1: All'inizio abbiamo parlato di principi elevati. Potremmo portare con noi ogni giorno una frase del Cristo che dice al senso: fai tu per primo agli altri ciò che tu ti aspetti da loro. Ho detto anche in un altro modo: non fare agli altri ciò che non vuoi fosse fatto a te stesso. Se prendiamo questa sola frase del Cristo e la mettiamo in pratica ovunque possibile, ci accorgeremo che dentro di noi si muove un sismografo della coscienza che ci avverte ogni volta che pensiamo e ci comportiamo diversamente da come ci siamo riproposti. Non esiste un destino prefissato, siamo noi che orientiamo la legge di causa ed effetto in base alle nostre decisioni. Quindi abbiamo il libero arbitrio, abbiamo sempre la possibilità di scegliere come comportarci. E se ci orientiamo sempre di più sulle leggi eterne che provengono dall'amore di Dio, sapremo sempre quale decisione prendere.
0: Tutto è energia. Se ci immaginiamo quanti pensieri negativi vengono prodotti ogni minuto da 7 miliardi di persone, comprendiamo perché abbiamo così tanta sofferenza e guerre sulla Terra. Tutto comincia in piccolo, anche nei conflitti quotidiani, nelle famiglie. Ma se riconosciamo in tempo il nostro modo di pensare sbagliato, possiamo fermarci, riflettere, cambiare e fare noi il primo passo verso gli altri cercando la riconciliazione, il perdono, la giustizia che soppesa entrambe le parti. Pensare in modo positivo e cercare il positivo in ogni persona e in ogni situazione è un passo che apre nuove dimensioni alla vita.
1: Questo lavoro su di noi comincia subito esaminando il nostro comportamento verso gli altri. Forse ci accorgeremo che dobbiamo mettere in ordine certe cose del nostro passato e del nostro presente, che ci siamo comportati ingiustamente verso certe persone o abbiamo detto cose in modo scorretto o ingiusto. Se vogliamo divenire migliori, non dovremo più cercare di cambiare gli altri, ma noi stessi. Lasciando agli altri la libertà, diverremo noi stessi liberi. Liberi dalle opinioni e dai concetti di un mondo al quale manca ancora la saggezza più profonda e la conoscenza.
0: Torniamo alla frase «non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te» con un altro esempio quotidiano. Quanto fa male sentirsi dire parole o battute superficiali che ci feriscono? Allora staremo più attenti quando siamo noi a usare parole non soppesate per non ferire altri. Anche dalle piccole situazioni quotidiane possiamo imparare molto e forse col tempo faremo noi il primo passo verso gli altri chiedendo scusa per la nostra parte di errore, stabilendo quindi un ponte che consente di sistemare vecchie faccende che forse hanno causato problemi ad altre persone. Infatti ogni piccolo crimine, fino a giungere alla guerra, è cominciato con dei pensieri, pensieri di disprezzo, poi di odio, poi con parole, poi con i fatti. Possiamo fermarci in tempo se riflettiamo sui contenuti dei nostri pensieri. Se ne resteremo turbati, allora la nostra coscienza funziona ancora e possiamo cambiare subito alcune cose di noi.
1: Gabriele ci ha spiegato: molte persone sono coscienti di non essere solo di questo mondo. Molti sanno che dopo la morte del corpo fisico, l'anima dell'uomo percorre la sua via verso la casa del Padre nel regno di Dio, oppure in una sfera di purificazione, oppure va verso una nuova reincarnazione. Dio, nostro Eterno Padre, ci ha contemplati e creati come Suoi figli spirituali, figli e figlie, ognuno secondo la sua mentalità divina, come esseri cosmici che portano in sé tutte le forze divine di luce come essenza, partecipi della forza universale divina e di conseguenza eredi dell'infinito. Dunque, la meta della nostra vita come esseri umani si potrebbe riassumere nella frase: siamo sulla terra per divenire coscienti di essere tutti figli e figlie di uno stesso Dio, fratelli e sorelle, e per comportarci come tali, passo per passo, come esseri divini.
0: Forse è un grande pensiero, un pensiero nuovo, libero da schemi religiosi, rivoluzionario. Ma se sentiamo che può essere la strada giusta, allora proviamola e scopriremo che siamo liberi e non più soli. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Per chi vuole approfondire, possiamo invitare a leggere qualche libro di Gabriele o andare a visitare la Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero per tutte le culture in tutto il mondo. Arrivederci.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza, sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili. E a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra? a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo, chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario.
0: Sind wir in Harmonie?
1: Siamo in armonia con le forze cosmiche.
0: In harmonie.
1: In armonia con i regni della natura.
0: Dann ist Einheit.
1: Allora c'è unità.
0: Ein Baustein.
1: Un mattone si aggiunge all'altro.
0: So wie sich die Bausteine
1: e man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo.
0: Wir fühlen uns beseelt von der großen.
1: Ci sentiamo vivificati dalla grande forza.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo.
0: Und fühlen den Geist.
1: E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.
0: In diesen Minuten kurze Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera,
0: sich ihm anzuvertrauen,
1: affidarsi a Lui
0: und in Geduld
1: e affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist
1: affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
0: Wir bejahen
1: affermiamo
0: die helfende Kraft
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heil.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce.
0: Und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce.
0: Zu den Menschen,
1: verso le persone alle quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir.
1: E se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: Das Licht strömt,
1: luce che guarisce e aiuta, fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Das Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: das helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: E spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: über die Lichtbrücke,
1: attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir,
1: percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: Wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir
1: percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: dem Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo
0: für aktuelle,
1: per richieste di preghiera attuali.
0: Wir lassen,
1: lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 18ª trasmissione della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e ai discepoli che erano in grado di comprenderli. Che cosa si intende con questo tema? Di che cosa parlò Gesù di Nazareth 2000 anni fa nella sua piccola cerchia di seguaci? Questo, cari amici, desideriamo farvelo conoscere. Gli insegnamenti spirituali divini che egli allora portò ai suoi discepoli e apostoli sono stati rivelati oggi nella nostra epoca dal Cristo, lo Spirito libero, attraverso la sua profetessa e messaggera, Gabriele. I suoi grandi insegnamenti cosmici ci aiutano a riconoscere che nella nostra origine spirituale noi uomini siamo esseri divini e indicano a ognuno di noi il modo per avvicinarci di più a questo vero essere. Cristo ci mostra oggi nuovamente la via verso la libertà per poterci svincolare dalle costrizioni imposte dalle religioni, per essere liberi da dogmi, da chiese di pietra e da gerarchie ecclesiastiche e per tornare a Dio, l'intelligenza eterna che dimora in ogni essere umano. In una serie di incontri di istruzione aperti a tutti, Gabriele, la messaggera dello Spirito libero, ha chiarito e spiegato gli insegnamenti del Cristo Dio, servendosi del suo ricco tesoro di esperienze. Molte persone espressero il desiderio di poter rileggere questi aiuti e queste spiegazioni preziosi, per questo sono stati raccolti in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche come volume unico, dai quali oggi leggiamo nella trasmissione. Cari amici, i grandi insegnamenti cosmici sono anche per noi, che possiamo trasmetterli a voi, una meta elevata. C'è ancora molto da imparare. Tuttavia, gli insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele ci entusiasmano a tal punto che, spinti da questa convinzione interiore, li trasmettiamo in televisione. Non siamo quindi dei professionisti della televisione. Ognuno di noi, dopo la trasmissione, riprende il proprio lavoro. Ed ora diamo inizio alla nostra lettura tratta dal secondo volume di spiegazioni.
2: Cristo spiega nei suoi grandi insegnamenti cosmici. In ogni domanda c'è l'essere, la risposta per te. In ogni risposta c'è l'essere ed eventualmente anche la domanda per te. In ogni colloquio agisce l'essere. Tu lo sperimenti in te. In ogni parola c'è l'essere e ti parla. In tutto quello che vedi e ti si presenta c'è l'essere. Ed esso si mostra a te e ti parla. Gabriele espone inoltre. Rendiamoci conto che in ogni domanda c'è anche la risposta conforme alla legge. La domanda è energia, e in ogni energia umana è presente anche l'energia divina, l'aiutante che è sempre presente. Se dischiudiamo l'intelligenza, la nostra eredità spirituale divina, facendo ordine nella nostra vita, riconoscendo e adempiendo sempre più la volontà di Dio, cresceremo nell'altruismo, nell'amore e nella sapienza di Dio. La sapienza è l'intelligenza di Dio, la sua azione.
1: Cristo prosegue nello spiegare. Se sei nel profondo del tuo interiore, il tuo tempio è puro e sei in comunicazione con quello che è puro. Tu senti quello che altri non sentono, vedi nel profondo quello che altri non vedono, sai quello che altri non sanno, riconosci quello che altri non riconoscono. Percepisci quello che altri non percepiscono. Odori e gusti quello che altri non odorano e non gustano. Recepisci quello che altri non recepiscono, poiché tu sei la verità, il silenzio del Tempio, l'amore altruistico, la legge Dio. Il contenuto di queste parole elevate dello Spirito e del Cristo Dio vengono spiegate da Gabriele qui di seguito. Cari amici, se la nostra coscienza divina si è dischiusa al punto che siamo in grado di immedesimarci in ogni cosa con i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, allora l'anima è ampiamente luminosa e il divino è attivo in noi. Grazie alla realizzazione delle leggi eterne, la nostra coscienza si dilata, si irradia nell'infinito e anche nei regni dell'eterno essere. Nessuna sfera del cielo è estranea alla coscienza divina. Se l'abbiamo dischiusa nuovamente in noi, si irradia e illumina ogni parte dell'universo, poiché l'universo è diventato attivo nell'anima. L'uomo è ritornato in patria, è giunto a Dio, all'origine. L'anima è ridivenuta pura, è di nuovo il cristallo della vita. Dobbiamo quindi ridivenire quello che già siamo nel profondo del nostro interiore, sostanza purissima, nobili e fini. La legge divina, l'amore altruistico. Ognuno di noi deve a poco mettersi a nudo, abbandonando gli aspetti umani e trasformando gli involucri, per trasformarsi di nuovo nella veste della vita eterna, dell'amore altruistico. Siamo quindi sulla terra per ridivenire divini.
2: Cristo spiega nei suoi insegnamenti: riconosci ogni cosa, ogni questione, difficoltà, problema, situazione, colloquio, anzi ogni parola esprime se stessa. L'essere nella cosa, nella questione, nel problema, nella difficoltà, in ogni situazione, in ogni azione e in ogni pensiero, esprime a sua volta il potente sé, l'essere. Che cosa significhi questo per noi, per la nostra vita, lo spiega Gabriele. Ogni problema, ogni difficoltà ha tre aspetti. Chiamiamo questi tre aspetti le tre lingue. Si tratta del conscio, del subconscio e della coscienza spirituale. Il conscio è quello che afferriamo al momento con la mente. Nel subconscio si trova quello che presagiamo, le debolezze umane, gli errori, le cose non sistemate e non perdonate ancora presenti in noi, che potrebbero essere anche la causa della difficoltà o del problema. Gabriele prosegue con le sue spiegazioni. La terza lingua è la lingua della verità. È la legge eterna presente in ogni cosa. È la soluzione che è contenuta in ogni difficoltà e in ogni problema. Se accettiamo la soluzione conforme alla legge e sistemiamo con il Cristo il nostro comportamento errato, esso verrà sciolto nella nostra anima, verrà cancellato. Pertanto ogni difficoltà e ogni problema ci parlano. Con quale lingua? Lo dobbiamo scoprire noi stessi. Lo possiamo riconoscere osservando i nostri pensieri. Quando si presenta un problema, chiediamoci: cosa pensiamo? Cosa ci vuole dire? Se invece facciamo delle speculazioni sul problema, dando la colpa al nostro prossimo, non lo abbiamo compreso e quindi risolto. Parliamo con la lingua del conscio e del subconscio e non lasciamo parlare la lingua della verità, che è la soluzione in tutto, lo Spirito di Dio che può sciogliere ogni cosa nell'anima.
1: Le spiegazioni di Gabriele ci danno inoltre molte indicazioni in merito a come possiamo mettere in pratica, ovvero applicare nella vita quotidiana, gli insegnamenti elevati ricevuti dallo Spirito di Dio. Gabriele ci spiega. Perciò dovremmo fare brevemente luce su tutto quello che ci accade, su ogni aspetto spiacevole che ci si presenta, chiedendoci cosa ci vuol dire questa situazione, questo problema, questa difficoltà. Chiediamo al Cristo, che è in ogni cosa, di aiutarci e starci vicino, e percepiremo sempre più spesso e sempre più chiaramente qual è la soluzione conforme alla legge. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Possiamo rivolgerci al Cristo in ogni situazione, in tutto quello che ci capita. Se affermiamo il Cristo, l'essere in tutto, allora il Cristo, l'essere, la legge eterna, ci sarà accanto e ci aiuterà a risolvere in modo conforme alla legge il problema, la questione, la difficoltà, ogni situazione. Gabriele dà ancora ulteriori indicazioni. Dovremmo prenderci come compito di richiamarci continuamente dicendo: «Uomo, tirati indietro, la soluzione in tutto è il Cristo». Se ce ne rendiamo conto, con il tempo percepiremo la sua vicinanza. Rifletteremo così su ogni parola che vogliamo esprimere e la porremo nella legge, chiedendo: Cristo, stammi vicino. Solo in questo modo troveremo accesso al regno interiore, alla nostra eredità divina. In questo modo troveremo il Cristo anche in quest'epoca inquieta, in cui il mondo agisce in modo disgregante e distruttivo sull'umanità e sulla natura. Abbiamo bisogno di Lui. Senza di Lui non sarà possibile affrontare il futuro, perché il pro e il contro, la decisione per il Cristo o contro di Lui, è ineluttabile. Ogni giorno ci pone di fronte alla decisione per il Cristo o contro di Lui.
2: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, lasciamoci ora pervadere da altre parole del Cristo Dio tratte dai Suoi insegnamenti. L'involucro, la parte umana, esprime se stesso. La forza nell'involucro, l'essere, esprime a sua volta se stessa. È l'io sono. Chi è divenuto l'essere, il sé altruistico, è in comunicazione con ciò che è puro. Guarda in profondità, con gli occhi della verità, chiarisce, mette ordine, sistema, pianifica e si esprime attingendo all'eterno essere, al sé altruistico. Gabriele spiega inoltre. Abbiamo già sentito spesso, ognuno esprime se stesso. Gli esseri puri esprimono la legge eterna, mentre gli esseri impuri, gli uomini, esprimono quello che non è puro in loro, la legge personale, gli aspetti impuri che sono memorizzati nella loro anima, nel loro cervello e negli astri della legge di causa ed effetto. L'impuro è in collegamento con i propri aspetti impuri ed è quindi in comunicazione con le sue cause. Il puro è in comunicazione con la legge eterna. L'impuro è privo di pace, cerca continuamente una conferma per il suo basso sé. Il puro è pacifico, non cerca. È in costante comunicazione con il suo vero sé, il divino in lui. Noi siamo sulla terra per ridivenire puri. Tante persone hanno questo anelito proprio nell'epoca odierna. Molti percepiscono che questo mondo non offre più alcun sostegno. Sentono di non essere più in grado di vivere in questo mondo. Tante persone comprendono che solo uno è in grado di aiutare. È il Cristo, il nostro Redentore. Egli aiuta, egli ci viene sempre più vicino.
1: Gabriele continua a spiegare. Facciamo una prova per alcuni giorni. Rivolgiamoci al Cristo in ogni situazione, chiedendogli di starci accanto. Il Cristo ci è sempre accanto. Quando usciamo di casa, dall'appartamento, Egli viene con noi. Qualsiasi cosa facciamo, affermiamo che Egli è presso di noi e ci aiuta. Affermiamolo in continuazione. Entriamo nel profondo del nostro interiore con i nostri sentimenti e con le nostre sensazioni, dicendo sì al Cristo, che è la luce della nostra anima e la legge dell'infinito, e le nostre giornate diventeranno più luminose e noi saremo di giorno in giorno più liberi. Percepiremo il coraggio e la forza per sistemare giorno per giorno gli aspetti umani che la giornata ci indica. Perché ci rivolgiamo al Cristo, chiedendogli di starci vicino e aiutarci in ogni situazione. Grazie a questa comunicazione profonda con la parte sublime in noi, diventeremo più sicuri e più gioiosi. Sistemeremo poi gli aspetti umani con gioia e gratitudine. In questo modo maturiamo sempre più nella nostra eredità spirituale, nella vita che ci porta sicurezza, pace, gioia, amore altruistico e gratitudine.
2: Nei suoi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio espone altri aspetti, lasciamo che le sue parole agiscano su di noi. L'infimo ego non conosce l'io sono, ma l'io sono conosce l'infimo ego, poiché l'io sono, l'essere, compenetra tutto. Chi è puro, chi mantiene l'ordine del Tempio, si sforzerà di chiarire ogni situazione sotto l'aspetto della legge, di condurre ogni colloquio secondo la legge, di risolvere ogni cosa, questione, problema e ogni difficoltà basandosi sulla legge, su Dio.
1: Cari amici, anche riguardo a queste parole del Cristo, Gabriele ci dona degli aiuti. Questo potrebbe essere un compito per noi. Diveniamo il puro.

0: dei sentimenti e delle sensazioni che vi sono contenuti. Se ci rivolgiamo con coerenza al Cristo in ogni situazione, confidando quindi in Lui e sfruttiamo ogni attimo per rimediare ai nostri errori e cambiare, già dopo pochi giorni sentiremo come la corrente della forza positiva ci avvolge, ci eleva e ci sostiene nel fare dei passi avanti. Orientandoci coerentemente sul Cristo, sperimentiamo la calma interiore e il silenzio, e da questi la capacità di stare al di sopra delle cose. Così facendo, ci stacchiamo dal nostro ego umano e lo vediamo da una prospettiva più elevata. In questo modo riusciamo a scioglierlo più facilmente e rapidamente.
1: Cristo dice: se l'ego umano vuole risolvere con il suo infimo ego la cosa, la questione, la difficoltà, il problema, la situazione o il colloquio, questo rimarrà irrisolto o porterà al caos. Ascoltiamo cosa ci dice Gabriele in merito. Se guardiamo in questo mondo, ci rendiamo conto di quello che l'intelletto ha provocato. La persona intellettuale vuole risolvere tutto di testa propria e da questo risulta il caos di questo mondo. Perciò cambiamo, mettiamo in ordine il nostro caos personale con il Cristo e giungeremo passo dopo passo all'Io Sono, alla nostra eredità divina.
0: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: sappi, l'essere in ogni cosa è il Dio che parla. Egli ti parla dalla cosa, dalla questione, dalla difficoltà, dal problema, dalla situazione, dall'azione, da ogni colloquio. Nelle sue spiegazioni in merito a queste parole del Cristo, Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole. Rendiamoci conto che Dio, il nostro Padre Eterno in Cristo, ci parla incessantemente. Ogni movimento del nostro corpo, ogni parola, ogni pensiero non potrebbe esistere senza la forza di Dio. Svegliamoci, viviamo in modo più consapevole e faremo l'esperienza della vicinanza di Dio, il Dio che parla eternamente, poiché la legge divina è eternamente fluente, eternamente donatrice e si rivela in eterno.
1: Continuiamo a leggere negli insegnamenti del Cristo Dio. Egli dice: tutto è coscienza, ciò che è puro è coscienza, ciò che è impuro è coscienza. Quello che è puro parla nel Santissimo, in te, a te e al tempo stesso da te. Quello che è impuro esprime ciò che è impuro, esprime la colpa, parla dal disordine. Esprime il disordine, e per questo nel mondo non ci può essere che disordine. Gabriele spiega in merito: anche se nel mondo c'è disordine, nel nostro interiore, nel nostro cuore, c'è l'ordine. Immergiamoci quindi nel sacro ordine in noi e faremo ordine intorno a noi, nelle nostre famiglie, nei rapporti di coppia e nei matrimoni, sul posto di lavoro, ovunque. Se facciamo ordine, smettendo di combatterci l'un l'altro, pentendoci, perdonandoci e comprendendoci a vicenda, ci sarà pace. La via interiore che conduce alla vita eterna, alla pace, procede dall'esteriore verso l'interiore. Cari amici, nella misura in cui giungiamo nel nostro interiore, nel regno dell'essere eterno che si trova in noi, riusciremo a percepire l'essere, il cielo.

0: Il cielo, la nostra patria, non può essere descritto con delle parole. Se immaginassimo le strade come se fossero d'oro, tutti gli edifici di porcellana finissima o di pure pietre preziose, e che tutto splendesse in modo più maestoso di tutti i soli e gli astri messi insieme, tutto questo sarebbe solo un pallido riflesso della nostra patria. Questa è la magnificenza di nostro Padre e lo splendore della nostra patria eterna. Vale quindi la pena di dischiudere la nostra patria interiore, affinché, dopo la morte del nostro corpo fisico, possiamo ritornare lì, nella luce eterna. Questa è la meta di tutti noi. Questa è la via di noi tutti. Il Cristo ci aiuta. Spesso il Signore dice: voi siete figli della pienezza, oppure voi siete figli di re. Sono parole, ma noi uomini non siamo in grado di comprendere cosa vogliano dire in profondità. Facciamole agire ugualmente su di noi, perché la nostra anima si illumina se viene toccata dalla luce della nostra eterna patria.
1: In tutti noi queste parole hanno sicuramente risvegliato l'anelito verso la nostra patria eterna, l'anelito verso Dio, e chi lo desidera può ancora lasciare agire su di sé queste parole, seguire il consiglio di chiamare il Cristo in ogni situazione, di chiedergli aiuto e sostegno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, potrete leggere i meravigliosi insegnamenti e consigli che abbiamo sentito oggi nel secondo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Vi invitiamo cordialmente la prossima volta a collegarvi con noi. Continueremo a imparare come è possibile ambire all'evoluzione spirituale e riceveremo parallelamente molti interessanti consigli e spunti che riguardano noi stessi e la nostra vita terrena, ad esempio in merito all'apparenza e all'essere, in merito ai concetti che ci caratterizzano, in merito all'origine delle malattie oppure in merito al perché ognuno di noi percepisca in modo diverso suoni, colori e situazioni e molte altre cose. Se lo desiderate, mettetevi in ascolto. Vi salutiamo cordialmente e vi auguriamo ogni bene. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Che le mie parole, Dio in voi, Dio in noi, possano accompagnare la vostra giornata. Forse alcuni pensano, al mondo non esiste alcun luogo a cui approdare. Ovunque si cerchi, in realtà si è e si rimane soli. Pensate anche voi così? Chi non cerca prima o poi un porto sicuro, un'ancora di salvezza? A chi è alla ricerca di un posto sicuro dove ormeggiare, si può solo consigliare di cercare la sicurezza in se stesso, nel vero essere in noi, che è Dio in noi. Gettate l'ancora non all'esterno, ma all'interno, a Dio in voi, rivolgendovi a Dio in voi, con il tempo sperimenterete e percepirete una certa sicurezza. Provateci. Ogni tentativo vale la pena. Vi auguro un approdo sicuro, interiore e profondo, ed una buona giornata, Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Aus dem ewigen Leben kam ich.
1: Io provengo dall'eterna vita.
0: Im ewigen Leben bin ich.
1: Io sono nell'eterna vita, dato che sono un essere eterno.
0: In den Urstrom münde ich wieder ein.
1: Mi immetto di nuovo nella corrente primordiale per mezzo del Cristo, che è la forza redentrice dentro di me. Il Cristo è lo sposo della mia anima. Io, la sposa del Cristo, adorno la mia anima con i gioielli della virtù. Lo sposo bussa ad ogni particola della mia anima. Egli chiama la sposa del suo cuore. Ogni cellula del mio corpo percepisce il richiamo del Cristo. Lo sposo chiama. Ritorna e immettiti di nuovo nella corrente primordiale della vita. Io sono la vita. Percepiscimi nella tua anima e nel tuo corpo. Ascolta il ritmo del tuo respiro. Io sono il tuo respiro. Io sono l'alito, la forza.

0: fülle.
1: Io sono la pienezza.
0: Schöpfe.
1: Attingi alla fonte eterna. Bevi, ristorati e rafforzati.
0: Finde mich in dir.
1: Trovami dentro di te.

Il richiamo dello sposo raggiunge ogni cellula del corpo. Lo sposo chiama l'anima per nome. L'Eterno Spirito dice all'anima: adempi le leggi e sviluppati. Ti chiamo di nuovo per nome. Vieni e sii pronta. Seguimi. Preparati alla mia venuta.

In ogni particola della tua anima scorrono le mie forze. Sposa del mio cuore, ricevi l'elisir della salvezza. La mia salvezza scorre in ogni particola della tua anima, in ogni cellula del tuo corpo. Pensa e agisci in modo spirituale e mi contemplerai. Le forze della mia salvezza scorrono attraverso di te. Pervadono le cellule del tuo corpo e sono edificanti per l'anima e per il corpo. L'anima e l'uomo si aprono alle forze della mia salvezza. Io sono la vita. Tu provieni dalla mia vita. Perciò sei immortale.

La vita, l'energia che scorre perennemente. Accendi la fiamma della vita dentro di te e vivrai in me, nel mio io sono. Sposa del mio cuore, vieni alla fiamma interiore. Ristorati alla sorgente e risvegliati in me. Io sono l'origine della tua vita. Accogli le mie forze. Lasciati ricolmare.

0: In ogni respiro c'è la mia pienezza. Respira consapevolmente e la pienezza diverrà attiva dentro di te. Anima, respira. Uomo, respira.
1: Ich bin dein Atem.
0: Io sono il tuo respiro.
1: Lass mich.
0: Fa di me lo sposo del tuo cuore. Segui il mio richiamo. Purificati nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Nobilita i tuoi sensi. Eleva le tue caratteristiche fino a me, fino all'io sono, d'eternità in eternità. Lascia le basse vibrazioni di questo mondo. Entra nel regno che sta nel tuo interiore. Lì dimoro io, lo spirito, lo sposo della tua anima. Chiamami nella tua anima. Osserva le leggi. Risvegliati in me e liberati da tutte le impurità. Io sono la vita. Io sono la forza che scorre eternamente. Io sono la luce della tua anima. Tu sei la luce in me. Io risplendo attraverso di te come attraverso il vetro di una lampada. Tu sei in me ed io sono in te. Perennemente. Poiché io sono in eterno. Tu sei forte e potente in me. Afferma la vita. Afferma la sorgente che risana la tua anima. Tu sei sano tramite me. Io sono.

ti chiamo con il tuo nome. Risveglia la tua anima. Risveglia il tuo corpo per me. Divieni puro nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Io sono vita universale. Tu sei la vita. Tu sei perenne. Tu sei perché io sono. Tu sei sano e pieno di forza. Tu sei gioioso e dinamico. Tu sei pieno di vita e di bontà. Io opero in te. Io lo sposo, lo spirito del Cristo di eternità in eternità.

Realizza la vita e verrai appagato da me, dallo Spirito. Io sono la vita. Io sono il tuo respiro. Io sono la pienezza in ogni particola della tua anima, in ogni cellula del tuo corpo.

e sarai consapevolmente un figlio dell'infinito, sano, pieno di gioia di vivere, dinamico e vivificato. Afferma le eterne forze in te. Io sono sano. Io sono forte. Io sono pieno di forza, gioioso e dinamico. Io sono l'amore proveniente da Dio. Dio è l'amore in me. Io mi apro per lo sposo della mia anima. Io mi orno come una

e nel mio corpo. Il mio respiro è calmo. La mia anima vibra al ritmo armonioso dell'Io Sono Divino.

staccato dal mondo, percepisco la grandezza della divinità. Essa è in me. Ed io sono in essa. Non è un sogno. È una realtà. Io sono perenne, poiché Dio è perenne. Mi affido completamente alla vita interiore, al mio Dio e Signore. Respiro il suo alito.

0: Gottes brennt in mir.
1: La luce di Dio arde in me. Io sono luce della sua luce, forza della sua forza. Mi soffermo nel silenzio divino. Il mondo è lontano da me. La forza di Dio mi è tanto vicina.
0: Ist mir so nahe.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen, in der Ruhe.
1: Cari amici, nella calma si trova la forza per la guarigione. Significa per noi diventare più tranquilli, raggiungere una certa calma per ricevere la guarigione e l'aiuto dalla forza del Cristo Dio. Ogni giorno per noi uomini ci sono tante cose da imparare. In quest'ora vogliamo tuttavia riflettere sul fatto che noi uomini, ognuno di noi, siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito del Cristo Dio dimora in noi. Egli è la vita che abbraccia ogni cosa, che può portare a una guarigione globale dell'anima e del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio in noi è la forza che aiuta e guarisce. E noi siamo il tempio di questa forza. In ognuno di noi c'è la vita che è calma e pace e che contribuisce alla guarigione globale. Sicuramente alcuni penseranno, sì, sono belle parole, ma nell'epoca odierna non è così facile riuscire a trovare la calma, perché lo stress, la frenesia sono estremamente forti. Si deve eseguire il lavoro in un tempo prestabilito. Tra l'altro, anche per assicurarsi il posto di lavoro. Chi lavora è più o meno teso. E così, molte volte, uno scambio di parole provoca una lite, perché il sistema nervoso è teso al massimo. E queste cose alla fine ci rendono inquieti. Oppure ci sono litigi a casa, con il vicino, spesso per cose insignificanti. E questo significa che il livello di stress e di nervosismo arriva così in alto che possono poi succedere di conseguenza anche altre cose. Oppure i bambini tornano a casa da scuola con problemi che hanno avuto a scuola e tante altre cose. Ogni giorno porta più o meno il suo peso, il suo fardello. Ma chi è che ci carica di questi pesi? Questa è la domanda. Per esempio, un collega di lavoro, oppure a casa il nostro vicino, può forse iniziare una lite con noi se noi riconosciamo la nostra parte di una situazione spiacevole e la ammettiamo anche apertamente? Ciò dà anche all'altro, che forse ha a sua volta una parte di colpa, la possibilità di esprimersi. Lasciamo all'altro, che sicuramente ha fatto degli errori anche da parte sua, la libertà di dare anche lui un contributo per riconciliarsi. Chi si riconcilia con il suo prossimo e non gli serba rancore, riuscirà a trovare un po' più di calma.
0: Per
1: esempio, quando i bambini tornano a casa tesi e agitati da scuola e dicono che i loro compagni sono sciocchi e non capiscono niente. Oppure quando a casa i bambini si arrabbiano con il maestro, con l'insegnante e parlano male di lui e i genitori danno ragione a quello che dicono. In questo modo fanno accrescere ancora di più tutta questa frenesia, tutto questo stress e così si perde sempre di più l'equilibrio. Per attenuare tutto questo malumore, sarebbe utile rispondere con una domanda, come per esempio: e come ti sei comportato tu? Sei stato tu corretto nei confronti dei tuoi compagni, nei confronti dell'insegnante o della maestra? E la risposta sarà molte volte: io non ho fatto niente di male. E allora si potrebbe chiedere ancora: sì, ma che cosa hai pensato? Come ti sei comportato tu? Oppure che cosa hai detto tu? Per riuscire a diventare più tranquilli e a trovare un certo equilibrio, la cosa più importante è sempre trovare prima di tutto il proprio errore, la propria debolezza dentro di sé, per riuscire a comprendere meglio l'altro che forse ha iniziato una lite. Oppure, se non si riesce a portare a termine il proprio lavoro malgrado tutti gli sforzi, si potrebbe ammetterlo apertamente a se stessi e chiedere poi aiuto a un'altra persona che forse sa fare meglio lo stesso lavoro. L'autoconoscenza è la via che porta ad essere sinceri e aperti, ma anche a riflettere su se stessi per diventare più tranquilli. Quando siamo irritati, parliamo male degli altri e diamo la colpa agli altri in pensieri, eventualmente anche con tanti colloqui e con tante parole. Che cosa ci porta tutto ciò? Le cellule del nostro corpo hanno un conscio, un subconscio e una coscienza spirituale. Tutte le energie negative che noi creiamo, per esempio litigando con l'odio, con l'invidia, con la nostra irritazione e tante altre cose, vengono accolte dall'insieme delle nostre cellule. In questo modo le negatività entrano nel conscio, in seguito nel subconscio delle nostre cellule. Se noi non sistemiamo in tempo ciò che ci viene presentato giorno per giorno. Dato che tutto è energia, le negatività si ripercuotono nel nostro corpo, nei nostri organi, nel sangue, sul sistema nervoso, nei vasi linfatici, in tutte le funzioni del nostro corpo, a seconda di come sono i contenuti dei nostri pensieri, i contenuti delle energie che noi inviamo al nostro corpo con i nostri pensieri e con le nostre parole. e che corrispondono alle nostre azioni. Se partiamo dal presupposto che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio in noi è amore, libertà, unità, pace e armonia, ossia calma, allora Dio è anche salute. Dato che noi siamo il Tempio di Dio, Dio è la salute presente ed eterna in noi. Un contributo per la guarigione globale sarebbe quello di non lasciare in sospeso niente di negativo, perché in questo modo lo memorizziamo nel conscio e nel subconscio, e ciò si fa poi sentire nel corpo con disturbi, oppure con preoccupazioni, con depressioni, e anche tramite odio, invidia, oppure perché ci sentiamo infelici, e non per ultimo, anche tramite la malattia. Noi, ognuno di noi, dovremmo controllarci giorno per giorno, chiedendoci che cosa infliggiamo ogni giorno al nostro corpo. Tutto, sia ciò che è positivo, sia ciò che è negativo, viene accolto dall'insieme delle nostre cellule, dal corpo. Sarebbe quindi importante raggiungere la calma, perché la calma guarisce. Noi dovremmo quindi utilizzare la giornata per imparare da noi stessi. Osserviamoci. Come reagisco quando uno dei miei simili mi accusa di qualche cosa? Oppure quando tramite terzi sento che si parla in modo negativo di me? Come reagisco quando vengo rimproverato? Che cosa avviene dentro di me quando sono convinto di aver ragione? Oppure come mi comporto quando viene messa in dubbio la mia consapevolezza di aver ragione? Se giorno per giorno siamo desti anche nei nostri confronti, impareremo in ultima analisi da noi stessi e non solo dal prossimo. Abbiamo la possibilità di imparare anche dal prossimo, se al momento si comporta come noi ci siamo comportati fino ad oggi, rispondendo a tono invece di riflettere prima e di prendere coscienza che tutto ha due lati e che anche noi, in genere, abbiamo causato perlomeno in parte quella situazione. Per esempio, se i bambini tornano da scuola agitati e noi confermiamo il loro modo di vedere le cose su coloro con i quali si arrabbiano, in questo modo non tranquillizzeremo i bambini, ma al contrario, li stichiamo letteralmente e allo stesso tempo attiviamo anche il nostro livello di stress. Perché? Perché le negatività si potenziano ed entrano nelle cellule del nostro corpo, nelle funzioni del nostro corpo. In questo caso dovremmo chiederci anche noi perché confermiamo i bambini quando parlano male degli altri. Perché non poniamo un freno chiedendo: bambini, fermatevi un attimo e chiedete a voi stessi dov'è il vostro errore? Che cosa avete sbagliato voi? E come si può porre rimedio? Ci sono tante possibilità per riconoscere se stessi. Se noi, senza fare tanti giri di parole, riusciamo ad ammettere la nostra parte, se riusciamo ad essere sinceri con noi stessi e siamo anche disposti ad ammettere verso l'altro quella che è la nostra parte, o anche la parte di colpa che abbiamo, avremo fatto un grande passo verso la calma interiore, perché l'autoconoscenza e il porre rimedio aiutano a equilibrare di nuovo le cose e stimolano in modo positivo le nostre cellule e le membrane delle nostre cellule. Che cosa ne direste di iniziare ora da voi stessi? Perché ora è sempre il presente e ora ci può essere aiuto e guarigione. Sicuramente conoscete alcune situazioni personali che ora potreste sistemare, se lo volete. Come primo passo, ora chiudiamo brevemente gli occhi per prendere coscienza di ciò che ci impedisce di diventare tranquilli e di trovare così una profonda calma interiore. Chiediamo al Cristo in noi di mostrarci che cosa potremmo sistemare ora per raggiungere una certa calma. Facciamo una breve pausa in modo da poter riconoscere come immagini in noi queste dissonanze, questa inquietudine che c'è in noi. Non si tratta sempre di intere sequenze di immagini che ci mettono in disarmonia, ma in questo momento potremmo forse riconoscere alcuni di questi fatti e sistemarli anche adesso. Ora faccio una breve pausa.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, ascoltiamo ora un po' di musica.
0: Lassen Sie sich musikalisch
1: lasciatevi sintonizzare dalla musica
0: in Gedanken
1: per chiedere perdono in pensieri
0: und auch
1: e anche per perdonare gli altri che forse sono stati ingiusti con voi.
0: Machen Sie sich bewusst,
1: prendete coscienza,
0: bei jedem Streit,
1: in ogni lite,
0: bei allen Unstimmigkeiten,
1: in ogni dissonanza,
0: gibt es nicht
1: la colpa non è mai solo da una parte,
0: sondern es sind immer
1: ma ci sono sempre due persone che hanno la propria parte.
0: Wir hören also leise
1: ascoltiamo
0: musica,
1: quindi una musica tranquilla. Chiedete profondamente al Cristo di esservi vicino. Chiedete profondamente perdono e perdonate anche voi.

0: Langsam klingt die Musik aus.
1: La musica tace a poco e noi cominciamo a controllare il nostro respiro. Molte persone hanno un respiro molto superficiale. Le situazioni di stress, colloqui spiacevoli e pensieri ci fanno respirare in modo superficiale. Ora vogliamo entrare nella calma per ricevere aiuto interiore e guarigione interiore tramite la forza del Cristo Dio. Inspiriamo ed espiriamo ora alcune volte profondamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo.
0: Se
1: volete e se ne avete la possibilità, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale soltanto con il coccige.
0: Legen Sie beide Handrücken.
1: Appoggiate entrambi i dorsi delle mani sulle vostre cosce e avvicinateli al busto.
0: So sitzen Sie aufrecht.
1: In questo modo starete seduti con il busto ben diritto e potrete respirare in modo molto più profondo. Appoggiate entrambi i piedi sul pavimento. Ci concentriamo sul nostro respiro. Accompagnandolo come viene e va. Lo accompagniamo profondamente fino nel ventre e lo accompagniamo mentre esce di nuovo dal nostro ventre. Inspiriamo quindi portando il respiro e accompagnandolo fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Lo ripetiamo alcune volte per staccarci dall'inquietudine che forse è ancora in noi. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente attraverso il naso o attraverso la bocca. Ora ci concentriamo su un altro esercizio di respirazione. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre e ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. E ora espiriamo di nuovo lentamente. Lo ripetiamo alcune volte. Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Ripetiamo ancora alcune volte questo ritmo nel respirare. Inspiriamo portando il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro profondamente fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed ora espiriamo di nuovo lentamente. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre, dove ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portiamo il respiro fino nel ventre, ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Ancora una volta. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. In questo modo il vostro respiro diviene più tranquillo e più profondo. Avete raggiunto una certa calma interiore. Anche il sistema nervoso si è rilassato, perché il ritmo del vostro respiro è più profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Dalla fonte di forza di vita interiore che aiuta e guarisce, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Lasciate fluire le parole nella vostra anima e cercate di restare tranquilli. Non seguite le parole con i pensieri. Lasciate fluire il respiro. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito del Cristo Dio in ognuno di noi, dato che noi siamo il Tempio di Dio, non ha le nostre parole. Per questo anch'io prego che il Cristo Dio ricolmi le mie parole con la sua forza che aiuta e guarisce.
0: Es ist ausschließlich
1: è soltanto lo Spirito del Cristo Dio che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lasciate fluire parole di salvezza nella vostra anima e nel vostro corpo. Restate tranquilli, restate equilibrati. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Tramite l'anima, lo Spirito della vita tocca il vostro corpo. L'irradiazione che aiuta e guarisce dello Spirito del Cristo Dio si irradia attraverso la vostra anima e nel vostro corpo. Tutto è energia. L'energia positiva e piena di forza che porta aiuto e guarigione è lo spirito dell'infinito in noi. Lo spirito della vita è il soffio nel nostro respiro. Egli è la forza che aiuta e guarisce. Egli è la guarigione globale dell'anima e del corpo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo fluisce il vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che guarisce agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. La forza radiosa che aiuta e guarisce vi pervade. È la forza positiva dell'universo. È lo spirito del Cristo Dio. Lasciate che ciò avvenga. Restate tranquilli. Respirate in modo profondo. Lasciate che ciò avvenga. La forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce desidera pervadere la vostra anima e il vostro corpo. Lasciate che la forza che aiuta e guarisce agisca nelle vostre cellule, nei vostri organi, nel vostro sangue, nei vostri muscoli, nei tendini e legamenti, in tutte le parti del corpo. Lasciate che ciò avvenga e inspirate in modo tranquillo e profondo la forza che aiuta e guarisce. Ora respirate in modo molto più consapevole Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Mentre espirate, affermate che ciò che è negativo fuoriesce dal vostro corpo e che dal vostro corpo scompaiono dolore, sofferenza e malattia. Inspirate profondamente ed espirate dal vostro corpo ciò che è spiacevole, il dolore, la sofferenza o addirittura la malattia.
0: Atmen Sie tief
1: inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime, ciò che vi mette in disarmonia, ciò che è un peso.
0: Atmen Sie
1: espirate.
0: Atmen Sie tief
1: inspirate profondamente.
0: Atmen Sie
1: ruhig espirate in modo tranquillo e liberandovi.
0: Atmen Sie tief
1: inspirate profondamente.
0: Atmen Sie ruhig
1: espirate in modo tranquillo e liberandovi da ogni cosa. Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete nel vostro corpo la forza che aiuta e guarisce del Cristo. Ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo. Inspirate profondamente la forza del Cristo Dio ed espirate dal vostro corpo le sostanze nocive. Inspirate ed espirate. Inspirate la forza del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Ruhe.
1: La calma guarisce. Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Restate tranquilli e in armonia. Non siete abbandonati. Voi siete il tempio di Dio. In voi dimora lo Spirito eterno dell'amore, lo Spirito del Cristo Dio, che porta sollievo e guarisce. Restate equilibrati e tranquilli e fate fluire la forza divina vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito respira attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate. Il respiro è tranquillo e profondo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi respirate in modo tranquillo e profondo. Voi inspirate ed espirate dal vostro corpo tutte le sostanze nocive. Il respiro fluisce. Fluisce. Voi respirate e fate fluire la forza che porta aiuto e guarigione del Cristo Dio nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima, fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate in modo tranquillo e consapevole. Ora ascoltiamo una musica tranquilla e intanto continuate ad accogliere con il vostro respiro la forza che aiuta e guarisce del Cristo e respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate. Lo spirito fluisce. Voi respirate. Fluisce.

0: di Musik, anche se ora la musica tace a poco, continuate. Lo spirito fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
1: Jeden Tag.
0: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo della vostra vita terrena, la vita fluisce.
1: Es strömt.
0: Fluisce e voi respirate.
1: Sie atmen ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo la vita interiore. E voi stessi potete espirare dal vostro corpo le sostanze nocive. Fluisce e voi respirate.
1: Wenn Sie wollen,
0: se volete, prendete coscienza ogni mattina che ogni dissonanza, ogni disarmonia nei vostri sentimenti, nei vostri pensieri e anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento vi priva di una parte del vostro respiro. E in questo modo respirate in modo più superficiale, invece di respirare in modo profondo e consapevole. Che cosa ne dite al mattino di riproporvi di esaminare ogni dissonanza e di sistemare la parte che riguarda noi stessi? Di ammettere in modo sincero e aperto quella che è la nostra parte e di chiedere perdono. E se poi ci riproponiamo fermamente di non ripetere più le stesse o simili cose in pensieri o in parole, nel nostro corpo entreranno sempre più calma ed equilibrio. E così manterremo la respirazione profonda. Mantenete in voi la consapevolezza che ogni giorno, nelle ore e nei minuti, in ogni attimo e in ogni secondo, la vita fluisce in voi, poiché voi respirate. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è positivo. E a poco in voi entreranno calma, pace e armonia. Vi sentirete più equilibrati e più felici. Diverrete una persona aperta che quando fa un errore lo ammette ed è anche in grado di chiedere perdono. Questa è la vera vita. E in questo modo la nostra immagine non si rovinerà, anzi, al contrario, voi e tutti noi riusciremo a trovare delle vere perle. Ogni giorno porta a ognuno il suo fardello, ma se noi esaminiamo in tempo ciò che ci riguarda, ciò che ci mette di cattivo umore e riconosciamo ciò che non è positivo, le dissonanze,

la luce, che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo un po' di musica.

0: Il fatto di ascoltare la meditazione guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente. Ognuno dei vostri simili è il Tempio di Dio, indipendentemente da come pensa al momento, da ciò che fa. Anche il vostro medico di fiducia è il Tempio di Dio. Anche in lui dimora la forza della vita. Permettetemi di augurarvi la calma interiore e la pace, la felicità, l'armonia e le perle di vita che non sono di questo mondo. In questo modo raggiungiamo una vita benedetta e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e che auguro a tutti noi.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino.

E nello stesso tempo, cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Inizia una nuova giornata, la domenica. Questa giornata dovrebbe portarci calma e riposo. Molti fanno delle gite oppure si sono riproposti di andare a trovare parenti o conoscenti. Altri rimangono semplicemente a casa. Forse desiderate leggere un libro con un contenuto che vi interessa. Qualsiasi cosa intraprenderemo o faremo, non incontreremo soltanto i nostri simili, ma incontreremo soprattutto noi stessi, in ciò che pensiamo e diciamo sugli altri, nel modo in cui ci comportiamo nei confronti della natura, oppure nei pensieri che abbiamo mentre leggiamo un libro. Siamo corresponsabili per tutto ciò che la giornata ci porta, sia per ciò che è positivo, sia per ciò che è negativo. Possiamo riconoscere in che modo e per che cosa siamo corresponsabili se esaminiamo la scala dei nostri pensieri, parole o addirittura azioni. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, qualsiasi cosa farete oggi, questa domenica, potreste prendere coscienza già ora, al mattino, delle seguenti parole di Gesù. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Oppure, in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.

0: denken wir normalerweise an Menschen.
1: Quando sentiamo queste parole, normalmente pensiamo alle altre persone. Ma della nostra dimensione spirituale della vita fanno parte anche i regni della natura, gli animali, le piante e i minerali. Se lo desiderate, chiedete al Cristo che vi ricordi queste parole di Gesù in particolari situazioni della giornata. E riconoscerete e percepirete che Dio ci parla attraverso innumerevoli bocche. Per esempio, se mentre passeggiate date un calcio a una pietra come a un pallone, o se volete strappare un ramoscello che vi intralcia il cammino, oppure se passate davanti a un cespuglio in fiore senza notarlo, potete percepire lo spirito universale, lo spirito creatore che vi parla tramite il cespuglio, il ramoscello o la pietra e vi dice nella vostra coscienza: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.

Dio, la vita, parla attraverso le molteplici forme di tutta la natura. Dio, lo Spirito Onnipotente, vi ammonisce però, anche quando denigrate il vostro prossimo, quando siete indifferenti nei suoi confronti, poiché Dio è sempre colui che ammonisce a fare il bene, che aiuta ed è colui che vi dona gioia e felicità. Se lo desiderate, lasciate che oggi Dio vi parli per mezzo di innumerevoli bocche e percepitelo nella vostra coscienza, quando state per porre l'ombra dei vostri pensieri sui vostri simili o sulle altre creature. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.

0: Gehen Sie so in den Tag.
1: Iniziate la giornata in questo modo e così anche questa sera avrete di nuovo la possibilità di fare un bilancio della giornata chiedendovi: il potente spirito universale ha potuto raggiungere la mia coscienza e se è così, come mi sono comportato e che cosa ho imparato? Che cosa è andato bene? Che cosa è stato meno positivo? E che cosa posso e desidero migliorare in futuro? Anche la domenica potrà quindi essere una giornata per imparare e ricca di esperienza. Se durante il giorno prendiamo coscienza delle parole di Gesù.

La domenica sera potrebbe essere una serata in cui teniamo dei buoni colloqui se ogni membro della famiglia racconta le proprie impressioni della domenica e ognuno cerca di imparare dall'altro. Poiché ognuno di noi si trova giorno per giorno nella scuola terrena e ognuno può imparare dall'altro se lo desidera.

0: Liebe Zuhörer,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, alla domenica sera pensate anche alla nuova settimana che sta per iniziare con il lunedì mattina. Se lo desiderate, preparatevi in pensieri alla nuova settimana. Non lamentatevi che sta per ricominciare il grigiore della vita quotidiana. Nei vostri pensieri fatevi un'immagine piena di sole delle vostre giornate lavorative, poiché ogni giorno ha anche i suoi momenti pieni di sole. Se guardiamo sempre più i momenti di sole della nostra giornata, avremo anche la forza per portare luce nelle ore segnate dalle ombre. Un atteggiamento positivo verso la vita quotidiana motiva. Inizieremo con più gioia il nostro lavoro, che riusciremo così a svolgere anche più facilmente. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi auguro una giornata ricca di cose da imparare e di riposo e di iniziare bene la settimana. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, care ascoltatrici, ci fa piacere che vi siate messi di nuovo all'ascolto per imparare insieme a noi. E cosa impariamo nelle istruzioni donateci dalla Sapienza Divina? In quasi 50 anni, Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, ha insegnato e insegna a persone di tutte le culture la via verso la vera vita, verso il bene, verso ciò che è nobile, verso la libertà interiore e la felicità interiore, la via che conduce a Dio in noi. L'istruzione di oggi, in cui sentiremo anche un passaggio della registrazione originale con la voce di Gabriele, riguarda il tema delle mete, dei buoni propositi che ognuno di noi si prefigge, non solo all'inizio del nuovo anno. All'inizio dell'istruzione, Gabriele ha spiegato: per me un proposito significa proporsi qualcosa. Ci proponiamo, immettiamo qualcosa. Se ci prefiggiamo di fare qualcosa, significa che non l'abbiamo ancora adempiuto. Cosa mettiamo davanti a questo o a quello? E l'aspetto decisivo è: cosa vogliamo fare d'ora in poi in modo diverso? E come ci siamo comportati a riguardo negli anni passati?
2: Gabriele prosegue dicendo: uno dice: desidero smettere di fumare. Un altro dice: desidero esercitarmi nella disciplina o desidero avvicinarmi a Dio. Sentiamo sempre dire desidero. Quindi questo non significa ancora sono disciplinato, ho smesso di fumare, sono in Dio o sono più vicino a Dio. Pertanto la parola desidero oppure vorrei ci dice che non siamo ancora come ci prefiggiamo di essere. Di conseguenza la meta rimane un proposito e dobbiamo aspirare ogni giorno a realizzare questo proposito. Il proposito deve rimanere presente nella nostra coscienza, deve ancorarsi, per così dire, nel conscio e nel subconscio. E questo non avviene se oggi diciamo desidero diventare più disciplinato o desidero avvicinarmi a Dio. Questo io vorrei deve essere presente in noi ogni attimo. Dobbiamo averlo sempre presente, anche quando ricadiamo nelle nostre vecchie abitudini. Deve risvegliarsi nel conscio e nel subconscio. Solo quando si è risvegliato nel conscio e nel subconscio abbiamo anche la forza di superare quello che si trova dietro al proposito, ossia la trascuratezza, la mancanza di disciplina, l'indifferenza, la lontananza da Dio e molte altre cose.
1: In questa istruzione Gabriele ci ha spiegato inoltre: quando ci proponiamo qualcosa, quello che abbiamo fatto finora non scomparirà. Dovremmo e dobbiamo elaborarlo, perché non vogliamo ripeterlo più. Per smettere di comportarci così, dobbiamo impegnarci e dichiarare battaglia alle vecchie abitudini. È una lotta, ma vale la pena di lottare se accogliamo come ammonimenti nel conscio e nel subconscio il positivo, questi pensieri positivi, gli aspetti positivi che ci siamo prefissi. Il collegamento con il Cristo ci dà poi la forza di lavorare su quello che è ancora presente, su quello che è contenuto nella parola desidero. Questo significa che quello che vogliamo eliminare si trova ancora nel conscio e nel subconscio, e in fondo anche nella nostra anima e al di là di essa negli astri, dal momento che si tratta degli aspetti che abbiamo immesso. Infatti, quello che emettiamo si basa sui nostri sentimenti, pensieri, sulle nostre parole e azioni. Il primo passo, quindi, è quello di riconoscere quello che abbiamo immesso e che ha provocato il nostro comportamento negativo e trascurato. Gabriele descrive di seguito come possiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo riconosciuto. Ci dice: vogliamo comportarci in modo diverso. Ci siamo prefissi un proposito positivo. E questo proposito deve prima risvegliarsi. Pertanto, ogni giorno, soprattutto la sera prima di andare a letto, dovremmo riproporci questo buon proposito cristiano. E dico consapevolmente proposito cristiano, quindi che è contenuto nei comandamenti, nelle leggi di Dio. Se ci prefiggiamo questo proposito cristiano, inizialmente di sera, il subconscio lo accoglie e poi, poco alla volta, anche l'anima. Quando dormiamo profondamente, l'anima segue le sue vie nei mondi dell'aldilà, in base al nostro livello di coscienza, ma con sé questo proposito, e nei mondi dell'aldilà si confronterà con questo proposito, con questo aspetto cristiano che ci proponiamo. Infatti incontra eventualmente anime simili a lei, entra in una sfera di vibrazione dove sente parlare di queste cose, di come può realizzare il suo proposito cristiano in veste terrena. Con queste esperienze dei mondi dell'aldilà, torna poi indietro e quando ci svegliamo è rientrata nel corpo.
2: Gabriele ha continuato a spiegare. Abbiamo immesso il nostro proposito nel conscio e nel subconscio. Quindi è presente lì come magnete e attira nel subconscio e poi nel conscio quello che l'anima ha elaborato nel suo cammino mentre dormivamo profondamente. Tutto a un tratto affiorano pensieri positivi. Tutto a un tratto, al mattino, percepiamo che c'è qualcosa in noi che ci dà nuova forza, nuovo coraggio. Chiediamo al Cristo già al mattino di riuscire a mantenere fede a questo proposito, al proposito cristiano, di riuscire a esercitarlo e a metterlo in pratica durante la giornata. Così già al mattino, in preghiera, accogliamo di nuovo in noi questo proposito cristiano. Non sarà quindi solo un pensiero che ci siamo riproposti, per così dire, ieri, l'altro ieri o una settimana fa, dicendo «desidero avvicinarmi a Dio», ma è un proposito che si edifica poco alla volta. Come posso avvicinarmi a Dio? Cosa farò oggi? Tutto a un tratto, durante la giornata, si presentano dei problemi. Il nostro proposito, che si sta edificando sempre di più, che prende forma sempre di più nel nostro conscio e subconscio, ci ammonisce e ci guida nei colloqui, guidandoci eventualmente verso una soluzione secondo la legge. Cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un breve estratto di questa istruzione di Gabriele nella registrazione originale.
1: Se verso mezzogiorno ci siamo dimenticati del nostro proposito, come accade quando non ha ancora preso piede nel nostro conscio e nel subconscio, dovremmo entrare brevemente nell'interiore e immettere di nuovo in noi questo proposito. E sottolineo che si tratta di un proposito cristiano, quindi secondo i comandamenti, secondo le leggi di Dio. E prendere coscienza, io ora immetto questo mio proposito nel conscio e nel subconscio, e immetto questo proposito anche nella mia anima, affinché lo porti con sé. Questo porta subito alla comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio in noi. E allora non solo ripeteremo il nostro proposito, ma rivolgeremo anche alcune preghiere profonde al Cristo, pensieri profondi di preghiera. Sono sufficienti anche solo 5-7 minuti verso mezzogiorno, bastano anche solo 3 minuti. Se questi 3 minuti sono profondi, abbiamo fatto di più per la nostra anima e per il nostro corpo che se ci fossimo seduti 10 minuti per una meditazione superficiale, in cui semplicemente ripetiamo nel conscio quello che ci siamo riproposti. Riceviamo così nuova forza per il pomeriggio e il nostro proposito comincia ad affermarsi. Il Cristo diviene vivo nel nostro proposito ed è colui che ci ammonisce. È anche colui che ci ricorda, che ci ammonisce ogni volta che cadiamo di nuovo nel nostro desiderio, nelle nostre vecchie abitudini, che ci ammonisce, ci ricorda e allo stesso tempo ci dà degli impulsi su come dovremmo comportarci sul lavoro, su come possiamo iniziare e portare a termine un determinato lavoro, ci dà la forza per il lavoro, ci incoraggia nei colloqui e molto altro ancora. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare un breve estratto di questa istruzione con la voce originale di Gabriele, che ci ha dato anche il seguente consiglio. La sera, poi, poco prima di andare a dormire, immettiamo di nuovo il proposito nel conscio e nel subconscio e lo affidiamo di nuovo all'anima perché lo porti con sé nel suo viaggio. Se lo facciamo seriamente, sì, se vogliamo seriamente diventare persone nuove nello Spirito del Signore, ci sentiremo più forti ogni mattino. La nostra anima diventerà più luminosa, riceveremo molta più forza. Il nostro proposito o i nostri propositi si saranno risvegliati in noi. Ci ammoniscono, ci guidano, ci indirizzano. Le nostre preghiere diventeranno più profonde, i nostri pensieri più positivi, la nostra vita più consapevole. E poi avremo anche la forza per sistemare tutti gli aspetti del peccato che il giorno ci mostra. Perché i propositi positivi, i propositi cristiani, sono risorti in noi. Sono aspetti del Cristo Dio in noi che ci ammoniscono, che ci ricordano, che ci conducono e ci guidano. Gabriele conclude la sua istruzione con le parole: quindi, la persona nuova, come posso rimanere fedele ai miei propositi? Come? Attieniti ad essi. Il Cristo ti sostiene. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, le parole di Gabriele ci incoraggiano e ci invitano a sperimentare e a mettere in pratica quello che abbiamo sentito, poiché la vera scuola è la vita. Per oggi vi salutiamo. Alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Quante volte ci succede di tornare nel nostro appartamento, nella nostra casa, dopo lo stress quotidiano e dire: adesso voglio sedermi e pregare. E iniziamo a pregare, ma non ci riusciamo. Perché? Perché in testa ci passano continuamente pensieri della giornata che ci distolgono dalla preghiera. Se poi continuiamo a pregare e ogni tanto passa qualche pensiero della vita quotidiana, ci accorgiamo di non pregare veramente. Ci sentiamo deboli.

0: Ci accorgiamo che queste preghiere non hanno contenuto. Indipendentemente dall'oggetto per cui abbiamo pregato, sentiamo nel cuore che la preghiera non raggiunge il suo fine. Restiamo irrequieti, come lo eravamo quando ci siamo seduti. Perché? Perché gli avvenimenti della giornata ci tengono ancora prigionieri. Tutti noi, prima o poi, impariamo che se ci mettiamo a pregare con lo stress della giornata, abbiamo molta difficoltà a entrare in preghiera, perché la forza della preghiera, l'aiuto che proviene dalla preghiera, viene dall'interiore, viene dalla fonte primordiale della nostra anima, dall'essere, dove sono le dimore degli esseri puri divini che noi siamo nello spirito dell'amore, nel regno di Dio. Se impariamo ad esprimere per noi stessi una meditazione, ossia rivolgiamo i nostri pensieri meditativi dentro di noi, fino a che i pensieri della giornata si allontanano e ci accorgiamo che diveniamo più tranquilli. Notiamo che diveniamo più tranquilli anche dal nostro respiro, che diventa più profondo, che ci trasmette la calma per pregare dall'interiore. E così ci accorgiamo molto presto che non preghiamo più con la testa, ma che in noi c'è una forza, la forza del Cristo Dio che ci aiuta a pregare dal profondo della nostra anima. Se volete, iniziamo insieme una cosiddetta meditazione per noi stessi. Formulo questa meditazione nella prima persona ed ognuno può rivolgere questi pensieri in se stesso e farli scorrere nel proprio corpo se lo desidera. Cercate di far scorrere i pensieri nel vostro corpo. Non tratteneteli nella testa, ma fateli fluire nel corpo. È possibile poi, se prendiamo coscienza, di non essere solo esseri umani, ma che in noi c'è una possente forza che ricolma i nostri pensieri, anche i pensieri meditativi. Chi lo desidera può assumere la posizione meditativa. Ci sediamo in modo eretto. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. Se volete, appoggiate il dorso delle vostre mani sulle cosce e chi vuole può chiudere gli occhi.
1: Ewiger Geist,
0: Eterno Spirito,
1: der du das Licht in mir bist,
0: tu che sei la luce in me.
1: Ich komme zu dir,
0: io vengo a te,
1: als dein Sohn,
0: quale tuo figlio, tua figlia. Mi immergo con tutti i miei sentimenti e le mie sensazioni nella forza dell'amore in me.
1: Ich rufe rufe dich an.
0: Io ti chiamo.
1: Dich. Den Geist
0: Spirito del mio eterno Padre.
1: Ich rufe zu dir.
0: Io ti chiamo.
1: Und bitte dich.
0: E ti prego.
1: Gib mir Kraft.
0: Dammi la forza.
1: Mach mich stark.
0: Rinforzami.
1: Und fülle mich.
0: E ricolmami.
1: Mit deiner Liebe.
0: Del tuo amore.
1: Tu bist
0: tu sei la pace in me.
1: Tu bist di
0: tu sei l'armonia. Che inonda la mia anima. Che dona calma al mio corpo. Tu, spirito della pace in me. Sei l'alito nel mio respiro. Tu, spirito della sapienza universale e dell'amore, scorri attraverso il mio sistema nervoso. Tu rilassi i miei muscoli. Tu vitalizzi le cellule sane.

0: hüllst mich ein.
1: Du mi circondi.
0: Und lenkst dein
1: e con la tua sacra luce avvolgi tutto il mio corpo. La tua luce scorre in me. La tua luce mi inonda. La tua forza è la calma in me. La tua luce scorre nel mio respiro. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Tutti i pensieri della giornata sono al di fuori dell'involucro di luce. Nessun pensiero di stress mi tocca. Io sento la tua pace. Io sento la tua pace. La tua pace è armonia. Io sono in armonia. La calma mi inonda completamente. È lo spirito dell'armonia. Io sento. Di essere vicino alla forza cosmica ed eterna. Tu, possente spirito del Padre mio, io sono luce che proviene dalla tua luce che mi circonda. Io prego tranquillo, riposando in me. Tu ricolmi i miei pensieri di preghiera. La luce è la mia protezione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni delle anime. Ognuno di noi lascia scorrere la preghiera. Preghiamo dal profondo della nostra anima. Vi prego, esercitatevi. Fate scorrere la vostra preghiera per le anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Sono i nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato il corpo. In ognuno di noi scorre la preghiera.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore.
0: Gott ist Alleinheit.
1: Dio è unità universale. Dio è la corrente dell'universo.
0: Einige Gedanken, die Sie
1: Alcuni pensieri che, se lo volete, potrebbero accompagnare la vostra giornata. Chi crede veramente nella vita eterna e che la vita sia l'unità di tutte le forme di vita, comincia a maturare la consapevolezza che la vita, in qualsiasi forma si presenti, esprime il linguaggio della coscienza corrispondente. Chi è in grado di accoglierlo riesce ad ascoltare l'universo. Una buona giornata e Dio con voi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Un cordiale saluto in Dio a tutti, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Benvenuti a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Quanta saggezza si trova in questa affermazione La vera scuola è la vita. E sicuramente molti di voi possono confermarlo sulla base delle proprie esperienze, le esperienze che ognuno di noi fa. Sì, ma cos'è in fondo la vita? Quando inizia? Quando finisce? Una parte di noi continua a vivere anche quando moriamo? Esiste qualcosa come la reincarnazione, quindi un ritorno sulla Terra, o abbiamo soltanto una vita terrena? Ogni persona si pone prima o poi queste o simili domande nel corso della propria vita. Dio, l'Eterno, nel corso di quasi 5 decenni, ha dato tantissime rivelazioni per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, con spiegazioni su tutte le sfaccettature della nostra esistenza e quindi anche sull'aldilà, sull'aldiquà, e sull'eterno regno di Dio dal quale tutti noi proveniamo. Oltre a questo, in tantissime istruzioni date dalla sapienza divina, Gabriele ha dato risposte a tutte le domande che riguardano la vita, anche in merito alla morte e a come la vita continua dopo la morte. Oggi desideriamo leggere insieme da una di queste istruzioni e ascolteremo anche un passaggio tratto da una registrazione originale dell'istruzione.
1: In un'istruzione data nel 1988, Gabriele ha spiegato quanto segue. Spesso viene posta la domanda: da dove proveniamo o dove stiamo andando? Siamo provenuti dall'origine, da Dio, e faremo ritorno all'origine in Dio. Ma cosa c'è nel mezzo? Incarnazioni o solo un'incarnazione? Lo determiniamo noi stessi, con il nostro modo di pensare, parlare e agire. Un detto afferma: come l'albero cade, così rimane al suolo. Se oggi passiamo nell'aldilà, siamo gli stessi che eravamo in veste terrena. Portiamo con noi la luce e le ombre nei regni dell'aldilà. Per molti di noi la morte è ancora qualcosa di inquietante, perché teniamo conto solo della materia e non siamo in grado di compenetrare lo spazio e il tempo. Molti credono che quando il corpo muore, tutto sia finito. Gesù di Nazaret disse: quello che l'uomo semina, lo raccoglierà, semina e raccolta. Cosa seminiamo? Quando seminiamo? Dove seminiamo? Dov'è il campo dove nasce il frutto? Quando maturerà? In questa vita o nelle sfere di purificazione? Oppure torniamo con la semina ed essa germoglia solo in questa vita o in altre vite? Dovremmo riflettere su tutto questo. Per noi esseri umani la morte è qualcosa di spiacevole. Il corpo, che un tempo era pieno di vita, improvvisamente giace immobile. La vita se n'è andata. Il regno di Dio lo considera in modo diverso. Gli esseri spirituali vedono il nostro abito terreno come un cappotto. Per una persona il cappotto è troppo stretto e ha bisogno di più tempo per slacciare i bottoni e scivolare fuori, mentre un altro riesce a sfilarsi più facilmente. Il regno di Dio considera le cose più o meno in questo modo. Quindi questo significa che l'anima si aggrappa al corpo e per questo molte volte il cappotto, il corpo, è troppo stretto. È legata al corpo, è aggrappata con tutte le sue fibre alle cose materiali e quando arriva l'ora riesce a lasciare questo corpo solo con grande difficoltà. Perché? Perché eventualmente porta con sé ancora molte colpe.
2: Gabriele continua facendo un esempio con un'immagine. Pensiamo a una mongolfiera. Se c'è molta zavorra nel cesto, la trascina verso il basso. Se ci si libera dalla zavorra, la mongolfiera si alza. In modo simile avviene con la nostra anima. Quindi quello che seminiamo oggi e non sistemiamo in tempo, si manifesterà domani. Il seme penetra nel campo dell'anima. L'anima diventa pesante, legata alla terra, e si aggrappa al suo corpo, perché lo considera la sua vita. Riguardo alla domanda di un partecipante sul perché abbiamo paura della morte, Gabriele ha risposto: la paura è presente perché pensiamo cosa ci aspetta nell'aldilà e cosa può aspettarci di là. Solo quello che siamo qui. Nell'aldilà non ci aspetta niente di più e niente di meno di quello che siamo qui. E noi siamo il nostro pensiero, la nostra parola e la nostra azione. Siamo parola, azione, pensiero, sensazione, passione o gioia interiore, amore altruistico, pace con il prossimo, armonia e felicità. Ogni giorno possiamo farci un'immagine di come arriveremo nell'aldilà. Se ora chiudessimo gli occhi e non li aprissimo più nella materia in questa incarnazione, come anima sentiremmo e penseremmo proprio come abbiamo fatto nel nostro corpo. Più siamo vicini alla terra, più l'anima è vicina alla materia. L'anima non riesce quindi ad allontanarsi dalla materia ed eventualmente non si rende nemmeno conto di aver lasciato il corpo. Rimane tra gli esseri umani e si comporta come quando era un essere umano in veste terrena.
0: Gabriele continua. Questo dovrebbe farci riflettere, perché con che velocità seminiamo e quando ci sarà il raccolto? Oggi possiamo seminare in modo negativo e stare bene per tutta la vita. Il seme rimane nel campo dell'anima. Ma lo Spirito di Dio ci ricorda ripetutamente che abbiamo in continuazione l'opportunità di rimediare a molte cose in questa vita, anche a quello che abbiamo causato nelle vite precedenti e non ha ancora manifestato il suo effetto. A volte ci troviamo in situazioni in cui diciamo: quello che ora sta accadendo non mi riguarda, non ho alcun rapporto con questa cosa. Ma allora, perché siamo stati condotti lì? Perché viviamo una situazione che sembra non riguardarci? In questa vita non abbiamo mai avuto a che fare con questa persona e ora stiamo vivendo in prima persona una situazione, una discussione, un litigio o altro ancora. Se ce ne distanziamo e diciamo «non mi interessa, non sono affari miei», abbiamo perso un'opportunità. Siamo stati condotti nella situazione per ricevere impulsi da quella situazione, in modo da riflettere su noi stessi. Perché i pensieri che sopraggiungono mentre due persone, ad esempio, stanno litigando, ci dicono cosa dobbiamo sistemare noi stessi, cosa si trova in noi. Se siamo vigili e sistemiamo ciò che ci viene in mente in quella situazione, è possibile che non dovremo sopportare l'effetto di una colpa dell'anima dalle vite precedenti o che questo sarà attenuato.
1: Gabriele spiega ancora: Quindi ogni momento abbiamo la possibilità di impostare in modo diverso la nostra vita, di orientarci in modo nuovo, di riflettere su quello che stavamo pensando in una certa situazione, che possiamo quindi sistemare in base ai nostri pensieri. L'amore e la grazia di Dio ci danno in ogni momento l'opportunità di trovare la via d'uscita dalla legge di semina e raccolta, chiamata anche legge causale. Non ci viene imposto di continuare a tornare, di continuare a passare attraverso nuove incarnazioni. Questa incarnazione ci dà la possibilità di non tornare più, di non venire più attirati in veste terrena. Se utilizziamo queste possibilità, queste opportunità, ogni giorno, a poco sentiremo cosa significhi raggiungere la rinascita nello spirito. A questo punto, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, desideriamo ascoltare un estratto da una registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele. Possiamo raggiungere e percepire la rinascita nello Spirito di Dio anche mentre siamo ancora in veste terrena. Se i miei pensieri, indipendentemente dalla situazione che sto vivendo, sono positivi, se vedo in continuazione il positivo e mi limito a richiamare il negativo, in modo che il prossimo possa riconoscersi, se vivo in pace con i miei simili, se ho imparato ad amarli, indipendentemente da quello che dicono o fanno, se non mi giustifico più e non svaluto il mio prossimo, percepisco in me il farsi varco dello Spirito di Dio e sono immersa nella potenza e nella forza della grazia e dell'amore infiniti. Solo allora saremo felici dall'interiore, perché siamo uniti alle forze cosmiche. Allora non avremo più paura della cosiddetta morte. Guardiamo noi stessi. Quindi ognuno guarda se stesso per riconoscere chi è. Se mi osservo alla luce della verità, sono felice e in Dio, e la morte non ha più né catene né barriere. Se invece sono in veste umana, solo come essere umano, vale a dire se i miei pensieri e i miei sentimenti sono del tutto umani e negativi, se svaluto gli altri per valorizzare me stesso, se mi difendo, se accuso, se sono astioso, invidioso, litigioso e così via, mi vedrò anche in questo modo e avrò paura della morte, perché c'è qualcosa in me che dice: sistema quello che sei ancora. E spesso tendiamo a ignorarlo. Abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele sulla reincarnazione e la rinascita. Riguardo alla domanda posta in seguito sul perché ci si reincarna in continuazione e se questo possa essere considerato anche come una grazia per l'anima che attraverso il corpo può scontare più velocemente le sue colpe, Gabriele ha risposto: sì, è giusto. Per esempio, qui dobbiamo sopportare una malattia e con questa scontiamo una colpa. Tuttavia, tramite la malattia non sappiamo cosa abbiamo causato. La causa si manifesta attraverso una malattia. Se la sopportiamo e la accettiamo e ci rivolgiamo con questa al Cristo, essa viene cancellata nell'anima. Quando accettiamo una disgrazia, ci pentiamo e poniamo rimedio a quello che abbiamo riconosciuto, alcuni aspetti provenienti dalle vite passate vengono cancellati nell'anima. Vediamo quindi quanto sia positivo che il passato sia celato. Se fosse manifesto, il caos su questa terra sarebbe ancora molto più grande.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Nei regni delle anime non sconteremo attraverso la malattia la nostra colpa, che chiamiamo anche peccato. Lì non esiste la malattia. Lì salgono le immagini. Vediamo esattamente quello che abbiamo causato. E questo comporta una grande sofferenza per l'anima. Vediamo anche ciò che il nostro prossimo ha inflitto a noi e che lo abbiamo ripagato con cose simili, ponendo così anche noi cause simili. Se l'anima non può incarnarsi, può solo scontare, riconoscendo e sperimentando attraverso le immagini per giungere al pentimento e a chiedere perdono. Lì non si può più riparare al male fatto, ma solo chiedere perdono. L'anima riceve aiuto dagli esseri custodi, riceve aiuto attraverso la preghiera e anche gli impulsi del divino, perché in ogni anima c'è anche il divino. L'anima ha una sensibilità molto più fine, perché ha abbandonato il corpo materiale pesante. Quando l'anima è incarnata, percepisce di più attraverso l'organismo. Nel regno delle anime, le sue sensazioni sono più i dolori, la sofferenza del prossimo, che lei stessa ha causato in veste terrena. Si tratta più di vedere e percepire il dolore dell'altro.
0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, queste spiegazioni date da Gabriele hanno sicuramente dato risposte a molte domande sulla reincarnazione e sulla vita dopo la morte, indicandoci allo stesso tempo nuove prospettive per la vita. Auguriamo tutti di fare buone esperienze nella vita quotidiana e ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto per la prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Benvenuti, cari amici all'ascolto, alla terza parte della nostra serie di trasmissioni dal titolo Raggiungere l'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione, l'inizio dell'epoca messianica e sofianica. Oggi, all'inizio di questa terza puntata, desideriamo riprendere tre punti essenziali di cui abbiamo parlato in modo approfondito nelle trasmissioni precedenti. Prima di tutto, sopra ogni cosa si trova lo spirito libero, Dio, che è al di sopra di ogni religione, di ogni confessione di fede o credo. Come secondo punto, per quanto riguarda tutto quello che viene presentato in questa serie di trasmissioni, ognuno è libero e ognuno rimane libero di accettare o di rifiutare quello che spieghiamo. E inoltre, vi preghiamo di non fissarvi sulla lettera, sulla parola che ascoltate. La parola è solo l'involucro, mentre quello che conta è il nucleo, il contenuto, il senso. Il contenuto è quello che potrebbe essere importante per voi. Come insegnò già Gesù di Nazaret, la lettera uccide, mentre lo spirito dà vita. Anche nella trasmissione di oggi potremo presentarvi di nuovo fatti e correlazioni di cui forse finora non eravate a conoscenza, o perlomeno non in questa portata e sotto queste prospettive. Sono fatti che oggi vengono nuovamente rivelati dalla verità eterna del Regno di Dio, come furono rivelati in ogni tempo tramite profetesse e profeti di Dio. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato, tra l'altro, del fatto che la parola eterna di Dio, lo Spirito libero, ha fatto ritorno nella nostra epoca in tutta la sua pienezza, tramite la sapienza divina, Sofia, che in veste terrena è la profetessa di Dio, Gabriele. Nella nostra epoca, nel corso di più di 40 anni, è stato dato di nuovo, con una profondità e una pienezza mai esistite prima, tutto quello che era avvenuto sulla Terra negli ultimi millenni tramite i messaggeri di Dio e che, fin nei nostri giorni, è stato e viene soppresso e falsificato dalle conghreghe sacerdotali di ogni genere. Tutto è stato messo per iscritto o registrato in modo autentico e viene conservato nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella tenda di Dio tra gli uomini, per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Nella trasmissione di oggi parleremo in modo più approfondito di alcuni testi e registrazioni che vi vengono conservati, in particolare di alcune rivelazioni divine e insegnamenti dati dallo Spirito di Dio che indicano a ogni persona di buona volontà la via per liberarsi dalla morsa del codice numerico demoniaco, del quale abbiamo parlato e in merito a cui ascolteremo ulteriori spiegazioni nelle prossime trasmissioni. È la via che conduce alla libertà, che ci è stata dischiusa da Gesù, il Cristo, con il suo atto di redenzione. È la via che ci riconduce, infine, tramite il Cristo e con il Cristo, nella patria eterna del Regno di Dio. Una parte importante di questa via è l'ampliamento della coscienza, che possiamo raggiungere tramite l'autoformazione e l'autoconoscenza, in modo totalmente libero, senza essere inglobati da religioni o confessioni di fede, senza sacerdoti o parroci, senza alcun tipo di indottrinazione. Gli strumenti per questa via ci sono stati dati nella nostra epoca con una pienezza e profondità mai esistite prima, grazie all'operato del Cristo Dio e della sapienza divina nello spirito profetico, tramite la sua profetessa istruttrice Gabriele.
2: Quello che stiamo vivendo oggi è l'adempimento della promessa fatta dal Cristo Dio in veste di Gesù di Nazaret, di cui ci è stato tramandato. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che io vi ho detto. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà nella verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Lo Spirito di verità è il Cristo Dio, che è tutt'uno con l'Eterno Padre. Lo Spirito della vita, il possente Io sono onnipresente che abbraccia ogni cosa. Tutta la verità in Lui, il Cristo Dio, è venuta sulla terra tramite la sapienza divina. Nella rivelazione epocale dal titolo «Questa è la mia parola», Alfa e Omega, si rivela il Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, e dà spiegazioni sulla sua vita in veste di Gesù di Nazareth, riguardo al suo operato nell'opera di redenzione e di rimpatrio nella nostra epoca, in collegamento con la sapienza divina, e dà una visione dei tempi futuri. Ci parla di nuovo del Regno di Dio e della sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo, e insegna la via sulla quale tutte le anime e tutti gli uomini che hanno un'anima vi possono fare ritorno. È l'opera fondamentale del Cristo Dio per la nostra epoca e per i tempi futuri. Il Cristo rivela la verità tutta intera proveniente dal Regno di Dio tramite la parola rivelata per mezzo di Gabriele nella legge assoluta di Dio, che è stata messa per iscritto nel libro «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth», dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Come dice il titolo del libro, si tratta degli insegnamenti più elevati provenienti dal Regno di Dio, della sua legge cosmica ed eterna, nella misura in cui può essere espressa in parole umane. Quando era in veste di Gesù di Nazareth, il Cristo poté insegnare la dimensione assoluta della legge divina perfetta solo a pochi dei suoi discepoli, perché solo pochi di loro erano in grado di comprenderla. Gesù di Nazareth ebbe solo 3 anni di tempo per portare i suoi insegnamenti agli uomini, prima di essere assassinato dal potere dello Stato istigato dalla congrega sacerdotale, anche perché il suo prossimo lo abbandonò. Nella nostra epoca, grazie all'atto di amore e all'opera di sacrificio della sapienza divina al servizio dell'Eterno, il Cristo ha potuto portare sulla terra tutta la verità e quindi anche la legge assoluta di Dio nel corso di più di 4 decenni.
3: Dalla sua coscienza divina, Gabriele ha spiegato per noi uomini la rivelazione divina della legge assoluta di Dio in molte sfaccettature. Ci introduce in quest'epoca cosmica, tra l'altro, con le seguenti parole. Viviamo in una grandiosa svolta dei tempi. Lo Spirito di Dio riversa tutta la sua pienezza. Ci viene rivelata la via interiore, dal grado dell'ordine fino al grado della serietà divina. Inoltre, abbiamo ricevuto la legge assoluta, i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, e possiamo così immergerci nella nostra eredità spirituale. Possiamo percepire la vita nel profondo della nostra anima. Questa vita è la nostra patria e ci fa presagire chi siamo in realtà.
4: Ein Schatz aus den Himmeln
3: ci è stato dato un tesoro che proviene dai cieli. Se siamo disposti ad accogliere questo tesoro, lo porteremo anche alla luce. Infatti, il tesoro è Dio, e Dio, la vita, è dentro di noi. Se vogliamo avvicinarci a Dio, dobbiamo imparare e applicare di nuovo le leggi divine. Altrimenti, non riusciremo a ritrovare l'unità con il grande Spirito, con Dio, l'Eterno, l'Assoluto. Quando preghiamo, ci rivolgiamo a Dio, nostro Padre. Sentiamo parlare di Dio, nostro Padre, e del Cristo, nostro Redentore, e degli esseri spirituali dei cieli. Per alcuni, Dio è solo una parola, qualcosa di astratto. Si sentono ancora lontani da Lui. Come mai molti di noi si sentono ancora lontani da Dio? Perché non ci siamo ancora resi conto di quello che Dio, l'unico universale, ci ha donato. Egli ci ha donato l'immortalità, poiché Egli è immortale. Ci ha donato ogni radiazione cosmica, poiché noi siamo i Suoi eredi. Egli si è donato totalmente a noi. Chi è Dio? Dio è spirito, è forza, è vita fluente. Dio è la luce che ci pervade. Dio ha dato a se stesso la forma spirituale, l'Eterno Padre. Egli è un essere spirituale, come anche noi, nell'essere puro, siamo esseri spirituali. Tuttavia, nella sua irradiazione, egli è insuperabile. Dio, quindi, è energia fluente, mentre l'Eterno Padre è un essere, come anche noi siamo esseri divini nell'essere divino. Solo quando saremo di nuovo pervasi completamente da ogni radiazione cosmica, vivremo come gocce nell'oceano che è Dio e saremo nuovamente tutt'uno con Dio, nostro Padre e sue immagini. Gabriele ci spiega che per poter portare alla luce il tesoro proveniente dai cieli, dobbiamo prima imparare di nuovo e realizzare le leggi di Dio. Anche nell'autoformazione per raggiungere l'ampliamento della coscienza, si tratta di imparare e di mettere in pratica. La pienezza e la profondità di quest'opera divina sulla legge assoluta si dischiudono al lettore nella misura in cui egli stesso ampia la propria coscienza, dischiudendo così di nuovo la via verso il divino nel proprio interiore, verso il nucleo centrale divino dell'anima che dimora nel profondo, verso Dio in noi. Se ci rendiamo conto che ognuno di noi è soggetto all'influsso del codice numerico demoniaco nella forma che ha assunto individualmente, ovvero nella legge personale, che ognuno di noi si è forse creato nel corso di tempi lunghissimi, possiamo sicuramente immaginare che questa via dell'ampliamento della coscienza, per liberarsi dall'influsso del codice numerico che ci manovra, non si compie da sola.
1: Ma nessuno deve percorrere questa via da solo, poiché il Cristo è sempre al nostro fianco, con la forza della sua luce redentrice. E nell'opera del Cristo Dio, della redenzione e del rimpatrio di tutti i figli ribelli di Dio, la sapienza di Dio ha rivelato tramite Gabriele la vasta opera di insegnamento e di istruzione di più di 1000 pagine dal titolo «La via interiore verso la coscienza cosmica». Questo libro di insegnamento epocale indica in ogni dettaglio a ogni persona di buona volontà la via per liberarsi dalla codificazione demoniaca, dal pantano di Baal di questo mondo, per ampliare passo per passo la propria coscienza e giungere alla propria vera origine che proviene da Dio. Il cherubino della sapienza divina conduce l'allievo dal livello di coscienza dell'ordine attraverso i livelli di coscienza della volontà e della sapienza fino al grado della serietà. Gabriele, il serafino della sapienza divina, spiega e approfondisce gli insegnamenti dalla sua coscienza dischiusa e dal potenziale di esperienza quale profetessa istruttrice di Dio, che ha acquisito nel corso di numerose incarnazioni passate e di tanta sofferenza. In questo modo l'allievo viene guidato con delicatezza e con molta comprensione, con l'aiuto di numerosi esempi ed esercizi. Viene comunque sempre rispettato il libero arbitrio dell'allievo. Gli vengono date spiegazioni e insegnamenti, ma è e rimane libero di seguire le indicazioni date dal regno di Dio o di decidersi diversamente. Grazie a queste rivelazioni cosmiche e alle spiegazioni date in merito, oltre a tantissime altre rivelazioni e opere scritte, tramite Gabriele, il Cristo ha portato sulla terra la verità tutta intera dal regno di Dio e, insieme alla sapienza divina, ha appianato e reso sicura la via che riconduce tutti i figli di Dio nella patria divina. Allo stesso tempo, tramite la sapienza divina, sono state rettificate tutte le falsità diffuse nel corso dei secoli sulla parola di Dio e sui suoi messaggeri. Sono stati così riabilitati la sua parola, i suoi profeti di Dio e in particolare il nome del Cristo Dio, che sono stati diffamati in modo così infame e di cui la congrega sacerdotale ha abusato in tutti i tempi fino ad oggi. Già prima della pubblicazione di queste tre grandi opere appena descritte e anche in seguito, il regno di Dio si è rivelato in migliaia di ore di rivelazioni e di insegnamento tramite Gabriele. Dio Padre, suo Figlio, il Cristo, e il cherubino della sapienza divina hanno parlato in continuazione agli uomini, spesso più volte alla settimana. Queste rivelazioni, perle provenienti dal regno di Dio, sono conservate su supporti audio. Sono state e vengono inoltre trascritte su decine di migliaia di pagine nei grandi volumi blu della biografia dell'opera del Cristo Dio, partendo dalla fine degli anni 70, e si possono leggere nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini, con la Biblioteca Sofia.
2: Da quando, con la rivelazione della legge assoluta di Dio, dell'amore e della sapienza, sulla terra fu donata la verità tutta intera proveniente dal regno di Dio tramite la sapienza divina, è stata dischiusa anche la via che riconduce nella patria eterna del regno di Dio, che nel frattempo è stata insegnata e spiegata in ogni dettaglio. Grazie a questo, il regno di Dio, tramite Gabriele, poté anche smascherare completamente il sistema demoniaco di Baal. Da allora furono dati poco alla volta chiarimenti sul sistema di Baal, sui suoi metodi e su quelli dei suoi idoli e dei suoi complici su questa terra. E infine, oggi, vengono date spiegazioni su come agisce il suo codice numerico demoniaco, sulla sua legge demoniaca. I chiarimenti sono sempre accompagnati dall'aiuto e dalle indicazioni date dal Cristo e dalla sapienza divina per poter decifrare il codice numerico e liberarsi così dalle catene della legge demoniaca. Con questo è stata annunciata la fine del Dio Baal e allo stesso tempo è iniziata la svolta verso l'epoca messianica e sofianica. Dio, l'Eterno stesso, annunciato questa nuova era nell'anno 2016. Con la sua possente parola di creatore, rivelò la dimensione cosmica dell'operato della profetessa di Dio, Gabriele, porgendo a sua figlia, al serafino della sapienza divina, Sofia, un giglio come simbolo della purezza e dell'amore, e dicendo: «Io sono l'Io sono, fin dai primordi. Lei è colei che è e proviene da me, fin dai primordi. Prima dell'atto della creazione era in me quale mia immagine ideale e volontà, e io la creai quale mia immagine. Inviai la mia immagine, la sapienza originaria, la sapienza divina agli uomini. Assunse veste umana, fu come persona ed è ancora come persona tra gli uomini, la mia immagine ideale eterna fin dai primordi. Io fui la parola per mezzo di lei, io sono la parola per mezzo di lei. Io sono l'essere primordiale, il giglio nella sua anima, che lei pone nel cuore di tutti gli uomini che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'epoca sofianica». Questa rivelazione divina e anche le ulteriori parole rivelate di cui parleremo in seguito possono essere ascoltate su supporti audio nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. È venuto su questa terra come manifesto visibile per la nuova epoca il santuario proveniente dal Regno di Dio con l'edificazione della Nuova Gerusalemme nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Questo edificio, quest'opera monumentale, è la dimora per la sua parola eterna, per la verità tutta intera proveniente dal Regno di Dio, per quest'epoca e per i tempi futuri. Il monumento si erge anche come memoriale per tutte le profetesse e i profeti di Dio, per tutti gli uomini e le donne giusti, contro il principio demoniaco dello sterminio di tutti coloro che non hanno obbedito al giuramento di fedeltà al sistema demoniaco e non si sono sottomessi al codice numerico. E sta per la marcia cosmica, la marcia degli elevati esseri spirituali provenienti dai cieli contro il sistema di Baal, il cui inizio è stato rivelato dal cherubino della sapienza divina nel 2017.
3: In due possenti rivelazioni divine, date negli anni 2017 e 2018, registrate con il titolo «La marcia che va oltre l'epoca messianica e sofianica» e «La marcia, la chiamata dei sette cherubini e dei serafini», il cherubino, il tutore della sapienza divina, eleva la sua voce per i sette tutori della legge davanti al trono di Dio, i principi provenienti dal centro dell'essere, che nel corso dei millenni, in veste di profeti di Dio, hanno annunciato agli uomini sulla terra la sua parola, il messaggio dell'amore di Dio, della libertà e della pace. Il principe della sapienza divina parla con autorità e in modo diretto dell'operato dei profeti di Dio e degli uomini e donne illuminati e di come, insieme alla parola di Dio, furono combattuti in tutti i tempi dal dio Baal assassino. Riportiamo di seguito un estratto. La marcia cosmica si rivolge contro il dio Baal e i suoi criminali violenti, contro colui che fu assassino fin dal principio. I sette cherubini, i principi della legge di Dio, con i loro serafini, uno dei quali, il serafino della sapienza divina, è attualmente incarnato in Gabriele, sono a capo della marcia. Alla marcia, che è stata iniziata dai sette cherubini in nome dell'Altissimo, si uniscono gli esseri spirituali dei profeti e delle profetesse inviati da Dio, gli esseri spirituali di tutti gli uomini e le donne giusti che, prima e dopo la venuta sulla terra di Gesù di Nazaret, furono perseguitati, banditi e giustiziati in modo atroce dal dio Baal, dai suoi idoli e dalla sua congrega sacerdotale. La marcia accompagna l'operato della sapienza divina, tramite la quale è stato smascherato il groviglio del dio Baal e della sua congrega sacerdotale, e che ha segnato l'inizio della fine dell'avversario. Il cherubino della sapienza divina ha rivelato: Baal e la sua gloria stanno per scomparire. Malgrado i suoi arditi accorgimenti artefatti, malgrado il culto dei morti e le procedure basate sul potere, nonostante ci si sia impadroniti del nome del Cristo e della sua redenzione, abusandone, Baal e i suoi simili si stanno incatenando da sé. Baal sta cadendo, nonostante tutti i denari d'argento di cui si è impadronito nel suo delirio omicida. Purtroppo Baal trae ancora le sue energie da quelle persone che ancora non conoscono lo sfondo dettato da Baal e che restano ancora fissate sul giuramento di fedeltà che gli hanno fatto, spesso per paura e per preoccupazione di non finire nella dannazione eterna, come la loro congregazione di fede ha fatto e fa loro credere.
1: I principi della legge e tutti gli esseri spirituali incarnati nei messaggeri di Dio del passato chiamano in modo particolarmente impellente tutte le anime e gli uomini che hanno un'anima a fare ritorno nel regno di Dio. Nella consapevolezza del regno di Dio, che è amore, libertà e bellezza, che non conosce né costrizioni né la tirannia sacerdotale, essi inviano la loro chiamata con voce unanime per ricondurre al Cristo Dio, al Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, poiché Egli è la via, la verità e la vita. La loro chiamata dice: uscite dalle costrizioni della prigione delle strutture dettate da Baal. Uscite dalle tenebre, dall'afflizione, dalla restrizione e dalla paura di una dannazione eterna. Uscite, voi che siete ancora legati alle costrizioni religiose, che sono come la privazione della libertà. Venite alla luce del Dio unico ed eterno che è la libertà, l'amore e la fedeltà. La marcia comprende tra l'altro: riconoscete, comprendete e staccatevi da ogni costrizione religiosa, poiché il regno di Dio, la legge della vita, il Dio unico universale è l'amore per Dio e per il prossimo. La chiamata degli esseri spirituali della marcia diviene sempre più impellente, così come anche il Cristo, il Redentore di tutte le anime e gli uomini che hanno un'anima, ripete il suo monito in modo sempre più incalzante, chiamando gli uomini con sempre più forza tramite la sua profetessa. Uomini, ascoltate colui che chiama, il Cristo, in questo mondo oscuro e rumoroso. Egli, il vostro Redentore, il Cristo Dio, vi vuole guidare, liberarvi dalle mura oscure, dalle prigioni dei legami e delle costrizioni. Riconoscete e comprendete: in Cristo non esistono né sacerdoti, né parroci, né culti laici, né incenso, né lezzo delle tombe, né eccellenze, né eminenze, né guide religiose, né qualsiasi altra follia del mondo. Dio è presente in ogni uomo e in ogni anima, poiché l'uomo e l'anima sono il tempio di Dio, e Dio, la luce eterna, dimora nell'uomo che ha un'anima e in ogni anima. La marcia non può essere fermata. Va di continente in continente, di uomo in uomo, di anima in anima. Ascoltate la chiamata del Cristo Dio e siate collegati con tutti coloro che si orientano sulla marcia. Gli esseri spirituali della marcia proveniente dal regno di Dio, che un tempo erano incarnati in veste umana, sanno com'è la vita in questo mondo e vedono anche le condizioni in cui esso si trova attualmente, la rovina incombente alla quale lo ha condotto il dio Baal con la sua congrega sacerdotale. In queste due rivelazioni il cherubino della sapienza dà una profonda visione sulle correlazioni dell'operato del sistema di Baal. In passato il cherubino della sapienza divina visse su questa terra nelle vesti del profeta di Dio Isaia e oggi, insieme al suo duale spirituale Gabriele, che si trova in veste umana, porta a compimento le parole di Dio che egli annunciò 2600 anni fa quale Isaia. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me vuota, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata.
2: L'avversario di Dio viene ulteriormente smascherato in una serie di rivelazioni divine e documentazioni date a partire dal 2016, mandate in onda in tutto il mondo alla radio e alla televisione con il titolo «L'ultimo atto». Già nella prima rivelazione data dal Regno di Dio con il titolo «L'ultimo atto di uno spettacolo umano drammatico che per quanto credono gli uomini non avrebbe mai fine», Dio, l'Eterno, elevò in modo possente la sua voce contro il dio Baal e contro coloro che portano le vesti talari e fanno parte della sua congrega sacerdotale in ogni tempo. E il cherubino della sapienza divina diede da un lato ulteriori spiegazioni sulla fine del mondo materialistico e dall'altro sull'edificazione della nuova Gerusalemme in un mondo più luminoso, nel quale già ora splende la luce del Cristo Dio ed è annunciato il rimpatrio dei figli di Dio. In merito al sistema di Baal, disse: «Il demone è stato gettato nel mondo dove ancora si sfoga». Dopo la trasmissione televisiva, l'ultimo atto si basa sulla realtà dei fatti, in cui viene indicato come il sistema di Baal si è sempre scatenato con furia contro i messaggeri di Dio e la profetessa di Dio, Gabriele, seguirono altre tre trasmissioni dal titolo «L'ultimo atto, la seconda corrente». Con la seconda corrente si intende la corrente che proviene dal basso, la corrente del sistema di Baal. Le crudeltà commesse nel corso dei millenni dai servi di Baal e dai suoi succubi, che vengono ora sempre più smascherate, portano a chiedersi se le persone che hanno un'anima possano essere in grado di perpetrare queste brutalità indescrivibili contro gli uomini e in particolare contro gli animali e la natura, e da dove provengano all'improvviso i miliardi di persone che vivono sulla Terra dall'ultimo secolo. Come mai tutto a un tratto così tante anime dovrebbero spingere per incarnarsi sulla Terra dalle sfere dell'aldilà? Ognuno può trovare da sé la risposta a questa domanda. Alcune indicazioni al riguardo si trovano già nelle scritture tramandate, quando si racconta che Gesù di Nazaret disse agli scribi: voi venite dal basso, io vengo dall'alto. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. E anche nella rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», data nel 1989, dove il Cristo dice: «Non tutti coloro che hanno un aspetto umano sono esseri umani». Sulla base di numerosi esempi di attualità, viene inoltre indicato in quanti campi i seguaci di Baal stiano facendo esperimenti con forme di vita che non hanno un'anima, partendo dai tormenti degli allevamenti intensivi di animali fino ad arrivare alla produzione e alla manipolazione genetica di corpi umani. E viene anche ricordato che tante persone affermano di se stesse di non avere un'anima.
3: Si arriva così per forza alla conclusione che molti di coloro che hanno un aspetto umano non possono essere persone con un'anima. La massa di queste persone senza anima sono fornitori di energia per il sistema di Baal. Esse sono generate dal suo codice numerico e sono direttamente sotto il suo influsso. Il demone ne ha bisogno per generare energie negative attraverso le loro azioni negative, dal momento che non può più invertire per i propri scopi il quantitativo di etere di luce che ha ricevuto da Dio, l'Eterno, poiché lo ha esaurito. In questo modo pensa di poter fermare la fine del suo ordine demoniaco della creazione che sta gettando questo mondo sempre più nel caos e nella rovina. In un'altra trasmissione televisiva viene spiegato con molti esempi come le forze demoniache manovrino anche le persone che hanno un'anima e che sono soggette al codice numerico demoniaco. La trasmissione ha come titolo L'ultimo atto, la seconda corrente, seconda parte, prologhi, monologhi e le loro conseguenze. Questa trasmissione contiene spiegazioni, esempi dettagliati e aiuti dati dal cherubino della sapienza divina. Viene spiegato come da un solo sentimento o pensiero negativo, dal momento che i pensieri sono energia, si possono sviluppare poco alla volta interi campi energetici negativi che entrano in comunicazione con energie simili o dello stesso genere e agiscono poi di nuovo più intensamente su di noi, manovrandoci in modo negativo. Tutto questo avviene automaticamente secondo quello che ci viene imposto dal codice numerico di Baal e porta l'uomo, quindi anche l'anima che dimora in lui, a incolparsi e adombrarsi ulteriormente. Chi impara a riconoscere i sintomi di questi influssi può contrapporsi efficacemente ad essi. In questo ci aiuta il Cristo in noi. E per questo ci viene data la via interiore con tutti gli aiuti e gli esercizi che ci portano passo dopo passo a riconoscere aspetti che poi possiamo elaborare sulla via dell'ampliamento della coscienza che conduce alla coscienza cosmica. Le trasmissioni televisive che abbiamo citato si possono sentire anche nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. A questo punto è bene ripetere un'indicazione. Se sulla base delle spiegazioni ricevute iniziate ad analizzare i vostri prologhi e monologhi, non fissatevi sui concetti, sulla parola, o si potrebbe dire sulla superficie del pensiero. poiché quello che conta è il contenuto che si cela sotto di essa. Infatti, se non riconosciamo in profondità il sistema dei nostri desideri e dei nostri concetti umani, che non sono altro che la nostra codificazione individuale nel sistema di codice numerico demoniaco, e non lo spezziamo, restiamo attaccati a questo sistema demoniaco e rimaniamo prigionieri in questo sistema del codice numerico. La chiave, tutto quello che ci è stato dato dal Regno di Dio per decifrare il codice numerico, si trova nella tenda di Dio tra gli uomini e può portare all'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione e l'autoconoscenza.
2: Le conoscenze spirituali sono la base. Ogni passo che compiamo attivamente con le conoscenze spirituali apprese dal Regno di Dio cambia la nostra coscienza e la nostra vita. Con ogni passo che compiamo ci stacchiamo sempre più dalla ristrettezza di una fede nella Chiesa o da altre teorie religiose e ideologiche, dalla costrizione religiosa che è un aspetto fondamentale del codice numerico. Saremo di nuovo più aperti per ascoltare il nostro cuore e la nostra capacità di ragionare, e daremo anche alla nostra coscienza lo spazio che le spetta. Le spiegazioni dettagliate provenienti dal Regno di Dio sui retroscena e sul codice numerico demoniaco come causa per le condizioni in cui si trova questo mondo ci aiutano a comprendere la nostra esistenza, la nostra provenienza dal Regno di Dio, e chiariscono perché ci troviamo qui sulla terra e dove andremo dopo la morte del corpo. E tutto questo ci porta in continuazione a riconoscere che le condizioni in cui si trova questo mondo non hanno nulla a che fare con Dio, l'Eterno. Lo Spirito libero, Dio, l'Eterno, Dio in noi, è al di sopra di tutto questo. È al di sopra di ogni religione, al di sopra di ogni confessione di fede o credo, di ogni ideologia e dottrina. È al di sopra del codice numerico che ha generato tutte queste cose. Se sappiamo che Dio è un Dio dell'amore che ci è vicino, se sappiamo che la nostra origine è nel Regno di Dio, che siamo figli di un Dio padre e madre che ci ama ed eredi dell'intero e finito, prima o poi a ognuno si presenterà inevitabilmente la domanda: cosa posso fare per dischiudere di nuovo il mio vero essere originario? Cosa posso fare per giungere di nuovo nell'unità dell'essere, nel Regno di Dio, che è anche la mia patria? La risposta a queste domande non si trova da nessun'altra parte sulla terra se non nella parola di Dio che l'Eterno ci ha inviato e che ha fatto ritorno nella nostra epoca nel centro di istruzione e di apprendimento nell'opera del Cristo Dio, della redenzione e del rimpatrio, nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella tenda di Dio tra gli uomini con la Biblioteca Sofia. Si potrebbe definirlo anche come l'università spirituale della sapienza divina.
3: Non è un caso che proprio la sapienza divina abbia portato la parte essenziale di questa università, di queste istruzioni e insegnamenti. Il cherubino, il principe della legge della sapienza divina, è il servo responsabile nell'opera del Cristo Dio. E il serafino della sapienza divina, Gabriele, è la profetessa istruttrice di Dio in questo mondo. la sapienza divina, e in modo particolare il serafino, è l'essere della sapienza divina che anche nel regno di Dio non solo ebbe un ruolo fondamentale nel creare e nel dare forma all'intero ordine della creazione con il popolo dei figli di Dio, ma accompagna anche lo sviluppo e l'istruzione di tutti i figli di Dio che stanno maturando nelle cosiddette sfere di evoluzione. Non c'è quindi da meravigliarsi se i chiarimenti e gli insegnamenti sulla verità proveniente dal regno di Dio sono stati portati in questo mondo dalla coppia di principi della sapienza divina. Questi chiarimenti, di portata così vasta, sono particolarmente importanti nella nostra epoca, caratterizzata da una quantità impressionante di informazioni, perché permettono di riconoscere chiaramente fino a che punto la verità sul regno di Dio, sull'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo, della pace e della libertà, sia stata soppressa e falsificata in tutto il mondo fin dai tempi più antichi, dalla congrega sacerdotale al potere nei vari periodi. È dimostrata inoltre fino a che punto anche noi siamo influenzati da tutta la nostra cosiddetta tradizione occidentale e dal mondo dei nostri concetti che sono un prodotto di questa congrega sacerdotale, della congrega in veste talare del padre che proviene dal basso, del dio Baal che Gesù di Nazareth definì come un assassino e un menzognero, come si può leggere ancora oggi perfino nelle Bibbie delle chiese. Chi dopo aver riconosciuto tutto questo inizia a seguire lo Spirito libero, Dio in noi, con l'aiuto del Cristo Dio, è grato per ogni insegnamento e per ogni aiuto e anche per ogni informazione che possano contribuire a riconoscere la forte impronta errata ricevuta fino ad oggi. È grato anche per ogni indicazione e aiuto per mettere in pratica quello che si è riconosciuto come giusto. Senza gli insegnamenti e gli aiuti spirituali, spesso non si è più in grado di distinguere ciò che è sbagliato e ciò che è giusto, e in particolare cosa corrisponde alla volontà di Dio, poiché non si esamina a fondo tutto quello che avviene intorno, e nemmeno se stessi, considerando quindi normale e scontato tutto quello che si conosce e a cui si è sempre stati abituati. Si tratta di modi di pensare e di comportamenti che l'uomo ha adottato e con i quali egli stesso ha contribuito nel corso di una vita più o meno lunga o addirittura di più incarnazioni a sottomettersi alle catene del codice numerico di Baal nella sua forma del tutto individuale.
1: I servi di Baal in veste sacerdotale vedono la loro vocazione nel tenere gli uomini nella mancanza di libertà e vi contribuiscono, rendendoli sottomessi con menzogne, minacce, violenza e costrizioni. Accade così che milioni di persone accettano senza contrapporsi, per esempio, le dottrine sacerdotali fuorvianti sotto le false sembianze di cristiano, sia per ignoranza o per paura, nonostante queste dottrine contraddicano diametralmente i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret, come per esempio il comandamento non uccidere. A causa dell'indottrinamento spirituale ricevuto per tutta la vita e dall'influsso da esso esercitato, molte vittime di Baal non riconoscono nemmeno di essere sue vittime e di essere manovrate come dei robot dal suo codice, al quale si arrendono come marionette prive di volontà. Nessuno spiega loro che, secondo la legge di semine raccolta, così facendo pongono cause su cause, che ricadranno su di loro come effetti in modo uguale o analogo. Chi è succube della religione crede che le negatività che gli accadono siano causate da altre persone, o addirittura che gli vengano inviate da un Dio vendicativo. Parla poi dei misteri di Dio. Altri credono che esista il caso, e negano contro ogni razionalità la legge di causa ed effetto, che riconoscono invece senza riserve nella vita quotidiana. Reagiscono con depressioni o con rabbia, ira o violenza contro quello che sembra loro ingiusto, che pensano venga inflitto loro senza motivo dagli altri. In questo modo reagiscono esattamente come desidera il principio demoniaco della disunione, della discordia e dell'odio, che vuole generare in continuazione più energia negativa possibile per i suoi scopi, con la quale agisce poi su altre persone che hanno una vibrazione uguale o simile, per raggiungere così i suoi obiettivi demoniaci. Questo è il principio del sistema di Baal con il suo codice numerico, sotto la cui legge della privazione della libertà il principio separa, lega e domina, operano i sistemi coercitivi religiosi delle più diverse vesti. La parola di Dio, la sua legge eterna dell'amore, è invece la libertà. Ognuno è libero e rimane libero di ascoltare e accettare la parola di Dio. La sua legge della libertà vale in modo universale, anche riguardo al tesoro incommensurabile che è stato rivelato dai cieli ed è a disposizione nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero. La legge di Dio della libertà vale per ogni parola pronunciata e per ogni riga scritta che la persona alla ricerca trova nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero. La libertà vale per ogni offerta, per ogni aiuto, per ogni passo che compie nella fiducia in Dio e nel Cristo per ampliare la propria coscienza. Allo stesso modo, cari amici all'ascolto, avete la libertà di seguirci di nuovo nella prossima puntata della nostra serie di trasmissioni, in cui presenteremo altri estratti da rivelazioni divine e indicazioni e aiuti per l'autoformazione e l'autoconoscenza che portano all'ampliamento della coscienza, tratti dall'immenso tesoro di insegnamenti dati dalla sapienza divina tramite la profetessa istruttrice Gabriele. Arrivederci alla prossima volta. Ci congediamo da voi con un saluto in Dio di cuore.

0: per presentarvi.
1: Il primo libro ha come titolo «Da dove vengo? Dove vado? Il viaggio della mia anima». È un libro che risponde in modo semplice ed esauriente alle domande poste più frequentemente sul tema della vita dopo la morte. Cosa succede durante il decesso? Esiste una vita nell'aldilà? E come sarà il viaggio della nostra anima? Si parla inoltre del karma e della reincarnazione, del senso e dello scopo della nostra vita su questa terra, di come assistere le persone in punto di morte e di molti altri aspetti. In questo libro non vengono presentati i misteri, bensì la verità, ossia che la morte non è un taglio netto alla nostra vita, ma è la porta che attraversiamo per continuare a vivere, verso una vita tanto più luminosa quanto più coscientemente l'uomo avrà portato a termine i compiti della sua vita terrena. Da dove vengo? Dove vado? Il viaggio della mia anima. Un libro di 84 pagine al prezzo di 8 euro e disponibile anche come ebook.
2: Passiamo ora al secondo titolo, Vivere e morire per continuare a vivere. Ognuno muore da solo. In questo libro, Gabriele, la profetessa messaggera di Dio, ci spiega che chi impara a comprendere la propria vita non avrà più paura della morte e ci dà spiegazioni dettagliate che ci aiutano a superare la paura della morte e a vivere in modo più consapevole. Dà inoltre risposte a domande importanti e di attualità nella nostra epoca, per esempio, come si può considerare il trapianto degli organi da un punto di vista spirituale? Esiste la reincarnazione? Esistono l'inferno e la dannazione eterna? Cosa avviene al momento della morte? E l'anima come continua a vivere nell'aldilà? È un libro che illustra molte correlazioni finora sconosciute, che trasmette speranza e infonde coraggio a utilizzare in modo consapevole la propria vita. Vivere e morire per continuare a vivere. Ognuno muore da solo. 200 pagine a soli euro 9,50.
1: Il prossimo titolo è Quello che vi volevano nascondere. Reincarnazione. Un dono di grazia della vita. Il viaggio della mia anima. Dove diretta? In questo libro si legge che già i primi cristiani conoscevano la reincarnazione e che questo insegnamento venne poi soppresso nel VI secolo. La reincarnazione, come la legge di semine raccolta, sono verità conosciute da molti popoli e religioni di questa terra, che non sono in contraddizione con la vera fede cristiana, anzi, ci aiutano a comprendere meglio il senso della nostra vita. Perché siamo su questa terra e quale compito abbiamo? Quello di liberare la nostra anima dalle sue colpe, vivendo secondo le leggi di Dio. Quali risposte ci dà l'insegnamento della reincarnazione?
2: Sicuramente ci aiuta a comprendere meglio quello che avviene nella nostra vita. Questo significa che nulla avviene per caso e che possiamo imparare da tutto quello che ci capita. E non dobbiamo nemmeno avere paura della morte, né tantomeno di una cosiddetta dannazione eterna, poiché Gesù di Nazaret non ha mai insegnato niente del genere. Questo terribile insegnamento proviene piuttosto dalle istituzioni ecclesiastiche che non sono più in grado di rispondere alle domande essenziali sulla vita e sulla morte. Per noi è importante comprendere che Dio è un Dio dell'amore che non condanna nessuno, ma che ci dà sempre la possibilità di porre rimedio agli errori che abbiamo commesso e di cambiare. Siamo quindi sulla terra per imparare e per cambiare in modo positivo. E Dio ci aiuta. Trovate tutto questo nel libro Reincarnazione, un dono di grazia della vita, il viaggio della mia anima, dov'è diretta, che potete richiedere per soli 9 euro o come ebook.
1: Potete acquistare questi libri in offerta speciale, tutti e tre i titoli a soli 22 euro. Richiedeteli subito a Edizioni Gabriele, La Parola, chiamando il numero 011 191 156 77. oppure in

internet nel sito www.edizioni-gabriele.com. Ripeto il numero di telefono 011-191-15677 oppure in internet nel sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, due settimane fa abbiamo parlato della nuova immagine dell'uomo, un uomo nuovo nella corrente dell'amore infinito, un uomo nuovo, sano, felice, prestante, pieno di forza. Un uomo nuovo, con una forte fede e la profonda fiducia nei confronti di colui che può tutto, il Cristo in noi. Il vecchio uomo, l'uomo del peccato, può trasformarsi con la forza del Cristo Dio se ci dedichiamo sempre più a Lui, al Grande Spirito, riconoscendo i nostri comportamenti errati, ciò che è contrario ai comandamenti di Dio, al discorso della montagna di Gesù, e con l'aiuto del Cristo Dio lo riconosciamo. Ce ne pentiamo, lo sistemiamo e non lo rifacciamo più. Il non rifare più è spesso così difficile. Cosa dovremmo fare? Quando abbiamo sistemato, se ci siamo pentiti di cuore, ogni volta che diveniamo nervosi, ogni volta che si fa varco lo stress, ogni volta che alziamo la voce, che pensiamo in modo negativo nei confronti del nostro prossimo, se i nostri pensieri ci spingono, sappiamo, il Cristo ci chiama a riconoscere queste disarmonie con il suo aiuto, a pentircene di cuore e a sistemarle. Cari fratelli, care sorelle, fermiamoci un attimo. Alcuni hanno il desiderio di sistemare quello che ancora li muove, perché vogliamo divenire ora silenziosi per percepire il grande medico e guaritore interiore che è in noi, perché percepire la presenza di Dio rinforza la nostra fede e la nostra fiducia in Lui. Iniziamo quindi a riconoscere e a pentirci di quello che ci muove, e da questo si sviluppa l'uomo nuovo.
0: Legt das, was euch bewegt hat.
1: Deponete nelle mani dell'infinito ciò che vi ha mosso ed affermate il Cristo in voi.
0: Der neue Mensch im Lichte des Christus Gottes.
1: L'uomo nuovo, nella luce del Cristo Dio, è la persona che ha una fede forte, è una persona che si pente dei suoi comportamenti errati, che li sistema e che trova gli aspetti della legge della vita e che poi li mette in pratica nella vita quotidiana. Questi aspetti della legge li mettiamo nel nostro conscio. Ripetiamo questi aspetti delle leggi in continuazione e li affermiamo. E da questo cresce sempre più la fiducia nei confronti del Cristo e in fondo anche la nostra dedizione a Lui. Poiché tanto più noi ci rivolgiamo al Grande Spirito, tanto più Egli ci può aiutare, servire e guarire. La guarigione non proviene dagli uomini. La guarigione proviene dal medico e guaritore interiore, che è nel profondo dell'anima, in ognuno di noi. Prendiamo consapevolezza. Nel profondo dell'anima c'è il Cristo, il medico e guaritore interiore. Egli può ogni cosa se ci affidiamo a Lui con fiducia. Affermate lo Spirito del Cristo Dio nel profondo dell'anima. Affermate lo Spirito di Dio in ogni cellula del vostro corpo, nei muscoli, nei tendini, nei legamenti. Affermate lo Spirito di Dio in ogni elemento del vostro corpo. Dite sì, sì a colui che può ogni cosa. Quante volte sentiamo dire: per questa e quella malattia non esiste un rimedio universale. Sì, la scienza dice che non esiste proprio nessun rimedio universale per nessuna malattia. E invece esiste un rimedio universale. È lo Spirito di Dio in noi. Egli è in grado di fare tutto se noi ci rimettiamo a Lui. Ci rivolgiamo verso l'interiore. Chiudiamo i nostri occhi. Appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è la pienezza in noi. In questa pienezza respiriamo. Inspirando profondamente ed espirando diverse volte, nella consapevolezza, lo Spirito di Dio respira attraverso di noi. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Portiamo il respiro fino alla zona del ventre e ci concentriamo sul nostro respiro. Lo Spirito di Dio scorre nel nostro respiro. Lo Spirito di Dio ricolma le nostre cellule di luce e forza. Lo Spirito di Dio ci aiuta a mettere da parte i nostri pensieri, a rivolgere i nostri sensi verso l'interiore e a rimanere nella grande luce. Ora respiriamo tranquillamente e profondamente. Siamo divenuti tranquilli. In noi scorre il silenzio. Il silenzio fluisce tramite il nostro sistema nervoso. Il silenzio che è Dio rilassa il nostro sistema nervoso.
0: Wir tauchen ein.
1: Ci immergiamo nella luce infinita che ci avvolge.
0: Es ist der heilende Christus Gottes.
1: È il Cristo Dio che guarisce.
0: Das Licht umfängt.
1: La luce ci circonda.
0: Jeder einzelne von uns ist
1: ognuno di noi è avvolto
0: in das heilende und helfende
1: nella luce del Cristo Dio che guarisce ed aiuta.
0: Gott,
1: Dio, la luce,
0: strömt in
1: scorre nel nostro corpo.
0: Das heilende Licht,
1: la luce che guarisce,
0: in unserem Zellenstaat
1: si edifica nel nostro stato delle cellule.
0: Ja,
1: e noi diciamo sì,
0: ja zu
1: sì a Cristo in noi.
0: Wir fühlen die Gegenwart.
1: Percepiamo la presenza di Dio, una leggera vibrazione nel nostro corpo. Tutti gli elementi del corpo ricevono la sua luce. La luce è amore.
0: Liebe heil.
1: L'amore guarisce.
0: Sagt ja zu dem Licht, das
1: dite sì alla luce che vi avvolge.
0: Und legt nun die rechte
1: e ponete ora la mano destra su una parte del corpo di vostra scelta.
0: Berührt stärke euren Körper.
1: Toccate più intensamente il vostro corpo con la punta delle dita.
0: Dadurch wölbt sich leicht die Hand.
1: E con questo la mano si incurva leggermente. Concentratevi
0: auf diesen Bereich
1: su questa parte del corpo e sentite che si crea un possente campo di forza. È lo Spirito. È lo Spirito del Cristo Dio. È il medico e guaritore interiore. Guarisce. Dio è presente. Ora è guarigione. Ora è presente. Rimanete concentrati e percepite la possente corrente.
0: Fühlt das Kraftfeld in eurer Hand.
1: Percepite il campo di forza nella vostra mano e nel corpo. Rimanete concentrati su questa energia che guarisce ed affermate la guarigione. Affermatela senza alcun dubbio. Dite sì. Sì, Cristo, in me.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce. O percepite la presenza del Cristo Dio. Percepitela. Vi rende forti nella fede. Percepite ed affermate. Io sono sano tramite il Cristo. Io sono sano tramite il Cristo. Affermate la salute ed affermate così la forza che guarisce. Non lasciate accesso ad alcun pensiero. Concentratevi. Guarisce. Pensate nel vostro corpo. Io sono sano. Credete in questo. Credete che siete sani. Credete in questo, poiché il Cristo è la salute. Egli aiuta, egli guarisce. Sì, la sua volontà universale è di guarirci tutti, di aiutarci, di renderci felici. Affidatevi ed affermate: sì, Cristo, io sono sano.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. La nostra coscienza percepisce il silenzio e l'amore infinito che guarisce. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano riposa sulla nostra coscia destra e noi affermiamo la forza del Cristo. Cristo, tu ci compenetri, lo sentiamo. Cristo, la tua luce guaritrice ci circonda. Lo sentiamo.
1: Cristo,
0: la corrente della forza fluisce attraverso l'anima e l'uomo. Lo percepiamo. Il nostro respiro è compenetrato dall'alito dello spirito. Ogni cellula respira. Forza guaritrice e che aiuta. Cristo, tu sei il medico e guaritore interiore. Tu puoi fare ogni cosa. Tu sei la salute.
1: Tu bist die Allkraft.
0: Tu sei la forza universale. Con questa consapevolezza appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo. Preghiamo per la guarigione. La punta delle dita tocca di nuovo con più intensità il corpo. Ancora una volta si crea un campo energetico della guarigione. Sperimentiamo il medico e guaritore interiore. Il nostro corpo fisico inizia a vibrare dolcemente. La corrente di guarigione inonda l'anima e il corpo. Lo stato delle cellule riceve la forza di guarigione. Ogni muscolo viene toccato dalla corrente di guarigione.
1: Und nun konzentrieren wir uns.
0: Ed ora ci concentriamo sul campo energetico sotto alla nostra mano. Sì. Un sì a Cristo.
1: Lasst keinen menschlichen Gedanken zu.
0: Non date spazio a pensieri umani. Concentratevi e vi accorgete della presenza dello Spirito che guarisce. Guarisce. Guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Bleibt konzentriert. Erlebt die
0: Rimanete concentrati.
1: Des heilenden Christus.
0: Sperimentate la presenza del Cristo Dio che guarisce. Questa esperienza dona forza, fede e fiducia. Sperimentate la presenza che guarisce. È il Cristo Dio. Il campo di forza sotto alla vostra mano destra diventa sempre più forte, diventa sempre più grande. Avvolge tutto il corpo. In tutto il corpo percepite la presenza di Dio. Ora c'è guarigione. Dio è presente consapevolmente, intensamente presente in ognuno di noi. Guarisce.
1: Is heilt.
0: Guarisce.
1: Das Kraftfeld durchglüht den ganzen Körper.
0: Il campo di forza compenetra tutto il corpo. Rimanete concentrati, sperimentate il Cristo in voi. Permettete che diventi un'esperienza che rinforza la fede e la fiducia.
1: Christus die Chance, sagt ja, ich bin gesund.
0: Date una chance al Cristo, dite sì, io sono sano, dategli la possibilità. La sua sacra volontà è quella di servirvi, è quella di guarirvi, di aiutarvi. Dategli una chance, dite sì, affidatevi. E percepite il grande spirito nell'anima e nel corpo. Io sono sano grazie a te, Cristo.
1: Sorgen und Probleme sind gelöst durch dich, Christus.
0: Tutti i miei problemi e le mie preoccupazioni si sono sciolte. Grazie a te, Cristo. Nel sì a te ripongo la mia fiducia in te. Io sono sano. Io sono sano. Ed ora riportiamo indietro la mano destra.
1: bejaht innig und dankbar den Geist Gottes.
0: Affermate profondamente e con gratitudine lo Spirito di Dio in voi, in noi.
1: Fühlt ihn, der in euch, in uns strömt.
0: Percepitelo.
1: Fühlt,
0: come fluisce in voi, in noi. Percepite la sua presenza. Sentite la leggerezza del vostro corpo. La corrente di guarigione ha elevato la coscienza.
1: Großer, mächtiger, allewiger Geist. Du bist die Allharmonie.
0: Grande, possente, Spirito onnipresente. Tu sei l'armonia universale in ogni cellula del nostro corpo. Tu sei l'armonia universale nei nostri nervi, in ogni elemento del nostro corpo. Tu sei anche la corrente di guarigione nel nostro respiro tranquillo e profondo. Tu sei la vita che ci circonda, che ci compenetra col suo respiro, che pulsa in noi. Tu sei la fonte della forza nella corrente del sangue. Tu sei l'impulso nel cuore. Tu scorri in noi di nuovo dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro, dai piedi fino al capo.
1: Deinem Heilstrom bewegen wir uns.
0: Ci muoviamo nella tua corrente di guarigione. La tua forza di guarigione è in noi. Tu sei sempre presente. Per questo, anche la guarigione è sempre presente. Ovunque andiamo e ovunque siamo, la guarigione è presente. La guarigione è ora, poiché tu sei la vita, la fonte della salute in noi.
1: Christus, gemeinsam danken wir dir.
0: Cristo, insieme ti ringraziamo per la tua fedeltà e per il tuo amore sempre presente. Ti ringraziamo poiché ci fai sempre coraggio ad affermare il tuo spirito. Tu ci fai coraggio anche se abbiamo ancora dei dolori. Diciamo: io sono sano, io sono sano, poiché la guarigione è presente. Signore, tu ci doni la forza di costruire con questa consapevolezza un uomo nuovo, un'immagine dell'uomo nel tuo spirito. Cristo, tu sei con noi, ovunque noi andiamo, ovunque noi siamo. Lo Spirito che aiuta, lo Spirito che guarisce, è in noi e aspetta che noi ci doniamo.

0: verweilen wir noch kurz im stillen Gebet, sodass jede Christus das hinzu.
1: Rimaniamo ancora brevemente in una preghiera nel silenzio, affinché ognuno possa portare al Cristo quello che percepisce in questo momento.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir haben ihn, unseren Erlöser, erlebt. Möge uns dieses Erlebnis.
1: Cari fratelli, care sorelle,
0: und uns immer dann anregen.
1: Abbiamo sperimentato Lui, il nostro Redentore. Che questa esperienza ci accompagni e ci stimoli ogni volta che vorremmo ricadere nelle vecchie abitudini. Ci vuole riportare questa nuova immagine di uomo, un uomo nel suo spirito. Vi auguro di tutto cuore di rimanere nella consapevolezza che Lui è presente. E dite in continuazione: io sono sano, anche se sentite che nel corpo ci sono alcune cose che non sono ancora a posto. Affermate la forza positiva: io sono sano. Io sono felice. Con il Cristo il problema è risolto. Con Cristo tutto è possibile. Prendiamo consapevolezza che il grande Spirito ci ama. E più noi ci doniamo a Lui, tanto più profondamente percepiamo la sua presenza. Cari fratelli, care sorelle, lasciate agire Lui, il grande Spirito. Rivolgetevi a Lui e percepite la sua presenza, poiché noi non siamo da soli.

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
1: care ascoltatrici, cari ascoltatori, cari amici delle comunità libere, vi salutiamo cordialmente. Nelle comunità libere leggiamo di volta in volta dai libri e dagli estratti dai libri che ci sono stati dati dalla sapienza divina e ci scambiamo poi riguardo alle esperienze che facciamo con questi insegnamenti. Aprendo questi libri troviamo l'argomento che vuole dirci qualcosa. Oggi ho portato alcune frasi dal libretto Il messaggio della verità dal titolo Perle di vita per voi che vorrei leggere. Spesso ci chiediamo come possiamo avvicinarci a Dio e sperimentarlo nella nostra vita. Gabriele scrive in merito. In cosa consiste l'esperienza di Dio? Crediamo che debba essere qualcosa di grandioso, di monumentale? O no? Si trova nel canto di un uccello, nella brezza che ci avvolge, si trova nel filo d'erba che percepiamo consapevolmente, nel profumo di una rosa. E se prendiamo coscienza di cuore, iniziamo a staccarci dai pensieri rivolti verso il nostro piccolo mondo egoistico. Nel grande evento cosmico, tutto ciò che è puro osserva il comandamento dell'amore. Sperimentarlo nel cuore ci rende liberi. A lungo andare, ci servirà solo ciò che è al servizio di tutti. Avvicinarsi a Dio è quindi una via semplice e ognuno può fare le proprie esperienze. Per me è sempre un aiuto chiedermi, ad esempio, quando percepisco consapevolmente il canto di un uccello, cosa mi vuole segnalare? Se i miei pensieri sono liberi, lo percepisco come un saluto proveniente dall'infinito. Se invece con questo incontro davanti ai miei occhi spirituali si presentano immagini di una situazione con i miei simili, spesso mi è stato di aiuto riconoscere meglio me stesso, chiedendomi cosa vuole dirmi questa situazione. E poi posso eventualmente sistemare alcuni aspetti che mi riguardano.
2: Nel messaggio della verità dal titolo Tu l'animale, tu l'uomo, chi ha valori più elevati, tratto dal libro dallo stesso titolo, ho letto il seguente passaggio che mi motiva in continuazione ad aspirare ad una vita più elevata in Dio. In base al proprio livello di coscienza spirituale, il secondo prossimo, con cui si intendono gli animali, irradia aspetti di purezza, nobiltà e bontà. Gli animali desiderano mantenere la fedeltà e il collegamento con gli esseri umani e con le forze cosmiche. Il tuo secondo prossimo, o essere umano, percepisce chi sei. Ti vede, ti ascolta e sente il tuo odore e si fa così un'impressione globale di te, costituita dalle tue sensazioni, dai tuoi pensieri, dalle tue parole e azioni. Questa impressione globale è un'immagine che il secondo prossimo si crea con il suo olfatto. La conserva dentro di sé e la ingrandisce ogni volta che ti incontra. Dal suono delle parole, il secondo prossimo percepisce e coglie, tramite l'olfatto, come si sente al momento il loro fratello o la loro sorella maggiore e reagisce in modo corrispondente. I fratelli animali sono molto sensibili riguardo alla disarmonia, ai sentimenti, alle caratteristiche e alle abitudini degli esseri umani. Una persona impara a osservare nel modo giusto il suo secondo prossimo se non vive orientata solo su se stessa, ma rispetta in tutto la vita in Dio. Faccio spesso l'esperienza di quanto siano sensibili e desti gli animali. Sono un grande esempio per me per vivere nell'attimo. Ti percepiscono con tutti i loro sensi e nello stesso momento si instaura una comunicazione. Molte volte, se riesco a mettere da parte tutti i pensieri e guardo un animale profondamente negli occhi, nasce uno scambio interiore, un sentimento che mi collega con l'animale. In questi momenti intuisco come sia grandioso il linguaggio dell'unità e queste esperienze mi danno tanta gioia interiore e gratitudine. Con gli animali è più facile, ma queste esperienze mi indicano anche come dovrebbe essere anche con tutte le persone. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, cari amici delle comunità libere in tutto il mondo, con queste riflessioni ci congediamo da voi. Auguriamo a voi e a tutti noi tanta forza e di compiere dei grandi passi verso la libertà in Dio, nella consapevolezza, collega e sì, Dio con noi e noi con Dio. Arrivederci alla prossima volta.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, un cordiale benvenuto ad una nuova trasmissione della serie La scuola di vita per imparare ad affrontare la vita. Oggi proseguiamo con il testo di istruzione sulla quarta forza basilare, il grado di coscienza della serietà divina. Anche questo testo di istruzione lo abbiamo ricevuto da Gabriele, la messaggera e profetessa di Dio, come sentiremo tra breve. Se lo volete, tenete pronti carta e penna per poter annotare gli aspetti che per voi sono importanti. Vogliamo subito ricordare che esiste anche un libro omonimo che si può acquistare nelle migliori librerie o in internet. Nella trasmissione precedente abbiamo sentito parlare della serietà divina e abbiamo appreso dei risultati e successi che si presentano se applichiamo nella giornata le forze basilari della coscienza, le forze basilari divine. Persone che pongono la serietà divina sul piatto della bilancia della loro esistenza terrena, quindi del loro modo di pensare, di parlare e di agire, riconoscono ben presto in che direzione tende attualmente l'ago della bilancia del loro comportamento. Per soppesare noi stessi e di conseguenza misurarci, quindi per sondare noi stessi, chi noi siamo ancora oggi o dove ci troviamo con i nostri valori e metri di misura personali, è necessaria una certa forza di carattere, la decisione di guardare se stessi in modo implacabile.
2: Perché così tante persone si lasciano abbindolare dai bei modi di parlare e inni di lode spirituali e gentili? Perché tali manovre di inganno valorizzano l'ego affettato che ricerca lode e riconoscimento. Solo colui che ha un carattere debole, la persona povera di energia, dipende da tali modi convincenti per entrare in confidenza da parte del suo prossimo. Queste messe in scena, spesso mirate, sono sempre orientate a togliere energia fisica a colui che le accoglie con gratitudine. Infatti in genere non vengono a mancare i colloqui che ne derivano. La domanda seria potrebbe essere: perché per i galli da combattimento di questo tipo è così importante lo scambio di energie? Perché? Perché entrambi ne traggono vantaggio. Tuttavia in questo entrambi perdono energia, chi più, chi meno. Spesso vengono tenuti colloqui lunghi e improduttivi o confrontazioni verbali inerenti osservazioni offensive. Perché tali colloqui e simili sono così lunghi e prolissi? Tutto questo tergiversare in colloqui serve ai due interlocutori esclusivamente a togliersi energia a vicenda, anche se è sempre uno il beneficiario principale dell'energia che viene liberata.
1: In base agli aspetti della legge cosmica, si legano l'uno all'altro poiché uno ruba l'energia all'altro. Con questo modo di comportarsi, che agisce in modo velato, nascosto, sono entrambi legati alla legge di semina e raccolta. E prima o poi ne conseguirà un pareggio. Ci sono molti segni del carattere che indicano una carenza di energia. Per esempio, uno fa credere all'altro di non farcela fisicamente, poiché il lavoro gli è troppo pesante. Questo suscita la compassione dell'altro, che convince il collega a farsi visitare, o riflette come aiutare il compagno apparentemente indebolito, quindi come togliergli parte del lavoro affinché possa superare velocemente la sua debolezza fisica.
3: In kurzer Zeit zu überwinden vermag. O in un altro caso, in caso di una visita medica, per esempio, il datore di lavoro potrebbe decidere di lasciare all'impiegato uno stipendio alto, ma per compassione assegnargli un compito non faticoso e di meno responsabilità. E come comportarsi poi se in base al risultato della visita medica viene riscontrato dal medico che nel caso del cosiddetto deboluccio non si trova alcun segnale significativo di debolezza? È stato dimostrato scientificamente che tutto si basa su energia e nessuna energia va persa. In questo caso, chi dovrà subire le conseguenze di questa perdita di energia? Colui che ha tolto lavoro alla persona indebolita. E chi è responsabile di questo furto di energia? Questi esempi, e di questi ce ne sono moltissimi, sono tipici della nostra società. Molte persone hanno perso la responsabilità per se stessi. Si fa sempre meno attenzione a comportarsi in modo sincero e corretto. Ci sono sempre meno persone vere e fedeli alla verità che portano responsabilità, sia nell'economia che nella politica e in fondo anche in famiglia. E per quanto riguarda il lavoro, spesso accade che si esercita solo bene o male il proprio mestiere. Per molti impiegati è così che già il lunedì i pensieri vanno alla fine della settimana o alla prossima vacanza, o nei dissidi in famiglia, tra parenti, o sul posto di lavoro, o eventualmente in problemi privati irrisolti, fino a situazioni acute di litigio.
2: E in che situazione si trovano coloro che portano responsabilità? Non pochi tra loro sono sempre preoccupati a causa dell'atteggiamento cosiddetto impiegatizio dei loro dipendenti, che con i loro pensieri non sono del tutto concentrati sul lavoro, ma altrove. A molti responsabili, nonché manager, manca sufficiente conoscenza umana. Chi non ha l'acutezza di veduta può arrivare talvolta a disperare dell'atteggiamento di indifferenza e trasandatezza di alcuni impiegati. E cosa si potrebbe consigliare? Per poter avere una visione più chiara di tali mancanze, vogliamo tornare un po' più indietro, dato che questi aspetti caratterizzano la nostra società di oggi. La maggior parte delle persone di oggi manca serietà, coscienziosità e rettitudine, che sarebbero necessarie per rivolgersi in modo più cosciente all'eterna legge cosmica universale, che mantiene tutte le forze dell'infinito nel loro corso.
1: Uno sguardo alla natura ci potrebbe aiutare a fare maggior chiarezza. La natura prende forma in base ai cicli delle stagioni, la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno. Chi ha programmato queste stagioni? Chi ha immesso questa saggezza negli arbusti, negli alberi, in tutti questi molteplici processi, come ad esempio il germogliare, il fiorire, il maturare, fino a portare poi i frutti nella tarda estate e nell'autunno? Ma è chiaro, potrebbe dire qualcuno, la natura possiede in sé l'orologio interiore per le diverse stagioni, come piano di realizzazione. E per quanto riguarda gli animali, essi posseggono l'istinto. La domanda ovvia che segue sarebbe quindi: e l'uomo? In base a quali aspetti della legge agiscono le predisposizioni e le tendenze dell'uomo? La risposta potrebbe eventualmente essere: l'uomo sta al di sopra della cosiddetta bassa natura. Egli possiede i sentimenti, egli percepisce e pensa. Egli, l'uomo, ha dei talenti. Egli è la persona morale, etica, intelligente. Egli organizza il suo ambiente in modo sovrano in base al suo modo di ragionare e valutare.
2: Questa affermazione risuona ottimista. Tuttavia, possiamo accettarla senza obiettare? Osserviamo la realtà come si mostra in verità. Cosa sente e pensa l'uomo? Come si comporta con il pianeta Terra? Come si comporta rispetto a valori quali il decoro, le buone maniere, l'etica, la morale e lo stile? L'uomo è davvero intelligente o non è forse più un egomane intellettuale? L'uomo di oggi possiede dignità e serietà? Si comporta in modo coscienzioso nei confronti del suo prossimo e della Terra con le sue risorse? Domande su domande. Dal momento che ogni persona umana è libera nel suo modo di vedere personale e di giudizio, può rispondere ognuno per sé alle domande appena poste. Tuttavia non dovremmo cercare subito la colpa negli altri, ma analizzare per prima noi stessi, ossia porre in questione anche noi stessi. Persone seguaci di Gesù di Nazareth imparano a pensare e a vivere in modo cosmico. Cosa intendiamo con pensare e vivere in modo cosmico? Gli uomini pensano ininterrottamente. Il contenuto di innumerevoli pensieri determina il comportamento di ognuno, che a sua volta determina il suo modo di fare o non fare. E ciò significa: il contenuto dei nostri pensieri determina la nostra vita. Siamo in comunicazione con le forze analoghe a tutto quello che siamo e che caratterizza la nostra esistenza, sia con il negativo che con il positivo, con le energie più elevate. Entrambe queste varianti attirano a sé le conseguenze relative. Le comunicazioni negative sono di bassa natura e sfociano nella legge di causa ed effetto. Le comunicazioni positive sono in collegamento con energie più elevate e più luminose.
1: Noi tutti, ognuno, ogni singolo di noi determina in che direzione pende l'ago della sua bilancia, o verso cosmi elevati o più in direzione della materia, verso un modo di comportarsi, di pensare negativo. Tutto è collegato ed è sempre in comunicazione, poiché il simile attira sempre il simile. L'ago della bilancia del nostro comportamento indica quindi se comunichiamo con forze più elevate, con dei cosmi più elevati, oppure se comunichiamo con tutto il negativo che la Terra deve subire e che viene diffuso, emanato dal mondo. In merito alla comunicazione, le piante e il mondo animale sono molto più avanti rispetto all'uomo. Il nucleo vitale dei regni della natura si trova in unità con la vita universale, con lo spirito creatore nei minerali, in ogni albero, in ogni cespuglio, in ogni fiore, in ogni animale. I regni della natura seguono il ritmo e sono all'unisono con tutte le forze di vita e le forme di vita su tutta la Terra. Ad esempio, ogni collettivo dei regni naturali conosce in modo ovvio e naturale tutte le forme di vita dello stesso stato di coscienza su tutta la Terra. Ogni essere vivente si sente collegato con l'altro a livello mondiale e oltre, dal momento che lo stato di coscienza degli alberi, degli arbusti, dei fiori, degli animali si trova nella comunicazione cosmica universale.
3: Ho riconosciuto che se una specie di coscienza sta bene, allora si rallegra anche l'altra. Ovunque si trovi. Se una specie soffre, con lei soffre anche l'altra, indipendentemente dalla distanza del luogo. I segnali sono quindi cosmici e innumerevoli. Se una specie ha paura dell'arbitrio dell'uomo, della sua mancanza di sensibilità e freddezza di sentimenti, allora soffre anche l'altra specie, ovunque si trovi, su e in qualsiasi altra parte della Terra si trovi. La stessa cosa vale per il mondo degli animali. Se gli animali soffrono, se hanno paura, se vengono maltrattati e uccisi volontariamente, la stessa specie animale, ovunque si trovi, in qualsiasi paese, in qualsiasi luogo, su qualsiasi altra parte della Terra, soffre altrettanto, nello stesso modo. Ogni specie animale, quindi ogni stato di coscienza, è in collegamento con la stessa maturazione di coscienza.
1: E com'è per l'uomo? Anche noi uomini siamo esseri cosmici. Ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Il corpo fisico si trova in comunicazione con persone con le stesse tendenze, quindi con persone dello stesso tipo. E lo stesso vale anche con le anime nelle sfere di purificazione, che hanno memorizzato cose simili o uguali. Si creano contemporaneamente dei legami energetici verso i pianeti di purificazione in cui vengono registrate le cattiverie degli uomini, i loro aspetti negativi e le loro aspirazioni rivolte contro la vita universale.
2: La vita non conosce interruzioni. La vita è unità grazie alla comunicazione. Non esiste quindi alcuna separazione della vita tra gli uomini, le anime e i regni naturali. Tutto è collegato insieme a livello cosmico. L'uomo e la sua anima sono in comunicazione con i cosmi di sostanza più grossolana e con i cosmi di sostanza sottile, i regni naturali con il loro creatore, con l'eterno essere. L'essere divino nel profondo di ogni anima invece si trova in collegamento con il regno di Dio, con l'eterno essere, poiché esso è senza colpa. Tuttavia in tutti i cosmi si irradia lo spirito onnipresente, Dio, che aspira a far capire all'anima e all'uomo che le radici originarie dell'eterna vita si trovano nel regno di Dio. Il regno di Dio è unità e libertà. Esso si trova come essenza nel profondo dell'anima e aspetta di essere liberato da ciò che attira continuamente l'anima e l'uomo a prendere forma umana, e cioè alla terra. Noi uomini definiamo il peccato come il peso dell'anima e in fondo del nostro corpo fisico. I peccati sono i modi di comportamento negativi rivolti contro la vera eterna vita, contro l'eterna patria, contro il regno di Dio, che è la vera realtà dell'essere eterno. Ogni essere spirituale nel profondo di ogni anima è costituito da sostanza sottile, è nobile, bello e buono. Ogni uomo possiede un'anima. Uomo e anima sono in cammino. La meta di vita dell'uomo e dell'anima dovrebbe essere quella di liberarsi dalle colpe di cui lei stessa si è caricata, di tutto quello che l'uomo ha inflitto e infligge alle sue cellule, al suo corpo fisico e così anche alla sua anima. I 10 comandamenti di Dio ed il discorso della montagna di Gesù ci aiutano a riconoscere il valore elevato della nostra eterna vita. Per comprendere i contenuti degli aspetti della legge provenienti dal regno di Dio, i comandamenti di Dio ed il discorso della montagna di Gesù, è necessaria la serietà. Ascoltare solamente o leggere superficialmente questi aiuti di vita per la vera vita non crea la comunicazione verso il divino e non produce un avvicinamento a valori più elevati.
1: Nelle trasmissioni della scuola di vita per imparare ad affrontare la vita della nostra esistenza terrena abbiamo sentito parlare delle 7 forze basilari di Dio. Si chiamano ordine, volontà, sapienza, serietà, pazienza, ossia bontà, amore, misericordia, ossia mitezza. Dal momento che nel regno divino, nella nostra vera, eterna patria, tutto si basa sull'unità, quindi sull'agire in accordo delle forze, anche in ognuna delle sette forze basilari sono contenute tutte le altre forze basilari, ossia forze della legge come regioni sottostanti, come potenziale di radiazione. Di conseguenza, nella forza basilare della serietà agiscono tutte le altre regioni sottostanti, quindi sia la forza della legge dell'ordine che quella della volontà, della sapienza, della pazienza, dell'amore e della misericordia. Ogni forza basilare ha i suoi paralleli in un'altra delle forze basilari. Per esempio, senza la quarta forza basilare, la serietà, non potrebbero venire compenetrate completamente le altre forze della legge. Questo vale per tutte le forze basilari, cioè le forze della legge, per tutto l'essere.
3: Nella scuola di vita per imparare ad affrontare la vita ci sono già state spiegate la prima, la seconda e la terza forza basilare dell'ordine, della volontà e della sapienza. Ora ci rivolgiamo principalmente alla quarta forza di base, alla serietà. La serietà, come tutte le altre forze basilari, è presente nell'essere divino come essenza e nel profondo dell'anima dell'uomo. E anche se le mentalità e le qualità spirituali di ogni singolo essere spirituale sono diverse, nonostante questo tutti gli esseri dell'essere hanno caratteristiche proprie comuni, come ad esempio, per citarne alcune, la discrezione, il vigilare, l'esercitare giustizia, il soppesare, la rettitudine, la comprensione, il compenetrare, il portare ordine, la forza di volontà, la forza di azione, la fedeltà, la responsabilità.
4: Per poter fare i passi verso questi valori del carattere, per prima cosa vale il mettere ordine nella propria vita, riconoscere la volontà di Dio e agire di conseguenza. E se poi abbiamo fatto anche luce nell'intelletto, solo allora giungeremo poco a poco alla sapienza, che è in grado di soppesare e misurare, condurre e guidare, che è sincera e fedele. Se noi uomini vogliamo fare questo passo di vita, allora abbiamo bisogno della serietà. E allora, per colui che è in cammino sulla via, la meta dice: non essere saccente, non fare lo spaccone, e colui che la sa meglio in modo invadente. Tirati indietro, soppesa e misura in base alle leggi di Dio e al discorso della montagna di Gesù, poiché quello che hai da dire deve avere significato, deve avere contenuto, deve essere ricco di contenuto. E ad esempio nei colloqui deve costruire sull'essenziale, affinché si raggiunga qualcosa di produttivo e che porti ad un passo avanti. Anche nell'attività, ossia nel lavoro, la persona seria è discreta, riservata, per lavorare in modo produttivo. Chi è a conoscenza del principio della comunicazione e si attiene ad esso, redige il suo lavoro non solo perché sia fatto. Lavora infatti nella coscienza che tutto si basa sulla comunicazione, dalla quale può svilupparsi qualcosa di nuovo.
1: La riservatezza di cui abbiamo parlato, propria della persona seria, quindi coscienziosa, può venire descritta con le parole seguenti: educazione, buone maniere, etica, morale e stile. La persona che parla tanto, che la sa sempre meglio, che si immischia in tutte le cose di cui sente parlare e che vede, è senza educazione e senza buone maniere. Anche rispetto alle attività lavorative, è dell'opinione di saperla sempre meglio e di essere più capace degli altri. Se gli viene data la possibilità di fare ciò che apparentemente sa fare meglio degli altri, in genere tenderà a tirarsi indietro con argomenti che in genere sono soltanto scuse. Con lunghi colloqui si tirerà via, cercherà di scaricare il tutto sugli altri. Lunghi colloqui di questo tipo, che di solito finiscono con rimproveri e accuse, sono improduttivi. Non solo, non producono niente di positivo da cui potrebbe evolversi qualcosa di nuovo, ma al contrario portano ad una stagnazione per via delle contrarietà che tali colloqui contengono ed eventualmente anche a omissioni per quanto riguarda il tempo di lavoro e l'assistenza dei clienti. Portano anche a decisioni sbagliate, ad omissioni, ostacoli nell'attività, nello svolgimento del lavoro. Attraverso comportamenti simili o uguali in colloqui e sul posto di lavoro, non solo si perde molto tempo, ma vengono messi da parte anche molti valori etici e morali. Tutto ciò caratterizza la nostra epoca, che viene addirittura definita come un'era del progresso.
4: Ciò che caratterizza il comportamento e lo stile di molte persone nell'epoca odierna lo si può riconoscere da come molti si muovono e da come si comportano nei confronti degli animali e dei regni naturali. Guardando le cose più da vicino ci si accorge che i discorsi ipocriti, espressi senza coscienza, le belle parole della brutalità nei confronti dell'uomo e degli animali, non sono nient'altro che una fuga nell'impotenza, una dimostrazione della propria incapacità. Un tale continuo vantarsi porta in genere a non essere obiettivi, poiché ciò che caratterizza la spinta sociale dei nostri giorni non si può o non si vuole cambiare. E perché non si vuole cambiare nulla? In fondo, perché si tratta sempre del profitto. La mancanza di coscienza non è soltanto la molla a scatto per la mancanza di un comportamento morale, per lo sfruttamento dell'uomo e della natura, ma rappresenta anche la causa della mancanza di stile, in merito alla cultura del cibo e dell'abitare. Anche i vestiti moderni sono una caratteristica tipica della nostra epoca, segnata da un comportamento degenerato e da una mancanza di cultura. Si dovrebbe tenere presente che ciò che mangi e consumi mostra chi sei e come tu ti vesti e abiti, mostra chi troneggia in te. Zeigt, wer in dir thront. Senza educazione, buone maniere, etica, morale e stile, una società non può sussistere alla lunga. E i segni odierni fanno già riconoscere le caratteristiche di Sodoma e Gomorra. Molte persone, e nel frattempo sono tante, si lamentano della degenerazione del buon costume. Per questo, le indicazioni della scuola di vita per imparare ad affrontare la vita raggiungono solo le persone che aspirano a valori etici e morali e di buon costume. Esse percepiscono e sanno che senza rettitudine, senza serietà, autonomia, coscienziosità e fedeltà al prossimo, anche in colloqui privati spontanei di tipo generale, va perso tutto ciò che in fondo rende l'anima e l'uomo pieno di valore.
1: Cari amici all'ascolto, per oggi ci congediamo da voi e se anche voi aspirate a valori morali, a valori etici, vi siete sicuramente rallegrati con noi di questo manoscritto di Gabriele, la profetessa di Dio che oggi abbiamo avuto l'onore di presentarvi. Auguriamo a voi, anche a noi tutti che ci troviamo nella scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, la benedizione di Dio e la sua forza nel comprendere ed adempiere i compiti. Arrivederci fino alla prossima volta e un saluto in Dio.

In tutti i tempi ci furono profeti di Dio. Da più di 40 anni Dio, l'Eterno, si rivela di nuovo per bocca profetica. È il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe che parla tramite la sua profetessa nella nostra epoca, Gabriele. La sua parola è la parola del Consolatore che è stato annunciato, come promesso da Gesù di Nazaret 2000 anni fa, e che ora ha avverato la sua promessa, quale Cristo Dio. Chi è questa donna al servizio dell'Eterno? Come è avvenuta la chiamata a profetessa di Dio? E che cosa ha comportato per la sua vita il compito ricevuto dall'Eterno? Una vita di donna al servizio dell'Eterno è un libro veramente unico, nel quale Gabriele stessa descrive in modo autentico e coinvolgente la sua vita, la sua chiamata, la preparazione al mandato profetico e il suo operato come profetessa di Dio. Il messaggio portato da Gabriele è forte e chiaro. Dio, lo Spirito libero, è in noi ed è lì che lo possiamo trovare, senza riti, senza dogmi, cerimonie o tradizioni, ma semplicemente accogliendo in noi la sua parola nella nostra epoca, i suoi insegnamenti. Gabriele non solo ha portato agli uomini una ricchezza di insegnamenti per ogni campo della vita, ma è anche l'esempio di come sia possibile metterli in pratica per avvicinarci sempre più a Dio e diventare persone pacifiche e altruistiche, mettendo in pratica l'amore per Dio e per il prossimo. Con le sue parole, in questo libro Gabriele risveglia in ognuno di noi il desiderio di avvicinarci a Dio in noi e ci indica il cammino che ci riconduce nella nostra vera patria. Come tutti i veri profeti di Dio, Gabriele dovette subire e affrontare gli attacchi da parte delle autorità religiose che si sono poste come intermediari tra Dio e gli uomini e non vogliono perdere la propria posizione e il proprio potere. E molte volte dovette affrontare anche lo scherno e l'incomprensione da parte dei suoi contemporanei che non hanno riconosciuto la parola di Dio. Nella parte finale del libro, alcuni testimoni contemporanei descrivono l'operato di Gabriele, la sua incredibile forza creativa e l'impegno sovrumano che Gabriele ha sempre portato fino a oggi nella sua vita di donna per il regno di Dio, per il suo prossimo, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. La sapienza divina, Sofia, è venuta in tutte le generazioni per mettere in pratica quello che viene insegnato e che è stato annunciato. La Nuova Gerusalemme, che è la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Richiedete questo libro, un documento autobiografico dei nostri tempi, dal titolo Una vita di donna al servizio dell'Eterno, il mio cammino quale profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi. Un libro di 212 pagine a soli 18 euro che potete richiedere chiamando il numero 011 043 6080 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Der Ruf des Christus Gottes durch Sophia.
1: La chiamata del Cristo Dio tramite Sofia. L'epoca messianica e sofianica è la luce dell'apparizione del Cristo Dio nelle anime e negli uomini desti e consapevoli di Dio. La sua chiamata rivolta a tutti noi dice: «Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io vi voglio guidare e porre la verità nel vostro cuore. Dio in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito dell'amore che è Dio dimora in voi». Non abbiate timore. Pregate, rivolgendovi nel profondo della coscienza del Cristo Dio che pulsa vicino al vostro cuore fisico. Io, la vita, sono colui che vi prepara le vie e che vi accompagna nella vostra giornata e nella vera vita, che bussa nel profondo della vostra anima, che vi rende liberi e vi prepara per l'eternità. Quando e dove questo avverrà, lasciatelo nelle mie mani, nelle mani del Cristo Dio, poiché io sono il Messia spirituale e il vostro Redentore, che è inviato dal Padre e che era in Gesù di Nazaret. Le mie parole che diedi in veste di Gesù di Nazaret sono le parole redentrici e che rendono liberi. Io vengo presto. Per questo la chiamata. Venite tutti a me, il Cristo Dio, il vostro Redentore, che dimora in voi, che vi aspetta e che desidera condurvi nell'eterna casa del Padre. Quando vi chiamerà l'Eterno, Dio, mio Padre, che è anche vostro Padre. Non abbiate timore. L'Eterno sa qual è il giorno e l'ora, poiché la luce della patria respira attraverso di voi e accompagna il vostro respiro. Io, il Cristo Dio, vi chiamo e vi prego di riempire le vostre lampade di olio, poiché la luce in voi è la via, la verità e la vita.
0: Ich Christus bin die Wahrheit und das Leben.
1: Io, il Cristo, sono la verità e la vita. Io sono presso di voi ogni giorno della vostra vita terrena e in eternità.
0: Seine Söhne und Töchter.
1: I suoi figli e le sue figlie sono l'eternità in Lui, in me, che sono colui che vi chiama in voi. Venite tutti a me, il Cristo Dio. In preghiera e nei vostri pensieri siate in unità con me. E in verità non subirete alcun danno nel corpo e nell'anima. Seguite me, quindi, Seguite Gesù, il Cristo. Io conosco la via che conduce alla vita. Io sono la vita.

0: Der Ruf des Christus Gottes durch Sophia.
1: La chiamata del Cristo Dio tramite Sofia. L'epoca messianica e sofianica è la luce dell'apparizione del Cristo Dio nelle anime e negli uomini desti e consapevoli di Dio. La sua chiamata rivolta a tutti noi dice: «Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io vi voglio guidare e porre la verità nel vostro cuore. Dio in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito dell'amore che è Dio dimora in voi». Non abbiate timore. Pregate, rivolgendovi nel profondo della coscienza del Cristo Dio che pulsa vicino al vostro cuore fisico. Io, la vita, sono colui che vi prepara le vie e che vi accompagna nella vostra giornata e nella vera vita, che bussa nel profondo della vostra anima, che vi rende liberi e vi prepara per l'eternità. Quando e dove questo avverrà, lasciatelo nelle mie mani, nelle mani del Cristo Dio, poiché io sono il Messia spirituale e il vostro Redentore, che è inviato dal Padre e che era in Gesù di Nazaret. Le mie parole che diedi in veste di Gesù di Nazaret sono le parole redentrici e che rendono liberi. Io vengo presto. Per questo la chiamata. Venite tutti a me, il Cristo Dio, il vostro Redentore, che dimora in voi, che vi aspetta e che desidera condurvi nell'eterna casa del Padre. Quando vi chiamerà l'Eterno, Dio, mio Padre, che è anche vostro Padre. Non abbiate timore. L'Eterno sa qual è il giorno e l'ora, poiché la luce della patria respira attraverso di voi e accompagna il vostro respiro. Io, il Cristo Dio, vi chiamo e vi prego di riempire le vostre lampade di olio, poiché la luce in voi è la via, la verità e la vita.
0: Ich Christus bin die Wahrheit und das Leben.
1: Io, il Cristo, sono la verità e la vita. Io sono presso di voi ogni giorno della vostra vita terrena e in eternità.
0: Seine Söhne und Töchter.
1: I suoi figli e le sue figlie sono l'eternità in Lui, in me, che sono colui che vi chiama in voi. Venite tutti a me, il Cristo Dio. In preghiera e nei vostri pensieri siate in unità con me e in verità non subirete alcun danno nel corpo e nell'anima. Seguite me, quindi, seguite Gesù, il Cristo. Io conosco la via che conduce alla vita. Io sono la vita.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni ascoltiamo estratti da insegnamenti che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato negli ultimi quasi 5 decenni su tutti i campi della vita. Il tema di questa trasmissione è «Impara a vivere con la natura e gli animali e imparerai a capire meglio te stesso e anche il tuo prossimo». Sicuramente comprendiamo già che non si tratta di essere a favore della natura e degli animali in modo superficiale o semplicemente di rallegrarcene, ma piuttosto che si tratta di imparare su noi stessi e per il nostro rapporto con il nostro prossimo e con la creazione di Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Ora ascoltiamo alcuni estratti dall'istruzione di Gabriele, che ci ha detto: per capire meglio noi stessi, ci esaminiamo, chiedendoci prima di tutto cosa significhi per noi responsabilità. Per molte persone la parola responsabilità è solo un concetto, qualcosa di astratto, che le riguarda per così dire solo teoricamente. Per questo non importa loro molto quando sentono dire che noi stessi siamo responsabili di tutto il nostro modo di pensare, parlare e agire davanti alla legge di Dio. Se ci rendiamo conto che tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, ogni parola, quindi tutto il nostro comportamento, è energia e che nessuna energia va perduta, si arriva alla conclusione logica che ad ogni azione deve seguire una reazione. Tuttavia, non si tratta solo di un principio astratto, di una verità che la nostra mente afferma e che viene applicata solo in generale al nostro mondo nel suo insieme. La catena di azioni e reazioni è piuttosto la realtà della nostra vita terrena personale. Ogni individuo agisce incessantemente, invia sentimenti, sensazioni, pensieri, parla, agisce. In base al contenuto delle sue azioni, provoca diverse cose, di cui è e rimane responsabile. E ogni azione che parte dall'uomo ritorna a lui come reazione. Viene memorizzata a livello energetico nella sua anima e nella sua struttura di cellule e viene registrata come memoria nel cosmo. Pertanto, ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni e anche per ciò che omette di fare e anche per le proprie mancanze nei confronti delle leggi divine che ha accettato.
2: Gabriele fuhr fort.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni ascoltiamo estratti da insegnamenti che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato negli ultimi quasi 5 decenni su tutti i campi della vita. Il tema di questa trasmissione è «Impara a vivere con la natura e gli animali e imparerai a capire meglio te stesso e anche il tuo prossimo». Sicuramente comprendiamo già che non si tratta di essere a favore della natura e degli animali in modo superficiale o semplicemente di rallegrarcene, ma piuttosto che si tratta di imparare su noi stessi, per noi stessi, e per il nostro rapporto con il nostro prossimo e con la creazione di Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Ora ascoltiamo alcuni estratti dall'istruzione di Gabriele, che ci ha detto: per capire meglio noi stessi, ci esaminiamo, chiedendoci prima di tutto cosa significhi per noi responsabilità. Per molte persone la parola responsabilità è solo un concetto, qualcosa di astratto, che le riguarda per così dire solo teoricamente. Per questo non importa loro molto quando sentono dire che noi stessi siamo responsabili di tutto il nostro modo di pensare, parlare e agire davanti alla legge di Dio. Se ci rendiamo conto che tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, ogni parola, quindi tutto il nostro comportamento, è energia e che nessuna energia va perduta, si arriva alla conclusione logica che ad ogni azione deve seguire una reazione. Tuttavia, non si tratta solo di un principio astratto, di una verità che la nostra mente afferma e che viene applicata solo in generale al nostro mondo nel suo insieme. La catena di azioni e reazioni è piuttosto la realtà della nostra vita terrena personale. Ogni individuo agisce incessantemente, invia sentimenti, sensazioni, pensieri, parla, agisce. In base al contenuto delle sue azioni, provoca diverse cose, di cui è e rimane responsabile. E ogni azione che parte dall'uomo ritorna a lui come reazione. Viene memorizzata a livello energetico nella sua anima e nella sua struttura di cellule e viene registrata come memoria nel cosmo. Pertanto, ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni e anche per ciò che omette di fare e anche per le proprie mancanze nei confronti delle leggi divine che ha accettato.
2: Gabriele ha continuato spiegando: quante volte diciamo «io voglio» e tuttavia non lo facciamo? Per esempio, voglio vivere con i miei simili e con la natura e gli animali. Tuttavia, molti non vogliono fare il lavoro su se stessi che ne consegue, mettere in pratica le leggi di Dio, che sono la nostra vera vita. Vogliamo o voglio significa ci siamo resi conto che ciò che esprimiamo come nostra intenzione è qualcosa che dobbiamo mettere in pratica. Tuttavia, non dobbiamo fermarci a questo. Un detto popolare dice: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Con questo si intendono appunto questi aspetti positivi che riconosciamo, a cui facciamo seguire il proposito voglio, ma senza trarne le conseguenze per la nostra vita. Così la parola volere, come la parola responsabilità, è diventata un concetto elastico, che ognuno interpreta per sé personalmente in modo che sia a suo vantaggio. Le seguenti spiegazioni sul tema imparare a vivere con la natura e gli animali si rivolgono a coloro che non si accontentano solo dei propositi, di riconoscere ciò che si dovrebbe effettivamente fare, ma che hanno deciso di dare un nuovo corso alla loro vita. Se vogliamo vivere in modo giusto con i nostri simili e con la natura, la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che la vita è comunicazione divina. Tutto ciò che vediamo e tutto ciò che non vediamo è vita. Tutto l'infinito, tutte le forze pure e le forme pure sono ricolme della vita che è Dio. La terra, invece, e tutto ciò che vive in essa, su di essa e sopra di essa, compreso l'universo materiale, sono solo un'immagine riflessa dell'infinito, sono riflessi dell'essere. L'immagine originaria è l'essere, è la vita. Il riflesso, l'immagine riflessa, contiene la vita.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. I regni della natura, noi esseri umani, tutte le anime nelle sfere di purificazione, tutti i corpi celesti materiali e di sostanza più sottile, sono quindi solo riflessi dell'essere. La sostanza raddensata, la materia e gli astri di sostanza più sottile, sui quali vivono le anime, sono solo compenetrati e vengono sorretti dalla vita, Dio. Questo avviene attraverso il nucleo vitale incorruttibile e quindi indistruttibile nella nostra anima, che è avvolto dalla forma di vita raddensata, l'essere umano. Il collegamento con Dio, l'unica fonte di vita, avviene attraverso il nucleo vitale o nucleo centrale. Di conseguenza, in tutto l'infinito, tutto ciò che è puro, e anche il nucleo centrale, il nucleo dell'essere nell'anima di ogni essere umano, sono in comunicazione tra loro. Della sostanza raddensata, che è costituita da diversi gradi di raddensamento, fanno parte il cosmo materiale, le sfere di purificazione con le anime, tutti gli esseri umani, i regni della natura, tutte le specie vegetali e animali, tutti i minerali in forma fluida e solida. La vita è l'unità, chiamata anche comunicazione universale. È lo spirito universale che unisce tutto ciò che è puro attraverso la comunicazione universale. I regni della natura non conoscono alcuna separazione dallo spirito universale. Sono collegati e si sentono collegati con il grande unico universale che li collega e con il quale sono uniti. La vita, la comunicazione universale, non conosce nemmeno la morte. Rendiamoci conto che tutte le forme materiali della natura, per esempio gli alberi, gli arbusti, i fiori, non conoscono la morte. Per la natura, il morire della forma esteriore non è altro che il deporre la forma temporale per tornare ad essere di nuovo nella vera forma di coscienza originaria. Lo stesso vale per gli animali. Non conoscono la morte. Quando depongono la loro forma temporale, che vorrei definire anche abito terreno, sono di nuovo quello che sono nella loro coscienza. Coscienza che ha preso forma. Anche le pietre, tutti i minerali, solidi e fluidi, non conoscono la morte. Non importa come la loro forma esteriore venga sfruttata e modificata dall'uomo, essi rimangono lo stato di coscienza nello spirito universale. Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Tuttavia, la natura e gli animali hanno paura degli uomini, perché essi li costringono in svariati modi a morire in modo innaturale e spesso brutale. Molte persone uccidono senza riflettere sulla vita e senza chiedersi chi l'abbia donata alla natura e agli animali. Uccidere intenzionalmente e consapevolmente le piante e gli animali significa intervenire nel flusso armonioso, nella comunicazione universale, nella vita. Le violazioni nella comunicazione della vita vengono registrate nell'immagine di tutti gli eventi terrestri, nella cronaca atmosferica. Per esempio, l'abbattimento degli alberi nel pieno della linfa, o quando le piante di ogni specie vengono calpestate intenzionalmente e distrutte, o anche la manipolazione di gruppi di piante, o le sofferenze inflitte a centinaia di migliaia di animali, il fatto di schiacciarli volutamente, di farli soffrire, privandoli di una vita che corrisponde alla loro specie e molto, molto altro ancora. Gli innumerevoli interventi che danneggiano la vita dei regni della natura risalgono fino all'inizio del raddensamento, all'evento della caduta. Questi aspetti negativi sono stati ripresi da un lato da un numero sempre maggiore di persone e dall'altro anche da molte specie di animali, che attraverso la cronaca atmosferica sono state e sono stimolate a uccidere dagli esseri umani. I programmi di comportamento sbagliato creati dall'uomo sono stati quindi trasmessi agli animali. L'uomo è la causa, ne porta la responsabilità, ossia la colpa. Ha incolpato e incolpa se stesso, non l'animale. Quindi, se gli animali spesso cacciano e si cibano dei più deboli dei loro fratelli animali, questo avviene solo a causa dell'influsso dell'uomo esercitato nel corso di migliaia di anni. Questo degrado è avvenuto quindi a causa dell'uomo e non corrisponde né alla vita universale né a una morte naturale come prevista dalle leggi terrene della natura. Nonostante tutto quello che è stato e viene inflitto agli animali, i nostri fratelli animali sono molto più conformi alla loro specie e nel loro comportamento sono eticamente e moralmente superiori rispetto all'uomo, che può essere definito un assassino e un tormentatore. Per esempio, fa soffrire crudelmente i bovini maschi e femmine per trarne vantaggio e profitto usando la forza vitale ricavata in modo forzato per l'inseminazione artificiale che poi esegue. Le fattorie che allevano animali inseminati artificialmente dall'uomo come animali da ingrasso per la produzione di carne non sono altro che stabilimenti di produzione di vita artificiale che dopo un certo periodo determinato dall'allevatore viene uccisa in modo che l'uomo possa godere del suo banchetto di cadaveri di animali.
2: Rendiamoci conto che anche gli animali che sono stati e vengono creati dall'uomo attraverso l'inseminazione artificiale per finire poi sul banco del macello sono esseri viventi. Tuttavia non è Dio, l'Eterno, lo Spirito Universale, che dà vita agli animali che l'uomo ha creato a suo arbitrio, ma è l'uomo stesso che ha dato e dà loro una parte della sua forza vitale. L'uomo è intervenuto nella legge della natura e ha sottratto la sostanza di base della vita per usarla, per esempio, per generare animali destinati a essere uccisi intenzionalmente. In questo modo l'uomo si atteggia a creatore. Ma dal momento che non è il creatore dell'infinito, L'esistenza di ogni animale generato artificialmente è attaccata alla batteria della vita di tutti coloro che ne sono corresponsabili, comprese le persone che consumano la carne dei loro fratelli animali, cioè i consumatori. Le persone che sono a favore eseguono e sostengono queste mostruosità nei confronti degli animali, sono prive di sentimenti e senza coscienza. Tengono alta la bandiera del loro modo di pensare egoistico, che dice «io sono il prossimo di me stesso». Un giorno saranno incatenati al loro pennone. Cosa avverrà poi? A causa degli innumerevoli comportamenti contrari alla legge divina dell'unità, di cui fanno parte tutte le energie dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri e delle azioni, l'uomo ha creato il suo circuito individuale. Egli gira solo intorno a se stesso, secondo il principio «tutto sia al mio servizio». Il circuito dell'ego non è inserito nel circuito universale della vita. Le persone con questa coscienza ristretta dell'ego sono scollegate dalla comunicazione universale. Hanno nutrito e nutrono solo il loro ego comunicativo limitato. Il circuito personale, il circuito dell'ego, si riferisce quindi solo al corpo, all'aspetto carnale. Passa dagli aspetti immessi nel conscio e nel subconscio, ossia dal cervello, attraverso le cellule e le funzioni del corpo programmate allo stesso modo, ossia incolpate, e torna di nuovo al conscio e al subconscio. Il condizionamento avviene, tra l'altro, tramite gli aspetti che l'essere umano ha immesso nei pianeti di memorizzazione corrispondenti. In questo processo, il concetto dell'anima immortale e della comunicazione con la vita universale è andato perduto. La conseguenza è che l'uomo si occupa prevalentemente solo di se stesso e di ciò che lo riguarda. Il suo benessere personale, il suo beneficio e la sua reputazione sono in primo piano. Questo è ciò che poi chiama vita.
1: Gabriele ha poi spiegato come si forma il circuito personale. Detto in breve, avviene come segue. Ogni essere umano ha un'anima immortale, in cui si trova il nucleo centrale incorruttibile, che è divino. Il nucleo centrale è nella comunicazione universale con Dio, con la vita, quindi con l'infinito, con tutte le forze e forme pure e con la vita nei regni minerali della natura, quindi anche con il nucleo centrale in tutti gli esseri umani. Intorno al nucleo centrale incorruttibile si sono formati gli involucri come conseguenza di comportamenti errati. L'involucro esterno, raddensato, molto grossolano, cioè la materia grossolana, è la carne, è l'essere umano. Questi involucri si sono formati partendo dalla testa dell'essere umano, dagli aspetti contrari alla vita che ha immesso nel suo cervello. Inizialmente l'uomo ha memorizzato e memorizza nel conscio e nel subconscio. Quello che ha memorizzato nel cervello passa poco alla volta in tutto il corpo. Gli aspetti memorizzati penetrano nella struttura delle cellule e danno l'impronta a tutte le funzioni del corpo umano. Anche la struttura di particole spirituali dell'anima accoglie gli aspetti immessi. Ne derivano gli involucri energetici che costituiscono l'irradiazione diretta dell'essere umano. Così è poi anche il suo comportamento. Come già detto, l'uomo memorizza i suoi aspetti personali anche negli astri corrispondenti del cosmo materiale e del cosmo immateriale, le sfere di purificazione. Queste caratteristiche umane sono di natura personale. Non hanno accesso alla comunicazione universale, che è impersonale, ossia conforme alla legge. Di conseguenza, la persona egocentrica, chi più, chi meno, conduce un'esistenza isolata, perdendo il collegamento con i suoi simili, con la natura e con gli animali. Possiamo paragonare il circuito personale a una ragnatela. Il ragno cattura una mosca nella sua tela. L'uomo ha creato una ragnatela per se stesso, per così dire, nella quale si è impigliato. Il risultato è che i sentimenti, la coscienza di una tale persona sono divenuti insensibili. Eventualmente è in contatto solo con persone che la pensano come lui. Tutto il resto, tutto ciò che non rientra nel suo circuito di sentimenti e pensieri egocentrico e ristretto, lo rifiuta. Le persone che non hanno un vero sentimento per la vita e sono prive di coscienza, pensano e agiscono come robot. Con il loro modo di comportarsi spesso distruggono tutto ciò che non porta loro un vantaggio. Non hanno alcun riguardo per la vita dei loro simili, né tantomeno per la vita della natura e degli animali e della madre terra. Come già detto, il motto del loro ego è: io sono il prossimo di me stesso. Tutto deve essere al mio servizio per il mio benessere personale. Non importa loro se la natura e gli animali soffrono a causa di ciò. Per loro tutto è solo un oggetto, possibilmente privo di vita. Tutto deve solo portare loro un vantaggio, anche se si tratta della vita degli animali e della natura.
3: Gabriele ha ripetuto ancora: le persone che alimentano senza riguardo il loro circuito personale si sono separate dalla comunicazione universale. Vengono solo tenute in vita dal nucleo centrale nella loro anima. La povertà di sentimenti porta a un comportamento brutale che distrugge e uccide a vantaggio di se stesso. La madre terra, con le sue diverse specie di piante, con i suoi animali e minerali, si trova quindi in balia di questi tipi di esseri umani. L'attuale generazione umana sta dimostrando con un'evidenza senza precedenti che non serve a nulla limitarsi a parlare di proteggere la biodiversità e gli animali. Anche se molti cosiddetti amici della natura parlano della bellezza della natura e del mondo animale, del suo molteplice splendore di colori e dei disegni delle loro piume o del loro manto, non serve a niente. Le sole parole dell'uomo servono a ben poco se non sono sostenute dalle cure e dall'aiuto per il nostro secondo prossimo, per i nostri fratelli e sorelle della natura, gli alberi, gli arbusti, le erbe, i fiori e gli animali. Quando parliamo dei regni della natura, non dobbiamo dimenticare i minerali, né le forze elementari, la terra, l'acqua, il vento, il fuoco e anche il sole e gli astri. Tutto fa parte dell'unità universale, dell'amore e della sapienza di Dio, che è anche lo spirito della natura e degli elementi. Siamo sinceri. Quante volte abbiamo fatto o facciamo una passeggiata nel bosco, attraverso i prati o lungo un bel sentiero nei campi e abbiamo pensato o detto com'è bello nel bosco, nella natura. La tranquillità fa bene, il canto, il cinguettio, il gioire degli uccelli fanno bene all'animo. Oppure osserviamo con meraviglia i

0: Pensiamo e diciamo quanto è bello e benefico tutto questo. Tuttavia, cosa portiamo con noi nei boschi, attraverso i prati e lungo i sentieri nei campi? In definitiva, le nostre preoccupazioni e i nostri problemi, la nostra irradiazione cupa che coloriamo con belle parole, dicendo per esempio quanto è bello tutto questo e come ci fa bene. Dopo aver terminato la nostra passeggiata, pensiamo o diciamo quanto sia stata bella e rigenerante. Forse ne riparliamo il mattino dopo, quando raccontiamo come abbiamo trascorso la domenica. Un po' più tardi, quasi non ce ne ricordiamo più, perché ci occupiamo di nuovo di noi stessi, di quello che abbiamo portato con noi anche durante la passeggiata, il nostro ego grigio e spesso cupo.
1: Da queste spiegazioni ci rendiamo conto di come Gabriele conosca bene il nostro modo di pensare e di comportarci. Ha poi continuato dicendo: «Forse vediamo e sentiamo in televisione o leggiamo sul giornale come gli animali, che sono in fondo anche esseri che amano la libertà, vengano tenuti nelle stalle, come vengono allevati gli animali per la produzione di carne, cosa viene dato loro da mangiare, come sono tenuti durante il trasporto, come sono trattati, uccisi e smembrati nei macelli, o come devono consumare la loro esistenza subendo maltrattamenti e sofferenze per la sperimentazione sugli animali, finché non sopraggiunge la morte che li libera. Magari diciamo, è terribile. Vediamo, sentiamo e leggiamo molte cose. E poi come ci comportiamo? Da un lato pensiamo e diciamo come bella la natura, ci ha dato molto, e dall'altro pensiamo e diciamo che cosa terribile di fronte alla sofferenza degli animali che ci viene mostrata dalla televisione o dalla stampa. In genere il tutto finisce con tali e simili commenti. E chi riflette invece chiedendosi quale comportamento sbagliato analogo può scoprire in se stesso per cambiarlo almeno in parte? Forse con le labbra esprimiamo qualche buon consiglio su come dovrebbero comportarsi gli altri. E noi come ci comportiamo? Abbiamo una comunicazione con l'uccellino che costruisce il suo nido per i suoi piccoli in primavera, che esprime la sua gioia nel canto o nell'esultanza che spetta al Creatore? Sentiamo nel profondo della nostra anima, dal nucleo centrale incorruttibile, il linguaggio del Creatore attraverso il mondo degli uccelli? Percepiamo il linguaggio del Creatore tramite i vecchi alberi possenti, tramite i cespugli e i fiori? Percepiamo nel profondo della nostra anima cosa ci trasmettono la volpe, il capriolo, la lepre, il cinghiale o lo scoiattolo minuto? Percepiamo lo spirito universale, la vita, nella pietra? Sentiamo il linguaggio del vento, del fuoco, dell'acqua e della madre terra? Cogliamo ciò che un raggio di sole ci vuole dire? Sentiamo i lamenti degli animali privati della loro libertà e asserviti nei trasporti di animali e nei centri di sperimentazione sugli animali? Percepiamo come si sentono gli animali negli allevamenti che definisco come centri di produzione per il banco del macello, fecondati in modo artificiale per poi essere uccisi per il profitto personale? Percepiamo e sentiamo le grida e la paura degli animali nei mattatoi, macellati per i pasti a base di cadaveri di animali, per l'uomo e per il suo piacere? Un giorno tantissime anime o uomini dovranno rispondere alle seguenti domande.

0: verde davanti al giudice, alla legge di semina e raccolta. Chi vi ha dato l'autorità di creare la vita artificialmente e di uccidere intenzionalmente gli esseri viventi? Chi vi ha dato il diritto di disprezzare la vita per il vostro benessere?
1: Cari amici, se riflettiamo già solo su quello che Gabriele ha appena menzionato brevemente, per non parlare di tutte le crudeltà che l'uomo infligge agli animali, possiamo riassumere tutto questo nella seguente affermazione. L'uomo, che è un mostro, non ha più sentimenti ed è privo di coscienza. Diventa sempre più brutale e inventivo quando si tratta di distruggere esseri viventi e forme di vita della natura.
2: Lebewesen und Lebensformen der Natur zu zerstören.
1: Così facendo, non si rende conto che sta distruggendo se stesso. Gabriele ha continuato.
2: Weil es so ist, wie es ist.
1: Poiché le cose stanno così, si può affermare a ragione in modo generale. L'essere, nel suo modo di pensare e agire, è costituito solo da se stesso. Il nucleo centrale incorruttibile di Dio nel profondo dell'anima di ogni essere umano è ricoperto dalle violazioni nei confronti della vita. Chi ha ancora sentimenti e una coscienza cercherà un nuovo orientamento. Non si fermerà più alle belle parole sulla passeggiata nella natura e non si accontenterà più delle parole «che cosa terribile» quando vedrà, sentirà e leggerà come soffrono i suoi fratelli minori, gli animali, o quando i fratelli alberi vengono abbattuti nel pieno della linfa, o intere foreste vengono spazzate via dagli incendi. Come possiamo tornare alla comunicazione universale? Come possiamo sperimentare lo spirito universale, la vita che ci parla da innumerevoli livelli di coscienza della natura, dalle piante, dagli animali e dai regni minerali? Cosa possiamo fare per immetterci di nuovo nella comunicazione universale, nella vita, per proteggere la vita, per conservarla e per entrare in unità con la vita? Possiamo imparare ad esercitarci per trovare il nostro vero sé, la comunicazione universale, la vita e il suo linguaggio della coscienza. Dovremmo abbandonare l'abitudine di usare la parola «vogliamo» o «dovremmo» come una scusa, un pretesto e una giustificazione a cui non segue un'azione. Davanti alla legge di semina raccolta non ci sono scuse se sappiamo come dobbiamo comportarci come figli e figlie di Dio. Gli eccessi della nostra generazione dimostrano che Dio non si adegua a noi. Siamo noi che dobbiamo cambiare per avvicinarci a Lui. Siamo noi che dobbiamo fare il primo passo verso la comunicazione universale e allora l'Eterno ci verrà incontro.
3: E come giungiamo alla comunicazione universale? Gabriele ci ha spiegato. Il primo passo verso la comunicazione universale è quello di utilizzare ogni giornata, che è un aspetto della nostra vita sulla Terra, per liberarci dalle colpe della nostra anima e dai pesi del nostro corpo. Questo avviene esaminando e analizzando i nostri pensieri pessimistici, di svalutazione, cioè negativi, il nostro modo di parlare indisciplinato e incompetente, con cui vogliamo solo metterci in mostra, chiedendoci se siamo concentrati sul lavoro con i nostri pensieri o dove vanno, o cosa si muove nel mondo dei nostri sentimenti e molto altro ancora. Dobbiamo imparare a prendere in mano la nostra vita terrena, che si manifesta giorno per giorno attraverso i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, e anche attraverso i dialoghi che teniamo con noi stessi, i nostri monologhi, le discussioni che teniamo in pensieri con il nostro prossimo, che non sono altro che la lotta del nostro ego contro di lui. Ogni giorno sperimentiamo aspetti di ciò che abbiamo immesso personalmente, sperimentiamo noi stessi. Se analizziamo tutto quello che ci occupa, che in genere avviene sotto forma di monologhi con noi stessi e di accuse verso gli altri, sperimentiamo una parte di ciò che abbiamo immesso, che è una manifestazione del nostro ego umano. Il secondo passo è quello di chiarire ciò che ci opprime con la forza dello Spirito di Dio in noi. Il terzo passo, che è essenziale, è poi quello di smettere di pensare e fare cose simili e uguali, cioè di controllarci. Il quarto passo è quello di elaborare un aspetto della legge divina negli aspetti negativi che abbiamo affrontato. In questo ci aiutano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Dovremmo renderci conto sempre più spesso di questi aspetti della legge divina che abbiamo elaborato, annotarli per ricordarceli, e mettere questi appunti in un posto in cui ci soffermiamo spesso. Solo quando gli aspetti della legge della vita sono stati assorbiti dalle nostre cellule cerebrali, li mettiamo in pratica come una cosa naturale, perché gli aspetti della legge che abbiamo realizzato o gli aspetti della vita che abbiamo messo in pratica si sono affermati nella coscienza di ogni cellula del corpo, plasmando così il nostro corpo e penetrando anche nella nostra anima. Questo significa che le ombre oscure che prima condizionavano e appesantivano il nostro corpo e la nostra anima sono state trasformate dallo Spirito di Dio in luce e forza. La luce e la forza penetrano quindi nella nostra anima e nel nostro corpo. Questo significa anche che i nostri involucri, che avvolgono il nostro nucleo centrale incorruttibile, diventano più luminosi. Anche la struttura del nostro corpo, che è vibrazione materiale, diventa più fine e il nostro essere più equilibrato. I passi successivi sono l'interiorizzazione per raggiungere la calma. Da questo derivano una visione ampia e profonda degli eventi della vita e la percezione profonda nella contemplazione di ciò che ci circonda.
0: Gabriele continua. Rendiamoci conto che per entrare nella comunicazione universale dobbiamo vivere più consapevolmente per raccogliere energie positive che utilizziamo per la contemplazione profonda di ciò che ci circonda, per esempio per sperimentare le piante, gli animali e i minerali, per fare noi stessi l'esperienza che tutto vive e percepisce in modo simile a noi. La vita è quindi comunicazione universale. Per entrare di nuovo in contatto con la comunicazione universale, dobbiamo fare i primi passi, l'autoconoscenza, analizzare gli aspetti umani in noi, sistemarli e non ripeterli più. Altri esercizi potrebbero essere, per esempio, quando facciamo una passeggiata nella natura, o quando siamo in giardino, di fermarci un momento, di chiudere gli occhi, per esercitarci a lasciare che la vita si risvegli in noi. Chi si distanzia sempre più dal suo basso sé, sistemando giorno per giorno, diventerà più calmo e riflessivo. Non si limiterà quindi a passeggiare nella natura usando belle parole, ma avrà imparato a percepirla a occhi aperti e a sperimentare il Creatore che parla attraverso tutte le forme di vita, attraverso tutti i regni della vita. Non è qualcosa di particolare che lo Spirito dell'Infinito, il Creatore dell'Eternità, si manifesti in tutte le forme di vita e in tutte le forze dell'essere? I regni della natura, gli elementi, tutto ciò che vediamo e non vediamo, sono una manifestazione dell'unico universale. Ripeto, non percepiamo il linguaggio della coscienza dei regni della natura solo perché abbiamo ricoperto, cioè offuscato, la comunicazione universale, la vita, allontanandoci dalla vita e, in definitiva, dal nostro vero sé. Se troviamo accesso ai regni della natura, percepiamo e sperimentiamo l'unità della vita. Questo significa anche che non ci distanzieremo dai nostri simili, perché abbiamo fatto l'esperienza che ogni essere umano porta in sé la comunicazione universale. Ogni essere umano fa parte, che lo accetti o no, dell'unità dell'infinito, grazie al nucleo centrale incorruttibile in noi, che è in tutte le forze materiali, quindi anche nei regni della natura. Se rifiutiamo una persona con ostilità, svalutazione, odio, inimicizia o liti, ci separiamo dall'unità e ci leghiamo all'oscurità che poi ci avvolge.
1: Gabriele ha concluso la sua ampia istruzione con le seguenti parole. Ogni essere umano è responsabile della propria vita. Ogni passo sul nostro cammino terreno della vita o ci porta più vicini all'unità con la vita universale, Dio, o ci allontana da Dio, l'essere universale, ci esclude dalla comunicazione universale. Assumiamoci la nostra responsabilità. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto ci offre un'opportunità per farlo. Sì, cari amici, quindi dipende da noi. Ognuno è chiamato a decidere lui stesso dove lo porterà il suo cammino. Se scegliamo il cammino verso la vita universale, Dio, verso l'unità con i nostri simili e con la natura e i nostri fratelli animali, possiamo essere certi che, anche se nel nostro mondo va tutto a rotoli, anche se spesso è ancora tutto così oscuro, il cammino verso l'unità di tutta la vita è allo stesso tempo il cammino verso la nuova era, l'era dello spirito libero, Dio in noi, senza religioni, senza sacerdoti, nell'era del giglio dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti degli uomini, della natura e degli animali. An Mensch, Natur und Tieren. Dann wird es per noi sarà allora del tutto naturale che non faremo più del male ad alcun animale, né lo uccideremo, ma che tratteremo con amore e rispetto le creature che vivono con noi, anche perché siamo consapevoli che sono esseri che percepiscono i nostri fratelli e sorelle minori, che portano in sé la stessa vita, lo stesso respiro di Dio, che è in noi. Con questo auguriamo a voi e a tutti noi di fare molte esperienze positive e ci congediamo con un saluto in Dio di cuore.
2: Gott zum Gruß.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. Quando pensiamo alla parola vita, di solito attingiamo alla nostra scatola linguistica, dove troviamo concetti come vivere felici, vivere contenti, godersi la vita, vivere liberamente, vivere al di sopra delle proprie possibilità, vivere nella paura. Oppure, quando una persona chiede all'altra, allora come vanno le cose? La risposta spesso è, si vivacchia. E con la parola vita si può fare e dire molto, molto di più. Vive nell'invidia, vive nell'inimicizia. Ma quella che noi definiamo vita è davvero la vita. È la nostra esistenza. Perché la vita è eterna. La vita è cosmica. La vita è pacifica, libera dalle paure. La vita scorre attraverso l'infinito, fluisce nelle nostre anime e attraverso le nostre anime fluisce nei nostri corpi e respira nei nostri corpi affinché siamo esseri umani e quindi nella dimensione temporale. Se il corpo decide, la vita continua a respirare. Continua a respirare nell'anima. Quante volte parliamo della nostra vita e pensiamo così poco alla vita cosmica. Non pensiamo che i nostri pensieri sulla nostra vita personale non sono la vita che è Dio. Nel profondo della nostra anima, la vita respira e respira instancabilmente. La vita è la legge cosmica eterna universale. E solo chi è nella legge cosmica eterna universale è vivo. Non ha quasi più alcuna paura. Vive in libertà. È felice dall'interiore perché sente che la sua anima è un'unica cosa o è quasi in unità con la grande, possente vita universale. La vita è amore cosmico universale dell'unità. La vita è quindi comunicazione, comunicazione con la parte più profonda dell'anima di ogni essere umano. Vivere significa comprendere l'altro. Vivere è dargli aiuto al momento giusto, se questi lo desidera. Vivere significa comunicare con lo spirito creatore dell'amore e della pace negli animali e nelle piante. Significa comprendere la vita della Madre Terra. Vivere significa essere all'unisono con l'infinito. con la coscienza cosmica onnicomprensiva in tutti i pianeti, in tutti gli astri. La vita è la bellezza e lo splendore dell'anima. La vita è l'espressione della pace, dell'armonia. Della consapevolezza interiore. Io sono in Dio, mio Padre. E lo spirito di mio Padre respira attraverso di me. Vivere è essere liberi dalla paura, dalle preoccupazioni, dai propri problemi. La vita è vera felicità interiore, felicità eterna, perché la vita è unità. Gesù, nostro fratello divino e redentore, ci ha dato la via interiore, la via verso la vera vita che si trova nel profondo dell'anima. Il possente Spirito ci ha insegnato e ci insegna che Egli dimora in noi e che noi siamo il tempio della vita eterna, perché lo Spirito è vita eterna. Qualcuno dirà, ma è difficile, sono ancora un essere umano. Diventa difficile solo quando si vuole trattenere la propria esistenza egocentrica che si definisce vita, perché, come dicono alcuni, non si sa cosa avverrà dopo. Ma chi inizia a vivere passo dopo passo, cioè a prendere sul serio la via interiore e a percorrerla, a poco riceverà la conferma che lo Spirito è vita e gli diviene più tranquillo, più riflessivo. Non vive solo più per se stesso, ma trasmette la vita attraverso la comunicazione.
0: Wir wollen ja immer uns selbst betrachten.
1: Vogliamo sempre osservare noi stessi. Una proposta. Potremmo costruire davanti a noi una parete immaginaria. È una parete, uno schermo per proiettare i film della nostra vita. Ognuno di noi è il proiettore, perché ciò che abbiamo memorizzato nel conscio e nel subconscio e anche nelle particole della nostra anima può essere proiettato su questa parete e appare sulla parete come immagine. Se volete, potete chiudere gli occhi e immaginare questo schermo cinematografico, uno schermo di proiezione. Noi stessi siamo il proiettore. pensiamo e pensiamo. E sul nostro schermo appaiono immagini. Immagini di ciò che ci muove al momento. Immagini del passato. Ci vediamo pensare, parlare e agire. Si creano immagini in cui vengono registrate le conversazioni con il collega di lavoro, con la collega, con il capo. Il proiettore umano continua a girare e sullo schermo appaiono la nostra famiglia, i parenti, e si vede anche come ci comportiamo. Lasciamo agire su di noi l'immagine che ci muove particolarmente. Guardiamo noi stessi in questa immagine e ci chiediamo se questa è la nostra vita. O una parte della nostra esistenza. Improvvisamente avvertiamo un moto nel plesso solare, nel sistema nervoso centrale, nell'addome. E improvvisamente ci sentiamo a disagio. Cosa stanno cercando di dirci i nostri sentimenti o la nostra coscienza? L'anima sta parlando. Ci chiede attraverso i nostri sentimenti, attraverso la nostra coscienza, di sistemare una cosa o l'altra, pentendoci, chiedendo perdono e perdonando. E non rifacendo più le stesse cose. Lasciamo salire in noi la sensazione. Lasciamo parlare la coscienza che entra nei nostri pensieri. L'immagine continua a muoversi e vediamo sempre di più. Cosa devo fare? Voglio sistemare ciò che è contro la vita? Se sì, allora chiediamo al Cristo il sostegno e l'aiuto per per giungere al pentimento. Gli chiediamo sostegno e aiuto.

Poniamo rimedio a ciò che deve essere sistemato. E chiediamo al Cristo di aiutarci a non pensare, dire o fare più le stesse cose o simili cose.

Noi, il proiettore, abbiamo proiettato molte immagini sullo schermo. Queste ritornano, immagine dopo immagine. E noi vediamo noi stessi nelle immagini. È la nostra esistenza. È ciò che noi abbiamo immesso. È ciò che prima o poi vedremo in immagini.

Quando saremo nell'aldilà, come anima, sperimenteremo queste immagini nelle particole della nostra anima. Questo può essere molto, molto doloroso e angosciante. Arrivano le immagini. Noi vediamo noi stessi. Cosa sta succedendo nel sistema nervoso centrale? Ora le immagini ci parlano. Le immagini possono anche far salire il pentimento se permettiamo ai nostri sentimenti, alla nostra coscienza, di salire. I pensieri ci parlano. Cosa vuole l'anima da noi, dalla persona? Il proiettore che ha immesso così tante cose nell'anima? I pensieri ci parlano. I pensieri prendono forma. Pensieri fanno salire i sentimenti e fanno parlare la coscienza. Se vogliamo sviluppare il pentimento, chiediamolo al Cristo. Egli è sempre presente, sempre con noi. Chi vuole si pente e sistema. Diventare liberi per la vita significa eliminare il peccato.

0: kämen immer weitere Bilder.
1: Ci sono sempre più immagini in arrivo.
0: Der Projektor strahlt so vieles.
1: Il proiettore proietta così tanto sullo schermo.
0: Gemeinsam schalten wir nun den Projektor.
1: Insieme spegniamo ora il proiettore e ci rivolgiamo al Cristo dentro di noi. Chi lo desidera può mettere la mano destra sul centro del Cristo. Cristo è sempre presente.
0: Über Christus in uns beten wir.
1: Preghiamo Dio, nostro Padre, attraverso il Cristo in noi, perché il Padre e Cristo sono una cosa sola. Cristo, tu vuoi prenderci per mano e condurci al Padre. Padre, ci rivolgiamo a te tramite Cristo.
0: Gib uns die Kraft,
1: dacci la forza
0: tief in unsere Seele zu fühlen,
1: di sentirti nel profondo della nostra anima, perché
0: wir alle sind
1: tutti noi, nel profondo della nostra anima, siamo tuoi figli.
0: Wir tragen einen Mantel,
1: indossiamo un mantello che chiamiamo essere umano,
0: der uns so vieles
1: che ci causa così tanti problemi,
0: der uns so viel Leid,
1: che ci porta tanta sofferenza e preoccupazioni. Ma è il nostro dolore, è ciò che noi stessi abbiamo immesso. Padre, l'anima si sforza di venire verso di te e noi esseri umani chiediamo al Cristo. Ti preghiamo, Cristo, aiutaci a riconoscere il peccato, a riconoscere il comportamento contro la vita, a pentirci, a sistemare e ad avvicinarci a te, affinché tu ci prenda per mano e ci conduca al Padre.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus durch uns.
1: Cristo attraverso di noi.
0: Durch uns Christus die Einheit, die Freiheit,
1: attraverso di noi Cristo per sperimentare l'unità, la libertà, la felicità interiore e la vita.
0: Wir machen uns bewusst, dass wir
1: siamo consapevoli
0: diese bildhafte Leinwand auf
1: che possiamo sempre costruire questo schermo,
0: dass wir ein Projektor
1: che siamo noi un proiettore
0: der die Bilder unsere Einheit,
1: che ci mostra le immagini di ciò che noi stessi abbiamo immesso. Weise.

Cari amici all'ascolto, diamo a tutti un benvenuto di cuore a questa seconda puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Oggi solo pochi sanno che cosa insegnò Gesù di Nazareth 2000 anni fa alla cerchia interna dei suoi discepoli. Nella nostra epoca, questi grandi insegnamenti cosmici sono per la prima volta a disposizione di tutti coloro che sono alla ricerca. Il Cristo stesso li ha rivelati all'inizio degli anni 90 nella parola profetica data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In questa serie di trasmissioni leggeremo insieme gli insegnamenti spirituali dati dal Cristo Dio e le spiegazioni approfondite che Gabriele, che tra resto oggi è qui con noi in studio, ci ha dato nel corso di una lunga serie di istruzioni. Questi insegnamenti con le spiegazioni sono raccolti in 5 volumi dai quali possiamo imparare veramente molto per la nostra vita quotidiana.

0: Per il nostro lavoro e per la famiglia. Nella trasmissione precedente ci siamo per esempio presi il compito di diventare consapevoli che Dio è. Nella puntata di oggi scopriremo quale significato è insito in queste parole, Dio è. Per chi desidera seguirci leggendo nel libro, oggi continueremo dal primo volume a pagina 34.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: «Io, il Cristo Dio, elevo tutto alla luce della verità». Cari amici, grazie alle spiegazioni che abbiamo ricevuto da Gabriele, possiamo comprendere nel profondo tutto ciò che è contenuto in questa breve affermazione. Leggiamo. Guardiamo più in fondo alla parola «verità». Cosa ci dice questa parola? Esiste una sola verità, che è Dio, e Dio è assoluto. Non c'è nulla da interpretare o da smuovere, non c'è un se o un ma. Dio è. La verità è sicura di se stessa, non discute, non giudica, chiarisce, ma non si difende. Non deve dimostrare se stessa. Essa è. È indipendente, libera da opinioni, concetti, teorie e punti di vista. La verità è e resta incontestabile. Non possiamo prendere la verità per trasformarla. Chi la trasforma per se stesso, trasforma se stesso, ma mai la verità.
2: La verità è assoluta, dà ed aiuta sempre. Possiamo fidarci di Dio, della verità. Egli è sempre con noi. Dio è sempre presente. In tutti i campi della nostra vita, ovunque noi andiamo o stiamo, c'è Dio. Prendiamo coscienza che Dio è qui per aiutarci. Lo Spirito della verità vorrebbe aiutarci e servirci. Desidera che stiamo bene. Desidera che diveniamo e restiamo sani. Vorrebbe che noi fossimo felici, poiché Egli, Dio, è la felicità. Dio desidera che noi siamo pacifici e gioiosi, dato che Egli è la pace e la gioia. Nella vita quotidiana prendiamo sempre più coscienza di quanto segue. Qualsiasi cosa facciamo, ovunque andiamo, Dio è sempre con noi. Dio è. Egli ci ama, Egli ci aiuta, Egli ci serve. Dio vorrebbe il meglio per noi, dato che è nostro Padre.
1: Dove si trova la verità, tutto è aperto e manifesto. La verità non ha segreti, perché tutto è vero. Solo chi deve nascondere ciò che non corrisponde alla verità ha segreti. Se impariamo a divenire veritieri in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo, giungeremo alla verità. La parola verità racchiude in sé tutta l'eterna legge. La verità è la nostra eredità spirituale. Infatti noi, quali esseri divini puri, siamo legge divina che ha assunto forma e quindi siamo la verità. Cari amici, Gabriele ci incoraggia ancora dicendoci: diveniamo veritieri. Veritieri nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri, nelle nostre parole ed azioni. Prendiamoci questo compito per la nostra vita terrena. Divieni veritiero in tutto ciò che pensi, dici e fai. In tal modo ritroverai te stesso e ti troverai nel vero sé, quale eterno sé in Dio. Se siamo compenetrati dalla verità, se siamo quindi totalmente veritieri, siamo anche altruisti, impersonali e sicuri. Abbiamo anche la forza, da cui deriva il coraggio, di far presente e di esprimere tutto in modo impersonale, in base alla situazione e allo stato di coscienza del prossimo. La verità è l'altruismo, è impersonale ed esprime anche ogni cosa in modo impersonale.
0: Nella verità si trova l'onestà, la sincerità, da cui scaturisce a sua volta la fraternità, la vera fratellanza. La verità è sempre il collegamento, non esclude nessuno, perché la verità è pari all'unità. Tutto è unito in Dio. Se non siamo veritieri, ci troviamo al di fuori della legge, al di fuori della verità, e ci separiamo dal nostro prossimo. La verità è anche la chiarezza, e la chiarezza, pari alla verità, è sempre la semplicità. La legge di Dio è la semplicità, e tutto ciò che è semplice è geniale. Per questo è la cosa più grande. La legge, Dio, è la totalità in tutto. Diveniamo consapevoli che nel granello di polvere c'è tutto l'infinito. Il grado di coscienza sviluppato, la sfaccettatura che si è sviluppata dall'eterna legge, si esprime nella forma.
3: Nelle spiegazioni che ci ha dato sui grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, a questo punto Gabriele ci propone: riflettiamo ancora una volta sulla nostra eredità spirituale e anche sul libero arbitrio. La nostra eredità spirituale include il libero arbitrio. Se ci opponiamo a Dio perché non rispettiamo le eterne leggi, questo fa parte del libero arbitrio. Dio non ce lo impedirà. Opponendoci, usciamo dall'eterna legge e ci creiamo le nostre leggi. Perciò viviamo, pensiamo, soffriamo in base alle leggi che ci siamo creati. L'essere puro, la legge, non è più in grado di guidarci. Siamo noi stessi che ci estromettiamo e ci allontaniamo da Dio. Dio non interviene e non interverrà nemmeno in questa vita materiale, poiché Egli ci ha dato il libero arbitrio. Molte cose cambieranno attraverso la forza degli astri, anzi tutto si trasformerà attraverso la legge che noi uomini ci siamo creati. Ciò che semini, lo raccoglierai. Dio è la libertà e noi siamo i suoi figli, non siamo vassalli o succubi. La legge divina, il libero arbitrio, fa di noi dei figli di Dio ed eredi dell'eterno regno.
1: Prendiamo coscienza che tramite il libero arbitrio ritorneremo anche liberamente a Dio. Dio non ci costringe a fare nulla. Dio, nostro Padre, che ci ama, ci dà in continuazione la forza, in modo impersonale, di credere in Lui, di affidarci a Lui, di sentirlo, di percepirlo, per avvicinarci in tal modo alla sua eterna legge, alla nostra eredità spirituale, fino a che adempiremo totalmente le leggi di Dio e ritorneremo così come gocce perfette nell'oceano che è Dio, nell'eterno essere. Liberamente, come ce ne siamo anche andati dall'eterno essere, dall'eterna legge, così anche ritorneremo, liberamente. Ci potremo poi muovere liberamente nell'eterno essere, perché siamo ridivenuti liberamente e senza costrizioni gli eredi dello Spirito di Dio e figli della libertà eterna ed infinita.
2: Cari amici, le spiegazioni date da Gabriele contengono ancora alcune indicazioni sulla libertà. Leggiamo. L'uomo ha fatto di se stesso ciò che è oggi. Lo strumento con cui si è dato forma è costituito dalle sue sensazioni, pensieri, parole ed opere. Ogni uomo decide ogni attimo per se stesso. A causa delle nostre colpe, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, il nostro atteggiamento di base verso i nostri simili e la nostra vita sono come scalpelli grossolani. Se adempiamo sempre più la legge di Dio, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole ed azioni diverranno invece sempre più come uno scalpello fine. Questo significa, quindi, che i nostri pensieri umani, con i quali si intendono i pensieri riguardanti il peccato, sono grossolani e che ci danno forma in modo corrispondente. Se ci rivolgiamo all'eterna legge, diverremo sempre più fini. Prenderemo poi gli scalpelli più fini e scolpiremo il nostro vero essere. Siamo noi stessi a scegliere gli scalpelli, quelli grossolani o quelli fini.
3: Noi stessi, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo della giornata, facciamo la nostra scelta, o per i nostri lati del tutto umani e quindi per il satanico, divenendo così succubi della legge della caduta, oppure per Dio. In questo caso cresceremo sempre più nella legge dei cieli, nella nostra eredità spirituale. Dio è. Se accogliamo questo pensiero, non lasceremo più libero corso ai nostri pensieri del tutto umani. Se ci colleghiamo in continuazione con Dio, adempiendo a poco ciò che è la volontà di Dio, prenderemo gli scalpelli fini e diverremo più fini, perché diverremo più nobili. La nostra anima diverrà più bella, perché diverrà più pura.
1: Le parole «Dio è» vogliono entrare in comunicazione con la coscienza suprema, con Dio. Quando avremo risvegliato nel nostro interiore la coscienza che Dio è, faremo forse l'esperienza che il nostro stato d'animo migliora. Riusciremo ad orientarci meglio e potremo anche lavorare meglio e più concentrati. Affermando in continuazione che Dio è, sentiremo nella nostra coscienza che vogliamo avvicinarci a Dio. Egli è, infatti, in tutto, in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni moto e movimento, in ogni attimo c'è Dio. Prendiamo ora coscienza che Dio è. Se prendiamo continuamente coscienza di queste parole, richiameremo quasi automaticamente la seguente frase nel nostro interiore. E io sono divino. Dalle due parole Dio è, deriva quindi logicamente la frase ed io sono divino.
0: Questa affermazione Dio è e io sono divino è uno stato di coscienza, è una potente fonte di energia divina. Essa va a toccare ciò che non è divino nella nostra anima, che comincia così a vibrare più intensamente. Le colpe che ricoprono il divino, la parte pura dell'interiore, ossia i nostri comportamenti errati, i nostri peccati, il nostro egocentrismo, cominciano quindi a muoversi e si esternano. In tal modo il divino, al quale aspiriamo consapevolmente, ci fa vedere attraverso gli impulsi dell'energia della giornata dove ci sono ancora aspetti contrari al divino, sia interiormente che esteriormente. Per esempio, si presentano pensieri con cui denigriamo gli altri. Ora, non dovremmo mettere da parte gli aspetti umani che si presentano dicendo: no, no, non lo voglio più. Mi sono deciso. Dio è e io sono divino. Cogliamo invece questa opportunità. Afferriamo il negativo, il nostro ego umano, il nostro infimo sé. Lo osserviamo, chiedendoci da dove viene, e lo sistemiamo con il Cristo. Se lo facciamo e se ci ripromettiamo di non agire più nello stesso modo, la luce comincerà ad agire nella nostra anima, comincerà a cancellare ciò che abbiamo sistemato oppure che abbiamo cominciato a sistemare.
2: Cari telespettatori e care telespettatrici, Gabriele continua con le sue spiegazioni. In base ad un aspetto della legge della via interiore, se immettiamo la legge assoluta con le parole Dio, essa ci mostrerà i nostri aspetti contrari al divino. Se li sistemiamo, sentiremo che nella nostra coscienza entrano più luce e più forza, e perciò possiamo afferrare ed eliminare ulteriori aspetti umani, ovvero aspetti del peccato che ci separano dal prossimo. I problemi potranno risolversi e nel contempo diverremo più leggeri, più liberi, più felici e ci avvicineremo di uno o più passi al nostro Padre Celeste. Se ci rivolgiamo quindi alla legge assoluta, verremo toccati anche dalla legge di semina raccolta. Questa legge di semina raccolta è la legge causale. Richiamando la legge universale, ci immergeremo nella legge causale e ci verranno mostrati gli aspetti in cui non siamo ancora divini. Tuttavia, abbiamo un sostegno nella legge assoluta. Come un alberello viene legato ad un palo, anche noi ci leghiamo a Dio è. Tuttavia, dovremmo renderci conto che se accettiamo la legge divina, ci impegniamo a sistemare gli aspetti umani, ossia peccati, che affiorano in noi, in modo da divenire ciò che ascoltiamo, leggiamo ed approviamo.
1: Quando ci rivolgiamo alle parole Dio è, vengono messe in moto molte cose. In tal modo riusciremo forse ad eseguire con gioia e concentrazione un determinato lavoro che di solito facciamo malvolentieri, perché ci siamo rammentati delle parole Dio è. Che cosa è successo? Nel momento in cui ci è venuto in mente Dio è, e noi abbiamo deposto le nostre sensazioni in queste parole, nella nostra anima si è mosso qualcosa ed ha instaurato una comunicazione più intensa con Dio. In tal modo è affluita più forza alla nostra anima. La forza è affluita nel corpo La vibrazione del nostro corpo si è elevata. Di conseguenza non abbiamo più avuto difficoltà a concentrarci e siamo riusciti a fare il nostro lavoro con più facilità. Vediamo che se veniamo toccati da questa affermazione profonda, Dio è, il Divino si avvicina di più a noi. Nello stesso istante, affluisce a noi anche più forza. Da ciò riconosciamo che Dio è presente. Dio, il nostro Eterno Padre, ci aiuta sempre se ci rivolgiamo a Lui. Possiamo rivolgerci a Lui in ogni situazione, con tutte le cose che ci capitano ogni giorno, poiché Egli ci ama.
0: Se durante il giorno prendiamo più volte coscienza di queste due parole, Dio è, sentiremo la presenza di Dio in noi e in tutto ciò che facciamo. In queste due parole, Dio è racchiuso l'universo, dato che Dio è l'universo, la totalità. Dio è, e quindi la totalità in noi. Immaginiamoci Dio come luce e forza nel nostro interiore, come luce nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Dio è luce e forza. E se diciamo Cristo oppure Cristo in me, è come se dicessimo Dio è. Infatti, il Cristo nel Padre è Dio nelle quattro essenze di Dio. Il Cristo nel Padre è onnipresente in queste quattro forze basilari di Dio. Dio è, se lo percepiamo consapevolmente in noi, dilata la nostra coscienza. Afferriamo e comprendiamo di più. Vediamo di più. Nel corso dell'evoluzione spirituale si dischiudono a noi aspetti spirituali, dimensioni sconosciute a noi uomini, incomprensibili per l'ego umano.
1: Cari amici, Gabriele ci spiega anche in che modo l'aiuto di Dio si manifesta molte volte nella nostra vita. Continuiamo a leggere. Se ci rivolgiamo consapevolmente a Dio, se siamo grati perché sperimentiamo nella nostra vita la sua presenza e il suo aiuto, potremmo anche dire: Dio ha risolto in me un problema. Ma come avviene questo? Egli non interviene direttamente nella nostra vita, dato che abbiamo il libero arbitrio. Potremmo anche così dire: Dio ha risvegliato in noi il problema, ha richiamato la nostra attenzione sui nostri difetti, su ciò che dovremmo sistemare per risolvere il problema, oppure per far sì che il problema venga risolto. Detto in altre parole, Dio ci ha mostrato il nostro comportamento errato nel problema, nelle nostre difficoltà, in modo che possiamo riconoscere ciò che dovremmo affrontare per sistemare le cose, per poter risolvere il problema, oppure riconoscere qual è la nostra parte nel caso in cui il problema riguardi diverse persone. Dio ci mostra quindi i nostri difetti. Non è lui che ci risolve il nostro problema. Se lo risolvesse, noi non ci riconosceremmo e continueremmo a commettere gli stessi errori. Dalla fiducia in Dio cresce la gratitudine. Gli dimostriamo la nostra gratitudine realizzando giorno per giorno ciò che l'energia della giornata ci presenta. Solo con la realizzazione giungiamo a Dio, nostro Padre. In famiglia, sul lavoro o altrove, sperimenteremo molte situazioni. Tuttavia, Dio è. Egli è sempre con noi. Questa presa di coscienza, Dio è, dovrebbe gettare radici in noi. Ed avremo così il miglior aiutante al nostro fianco.
0: Cari amici, nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, leggiamo ora un altro insegnamento. Il Cristo dice: io sono la vita, il Cristo, il Figlio di Dio. Chi fa risorgere me, lo Spirito della vita, il Cristo, dentro di sé, ha ritrovato la sua eredità spirituale, che è la sua vita eterna. L'essere ritorna così a casa, da Dio, l'Eterno Padre, poiché proviene da Lui. Gabriele ci ha spiegato in merito. Questo è un brano tratto dalla legge assoluta. Percepiamo nel profondo cosa contiene. In questo brano c'è tutto il cielo. E riguardo alle parole del Cristo Dio, io sono la vita, Gabriele spiega quanto segue. Non possiamo forse dirlo anche noi, se ci sentiamo e affermiamo quale essere puro in Dio? Infatti, l'eredità celeste è la nostra vita, è l'essere compresso, siamo noi stessi. Dio dice: io sono la vita in tutto ciò che è. E noi siamo gli eredi del regno spirituale. Noi possediamo tutto ciò che è. È la struttura del nostro corpo spirituale.
2: Le parole del Cristo Dio, chi fa risorgere me, lo Spirito della vita, il Cristo, dentro di sé, ha ritrovato la sua eredità spirituale, che è la sua vita eterna, vengono spiegate da Gabriele nel modo seguente. L'eredità spirituale è costituita dalle sette forze basilari di Dio. Le sette forze basilari di Dio sono la legge eterna, l'universo. La legge scorre attraverso tutti i regni, fluisce in tutti gli esseri, pervade tutti i regni della natura, gli astri, tutto ciò che è. La nostra eredità celeste è la forza splendente dentro di noi. Perciò non occorre un sole che illumini l'essere puro. L'essere puro è lui stesso il sole. Perché l'eredità divina, l'infinito, risplende nell'essere spirituale.
0: Noi uomini dobbiamo dapprima raggiungere la conoscenza delle leggi di Dio. Se realizziamo le conoscenze spirituali, raggiungeremo la sapienza. Non avremo così più bisogno di chiedere come questo o quello. Non avremo bisogno di cercare le correlazioni esistenti tra il cielo e la terra. La sapienza contenuta in Dio conosce tutte le cose, poiché l'essere in Dio è saggio. La sola conoscenza è priva di sapienza. Solo il sapere spirituale realizzato apporta sapienza. E la sapienza non chiede, conosce le leggi divine, le correlazioni dell'essere divino. Se ci limitiamo ad ascoltare o leggere soltanto la legge assoluta, non giungeremo alla sapienza divina. È la realizzazione di ciò che si presenta a noi giorno per giorno che ci conduce alla sapienza divina, alla comprensione di tutte le cose spirituali. È unicamente con la realizzazione che entriamo nell'interiore e non con il solo sapere. È solo attraverso la realizzazione che ritorniamo nell'assoluto. Infatti, Dio, nostro Padre, è assoluto e in Dio noi siamo esseri assoluti e perfetti.
3: Cari amici all'ascolto, quello che conta veramente è quindi realizzare le leggi di Dio per avvicinarsi a Dio. Ci è più facile farlo con compiti che apprendiamo negli insegnamenti cosmici. Nella seconda puntata di oggi abbiamo letto, per esempio, la consapevolezza che Dio è dovrebbe mettere radici in noi e così avremo il miglior aiutante al nostro fianco. Se lo desiderate, provate a farlo e noi tutti potremmo fare esperienze nella nostra vita con questo e con molti altri esercizi. Il testo che abbiamo letto nella trasmissione di oggi è tratto dal primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Questo libro può essere richiesto in libreria. Se desiderate ascoltare altri aspetti dei grandi insegnamenti cosmici insieme a noi, vi invitiamo a mettervi in ascolto anche la prossima puntata. A tutti i migliori auguri, arrivederci e un saluto in Dio.

0: In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazareth e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
2: Cari amici all'ascolto, benvenuti alla seconda puntata della serie La nuova era del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Facciamo subito una premessa. Non credete ai preti che dicono che non si può vivere il discorso della montagna secondo il motto «In fondo, noi preti lo diciamo da 2000 anni». Care ascoltatrici, cari ascoltatori, provate voi stessi a metterlo in pratica. Fate voi stessi l'esperienza che il discorso della montagna si può vivere e percorrerete anche voi, passo per passo, la via del discorso della montagna. Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, non era e non è un utopista. Egli, Gesù, il Cristo, era ed è un

La terra fa crollare questo mondo materialistico. È lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale.

0: Morale e stile.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
2: Cari amici all'ascolto, benvenuti alla seconda puntata della serie La nuova era del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Facciamo subito una premessa. Non credete ai preti che dicono che non si può vivere il discorso della montagna secondo il motto? In fondo, noi preti lo diciamo da 2000 anni. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, provate voi stessi a metterlo in pratica. Fate voi stessi l'esperienza che il discorso della montagna si può vivere e percorrerete anche voi, passo per passo, la via del discorso della montagna. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, non era e non è un utopista. Egli, Gesù, il Cristo, era ed è un rivoluzionario spirituale. Non avrebbe mai insegnato all'umanità il discorso della montagna se non fosse possibile metterlo in pratica. Chiediamoci quindi che senso avrebbe avuto. Già un detto popolare dice: ciò che non serve a nulla non ha nessun senso. Il Figlio di Dio che si è incarnato, che ci ha portato e ci porta la verità che proviene dai cieli, sia allora sia oggi, era ed è scomodo per coloro che detengono il potere, sia all'interno dello Stato che della casta sacerdotale. Egli ha sempre indicato e mette in luce anche oggi in che modo i potenti e la casta sacerdotale trasgrediscono i comandamenti di Dio e hanno abbagliato il popolo con una religione pagana legata al culto. Per questo motivo egli fu perseguitato, tradito e ucciso. Il messaggio centrale della sua vita fu ed è il discorso della montagna. Egli ci indicò questa via semplice, la via del discorso della montagna, affinché dopo il nostro decesso possiamo trovare la via che riconduce alla casa del Padre. Le condizioni in cui si trova questo mondo, al cui orizzonte si sta innalzando in modo sempre più chiaro l'immagine terrificante della legge di causa ed effetto, mostrano dove hanno condotto tutte le vie errate che sono state seguite negli ultimi 2000 anni, soprattutto i labirinti dell'istituzione ecclesiastica con le pretese che impone alla politica e all'economia. Si parla di catastrofe climatica, sì, la Terra diverrà quasi completamente inabitabile e questo può avvenire presto in base a quanto affermano gli esperti sul clima. Secondo ciò che è stato riportato dai media, il vertice sul clima tenuto a Copenaghen sarebbe stato una catastrofe per la civiltà umana. Ed è facile da comprendere perché il discorso della montagna di Gesù di Nazaret, se fosse stato vissuto nella politica, nella società, nelle famiglie, nei posti di lavoro, non avrebbe reso la Madre Terra un nemico degli uomini. Se vediamo che oggi le istituzioni ecclesiastiche, sia a Natale che a Pasqua, minimizzano la figura del Maestro delle leggi dei cieli, di Gesù, del Cristo, presentandolo come un bambinello nella mangiatoia che non è in grado di parlare, e durante l'anno poi lo si presenta come un uomo morto sulla croce, quale trofeo abbattuto dalla casta sacerdotale di allora, ma fino ad oggi continuano a negare i contenuti, lo scopo della sua vita sulla terra e fanno passare sotto silenzio il discorso della montagna che egli ha vissuto come esempio, definendolo come un'utopia. In questo modo dimostrano di che spirito sono fatti questi gruppi ecclesiastici miliardari che si servono della definizione di cristiano soltanto per raggiungere quelli che sono i loro scopi. Gesù il Cristo è risorto e quale Cristo Dio risorto ha fatto ritorno nella parola profetica nello spirito profetico. Da oltre 30 anni lo Spirito del Cristo Dio parla per mezzo della parola profetica a tutti gli uomini di buona volontà che sono aperti a comprendere queste cose e riescono a capirle. Malgrado tutte le contrarietà opposte dal mondo e dalle chiese, egli, il Cristo, parla per mezzo della sua messaggera e profetessa nella nostra epoca. Lo Spirito di Dio soffia dove vuole. E così ci ha spiegato ancora una volta, in parole semplici, gli insegnamenti del suo discorso della montagna. Li ha approfonditi, li ha spiegati in modo che noi uomini delle generazioni odierne li possiamo comprendere. In questa serie di trasmissioni parliamo anche di come noi uomini possiamo mettere in pratica sempre di più il discorso della montagna nella nostra vita quotidiana. A questo punto vorrei ricordare anche il libro che accompagna questa serie di trasmissioni che porta lo stesso titolo, La nuova era del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Cari amici all'ascolto, oggi desidero salutare in modo particolare alcuni cristiani delle origini presenti qui in studio e tra loro anche la messaggera e profetessa di Dio, Gabriele. Un saluto in Dio. Ed ora, cari amici all'ascolto, iniziamo con il tema della nostra trasmissione.
0: Molte persone hanno l'abitudine di rifiutare automaticamente tutto ciò che non riescono a comprendere subito. Questa ignoranza, che include in fondo tutti i campi della vita, riguarda anche il discorso della montagna di Gesù. Si afferma che non si può viverlo, e ancor meno nella nostra epoca materialistica. Invece, il discorso della montagna si può vivere. Dobbiamo solo imparare a comprenderlo. Molti cercano una persona che sia in grado di aiutarli nelle situazioni difficili, quando hanno delle contrarietà o sono colpiti dalla sorte. E così a volte si chiedono anche se prestare ascolto o no a promesse di salvezza che vengono fatte da alcuni, ma chi è veramente in grado di aiutarci? Solo colui che ci conosce è in grado di comprenderci e aiutarci quando ci troviamo in difficoltà. È lo Spirito universale che nel Padre nostro, nel discorso della montagna, chiamiamo Padre dei Cieli e suo Figlio, Gesù il Cristo, che ci ha insegnato il Padre nostro.
2: Le persone che non si sentono legate ad un'istituzione religiosa si riferiscono soltanto a Dio, nostro Padre, e al Cristo, suo Figlio. Sono sempre consapevoli di ciò che disse Gesù di Nazaret, che ci promise il Consolatore, lo Spirito Santo, che ci aiuta e ci assiste. Egli è in grado di farlo se ci rivolgiamo a Lui e facciamo ciò che Egli, il Cristo, che è il Consolatore, ci ha consigliato di fare. Così facendo, afferriamo la sua mano e possiamo sperimentare il suo aiuto. Nessuna religione, nessun predicatore, nessun fondatore di una religione ci ha fatto questa grandiosa offerta proveniente dai cieli, tranne Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, che divenne il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. Gesù disse quanto segue, e le sue parole hanno validità. Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi. Io, il Cristo, vi voglio ristorare. E disse anche, io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, se non per mezzo mio. Dove dovremmo rivolgerci, quindi, quando veniamo colpiti da sofferenze, da difficoltà? Soltanto al Cristo, il cui Spirito è in ognuno di noi, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio e Dio dimora in noi, nel profondo della nostra anima.
0: Gesù di Nazaret ha portato a noi uomini la legge dei cieli, gli insegnamenti dei cieli, il discorso della montagna, che chiamiamo anche l'insegnamento sublime, perché ci è stata donata dai cieli ed è la via assoluta dell'anima e dell'uomo per fare l'esperienza di Dio e per liberarci dalla nostra sorte, se viviamo in base ad esso. Infatti il discorso della montagna è la via che conduce passo per passo in modo diretto nella patria eterna, alla casa del Padre, in merito alla quale Gesù disse: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se non fosse così, vi avrei forse detto: vado a prepararvi un posto?»
3: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, provate voi stessi a bere dalla fonte meravigliosa che fluisce in voi, in ognuno di noi. E come? Prendete gli insegnamenti semplici ma efficaci che Gesù, il Cristo, ha dato a tutti noi nel suo discorso della montagna. Fate l'esperienza delle benedizioni che provengono dalla sua forza, dal suo amore e dalla sapienza, lavorando in modo serio su voi stessi. Ben presto farete l'esperienza che la vostra esistenza diviene più appagata. Vi accorgerete che cominciate a vivere veramente, in modo diverso da come è stato finora. Divenite più liberi, più soddisfatti, più felici, più comprensivi. E i vostri pensieri divengono più luminosi. Alcune cose cambiano senza che ve ne rendiate conto. Reagirete in modo più riflessivo ai diversi eventi che la giornata vi presenta e coglierete ciò che finora non riuscivate a comprendere. Riuscite a vedere più in profondità. Vi accorgete che avete colto una goccia che proviene dalla fonte interiore. E se avete ancor più sete di queste gocce, allora ascoltate la terza beatitudine che ora vogliamo approfondire insieme per sperimentarla nel nostro modo di comportarci. È importante riconoscere che le parole sono simboli. Con l'aiuto del Cristo Dio impareremo insieme a comprendere qual è il loro significato. Nel suo discorso della montagna, Gesù ci ha insegnato nella terza beatitudine: «Beati i miti, poiché possiederanno la terra».
2: Abbiamo già prodotto la trasmissione che riguarda la prima e la seconda beatitudine. Sentendo la terza beatitudine, sicuramente qualcuno ha pensato: diventare miti non significa forse accettare tutto ciò che questo mondo rude ed egoistico ci presenta con tutta la sua avidità di denaro e potere? Il mondo, che potremmo definire come una torta ormai rancida, è un piatto indigesto che viene presentato al ceto medio e ai poveri che devono mandarlo giù. E aggiungendo si potrebbe dire: o mangi o muori. Molte persone penseranno quindi: come dovremmo intendere la parola mitezza? Ogni giorno veniamo caricati di nuovi aggravi dallo Stato. Dobbiamo forse porgere entrambe le guance e continuare a sopportare, sopportare, sopportare?
0: Ma cari amici, fatevi coraggio. La parola mitezza ha un significato completamente diverso. Ascoltiamo che cosa disse alle persone del suo tempo Gesù di Nazaret, che era veramente misericordioso e mite. Egli si rivolse a coloro che, pur citando la parola della vita sublime, che è Dio, pensavano, dicevano e facevano il contrario. Gesù precisò che i veri miti non devono accettare tutto senza opporsi. Egli parlò dei farisei e degli scribi che definì ipocriti, dicendo per esempio quanto segue. Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno ciò che dicono. Legano infatti fardelli pesanti sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Queste sono le parole di Gesù di Nazaret. Gesù consiglia quindi espressamente di non fare come gli ipocriti in veste di sacerdoti.
4: Sì, a questo proposito potremmo dare un breve sguardo alla nostra epoca chiedendoci come sono veramente le cose oggi. Gesù precisò a senso: voi non dovreste chiamarvi rabbì, perché solo uno è il vostro maestro. Voi tutti quanti siete fratelli.
2: Gesù pose quindi dei segni. Egli annunciò in modo inequivocabile ciò che corrispondeva alla volontà di Dio e non ebbe paura a far vedere la loro vera immagine a coloro che facevano del male. Ed egli, che era veramente mite, disse: guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto voi non vi entrate, ma non lasciate nemmeno entrare coloro che vi vogliono entrare. E Gesù di Nazaret, che personificava l'amore di Dio in ogni senso, disse ancora altre cose e con le sue parole, che andavano a segno, non richiamò soltanto la parte divina nel profondo dell'anima, ma anche i vizi, i peccati e l'ipocrisia degli uomini. Guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che sottraete alle vedove le loro case e pronunciate lunghe preghiere ipocrite. È per questo che la sorte che vi aspetta sarà così dura. E il Nazareno parlò senza riserve quando disse: guai a voi, guide cieche, che dite: se si giura per il Tempio non vale, ma se si giura per l'oro del Tempio si è obbligati. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E ancora continua: guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. Essi sono belli a vedersi all'esterno, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di disobbedienza alla legge di Dio.
0: Gesù di Nazaret indicò quindi in modo più che chiaro ai farisei e agli scribi ciò che mostravano di essere, ma non erano veramente. Tuttavia, egli non divenne mai violento. Quando Gesù venne fatto prigioniero e un soldato del governatore di allora colpì Gesù, egli gli chiese: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Warum schlägst du mich? Gesù non alzò mai un dito contro uno dei suoi simili, ma richiamò con parole chiare e inequivocabili la parte satanica che manovrava l'uomo e che manovra anche oggi la maggior parte degli uomini.
3: Liebe Mitmenschen, cari amici, se volete fare sul serio con il discorso della montagna di Gesù, vi comporterete in modo conforme al vostro essere eterno interiore e troverete il coraggio di far prevalere la mitezza, come ci ha mostrato Gesù di Nazareth con il suo esempio. Gesù è il principe della pace. Egli è un sovrano che non ha pretese di potere, non troviamo nemmeno una traccia di avidità o di odio.
0: Nella prima trasmissione sul discorso della montagna abbiamo imparato cosa vuol dire esaminare in modo profondo noi stessi per raggiungere passo per passo la beatitudine, ossia la libertà, la felicità interiore, la pace, la fiducia e la speranza. Con le sue parole rivolte ai farisei, agli scribi e a coloro che lo sottoposero al supplizio, Gesù insegnò che la vera mitezza non vuol dire per forza tacere e sottomettersi, ma che significa piuttosto richiamare con coraggio ciò che è satanico, ossia rivolto contro la vita. E ciò è possibile con la dignità interiore, che include correttezza, buone maniere, etica, morale e stile.
4: Si tratta quindi di ritrovare noi stessi. Dovremmo comprendere in quali punti e in quali situazioni reagiamo ancora agitandoci o preferiremmo ripagare con la stessa moneta invece di richiamare in modo chiaro soltanto la situazione satanica. E se abbiamo questa meta, possiamo anche iniziare di nuovo, come abbiamo detto nella trasmissione precedente, a esaminare noi stessi. Prendiamo i 10 comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Tuttavia, prima di far agire su di noi i comandamenti di Dio con la mente e con il cuore, uno dopo l'altro, prendiamo coscienza ancora una volta della terza beatitudine, beati i miti poiché possiederanno la terra.
2: Abbiamo raccolto in noi la terza beatitudine. Ora, con l'aiuto della forza del Cristo Dio in noi, cominciamo ad esaminare noi stessi. In che modo? Ad esempio, domandandoci quali aspetti contrari al bene, quali comportamenti contrari alla vita, che sono anche in fondo contro noi stessi, abbiamo accumulato nella nostra anima e nel nostro subconscio? Molte cose che sono accadute tanto tempo fa, forse non riusciamo quasi più a ricordarle, tuttavia, spesso esse non sono state cancellate, sono ancora presenti e continuano ad agire su di noi per indurci a pensare, dire e fare ancora le stesse o simili cose. Cerchiamo ora di trovare noi stessi, di capire chi siamo in realtà. Si tratta di riconoscere i vecchi schemi che ci rimettono continuamente in difficoltà. Sono pensieri ed azioni negative, per esempio contro i nostri simili, contro la vita della natura e degli animali, e quindi anche contro la terra. A questo punto dovremmo fare in modo che ciò di cui non siamo consapevoli affiori nella nostra coscienza, ossia ciò che ci manovra, ciò che ci porta continuamente in situazioni di conflitto. Solo così potremo eliminarlo dalla nostra anima e dal nostro subconscio.
0: Iniziamo ora a leggere i comandamenti di Dio, a chiedere in un certo senso a loro contro quale comandamento, che ci ricorda la terza beatitudine, abbiamo agito e continuiamo ancora ad agire. Leggiamo e ci osserviamo per vedere se nel nostro corpo ci sono dei moti. All'improvviso, uno dei 10 comandamenti bussa alla beatitudine che abbiamo accolto in noi. Perché avviene? Perché uno dei comandamenti di Dio è entrato in contatto con la nostra anima e con il nostro subconscio, dove si trova il comportamento negativo contrapposto alla terza beatitudine. Che cosa ci vogliono comunicare l'anima e il subconscio? Aspettiamo fino a che ciò si fa largo nel nostro conscio. Che cosa si fa eventualmente sentire? Forse odio o invidia verso determinate persone, oppure il modo in cui denigriamo il prossimo, o menzogne dette per raggiungere qualcosa di personale. Oppure ci viene in mente che abbiamo fatto soffrire intenzionalmente gli animali, o li abbiamo uccisi, o abbiamo consumato con gusto la carne degli animali uccisi. Oppure come viene oltraggiata la natura e che forse anche noi ne siamo stati corresponsabili.
2: È possibile che ci siano ancora altri aspetti da riconoscere, sempre che siamo disposti a lasciarli affiorare in noi. È possibile che dal subconscio si presenti ciò che forse determina anche oggi il nostro comportamento. La domanda che ci si ripresenta in continuazione è: siamo disposti a guardare più a fondo ciò che bussa dentro di noi e a esaminare quali sono stati e quali sono i motivi per cui ci siamo comportati e ci comportiamo anche oggi in un certo modo?
4: Grazie all'aiuto del nostro aiutante in noi che ci conosce e sa ogni cosa, possiamo poi affrontare anche le cause che altrimenti provocherebbero prima o poi i loro effetti. E gli effetti potrebbero manifestarsi, per esempio, sotto forma di disgrazie che ci colpiscono. Oppure sperimentiamo il raccolto di ciò che abbiamo seminato, per esempio sotto forma di malattie o di determinati comportamenti negativi che potrebbero provocare condizioni molto difficili per noi o difficoltà personali. Tutte queste cose e molte altre ancora sono eventualmente memorizzate nella nostra anima e nel nostro subconscio. Se non le esaminiamo, se non le analizziamo e non le sistemiamo in tempo, si manifesteranno a poco.
0: Spesso noi uomini diciamo che i pensieri sono liberi, ma non è così. I pensieri sono energie ed essi trasmettono e ricevono. Ogni azione provoca una reazione. Di conseguenza anche i pensieri agiscono su di noi, dato che fanno parte della legge di semina e raccolta. Quindi noi raccoglieremo ciò che abbiamo fatto ad altri con il nostro comportamento, anche se secondo noi lo abbiamo fatto soltanto, tra virgolette, con pensieri malvagi e con la nostra indifferenza. Se abbiamo fatto o facciamo soffrire gli animali o li abbiamo portati al macello, prima o poi dovremo riconoscere anche queste cause e subire i loro effetti.
2: In base agli insegnamenti di Gesù, del Cristo, abbiamo il compito di accettare i comandamenti di Dio come un criterio di misura per la nostra vita sulla terra, per riuscire così ad adempiere il discorso della montagna, che è l'insegnamento dei cieli e la via che conduce alla casa del Padre. Sulla via dell'autoconoscenza prenderemo sempre più coscienza che se abbiamo fatto soffrire gli altri, sia che siano persone o animali o la natura, ci capiteranno cose simili, oggi oppure domani. Dopo averlo compreso, impareremo a pentirci e a chiedere perdono di cuore per ciò che abbiamo fatto agli altri.
3: Dobbiamo essere disposti a farlo. Se siamo disposti a rispettare il comandamento che la terza beatitudine ci ha portato e a non ripetere più ciò che non era posto nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni, allora ci atterremo al comandamento della beatitudine di cui abbiamo parlato. E allora la nostra vita sulla terra diverrà più libera, più luminosa. Penseremo e parleremo in modo più consapevole di Dio, poiché abbiamo imparato a rispettare ed apprezzare la vita. E comprenderemo in modo sempre più profondo le parole di Gesù che dicono: beati i miti, poiché essi possiederanno la terra.
0: Imparando a osservare i comandamenti di Dio e ad adempiere passo per passo la terza beatitudine, poniamo su noi stessi il metro di misura costituito dalla mitezza. Abbiamo imparato a non rispondere subito allo stesso modo quando qualcuno ci dice qualcosa che non ci piace. Tuttavia non taceremo quando si tratta della causa giusta. Non diverremo violenti quando gli altri ci trattano in modo ingiusto, ma chiederemo assenso, come fece Gesù: perché parli o agisci in questo modo? Che cosa ti ho fatto?
2: Ci sono molte possibilità per far presente ad altre persone il loro comportamento errato. Chi si attiene ai cinque principi, ad esempio correttezza, buone maniere, etica, morale e stile, non si tira indietro, ma è una persona che ha imparato a pensare in modo analitico e ad agire in modo corrispondente. Le persone che hanno acquisito rispetto verso l'interiore del loro prossimo, che sono divenute sincere e oneste, coloro che apprezzano la natura e gli animali e quindi la madre terra, hanno imparato a compiere i passi sulla via verso la terza beatitudine.
3: Chi continua a lavorare su se stesso in questa consapevolezza raggiunge anche la vera vita. Riconoscerà la vita del pianeta Terra come un beneficio per la vita, poiché la Terra nutre gli uomini, le piante e gli animali. Gli uomini che seguono veramente Gesù, il Cristo, tratteranno con attenzione e rispetto gli uomini e le forme di vita della Madre Terra, secondo il senso della parola mitezza. Questo è il vero significato di questa affermazione. Sono loro che possiedono il regno della terra. Non si intende quindi la proprietà in se stessa, materiale, bensì il valore dato alla terra, che è vita e che dona vita.
2: Cari amici all'ascolto, se vi stanno a cuore il Cristo e il suo discorso della montagna, invitate tante altre persone in questo mondo a percorrere insieme a voi la via del discorso della montagna di Gesù. Al termine di questa trasmissione desideriamo ripetere ancora una volta la terza beatitudine che dice: beati sono i miti, perché possiederanno la terra. Vi auguriamo di cuore la vera mitezza che ci aiuta a raggiungere una qualità di vita senza pari, basata sull'adempimento della vita, poiché è benefica anche per tutti gli uomini e per tutte le creature.
3: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, in questo senso vi auguriamo di fare tante buone esperienze con il discorso della montagna di Gesù. È un tesoro radicato nella vostra anima. Portatelo alla luce. Sì, vi prego, portatelo alla luce e starete meglio di giorno in giorno. Non avete bisogno di nessuna persona per farlo. Avete bisogno del Cristo, lo Spirito vivente della Redenzione, che pulsa in voi. Portate alla luce questo tesoro e le vostre giornate diverranno più luminose. In questa consapevolezza, arrivederci. e vi auguro tanto amore e tanto bene per voi, per tutti noi.

Un saluto in Dio, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Oggi ascoltiamo un'istruzione spirituale interiore dal titolo «Superare l'apparenza, giungere alla verità». L'istruzione spirituale interiore ci viene data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per mezzo della quale lo Spirito del Cristo Dio ci parla da molti anni. Tramite Gabriele il Cristo ci ha dato innumerevoli rivelazioni, tra cui i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Questi insegnamenti sono pubblicati nel libro omonimo. Nel corso dell'istruzione spirituale interiore leggiamo dei passaggi dagli insegnamenti del Signore contenuti in questo libro. Gabriele ci dà poi spiegazioni per aiutarci a comprendere meglio il loro contenuto profondo e soprattutto cosa comportano per noi nella nostra vita quotidiana.

il Cristo ha rivelato. Riconoscete, l'apparenza inganna e chi si lascia ingannare può divenire un truffatore. Perciò non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza, ma diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere, ma pochi si trovano nell'essere.

0: chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere. Cosa ci vuol dire il Cristo con queste parole?
1: Der Schein, der trügt und betrügt.
2: L'apparenza che illude e inganna è quindi il nostro ego umano, che desidera sempre mettersi in mostra, si aspetta sempre qualcosa e si comporta sempre in modo da ricevere a sua volta aspetti umani. Chi si fissa solo sull'apparenza e quindi sull'ego umano, occupandosi di esso, non giungerà mai alla verità. Chi si basa sull'apparenza, sull'ego umano, che è ingannevole, può divenire un truffatore, perché l'ego è contrapposto alla verità. Chi si trova nell'apparenza, nella debolezza, perché si è fissato su altre persone e comunica con i loro aspetti umani, sarà vittima della debolezza anche quando gli si avvicinerà la tentazione. Può quindi diventare un traditore. Perciò, così ci ha rivelato il Cristo, non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza. E questo significa per noi che non dovremmo circondarci di ciò che è ingannevole, credendo all'ego umano ed esprimendo ciò che forse non corrisponde alla verità. Il Cristo ha rivelato: diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Questo significa per noi che dovremmo aspirare alla legge eterna, al sole dell'amore e della giustizia, per immergerci così nel mare dell'infinito e muoverci nel cuore di Dio, nella legge dell'amore. Le persone che hanno compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non guarderanno l'apparenza, ma cercheranno sempre l'essere dentro di essa e lo troveranno con l'aiuto del Cristo. Non parleranno in modo da compiacere l'ego umano, ma troveranno l'essere, la legge della vita, traendolo dall'apparenza ed esprimeranno la legge della vita. In questo modo non prenderanno mai la via sbagliata e non diventeranno mai dei truffatori. Anche se il nostro prossimo vuole ingannarci con l'ego umano, se desidera farci credere qualcosa, se vuole farci prendere la via sbagliata, chi ha compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non si lascerà abbagliare e fuorviare dall'apparenza. Coglierà l'essere nell'apparenza e ciò che esprimerà sarà la legge della vita. Non si lascerà sviare, ma sarà stabile e sicuro in se stesso. Per questo la nostra via è la via dell'amore, per ridivenire il sole dell'amore e della giustizia e immergerci nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere e si trovano quindi sulla via che conduce all'essere, alla legge eterna. Ma pochi si trovano nell'essere, quindi solo pochi, come dice il Signore, il Cristo, si sono già immersi nel mare dell'amore infinito, nella legge eterna.

0: Il Cristo ci ha ammonito: chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere.
1: Se ci limitiamo a parlare dell'eterna legge e non la adempiamo, rimaniamo apparenza. Irradieremo solo le nostre immagini ingannevoli, facendo credere di essere vicini alla legge, a Dio, oppure di vivere nella legge, in Dio. Così facendo, ci limitiamo a parlare della legge, ma non abbiamo ancora realizzato quello che esprimiamo. Chi si limita a parlare dell'amore eterno, ma non lo realizza, non è nell'amore eterno e mantiene ed esprime solo l'apparenza. L'apparenza si manifesta in molti modi. Se diamo ancora importanza a quello che il nostro prossimo o i nostri simili pensano di noi, in fondo aspiriamo ancora a ingannare il nostro prossimo, a illuderlo. Se scopriamo questo aspetto in noi, dovremo lasciare agire brevemente, far vibrare in noi quello che abbiamo riconosciuto, il pensiero che è affiorato in noi, per esempio le parole: per me è ancora importante quello che il prossimo pensa di me. Così facendo, sperimenteremo alcuni aspetti del nostro ego umano dentro di noi. Ne prenderemo coscienza in questa affermazione, nelle parole che abbiamo rivolto a noi stessi. Ora possiamo sistemare con il Cristo gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, per poi non ripeterli più. Il passo successivo consiste nel chiedersi: se non voglio più compiere e non ripeterò più determinati aspetti, cosa voglio fare invece? Se ci poniamo seriamente questa domanda, essa racchiude già in sé la risposta. Sono alcuni aspetti della legge della vita. Ci segniamo questi aspetti positivi, li immettiamo nelle nostre cellule cerebrali e viviamo in base a essi. In questo modo cambiamo il nostro modo di pensare. Riconoscendo i nostri aspetti negativi e con la decisione di voler invece compiere d'ora in poi il positivo, ciò che piace a Dio, ci creiamo un nuovo programma positivo che ci è di sostegno e ci rende liberi. Se ci rendiamo conto di voler convincere altre persone di una determinata cosa, siamo anche in questo caso sulle tracce di una debolezza umana, di un aspetto della nostra apparenza. Se vogliamo convincere gli altri, non siamo raccolti nell'amore di Dio, non stiamo adempiendo la sua volontà, ma siamo noi, l'essere umano, a volere qualcosa. Teniamo presente che Dio non vuole mai convincerci, perché Lui è convinto del suo amore. Egli è l'amore. Invece noi, se vogliamo convincere, non siamo la legge dell'amore. Di conseguenza, vogliamo dimostrare qualcosa al nostro prossimo che non abbiamo ancora dimostrato a noi stessi, vale a dire che non abbiamo ancora realizzato. Per esaminare e comprendere le nostre debolezze e le nostre mancanze, possiamo chiederci: dove si trova la mia insicurezza? Di cosa non sono ancora convinto? Anche quando cerchiamo di farci compatire dal prossimo, alla base si trova una debolezza umana, una carenza di energia che il nostro prossimo dovrebbe compensare. Chi cede alla nostra richiesta di energia umana, dandoci l'energia di incoraggiamento, di conferma, approvazione o commiserazione che desideriamo, agisce a sua volta in modo contrario alla legge. In tal modo l'uno si lega all'altro. Ogni scambio di energia umana crea un legame. Se invece uno dei nostri simili si trova in difficoltà e ha bisogno di aiuto, lo aiuteremo e assisteremo nella misura del possibile, se lo desidera. La vera partecipazione alla situazione del prossimo, che ci dà forza e sapienza per donare il vero aiuto, è un aspetto della misericordia divina. Diveniamo il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito, riconoscendo ogni giorno le nostre ombre, gli aspetti dei nostri peccati, per scioglierli con la forza del Cristo Dio, affinché il sole dell'amore possa compenetrarci sempre di più. Dalle nostre debolezze sviluppiamo così la forza interiore, grazie al sole dell'amore. Il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito è la nostra vera vita. Portiamo con noi questo sostegno di coscienza e riflettiamoci ogni giorno. E in questo modo ci renderemo conto che siamo molto più grandi di quanto pensiamo.

0: Il Cristo ci ha insegnato inoltre: chi appartiene all'apparenza porta molte maschere e si mette di volta in volta la maschera adatta alle circostanze del momento. Chi vive nel mondo dell'apparenza con le proprie maschere non conosce se stesso né conosce chi porta maschere uguali o simili alle sue. Entrambi parlano solo delle loro maschere, dell'apparenza, e non trovano la realtà. Chi si maschera si sente solo e abbandonato, perché non si occupa dei suoi simili. Pensa solo a se stesso e vuole mantenere intatta la propria maschera.
1: Sappiamo che le parole sono simboli. I sentimenti, le sensazioni, i pensieri e le parole creano immagini, poiché il nostro linguaggio è costituito da immagini. Le parole, sia che le ascoltiamo, sia che le leggiamo, agiscono su di noi. Se leggiamo con tutta la nostra attenzione o ascoltiamo le parole accompagnando con i nostri pensieri quello che recepiamo con l'udito, anche la nostra coscienza è presente e recepisce quello che viene detto. Da tutto questo, dentro di noi si formano delle immagini. Queste immagini sono importanti per ognuno di noi e possono essere determinanti per la nostra attuale vita terrena. Ci indicano come pensiamo oggi o come erano i nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i nostri pensieri in passato. Ognuno di noi ha in sé immagini diverse, poiché ognuno pensa in modo diverso. In passato, ognuno di noi ha anche avuto sentimenti, sensazioni, pensieri e parole diversi, dai quali derivano immagini differenti. La nostra vita terrena diviene interessante non appena iniziamo a osservare le nostre immagini. A guardare quindi nel profondo delle nostre parole o pensieri, dove vedremo noi stessi. Ci sperimenteremo nei nostri sentimenti, nelle sensazioni, nei pensieri, parole e azioni. Vedremo anche il nostro prossimo, con il quale abbiamo vissuto in pace o nell'inimicizia. In questo modo possiamo riconoscere noi stessi. Le parole irradiano quello che contengono, stimolando gli aspetti luminosi e le ombre memorizzati in noi. Esaminiamo le parole. Chi appartiene all'apparenza porta molte maschere. Proprio le parole apparenza e maschere possono far affiorare tante, tante immagini dentro di noi. Cos'è l'apparenza? L'apparenza si presenta spesso sotto forma di ipocrisia tra le persone che vivono insieme. Esprimiamo, per esempio, parole dolci, di approvazione, collegamento, benevolenza e amorevoli. Ma come sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le sensazioni? Forse denigriamo il prossimo. Eventualmente gli inviamo sensazioni e pensieri di invidia o addirittura di inimicizia. Mentre le nostre parole esprimono amicizia, collegamento e altri aspetti analoghi. Siamo quindi ipocriti quando parliamo diversamente da come pensiamo, e da questo derivano le nostre maschere. Le sensazioni e i pensieri sono creativi e per questo segnano il nostro aspetto esteriore, la nostra mimica, i nostri gesti, tutto il nostro comportamento. È quello che siamo come esseri umani. che ci caratterizza, che costituisce la nostra irradiazione. Ci comportiamo in modo corrispondente. Così è il nostro aspetto esteriore e anche il nostro modo di agire. Spesso però, solo quando siamo soli e non ci sentiamo osservati. Nel rapporto con il nostro prossimo ci comportiamo invece molte volte in modo diverso. Per nascondere i nostri sentimenti, le sensazioni e i pensieri negativi e di svalutazione, indossiamo maschere costituite da parole apparentemente positive, da un atteggiamento che sembra positivo, da gesti apparentemente positivi. Tutte queste componenti costituiscono la maschera. L'uomo ha maschere di diverso tipo, a seconda di quello che stiamo facendo o delle persone con cui stiamo parlando, ci comportiamo in modo differente, in base ai sentimenti, alle sensazioni, ai pensieri, alle parole e azioni che abbiamo immesso nella nostra anima, nel conscio e nel subconscio. Possiamo comportarci in modo retto, chiaro, con sovranità e altruismo, perché con la nostra realizzazione abbiamo sviluppato in noi questi aspetti di vita divina e secondo la legge. Oppure ci comportiamo in modo ipocrita, facendo credere di possedere questi valori spirituali. Dietro questa maschera nascondiamo quello che forse ancora ci caratterizza come esseri umani, gli aspetti di invidia, denigrazione e dominio sugli altri. L'ipocrisia è quindi costituita da maschere di diverso tipo che portiamo a seconda delle circostanze. Ogni volta che ci comportiamo in modo diverso da come siamo, diversamente da come sono i nostri pensieri e sentimenti, ci siamo messi una maschera. E quante volte ci comportiamo così? Solo quando inizieremo a controllare i nostri pensieri e sentimenti, ci renderemo conto di quanto siamo lontani o vicini dall'essere veritieri. Quindi non siamo consapevoli delle maschere che portiamo. Guardiamo le cose solo in superficie, senza andare in profondità dentro di noi. Perciò chi si accontenta delle maschere non si conosce e non conosce nemmeno il prossimo. Non si controlla, non esamina ciò che avviene dietro la sua maschera di apparenza. Dietro al gioco di nascondersi con le maschere si trova sempre l'ego insaziabile e avido, l'egoismo che afferma «tutto solo per me». Il nostro ego pretende sempre e vuole avere sempre di più. Questo può avvenire solo a spese del nostro prossimo, poiché la legge di Dio prevede l'uguaglianza. L'essere umano vuole ricevere riconoscimento, ricchezza, stima, una buona posizione nel campo professionale e tante altre cose. Dato che vuole ottenere qualcosa solo per sé, guarda soltanto le maschere del suo prossimo, osservando attentamente come reagisce, come dà forma a sua volta alla sua maschera, ossia come si comporta nei suoi confronti. Guarda solo le maschere dei suoi simili, valutando quale maschera deve indossare a sua volta per ottenere dal suo prossimo quello che vuole raggiungere. Entrambi portano quindi una maschera e nessuno si occupa veramente dell'altro, ma ognuno mira solo a raggiungere il proprio vantaggio personale. Chi è prigioniero di questo mondo delle apparenze rimane solo, poiché si occupa solo di se stesso e mira solo ai propri vantaggi, non si muove verso l'unità con il prossimo. Al contrario, a causa delle sue maschere, della sua diffidenza e di come inganna gli altri, rimane separato dal suo prossimo, creando allo stesso tempo legami, ossia colpe. Il più astuto poi si affermerà tra le persone che portano una maschera. Siccome la persona pensa solo a se stessa, è contro il suo prossimo, diventa priva di scrupoli e coltiva l'inimicizia. Vive nel principio satanico, separa, lega e domina. Tutto quello che è contrario al divino è la nostra eredità umana, che noi stessi ci siamo creati. L'eredità umana del singolo è costituita dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, pensieri, parole e azioni umani, dai quali può eventualmente ricavare ricchezza esteriore, prestigio e altro ancora. Lo scopo della nostra vita terrena, tuttavia, non è quello di moltiplicare i nostri aspetti terreni e di conseguenza forse anche le nostre colpe. Dovremmo aspirare a raggiungere la nostra eredità divina, riconoscendo le nostre maschere, liberandocene passo dopo passo con il Cristo e attivando i principi di vita interiore: uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia, che sono al tempo stesso i principi della nostra eredità divina. Chi desidera superare le maschere per giungere a una vita consapevole, al punto centrale dentro di sé, che è il suo essere originario, verso il Cristo che dimora in noi, inizia a riconoscere le maschere. Comincia a sistemare gli aspetti umani del peccato e a non ripeterli più. Se sistemiamo passo dopo passo i nostri aspetti del tutto umani con il Cristo, nostro Redentore, Egli ci farà riconoscere in tanti modi diversi cosa o come dovremmo vivere. Ci mostrerà poi aspetti della nostra eredità divina, per esempio l'aspetto della libertà che dice: non costringere il tuo prossimo a fare quello che tu stesso non vuoi compiere. Non costringere il tuo prossimo a legarsi a te e a fare quello che vuoi tu, affinché tu possa stare bene. Riconosci il comandamento divino. Fai tu per primo quello che ti aspetti dal tuo prossimo. Da questo scaturisce la libertà. Così facendo, riceveremo in vari modi impulsi che provengono dal punto centrale in noi, dal Cristo. Li potremo sperimentare se siamo disposti a deporre le nostre maschere e ad accettare le leggi della vita, vale a dire a raggiungere passo dopo passo la nostra eredità divina, poiché dovremo ridivenire perfetti, come Dio ci ha creati quali Suoi figli e come ci contempla nel Suo cuore. Rendiamoci sempre conto che per deporre la maschera è necessario prima di tutto riconoscere se stessi e cambiare in modo concreto dagli aspetti contrari al divino a quelli positivi e divini. Questo comporta distaccarsi dalle negatività per trovare sostegno nel positivo. Espresso in altre parole, cambiamo noi stessi, un punto dopo l'altro, passo dopo passo. Se ci togliessimo semplicemente le nostre maschere, non cambieremmo affatto e ci rimetteremmo di nuovo le stesse maschere. Se mettessimo semplicemente da parte gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, chi saremmo poi? Le nostre maschere ci compenetrano, poiché sono la nostra vita. I nostri sentimenti, le sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni, siamo noi. Non dovremmo semplicemente eliminare i nostri aspetti umani senza sostituirli, né volerli reprimere o respingere, ma dovremmo invece trasformarli, elevando questo potenziale energetico dalle tenebre alla luce. Per questo si dice: riconosci te stesso e sistema. Non ripetere più gli stessi errori e adempi invece gli aspetti delle leggi divine che ne risultano. Un consiglio. Viviamo in modo consapevole. Non occupiamoci continuamente del nostro passato o di quello che il nostro prossimo dice e fa. Se viviamo nel presente e siamo disposti a riconoscere noi stessi, diventeremo poco alla volta consapevoli degli aspetti umani che abbiamo creato. Non dovremmo più subire come sofferenza quello che sistemiamo giorno dopo giorno.

0: Il Cristo ci annuncia inoltre: chi vive invece nel mondo interiore, in me, il Cristo, ha una visione chiara e ampia delle cose. Non ha più bisogno di maschere, perché vede ogni cosa in profondità e riconosce tutto attraverso la luce della verità. Questo è l'essere nella corrente dell'essere, l'essere personificato, il microcosmo nel macrocosmo.
1: Cari fratelli, care sorelle, è lì che vogliamo giungere, nella corrente dell'essere. Potremmo proporcelo come compito. In tutto quello che ci accade, sia che vi troviamo aspetti umani, sia divini, affermiamo di voler giungere nella corrente dell'essere. Chi lo desidera può affermare l'immagine ideale dell'assoluto, come per esempio «sono nella corrente dell'essere». Percepiremo così la dolcezza, il calore e la delicatezza della corrente. Sperimenteremo di essere protetti nel Padre, l'amore infinito che ci infiamma. Cari fratelli, care sorelle, Dio, nostro Padre, è la legge dell'amore. Il suo Spirito è la corrente dell'amore. Vogliamo entrare in questa corrente dell'amore, perché lì, nell'eterno essere, siamo eternamente felici, gioiosi, pacifici e viviamo nell'amore altruistico di Dio, che si dona in eterno.

0: Nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo anche: tutto quello che vedi e ti irrita è il tuo specchio, caratterizza la tua parte umana. Se non percorri la via dell'autoconoscenza, recepisci solo i riflessi del tuo basso ego e del basso ego del tuo prossimo. Se continui così, ti ingarbugli sempre di più nei principi del mio e del tuo, creando in questo modo una separazione tra te e il tuo prossimo. Questa è la legge dell'ego umano che dice: separa, lega e domina.
1: Tutto quello che ci irrita vuole quindi dirci qualcosa. Ci irritiamo perché veniamo toccati da un determinato potenziale di trasmissione. Quando vediamo, sentiamo o ricordiamo qualcosa che provoca un movimento dentro di noi e veniamo presi dall'agitazione, ci sentiamo di malumore, indignati, arrabbiati o addirittura adirati, oppure quando continuiamo a pensare a quello che è accaduto, dovremmo chiederci: cosa ci ha irritati? Riconoscerlo è molto importante per noi, poiché è quello che siamo noi stessi. Consideriamo la legge eterna, la nostra eredità divina. Come esseri puri non ci irritiamo né a causa di aspetti umani né per il divino. Dio non si irrita per i nostri peccati, poiché è perfetto. Se i peccati del nostro prossimo o quello che afferma ci irritano, siano essi nella legge o contrari alla legge, significa che c'è qualcosa dentro di noi come causa. Dentro di noi sono stati toccati aspetti umani del peccato che si trovano nella nostra anima e attendono che li riconosciamo e sistemiamo, ossia espiamo. Questi peccati ci caratterizzano, segnano la nostra personalità umana con tutti gli aspetti del nostro ego. Segnano i tratti del nostro viso e il nostro corpo umano. Poco tempo fa rivolsi la seguente domanda al mondo divino: ora che siamo in veste umana, gli esseri puri ci riconoscono? La risposta fu a senso: guardiamo la parte incorruttibile nell'essere umano, la parte interiore e pura nel centro dell'anima. In questo modo possiamo riconoscervi. Se guardassimo solo l'involucro, l'essere umano, non vi riconosceremmo. Questo dimostra che con i nostri peccati ci siamo sfigurati. I nostri peccati ci segnano. Con i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni diamo l'impronta al nostro corpo e ci comportiamo di conseguenza. Parliamo e agiamo in modo corrispondente e così viviamo con il nostro prossimo. Il nostro comportamento è quindi ogni attimo anche il nostro specchio. Se non ci osserviamo in questo specchio e non sistemiamo i nostri aspetti umani, vediamo solo il nostro basso ego e anche il basso ego del nostro prossimo. E recepiamo quindi solo il peccato che continua così a irritarci. Così facendo ci creiamo continuamente nuove cause, peccati, poiché l'irritazione genera tanti pensieri che ci incolpano. Per questo motivo ci sono date le giornate, le ore, i minuti e gli attimi per osservare noi stessi quando ci irritiamo o riconosciamo o ci occupiamo continuamente degli stessi o simili pensieri. Ogni giorno ci offre la possibilità di osservarci negli innumerevoli attimi per riconoscere come siamo. Noi, l'essere umano, non siamo altro che lo specchio, l'espressione della nostra anima, con i suoi lati luminosi e le sue ombre. Possiamo quindi partire dal presupposto che al mattino non ci risveglieremmo se la giornata non avesse diverse cose da dirci. La nostra anima attende che scopriamo le sue ombre e le sistemiamo con la forza del Cristo Dio in noi. Quando ci rendiamo conto di un nostro comportamento errato, di un peccato, seguiamo la via che consiste nel pentirsi, chiedere perdono, perdonare e porre rimedio. In questo processo è essenziale il pentimento, vale a dire che percepiamo nei nostri sentimenti un dolore per la mancanza di amore nei confronti del nostro prossimo. Se chiediamo al Cristo la forza per pentirci, Egli ci darà anche la forza per pentirci di cuore. Ci pentiamo, chiediamo perdono, perdoniamo a nostra volta e poniamo rimedio a ciò che possiamo. Questo significa, in breve, sistemare. Se poi non ripetiamo più quello che abbiamo sistemato, cosa avviene nella nostra anima? Alcuni aspetti del peccato vengono trasformati in luce e questo influisce anche sul nostro corpo, poiché il corpo è l'espressione della nostra anima. Con il tempo la persona diviene più gentile, più sensibile. La durezza e la sensibilità dell'ego si trasformano in altruismo e sensibilità che sono aspetti della bontà. Ci esprimiamo con un linguaggio più fine e agiamo in modo più riflessivo. Da tutto questo si sviluppano sempre di più il senso comunitario e la fratellanza, detta anche comunione di fratelli e sorelle. Quindi, prima di tutto dobbiamo ammorbidire la nostra durezza con il pentimento che prepara l'anima. Dal pentimento sincero si sviluppano la forte volontà e la forza di non ripetere più gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto. Poiché tutto è contenuto nel tutto, ne derivano aspetti della legge di Dio che adempiremo da quel momento in poi. Se non riusciamo a trovare un aspetto della legge di Dio, richiamiamo alla nostra coscienza i 10 comandamenti e il discorso della montagna, come ce li insegna il Signore, dai quali possiamo trarre uno o più aspetti della legge della vita interiore, che adempiamo poi ogni giorno. Così facendo, maturiamo per entrare nella nostra eredità divina. La meta della nostra vita terrena è di immergerci di nuovo, già nel corpo terreno, nella nostra origine, nella nostra patria interiore, dischiudendo la nostra eredità eterna. Se invece di osservare noi stessi ci fissiamo sul nostro prossimo, iniziamo a valutare. Denigriamo il nostro prossimo per sopravvalutare il nostro ego umano. Da questo deriva: questo sei tu e questo sono io. E inoltre, questo è mio e questo è tuo. Ci separiamo così dal nostro prossimo, legandoci ai nostri concetti. Se il nostro ego umano è più forte di quello del nostro prossimo, cerchiamo di dominarlo. È così che agisce il principio satanico: separa, lega e domina. Rendiamoci conto che se aspiriamo al dominio e al potere, a lungo andare non ne trarremo alcun vantaggio. È possibile che staremo bene per un certo periodo, ma alla fine saremo i più deboli, poiché il potere serve solo a imporre l'ego umano. Un giorno soffriremo per questo. Il principio divino dice invece «collega e sii», che significa «collegati con il tuo prossimo nell'amore altruistico e divino». Riconosci che le forze positive in lui sono una parte di te e rimani in Dio. Rimani nel tuo interiore, sii a casa dentro di te e attingi sempre di più dalla fonte dell'amore infinito. Dal principio divino collega e sii ha origine la sintonia delle forze, l'uguaglianza dalle quali deriva l'unità, poiché siamo per il nostro prossimo e con lui. Ne deriva anche la libertà, poiché non rendiamo il nostro prossimo dipendente da noi, né ci leghiamo a lui. L'unità in Dio è la vita della comunità, che al tempo stesso è fratellanza, la comunione di fratelli e sorelle. In questo modo non ci sarà nessuno al di sopra o al di sotto. Uguaglianza significa che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico padre. Se includiamo questi principi nella nostra vita, si risveglierà la giustizia. Non giustificheremo e non giudicheremo più, ma soppeseremo per essere sempre giusti secondo la volontà di Dio. Soppesare significa comprendere interiormente, recepire l'essenziale. La persona spirituale soppesa, esaminando in profondità la questione, la situazione o la difficoltà. Guarda dietro la facciata degli aspetti umani e nella situazione coglie il positivo, il nocciolo, la legge divina, sulla quale può costruire. Non si lascia abbagliare dall'ambiguità delle circostanze esteriori, segnate da aspetti umani, ma in grado di valutarle in modo esatto. In questo modo trova la risposta in ogni domanda e la soluzione in ogni difficoltà. Diviene giusto con i suoi simili. È in grado di dare consigli e aiuti secondo la giustizia divina, in base alla legge divina. L'essere umano può acquisire questa capacità soltanto se è giusto con se stesso, se si riconosce giorno dopo giorno e supera i suoi aspetti umani. Solo la legge di Dio è la giustizia. Tutti gli aspetti umani della legge, come li conosciamo nel mondo, li definiamo il diritto. Finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Se lasciamo agire la giustizia di Dio, soppesiamo e ognuno sperimenterà la giustizia. Se ci immergiamo sempre di più in questa consapevolezza, non giudicheremo e non condanneremo più in base alla parola diritto, affermando quello che dico è giusto. Ci immergeremo invece nella coscienza di Dio per ricevere giustizia, per essere giusti nei confronti dei nostri simili e non per ultimo verso noi stessi. Infatti, solo dalla giustizia nei nostri confronti potremo sviluppare rispetto per la nostra vera vita e rispetto per il nostro prossimo. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, riflettiamo sulla seguente affermazione: finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Solo la legge di Dio è la giustizia.

cari ascoltatori, care ascoltatrici, possiamo portare con noi questo compito nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e, se lo vogliamo, sistemare insieme al Cristo quello che riconosciamo che non corrisponde alla giustizia di Dio nella nostra vita e nel nostro comportamento. Facciamolo con Lui e lasciamoci guidare. Un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern, in den Gemeinschaften im Zeichen der Lilie.
1: Cari fratelli e care sorelle, nelle comunità libere sotto il segno del giglio. Alcuni fratelli e sorelle hanno fatto delle riflessioni sulle cose futili che spesso si insinuano nella nostra vita quotidiana. Non ci rendiamo nemmeno conto di queste futilità. Le consideriamo parte della vita quotidiana. Tuttavia, giorno per giorno, queste futilità di cui parliamo con altri oppure con i nostri colleghi sul posto di lavoro riducono in fondo la nostra energia vitale e sottraggono energia anche alle nostre prestazioni sul lavoro. Spesso le parole che non hanno quasi nessun contenuto e che consideriamo quindi come futilità hanno origine dal nostro egocentrismo, che potremmo definire anche come egoismo. I contenuti del nostro egocentrismo, che cerchiamo di presentare facendo lunghi discorsi, si riferiscono per esempio a come siamo bravi, oppure a come gli altri non sono alla nostra altezza, in base al loro modo di comportarsi. Tutte queste cose sono in fondo futilità, pensieri o parole con cui ci rivalutiamo, che sono come fumo e che vogliamo definire come parole vacue e vuote. E queste futilità, queste parole vacue e vuote del nostro egocentrismo, dove arrivano? Arrivano a noi stessi. Ma noi vorremmo che raggiungessero i nostri simili, eventualmente il nostro principale, i nostri colleghi o le colleghe di lavoro, o addirittura Dio in noi. Chi vogliamo quindi ingannare con il nostro egocentrismo, che si può definire anche egoismo? Sentiamo spesso dire che tutto è energia. Se quindi tutto è energia, allora anche questi modi di comportarsi sono energia, come le nostre futilità, che potremmo definire come il fumo, come parole vacue e vuote. Le parole vuote sono quindi energie e anche il fumo è energia. Dove vanno quindi queste energie?
0: Zuerst nehmen unsere Körperzellen sie auf, zum Beispiel unser Herz.
1: Prima di tutto vengono assorbite dalle cellule del

0: il nostro corpo, per esempio dal nostro cuore, dal fegato, dalla nostra milza, dal nostro tratto digestivo, esse possono segnare anche il nostro sistema nervoso. Tutte le colpe del nostro corpo entrano anche nella nostra anima e come sequenze di immagini passano nelle sfere di purificazione che in futuro, quando avremo deposto il nostro corpo, costituiranno alcune vie che la nostra anima dovrà seguire per sistemare le colpe ancora presenti.
1: Die wir so lapidar als Schall und Rauch bezeichnen.
0: I nostri pensieri insignificanti, che definiamo in modo lapidario come fumo, come parole vacue, vuote, sono in fondo i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri e parole ingannevoli. Questi moti e queste tendenze non giungono a Dio in noi. Dipende quindi da noi come vogliamo percorrere la nostra via che conduce a Dio. Un brano tratto da Parole del Padre rivolte a noi che siamo i suoi figli dice: vedi, io ho creato figli perfetti. Io non posso agire in colui che non aspira alla perfezione nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Caro fratello, cara sorella, nelle comunità libere, sotto il segno del giglio, si possono tenere tanti, tanti colloqui su noi stessi e che scaturiscono da noi stessi. Uno aiuta l'altro.

Gesù di Nazaret non ha mai fondato una religione esteriore, né ha mai istituito sacerdoti o insegnato dogmi, riti e culti. Egli ci ha portato l'insegnamento dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali. Ci ha parlato dell'unico Dio, il Dio dell'amore, lo Spirito libero, Dio in noi. Leggete la verità sulla vita e l'operato del grande maestro dell'umanità nella grande rivelazione del Cristo data tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega». Richiedete subito il libro a Edizioni Gabriele la Parola al numero 011 191 156 77 o nel sito www.edizioni-gabriele.com.

0: großer, gütiger, mächtiger, ewiger Vater.
1: Grande, buono, potente, eterno Padre, attraverso tuo Figlio, Cristo, nostro Redentore, desideri che prendiamo coscienza ogni giorno che noi, tutti gli esseri umani, tutte le anime nei luoghi di purificazione, tutti gli esseri di luce, siamo figli del tuo amore. Eterno Padre, tu hai inviato il tuo Figlio amato a noi esseri umani. Egli ci portò la forza redentrice, che è collegata ed è un'unica cosa con la forza primordiale che tu sei. La forza redentrice, nella forza primordiale, pulsa in ogni anima e quindi anche in ogni essere umano. La forza redentrice nel Cristo ci chiama a rivolgerci sempre più verso l'interiore e a prendere coscienza che ogni essere umano è il Tempio di Dio, che noi tutti siamo templi dell'amore infinito. Se ne siamo consapevoli, sentiamo pensieri che portano in sé la coscienza del tutto, che ci fanno sentire che siamo esseri dell'infinito. Impercettibilmente e delicatamente sentiamo poi nel nostro interiore, nel cuore dell'anima, che il tuo potente Spirito, o eterno Padre, la legge dell'amore, dell'unità e della libertà scorre attraverso l'infinito. In silenzio e senza far rumore, il tuo Spirito scorre, tenendo tutti i pianeti nelle loro orbite, muovendoli al ritmo della tua volontà. Lo Spirito Eterno, la legge dell'amore, il tuo respiro, fluisce instancabilmente nelle nostre anime, stimola il cuore primordiale del nostro vero essere e ci chiama attraverso Cristo. Tu, figlio mio, sei eterno. Non guardare solo al tuo corpo fisico. Prega dentro di te e così preghi verso il cielo e sentirai il cuore primordiale della tua anima. Bussa e ti chiama e fluisce anche nel tuo corpo. Muove tutte le cellule, tutti gli organi, tutti i vasi sanguigni, tutti i vasi linfatici, tutti gli elementi del tuo corpo.
2: Der Strom ewigen Lebens.
1: Dio, la corrente della vita eterna, ci è così vicino, ad ogni essere umano. Ogni respiro è l'amore di Dio, la forza di Dio. Respiriamo perché il cuore originario pulsa e dona instancabilmente forza vitale al corpo fisico. Grande Dio, Padre eterno, tu ti adoperi attraverso il Cristo affinché sempre più persone comprendano che ognuno è il tempio dello Spirito dell'amore, affinché le persone si rivolgano a te, si arrendano a te, adempiendo le leggi della vita, in modo da liberarsi dalla paura, dall'odio, dall'invidia e dalla disperazione. Tu bussi in tutte le anime, tu fluisci in ogni essere umano. In questi minuti di preghiera, ti preghiamo, o Signore, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua forza, che vogliamo inviare a tutte le persone che sono disposte a cercarti in profondità, nel profondo dell'anima, e a trovarti, tu che sei presente, che sempre più persone si rivolgano a te attraverso la guida del Cristo Dio. Il mondo è in fiamme, l'odio e l'invidia, l'inimicizia e la guerra sono all'ordine del giorno perché le persone si sono allontanate da te. Ma sempre più persone ti cercano. Signore, tu hai riempito i nostri pensieri di preghiera con il tuo amore, la tua sapienza e la tua forza. La inviamo in questo mondo, in tutto il pianeta Terra. Tu guidi le nostre preghiere perché sai chi puoi toccare attraverso i nostri pensieri di preghiera. Tu conosci ognuno di noi. Tu conosci la nostra natura. Tu guidi i nostri pensieri di preghiera. Cristo, anche noi ti preghiamo di farci capire ogni giorno di più che ognuno di noi è il tempio di Dio e che non dobbiamo profanare nessun tempio. E così fluiscono i pensieri di preghiera e possiamo essere sicuri che se sono pieni della tua luce troveranno ingresso nei cuori di buona volontà. Fluisce.
2: Es fließt ruhig und still,
1: scorre con calma e tranquillità, fluiscono i pensieri e trovano le persone che sono pronte ad accettarli.
2: in unserem Herzen wird es warm.
1: I nostri cuori diventano caldi.
2: Wir fühlen die Kommunikation zu
1: Sentiamo la comunicazione con i nostri pensieri di preghiera in questo mondo.
2: Sie strömen und strömen.
1: Scorrono e fluiscono e trovano ingresso nei cuori di buona volontà.
2: Auch wir dürfen tief
1: anche noi possiamo percepire nel profondo della nostra anima per sperimentare che arrivano pensieri di preghiera sinceri. Dentro di noi si fa silenzio, nel profondo di noi stessi fluiscono pensieri belli, felici e pieni di forza. Siamo collegati con le persone che hanno ricevuto e accolto i nostri pensieri di preghiera. Lasciamo che le fini sensazioni fluiscano dentro di noi per sentire che l'Eterno è presente, per sentire che siamo collegati a molti, molti tempi alle persone.

0: Molte, molte persone non riescono più a pregare. Sono disperate, piene di paura, preoccupazioni e difficoltà, malattie, infermità e molto altro si stanno diffondendo. I genitori hanno perso i loro figli, i bambini hanno perso le loro madri, i loro padri. Molti bambini, molti adulti portano un fardello pesante. Molti corpi sono mutilati a causa dell'impatto della forza dell'ego umano. Ovunque inizia la guerra contro il prossimo. Sentiamo parlare di terrore, stupri, rapimenti. Le preoccupazioni e le difficoltà sono ovunque. Entrano nelle famiglie, disturbano i cuori delle persone. La disperazione e la paura le alimentano. Gli elementi sono fuori controllo. Le tempeste distruggono le case, le abitazioni. Sperimentiamo un mondo di orrore. Ma tuttavia Dio è presente. Una piccola parola che vorrei dire per queste molte, molte difficoltà, dolori e disperazioni. Fiducia. Cristo è la salvezza dentro di noi, ma Egli è anche il medico e il guaritore interiore. Egli è anche la guida, colui che ci guida per uscire dall'angoscia e dalla disperazione. Lui ci può guidare. Egli può darci la direzione. Egli sa cosa è bene per noi. Quando preghiamo a casa, ricordiamoci questa piccola parola, fiducia. Inviamo in continuazione la parola fiducia in questo mondo e riproponiamocela anche noi stessi. Avere fiducia nello Spirito che conosce tutte le cose, che è in grado di guidare se ci affidiamo a Lui. È difficile affidarsi a Lui nella sofferenza, nelle lacrime, nella disperazione, soprattutto quando i genitori hanno perso i loro figli, quando i genitori vedono i loro figli sul letto della malattia. È difficile affidarsi. Eppure, nella fiducia risiede la guida, il conforto e l'aiuto del Signore. La si può afferrare nella fiducia. Mentre preghiamo a casa, ricordiamoci di questo. Nella parola fiducia c'è la guarigione. Nella parola fiducia c'è il conforto. Nella parola fiducia c'è la guida.
1: Das Gebet des Herzens.
0: La preghiera del cuore ha un grande potere. La preghiera del cuore va nel mondo e molte persone possono trarre dai pensieri di preghiera fiducia, forza e conforto e si affidano all'Onnipotente.

0: Cari amici che ci state seguendo, cari ascoltatori, vi diamo il benvenuto per un'altra trasmissione di riflessione e preghiera con il tema Lo Spirito Libero, Dio in noi. Gesù, il Cristo, è lo Spirito Libero e i Suoi insegnamenti ci indicano la via che conduce alla libertà interiore. Queste trasmissioni di riflessione e preghiera sono basate su questi insegnamenti di libertà del Cristo Dio. Sono una persona come tutte le altre e ho fatto l'esperienza che quando qualcuno promette qualcosa, dovrebbe anche poterlo dimostrare, in particolar modo se si tratta di aspetti della legge divina. Molte persone, in particolare i sacerdoti, credono di poter dimostrare Dio, ma nessuna persona può dimostrare Dio a un'altra. Ognuno deve trovare Dio da sé. E dove si può trovare? Egli è insito in ognuno di noi. Chi si rivolge a Dio può parlare delle proprie esperienze, raccontare in che modo si è avvicinato a Dio in sé, ma non lo può dimostrare a un altro. Per me questo è molto chiaro, e quindi ho imparato che Dio non si trova in un luogo o nell'altro. Dio è la vita, la forza in noi. In ognuno di noi.
1: In base alla nostra predisposizione interiore, come uomini siamo fatti per essere in comunità con altri. Nessuno dovrebbe essere solo, poiché è stato detto, non è bene che l'uomo sia solo. Tuttavia, ciò non significa che dovremmo correre dietro a qualcuno. Chi anela a trovare Dio dentro di sé sviluppa allo stesso tempo il vero senso costante della comunità. Che cosa intendiamo come senso comunitario? Una comunità vera e viva, in fondo, dovrebbe avere un rapporto interiore con Dio. Dalla fede viva di ogni singolo può svilupparsi una profonda amicizia reciproca, un modo vero di essere insieme agli altri. E si può sviluppare un modo vero di essere con gli altri se l'uno dice apertamente all'altro che cosa non è ancora in ordine in lui. Se il suo prossimo riconosce i propri aspetti di disordine e li sistema, ne deriva un'amicizia vera, aperta, dato che ognuno coltiva la rettitudine, nella quale non c'è spazio per denigrare velatamente gli altri in alcun modo.
2: Per trovare Dio e sviluppare un vero e profondo senso comunitario, un'amicizia interiore, un rapporto aperto e sincero con gli altri, è quindi necessario trovare prima di tutto se stessi, nella consapevolezza di ciò che Gesù, il Cristo, ha insegnato agli uomini. Egli ci ha insegnato, tra le altre cose: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se si prendono sul serio le parole di Gesù, il Cristo, e si mettono in pratica nella vita quotidiana, si potrà sperimentare

0: dare in modo sempre più profondo che l'uomo non è un essere solitario, ma un essere fatto per vivere in comunità. Nel regno di Dio, dal quale tutti proveniamo nel profondo della nostra anima, non esistono esseri solitari, esseri isolati. Lì ci sono le grandi famiglie e al centro Dio Padre, il quale, secondo il principio dell'unità, è padre e madre per ogni essere divino. Pertanto, anche nel regno di Dio, il senso comunitario è una cosa scontata. Noi parliamo di senso comunitario. Nel regno di Dio si parla di grandi famiglie, i cui membri sono tutti pervasi e sostenuti allo stesso modo da Dio, la forza dell'universo. Ritroviamo quindi l'unità, l'uguaglianza, la fratellanza, ossia l'essere fratelli e sorelle. Ogni singolo essere è orientato sulla grande luce, Dio. Da tempo ho imparato che non mi lego ad alcuna persona, nemmeno se mi promette molto e desidera condurmi in uno o nell'altro luogo per raggiungere Dio. Sono consapevole che sono io, soltanto io, che devo trovare Dio, poiché Dio è in me. Se percorro la via che dice Dio in me, giungo a me stessa, al mio sé interiore, e giungo anche al mio prossimo, che è mio fratello e mia sorella, e che percorre a sua volta la via che conduce a Dio in sé. Questa è l'unica e vera via, Dio in noi, che unisce gli uomini, che riunisce gli uomini. Tutto il resto, se crediamo di poter raggiungere la vicinanza di Dio in un luogo o nell'altro, è ingannevole.
1: Das heißt also,
2: questo significa, dunque, che anche se un uomo è giunto a Dio nel proprio interiore, non lo può dimostrare ad un altro. Un buon esempio può dare un'indicazione, ma non è una prova. Di conseguenza, le parole che provengono dalla verità non legano mai, perché contengono gli insegnamenti di Gesù, del Cristo. Egli ci ha fatto una promessa, alla quale dovremmo attenerci. Io, così dice Cristo, sono la via, la verità e la vita. Ed Egli, il Cristo, è uno con Dio, suo e nostro Padre. Dovremmo quindi aspirare a trovare Dio dentro di noi, ognuno per sé. Verremo poi guidati nella comunità che segue a sua volta questa via. Ognuno percorre questa via singolarmente. Perché? Perché ognuno ha i propri ostacoli da superare. Ognuno si è caricato di altre colpe, di altri peccati, che scioglie e sistema passo per passo con Dio dentro di sé, per divenire libero dal disordine e raggiungere l'ordine di Dio, la sua legge della vita. Gli insegnamenti di Gesù ci aiutano ad orientarci, in modo che possiamo giungere nella comunità, nel suo spirito, ad una vera e profonda amicizia con le persone che compiono ciò che vuole Dio in noi.
3: Nella grande rivelazione, questa è la mia parola, leggiamo che Gesù di Nazaret si trovò a confronto con domande su Dio che gli venivano poste dai suoi contemporanei. Nel libro possiamo leggere: alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esiste un Dio. Gesù rispose loro e disse: ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cos'è. E molti di loro, che erano più saggi degli altri, dissero: abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto, che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua. Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, questi disse loro: oh, voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete, voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e dall'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo, voi vivete in Dio. Eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto, e tutto è in Dio.
0: Potremmo chiederci: come pensiamo noi? Dove cerchiamo Dio? Dio non è forse la vita in ogni cosa e in tutti? Viviamo nella grande corrente della vita che comprende gli elementi, la natura, gli animali e gli uomini, e ciò nonostante spesso non sappiamo dov'è il nostro creatore, il creatore del cielo e della terra, il creatore della natura, degli animali, Dio in ogni cosa. Facciamo un passo essenziale se non cerchiamo più, ma prendiamo coscienza che tutto è la grande unità che è Dio. Siamo noi che dovremmo prendere coscienza che la corrente della vita è Dio. Esercitiamoci a comprendere Dio nell'infinito, Dio in cielo, Dio sulla terra, Dio negli elementi, nella natura, in ogni filo d'erba, Dio in ogni animale e Dio in noi. Se facciamo sempre più nostri questi pensieri e questi contenuti, se essi mettono radici sul piano dei nostri sentimenti, percepiremo a poco che non siamo divisi dal grande oceano della vita. Ci renderemo quindi conto che, in ultima analisi e simbolicamente, viviamo nell'acqua della vita e ci muoviamo pertanto consapevolmente nell'acqua dell'essere, nel grande oceano che è Dio. Se poi ci immergiamo nel grande oceano che è Dio, nell'acqua della vita, compiendo passo per passo ciò che vuole Dio, ossia osservando i Suoi comandamenti e mettendo in pratica gli insegnamenti di Gesù, allora arriveremo anche al senso comunitario di cui si dice: nel proprio interiore l'uomo è predisposto per vivere nella comunità di persone che hanno le stesse mete in Dio.
3: Sobald man die Verbindung, non appena si percepisce il collegamento con la corrente della vita, si sente a poco che non si è soli. Se nella comunità che ha come principio Dio in noi percorriamo la via che Gesù ci ha insegnato in continuazione e che voleva quindi spiegarci, allora comprendiamo la sua parola, ossia che Egli, il Cristo, è la via, la verità e la vita. E se seguiamo passo per passo i suoi insegnamenti, troveremo persone che pensano e vivono a loro volta in modo analogo. Da ciò si sviluppa il vero, autentico e profondo senso comunitario, libero da ciò che lega l'uno all'altro, ma dove tutti sono profondamente collegati con Dio nell'interiore.
4: Se ci confrontiamo con l'affermazione Dio in noi, qualcuno potrebbe obiettare: che razza di affermazione? È una presunzione se si osserva la società dei nostri giorni. Tuttavia, in alcune Bibbie dei sacerdoti sta scritto quanto segue, e ciò corrisponde alla verità: Dio non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo. E di conseguenza si presenta la domanda: dove dimora allora Dio, se non è in chiese di pietra? La maggior parte delle persone sa che in esse vive un'anima. Si potrebbero fare discussioni filosofiche per analizzare se sia vero o no. Ma prendiamo ora come dato di fatto che siamo vivificati da un corpo di sostanza sottile che non è di questo mondo. Supponiamo per una volta che nel profondo dell'anima, di questa sostanza più sottile, ci sia la vita, ci sia il soffio, Dio, che noi uomini sperimentiamo nel respiro. Questa realtà, che è la vita, non la dovremmo considerare limitata all'involucro terreno, all'uomo, che prima o poi esalerà l'ultimo respiro e non inspirerà più per riprenderlo. La vita è eternità, e l'eternità la chiamiamo Dio, o eterno, oppure esistenza eterna, o essere eterno.
5: Denken wir nur an die Natur.
2: Pensiamo alla natura. La primavera porta più luce, più sole, e sulla parte della terra che è rivolta più verso il sole si risveglia la vita. La natura comincia a rinverdire e a fiorire. Cosa succede a noi? Se ci rivolgiamo verso la luce, Dio in noi, la nostra anima diviene più luminosa. Viviamo in modo più consapevole, diventiamo più liberi e felici. Diventiamo sinceri, aperti, diveniamo coerenti e giusti nei confronti dei nostri simili, perché abbiamo trovato noi stessi, in Dio, la vita, e siamo fedeli a noi stessi.
0: E chi è fedele a se stesso è fedele anche verso gli altri, e ciò significa che non li raggira, non li inganna, non racconta loro menzogne. Egli dice la verità, anche se è scomoda per il suo interlocutore. Ma un vero amico che dice lui stesso la verità, apprezza la verità e ne trae eventualmente un'indicazione per giungere ancora più in profondità nella verità universale.
3: Ma ritorniamo al nostro tema, Dio in noi, Dio in voi, Dio in me, e anche che ognuno di noi è il Tempio di Dio e Dio dimora in noi. Quindi la vita immortale, il soffio di Dio, è nel profondo della nostra anima. La vita fluisce attraverso la nostra anima, pervade le cellule del nostro corpo e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita dalla vita che comprende ogni cosa, da Dio. Cari amici, con queste parole desideriamo terminare la trasmissione di oggi che ha come titolo Il vostro momento di preghiera, lo Spirito libero, Dio in noi. Se volete, provate a farlo. Possiamo imparare ogni giorno, ogni attimo, ad avvicinarci a Dio, la vita in noi. E possiamo esercitarci a percepire la vita, Dio che ci circonda in ogni cosa. In tal modo sperimenteremo Dio. Faremo l'esperienza di Dio e non ci legheremo più a persone che danno a intendere di poter dimostrare Dio. Cari amici, cari ascoltatori e care ascoltatrici, se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto per la prossima trasmissione sul tema Dio in noi. Auguriamo a noi tutti giornate ricolme della presenza di Dio. Arrivederci, a risentirci e un saluto in Dio.

Buoni pensieri per una buona notte di Lio Banì. Buonasera, cari bambini. Anche oggi la giornata volge al termine. Il sole tramonta e la natura si fa più silenziosa. Caro bambino, prima che anche tu vada a dormire, ascolteremo, se lo vuoi, alcune parole di Lio Banì, l'essere angelico che proviene dalla nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Lio Banì dice: le persone che amano molto Dio ameranno anche il loro prossimo, i loro simili, perché sanno che Dio, l'amore, abita in ogni essere umano. Quindi, se amate i vostri simili e tutto ciò che Dio ha dato agli esseri umani, come gli animali, le piante, le pietre e anche il sole, la luna e le moltissime stelle, allora state volgendo i vostri pensieri al cielo. Chiamiamo cielo il luogo dove abita l'amore di nostro Padre. Quindi il cielo è in te e in tutte le persone, in tutte le anime, in tutti gli esseri spirituali. Il cielo è la luce interiore in ogni cosa, la vita, l'amore. Quindi se ami sempre di più, allora l'amore, la luce interiore in te, diventerà più grande e più luminosa. Allora senti sempre di più il cielo in te e intorno a te, che si irradia dentro di te e tu sarai felice. E attraverso di voi si irradierà anche verso l'esterno. Le persone che volgono i loro pensieri verso il cielo percepiscono la luce interiore dentro di sé. È l'amore che brilla nel loro cuore. In questo modo la luce interiore diventa sempre più grande e irradia l'anima e l'uomo. L'essere umano comincia a illuminarsi e questo si manifesta nella benevolenza e nell'amore verso tutte le persone, gli animali, le piante e le pietre. Cari amici, questi erano alcuni buoni pensieri di Lio Banì per una buona notte. Se ora o tra poco andrete a dormire, portateli con voi. Vi auguro già ora una buona notte. Dormite bene.

questo periodo si può riconoscere chiaramente che ci troviamo di fronte a grandi cambiamenti. Il clima è completamente fuori controllo, mentre aumentano la violenza e le guerre. Tante persone perdono tutti i loro beni o la loro vita. La distruzione della natura sta avanzando in dimensioni spaventose. Ma allo stesso tempo è anche un periodo di grazia, poiché Dio, l'Eterno, è il Dio che parla, che in ogni epoca ha chiamato i Suoi figli in veste umana tramite i Suoi messaggeri, dicendo: «Cambiate, venite a casa». E oggi Egli invia con potenza la Sua chiamata in questo mondo tramite la profetessa, istruttrice e messaggera del Regno Eterno, Gabriele. Da più di 45 anni, il Dio unico universale, lo Spirito libero, parla in un gran numero di rivelazioni ai cuori degli uomini di ogni cultura. Oggi desideriamo leggere alcuni estratti da due di queste rivelazioni divine date dal Regno Eterno nel 1991 tramite Gabriele. La prima ha come titolo «Le parole dell'Eterno unico universale». Io rinnovo ogni cosa. Leggiamo ora dalla rivelazione, nella quale Dio Padre dice: «Io sono l'Io sono, la parola dell'infinito. Io sono l'Io sono, la forza in tutti gli astri, la luce in tutte le anime e in tutti gli uomini. Io sono la forza creatrice in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra. Io sono l'universo e la legge dell'universo. Io sono l'onnipresenza, la corrente, l'essere. Io assunsi forma dalla corrente della vita, ossia diedi forma a me stesso. Divenni l'essere spirituale, vostro padre, che voi chiamate anche Dio Padre Madre. Assunsi forma, quindi, dalla corrente dell'universo, che io, l'essere, sono. Quindi sono universo che ha preso forma, vostro Padre. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi desidera lasciarlo, lo lasci. Tuttavia, riconoscete che io vi diedi forma nello stesso modo in cui assunsi forma io stesso. Anche voi siete scaturiti dalla corrente dell'universo e avete assunto una forma spirituale. Questa forma viene chiamata essere spirituale, il principio di vita dei cieli. Di conseguenza, nello spirito, voi siete mie immagini e miei figli. Ora siete esseri umani e parlate il linguaggio degli uomini. Per questo mi sono preso uno strumento, una persona, tramite la quale posso parlare nella vostra lingua, con le vostre parole, affinché voi, che siete esseri umani, mi possiate comprendere. Figli miei, io vi esorto, anche in nome di mio Figlio, vostro Redentore, a prendere coscienza della figliolanza di Dio, a diventare consapevoli di essere i miei figli. Io sono immortale e voi siete
immobile.

0: mortali. Anche se l'involucro, l'essere umano, appassisce e decede, sappiate che nell'involucro c'è l'anima. Tramite il Cristo, essa diviene di nuovo l'essere spirituale, l'abitante dei cieli, poiché in verità, nel profondo del vostro involucro, voi siete figli del cielo. La vostra via parte dalla terra e, passando per gli astri, vi conduce a me, all'eterno essere.
1: Cari amici, sono solo poche parole, ma già dicono tutto. Ci spiegano chi è Dio, chi siamo noi stessi e perché siamo sulla terra. Si tratta di domande fondamentali per ognuno, ma che oggi quasi nessuno si pone più. Perché è così? Da sempre le religioni inculcano nelle persone un'immagine di Dio completamente errata, un'immagine falsa di un Dio vendicativo, di un Dio che avrebbe misteri assurdi, davanti al quale gli uomini dovrebbero chiedere grazia quali poveri peccatori. Nulla di tutto questo è vero. Quali sono le conseguenze di questi insegnamenti religiosi errati? Basta guardarsi intorno per riconoscerle. Una persona è contro l'altra, gli uomini sono contro la natura e gli animali. Il vicolo cieco in cui le religioni hanno condotto gli uomini viene oggi chiamato cambiamento climatico. In questa rivelazione, Dio, l'Eterno, spiega anche come siamo arrivati al punto di non essere più abitanti dei cieli, ma di vivere invece come esseri umani qui sulla terra. Spiega la caduta di alcuni esseri dal regno di Dio, fino ad arrivare alla formazione della materia e dell'uomo. E descrive con parole chiare a che punto si trova oggi l'umanità. Continuiamo a leggere. Dio, l'Eterno, ha rivelato: il mondo dell'immaginazione dei miei figli è diventato grande. Per questo molti non credono più in me, nel Dio che parla. Lasciano parlare i teologi e i cosiddetti esperti della Bibbia. Lasciano parlare i governanti di tutti i popoli e si lasciano sedurre dai loro discorsi. Tante persone non comprendono più che sono io sono il Dio che parla in loro. Per loro parlano gli idoli, i loro sogni e desideri, il loro egocentrismo, i loro automezzi, la loro presunzione, la loro avidità e le loro pretese di potere. Questi sono gli idoli di questo mondo che hanno sedotto e seducono molti. Solo pochi dei miei figli riconoscono gli aspetti della legge della vita interiore e tantomeno la loro stessa legge che dice: ciò che semini lo raccogli tu. Ognuno crede che sia l'altro a dover raccogliere, non lui. Queste idee ossessive hanno portato gli uomini nell'esteriore, nel mondo dei sensi e dei desideri dei sensi. Di conseguenza, il Dio che parla non può più essere percepito, poiché io sono la parola del cuore. Tuttavia, chi non ha più un cuore per il prossimo, per gli animali e per le piante, è crudele e non è in comunicazione con me, bensì con le forze che agiscono in modo distruttivo su tutto il sistema materiale.
2: Dio, l'Eterno, continua nella sua rivelazione. Le malattie, le pene, le catastrofi, le guerre, le carestie e le epidemie aumenteranno. Infatti, stanno sorgendo a poco un nuovo cielo e una nuova terra. Inoltre, la misura è colma. Ciò che trabocca provoca ancor più catastrofi sulla terra. Ancor più malattie e sofferenze di quelle delle epoche passate. Riconoscete e comprendete nei vostri cuori, figli miei, che la misura è colma e il vaso trabocca qua e là. In questo modo verranno spazzati via parti di popoli o addirittura popoli interi. La terra si purifica dalle futilità di questo mondo. Il circo dell'ego umano si dissolve e tutti gli attori e i truccatori che non cambiano verranno travolti dai flutti. La misura è colma. Dio l'Eterno ci ha detto che la misura è colma e che la terra si purifica dalle futilità di questo mondo. Questo processo è pienamente in corso e si può vedere chiaramente ovunque. Già ora le prime isole stanno sprofondando nel mare. Interi stati che si trovano su isole sono sempre più spesso sott'acqua e il livello dei mari continua a salire, facendo in futuro scomparire le grandi metropoli che si trovano lungo le coste, con città in cui oggi vivono più di 1 miliardo di persone. Ormai ognuno può quindi riconoscere che ora, dopo più di 30 anni, le parole annunciate dal Padre Eterno nel 1991 tramite la sua profetessa Gabriele si sono in gran parte già avverate. Trent'anni fa ci sarebbe stato il tempo per evitare ancora molte cose, ma la Chiesa e lo Stato, con la loro istigazione, hanno impedito che gli uomini potessero sentire la parola proveniente dal Regno Eterno. La misura è colma. Cosa significa? Le cause diventano sempre più attive, perché nessuna energia va perduta.
0: Nella sua rivelazione, l'Eterno ha spiegato dettagliatamente come tutto questo può avvenire, come le cause manifestano i loro effetti, e disse poi: «Figli miei, ora la misura è colma, e questo significa che i corpi degli uomini si disgregano sempre più se l'uomo non ha trasformato in tempo l'energia negativa in energia positiva. Tramite la forza dello Spirito Redentore in ogni anima, in ogni uomo. Allo stesso tempo si disintegrano sempre più parti degli astri materiali. Con il tempo si disintegrano interi astri, interi sistemi solari, parti di galassie, di vie lattee quindi, poiché i corpi degli uomini si disgregano. Sì, la morte dilaga, poiché ora è giunto il tempo nel quale io rinnovo ogni cosa. Sorge un nuovo cielo e una nuova terra, poiché nascerà un genere umano più elevato. L'era dello spirito porta uomini dello spirito, persone con una coscienza più elevata, che sono in comunicazione con l'eterno essere, con l'eterna legge, che io sono. Esse possiederanno veramente la terra purificata. E così si compirà ciò che è già stato rivelato da molto tempo, un nuovo cielo. Gli astri materiali si trasformano, si svilupperà di nuovo la materia, tuttavia in una forma più elevata, con gradi di coscienza più elevati, così come questa terra sarà di nuovo materia, tuttavia di sostanza più sottile, poiché anche gli involucri, gli uomini, saranno di sostanza più sottile, dato che negli involucri dimoreranno anime più luminose. Già nel 1991 Dio, l'Eterno, parlò della nuova epoca, dell'epoca dello Spirito. Da allora sono accadute molte cose. La tenda di Dio tra gli uomini, l'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella quale è raccolta e conservata la parola dell'Eterno, è aperta per le persone di ogni cultura. Siamo all'inizio dell'era messianica e sofianica, all'inizio della nuova epoca, nella quale persone pacifiche percorreranno la via della purezza e dell'amore. È l'epoca in cui, grazie all'operato della sapienza divina, Gabriele, il satanista, ha capitolato. È il tempo in cui avvengono trasformazioni cosmiche e la Madre Terra si scrolla e si purifica definitivamente. Oggi Dio, l'Eterno, invia la sua chiamata nei cuori di tutti gli uomini, esortandoli a fare ritorno. Egli ci chiama da più di 45 anni tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera del Regno Eterno, come è avvenuto in tutti i tempi per bocca profetica da Abramo in poi, e insegna di nuovo per mezzo di Gabriele la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali.
1: Continuiamo a leggere le parole dell'Eterno. Dio Padre ha rivelato: figli miei, io vi chiamo e vi chiamo anche in nome di mio Figlio, vostro Redentore. Cambiate. Cambiate significa riflettete sulla vostra origine spirituale e sistemate gli aspetti umani con il Cristo. Sistemate il vostro passato, altrimenti continuerete a girare su voi stessi sempre nello stesso cerchio delle vostre sensazioni, dei vostri pensieri, delle vostre parole e opere negative. Sistemate il vostro passato affinché possiate vivere sempre più coscienti nella giornata, poiché essa mostra ciò che sta per manifestarsi nel corpo. Sofferenze, malattie, pene e molte altre cose. La giornata dà impulsi prima che gli effetti si manifestino nel corpo fisico. L'essere custode vi dà impulsi. La vostra coscienza vi dice molte cose. Siate desti. Questo significa cambiare, e se cambiate sulla via che consiste nel pentirsi sinceramente nel chiedere perdono, pentirvi, perdonare e riparare al male commesso. E se non ripetete più i vostri errori, trasformate la forza negativa che si trova nelle vostre cellule, nelle vostre anime, in energia positiva, in energia spirituale, nella mia forza, nella legge dell'amore. Allo stesso tempo, essa si trasforma negli astri materiali. Nel contempo, essa si trasforma nelle sfere di purificazione. Così facendo, riprenderete di nuovo, a poco, contatto con me, la luce interiore. In questo modo, vi incamminate verso l'interiore. Purificate i vostri bassi sensi, poiché smantellate le vostre passioni, i vostri pensieri, le vostre sensazioni, parole e opere negative. In questo modo vi nobilitate. Entrate sempre più nell'interiore, nella luce che dimora in voi, che io sono. In questo modo potrete trasformare diversi comportamenti errati che aspettano di ricadere su di voi sotto forma di effetti. Cari amici, in quest'epoca di sconvolgimenti mondiali e di grandi cambiamenti, Dio, nostro eterno Padre, ci spiega: non è mai troppo tardi per iniziare a cambiare interiormente. Possiamo utilizzare ogni giorno, ogni attimo per purificare la nostra anima con il suo aiuto e non porre più ulteriori cause. Ricordiamoci le parole del nostro Padre Eterno. Siamo immortali. E questo significa che la nostra anima vive in eterno. Qualsiasi cosa la vita terrena possa portare a ognuno, o qualsiasi siano gli effetti che ognuno dovrà ancora subire, la vita interiore, la parte nobile che sviluppiamo oggi nella nostra anima, non andrà mai perduta, ma la porteremo con noi sul nostro ulteriore cammino.
3: E Dio, il nostro Padre Eterno, ci infonde veramente speranza. Tramite la sua profetessa Gabriele, egli disse: dov'è la salvezza, figli miei? Dov'è l'ancora alla quale vi potete aggrappare? È forse il vostro prossimo? Sono forse denaro e beni, ricchezza, potere e fama? Tutte queste cose passano, mentre il mio amore per i miei figli perdura in eterno. Io sono il Dio che parla. Figli miei, io non vi abbandono, poiché io sono la forza onnipresente, la luce interiore in te, in ognuno di voi. Io sono la luce interiore nel vostro secondo prossimo, negli animali, nelle piante, nei minerali. Io sono la luce negli astri. Ovunque voi guardiate, io sono presente. E se tu, figlio mio, hai imparato a vedere nel profondo, hai imparato anche a percepire. Questo significa che mi percepisci in te, poiché tutte le forme di vita sono in ognuno di voi, quale essenza e forza. La luce nell'animaletto
2: non è al di fuori di te. La luce nella pianta, nel sole, negli astri, non è al di fuori di te, ma in te. Innumerevoli forze dell'universo agiscono in te. Con esse io ho edificato il tuo corpo spirituale. Di conseguenza, mi puoi percepire in ogni cosa solamente in te. E mi puoi percepire solo se tu cammini verso l'interiore, se ti purifichi, se trasformi con il Cristo, tuo Redentore, le negatività di cui ti sei gravato in energia positiva. Sperimenterai così come sei ricco, figlio mio. Quanto è confortante e motivante sapere che portiamo in noi l'infinito, quale essenza e forza, e che con la sua forza e il suo aiuto potremo divenire di nuovo quello che siamo nel suo cuore, l'immagine di Dio, l'essere puro in eterno. Durante il giorno ripensiamo alle parole del nostro Padre Eterno. Egli ci è vicino, è in noi e irradia verso di noi il suo amore tramite tutte le forze di vita.
0: Continuiamo a leggere dalla Rivelazione. Dio Padre disse: «Figlio mio, sorgono un nuovo cielo e una nuova terra. L'epoca dello Spirito sta sorgendo con potenza e insieme ad essa una nuova umanità, una nuova cultura nella luce della verità. Io rinnovo ogni cosa. Io sono la forza trasformatrice in ogni uomo, in ogni anima, negli animali, nelle piante e nelle pietre. Io sono la forza trasformatrice negli astri. Io sono. Io rinnovo ogni cosa. Se vuoi rinnovarti, entra nel tuo interiore e diventa consapevole di essere il Tempio dello Spirito Santo e che io dimoro in te. Io, la luce interiore. Io, la luce dell'universo. Io, la corrente dell'universo. Io, l'essere in ogni cosa, io, tuo Padre, di eternità in eternità. Figlio, guarda nella parola eternità. Anche questa parola ti è propria, poiché tu vivi come essere in me. In eterno, di eternità in eternità. Chiediti se lo vuoi veramente. Se sì, figlio mio, allora in questo momento mi percepisci, poiché la mia parola è irradiazione e ti tocca nel cuore. Speranza, fiducia, fede e il presagire cosa significhi amare altruisticamente entrano in te. Lo spirito libero non è una religione. Dio in noi. Desiderate saperne di più? Scoprite i libri per una vita migliore. Le edizioni Gabriele La Parola vi offrono libri, CD e DVD per tutti i campi della vita, dati da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Lo Spirito del Cristo Dio si rivela tramite Gabriele in merito a tutti i temi che riguardano la nostra vita e Gabriele ci dà spiegazioni di una profondità mai esistita prima. Richiedete gratuitamente il catalogo completo e i libretti della serie Il messaggio della verità, con estratti da libri su temi diversi, per esempio Trovare Dio, dove, come, vivete in eterno, la morte non esiste, Gesù e gli animali, Il discorso della montagna, la via verso una vita appagata, la riabilitazione del Cristo Dio e molti altri argomenti. Potete richiederli chiamando il numero 011 191 156 77 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera, facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gotteszentrum.
1: Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza,
0: die auch in der inneren Heilung geht.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce.
0: Die Kraft ist
1: la forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns offenbaren.
1: Il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir.
1: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio. La coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

Il suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona. Il Cristo

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita.
0: Leben ist einheit.
1: La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità che è il Cristo, fluiscono energie.
0: Sie durchströmen.
1: Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali.
0: Eine feine Beziehung baut sich auf.
1: Si sviluppa un rapporto fine.
0: Es ist nicht mehr der Gedanke.
1: Non è più il pensiero.
0: Es ist das feine Gefühl.
1: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali.
0: Haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung.
1: Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto. Sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra.
0: Ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito. Tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo
0: mit seinen Gedanken
1: e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la Sua presenza.

0: Wir, jeder Einzelne von uns ist der Tempel Gottes.
1: Noi, ognuno di noi è il Tempio di Dio. Impariamo a fermarci e a entrare nel Tempio dell'amore infinito, perché il grande Spirito è in noi. Ci aspetta, desidera aprire la porta verso il santuario interiore. Noi possiamo andare da Lui. Sì, Lui ci chiama e dice: «Venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi. Io vi darò ristoro. Cristo in noi». In questi minuti di preghiera impariamo a percepirlo. Rivolgiamoci verso l'interiore. Vicino al nostro cuore fisico splende la luce dell'amore.
0: Wer möchte, nimmt eine aufrechte Sitzhaltung.
1: Si sieda in posizione eretta,
0: und legt beide Hand
1: appoggiando i dorsi delle mani sulle cosce. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. E in questo modo sediamo in modo tranquillo e il corpo diviene più leggero. E ora entriamo nel nostro interiore. Rivolgiamo i nostri sensi verso l'interiore. Diciamo sì alla luce interiore. Tutti i pensieri si allontanano. Il nostro corpo diventa sempre più leggero e vibra grazie alla forza della luce interiore. Il nostro respiro accoglie la luce del grande Spirito. La luce compenetra il nostro respiro. Il respiro compenetra il nostro corpo. A poco respiriamo in modo sempre più profondo perché diventiamo più tranquilli. In noi, profondamente in noi, c'è il silenzio. Dal centro del Cristo Dio pulsa il silenzio. Ci avvolge. Una pace infinita ci circonda. È lo Spirito. La luce compenetra il nostro respiro. Il corpo vibra più leggero, vibra ad un livello superiore. E noi entriamo nel possente sole dell'amore. Cristo in noi. Nessun pensiero ci tormenta. La potenza dello Spirito

0: è presente.
1: Christus.
0: Cristo.
1: Der Strom des Himmels.
0: La corrente dei cieli. Inonda il nostro corpo.
1: Vom Scheitel bis zu den Sohlen flutet.
0: La luce scorre dal capo fino ai piedi.
1: Ganz sanft vibriert der Physik.
0: Il corpo fisico vibra dolcemente. È la presenza di Dio. Una lieve esperienza interiore di Dio fluisce, scorre dal capo fino ai piedi. Nessuna delle cellule deboli e malate può resistere a questa forza. Ogni cellula malata e debole viene espulsa. Ogni cellula malata e debole viene espulsa. Cristo in noi. Cristo attraverso di noi. Percepite profondamente, profondamente nel corpo. La potenza del Cristo è presente.
1: Öffnet die inneren Sinne.
0: Aprite i sensi interiori e percepite la leggerezza dell'esperienza del Cristo Dio. È la gioia e la felicità dell'anima. Scorre. Il corpo vibra dolcemente. È la potenza del Cristo. Accogliamo un sentimento interiore profondo. In noi si risveglia la gioia, la gratitudine e la consapevolezza. D'ora in poi sviluppiamo il desiderio di avvicinarci a Lui. Il desiderio di avvicinarci a Lui è in fondo il desiderio di avvicinarci al nostro vero ed eterno essere. Scorre. E se noi rimaniamo in noi, nel possente sole dell'amore, della pace e dell'unità, sperimentiamo un sentore, un presagire di cosa significhi essere nell'unità.
1: Lernt und erlebt jetzt in diesem
0: Imparate e sperimentate ora, in questi minuti, ciò che è negativo è così insignificante. È così insignificante ciò che dice il prossimo. L'importante è amarlo nell'interiore. Sperimentate tracce dell'unità. Prestate ascolto al possente spirito e percepirete l'orchestra della terra dolcemente, la comunicazione tra gli animali, le piante e i minerali. Sentite, sentite e sperimentate. Entrate con la percezione nel sole. Entrate con la percezione nell'unità. Fate ora la dolce esperienza di Dio. E da questo momento è possibile la vita, ossia è possibile vivere veramente in ognuno di noi. C'è una pace infinita in ognuno di noi. C'è il silenzio infinito in ognuno di noi. C'è la grande unità, uomo, natura e animali. Tutti vengono amati dalla grande luce. L'amore è uguale all'unità. L'amore è gioia. L'amore è pace. L'amore è dinamismo nello spirito dell'amore. O rimanete ancora per un po' nel sole del cuore. Sperimentate che ognuno di noi è il tempio. In noi c'è la pienezza. In noi c'è la sicurezza, in noi c'è la protezione, in noi c'è la patria. E attraverso di noi il grande spirito vorrebbe agire e donare pace. Corre dal sole dell'amore. Lo sentite? È la dolce esperienza di Dio.

Cristo in noi. Lo Spirito è molto vicino. Egli ci ha aperto la porta interiore. Abbiamo sperimentato la leggerezza dell'esperienza di Dio. Rimaniamo ancora per un po' di tempo in questa consapevolezza. Percepiamo il tesoro interiore e lasciamoci portare dall'onda della felicità interiore.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. La vera preghiera è una potenza del cielo. Su questa terra, in questo mondo, si prega molto. Tuttavia, come possiamo vedere, questa preghiera sembra non venire ascoltata. Perché? Perché noi non ci dedichiamo alla preghiera, perché noi non adempiamo le nostre preghiere, perché spesso la preghiera è solo una preghiera detta con la bocca. Si prega quindi così e si pensa di aver pregato. Sì, si ha pregato, ma le parole o i pensieri della preghiera hanno raggiunto nostro Padre? Solo pochi si chiedono se Dio li ascolta, se le preghiere vengono dette semplicemente in modo meccanico e la vita quotidiana però è così come sempre. Solo pochi si rendono conto che ogni persona, ogni uomo è un figlio di Dio, che Dio, nostro Padre, ci chiama Suoi figli e Sue figlie e che noi possiamo chiamare Dio, che è la Maestà Celeste, l'Amore Infinito, la Forza e la Luce, possiamo chiamarlo Padre. Diciamo a Dio, nostro Padre, il cui spirito dell'amore compenetra l'universo, pulsa in ogni anima, fluisce nel nostro respiro. Diciamo, tu, Padre. Questo dire consapevolmente, tu, Padre, può creare un collegamento direttamente col nostro vero essere e con Dio, nostro Padre. Se guardiamo nel mondo, vediamo come gli uomini si danno dei titoli e hanno dei corrispondenti mezzi. Ognuno vuole essere il più grande, però prima o poi, da qualche parte, forse in chiesa, questa persona prega, ma la sua vita quotidiana è di nuovo qualcosa di completamente diverso. È contro il prossimo. Gli uomini mentono, gli uomini odiano, gli uomini invidiano. Quindi ognuno è contro l'altro. L'inimicizia continua a crescere. Le aggressioni aumentano e sotto tutto questo non soffrono solo gli uomini, ma anche molti animali e tutta la madre terra. Ma gli uomini pregano. Cari fratelli, care sorelle, queste preghiere non solo non vengono ascoltate da Dio, ma entrano nel nostro corpo e nella nostra anima quale colpa, quale causa, perché ogni pensiero, ogni parola è energia e se sprechiamo l'energia anche in preghiera, allora ci incolpiamo. Pregare significa vivere secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Pregare significa adempiere le preghiere, ma se diventano una cosa ripetuta a memoria, le persone non sanno quello che, per cui pregano. Per questo, in preghiera non dovremmo fare molte parole, ma dovremmo renderci conto che pensiamo e parliamo in immagini e così preghiamo anche in immagini. Ma se preghiamo in modo veloce, senza pensare veramente, non afferriamo quello che vogliamo veramente pregare e che ci sta a cuore. Per questo, in preghiera, dovremmo lasciar salire le immagini, immagini di preghiera, per entrare con le sensazioni in queste immagini, in questa preghiera, per seguirli quindi coi sentimenti. Se riusciamo a entrare coi sentimenti nella preghiera, ci chiederemo anche se viviamo anche in modo corrispondente a quello che preghiamo. Se noi preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, chiediamoci come ci comportiamo nei loro confronti. È veramente una cosa che ci sta a cuore quello per cui preghiamo o agiamo contro le nostre stesse preghiere? Se è così, allora non porteranno frutto. Cerchiamo insieme di fare salire le immagini quando preghiamo. Cerchiamo di entrare con le sensazioni nella preghiera per imparare a percepire, a sentire anche la difficoltà, la sofferenza che c'è in questo mondo. E così diremo anche a noi stessi: o uomo, cambia te stesso, diventa buono così come vuole Dio. E allora puoi partecipare con la tua preghiera e fare sì che le preghiere raggiungano gli uomini, che le persone riescano a percepire quello che stanno facendo, che la loro coscienza cominci a farsi sentire. Ma noi che preghiamo, dobbiamo far sì che le nostre preghiere diventino la nostra vita quotidiana. Per far salire le immagini nei pensieri delle preghiere, abbiamo bisogno di un punto fisso in modo che i pensieri non scappino via. Cerchiamo quindi di prendere consapevolezza della luce interiore, della luce del Cristo Dio in noi. Come sentiamo dire spesso, vicino al nostro cuore c'è il sole luminoso e pulsante dell'amore. È lo Spirito del nostro eterno Padre nel Cristo. Cerchiamo di rivolgere i nostri sensi in questo meraviglioso sole dell'amore. Così come diciamo, entriamo nel nostro interiore per pregare. Ci rivolgiamo al Cristo in noi. Cristo, tu sei la luce.
2: Die Barmherzigkeit,
1: la misericordia,
2: die Güte und Wärme,
1: la bontà e il calore.
2: Lasst die Bilder oder das Bild entstehen.
1: Lascia che salgano le immagini. La luce ci avvolge. Avvolti nella grande luce del Cristo.
2: Bitten wir,
1: preghiamo,
2: für unsere kranken Brüder und Schwestern,
1: per i nostri fratelli e sorelle ammalati.

0: Von uns kommt ein anderes Gebetsbild.
1: In ognuno di noi sorgono immagini diverse. Entriamo con le sensazioni in questa immagine della preghiera e svegliamo il sentimento e la compassione. Percepiamo che diventiamo un'unica cosa con l'anima del nostro prossimo, con i nostri fratelli e sorelle. Le nostre preghiere si immergono nell'immagine e quindi la compassione, il calore e la luce. La preghiera si esprime in noi.
0: Ruhig betet es im Bild.
1: In noi.
0: Im Gebetsbild.
1: La preghiera si esprime in immagini.
0: Wir empfinden Schmerz.
1: Percepiamo il dolore e la sofferenza del nostro prossimo. Ed ora ci chiediamo, e noi possiamo ancora essere contro il nostro prossimo se Dio è per suo figlio? Quello che desideriamo è di essere per il bene che c'è nel prossimo, in modo da acquisire più luce e forza, e così anche le persone per le quali preghiamo. Rimaniamo avvolti nella luce possente. Nei nostri pensieri di preghiera accogliamo la Madre Terra con i suoi animali, piante e minerali. In ognuno di noi si forma un'altra immagine di preghiera. Si sviluppa in noi. Percepiamo per chi o per che cosa vogliamo pregare. La Madre Terra ce lo rispecchia. Ognuno entra con le sensazioni nell'immagine che sale in lui, la sofferenza degli animali, la speranza della Madre Terra, molte immagini di preghiera. si sviluppa la capacità di percepire come sta l'altro. Questa è la preghiera. Si sviluppa una gratitudine. Questa è la potenza dei cieli. Permettete che questo avvenga. Lasciate che si formi la preghiera.

0: unsere Seele.
1: La nostra anima prega.
0: Sie sendet uns Empfindungen.
1: Ci trasmette delle sensazioni. Ci aiuta a sentire.
0: Sie zeigt uns aber auch auf,
1: ci mostra però anche come noi dovremmo pensare e vivere nella vita quotidiana. E se lo facciamo, allora le nostre preghiere sono una potenza dei cieli e noi stessi ci avviciniamo al cielo. Avvolti nel grande amore, nel sole che scalda e si irradia, nella luce del Cristo, percepiamo cosa significa pregare. Ognuno di noi è un essere che proviene dall'infinito. La forza dei cieli è in noi. E noi siamo in Dio, il nostro eterno Padre, figli e figlie dei cieli. Lo Spirito fluisce infinitamente. L'eternità pulsa dentro di noi. L'eternità è la nostra vera vita. Dalla luce che ci circonda scorre l'infinito, l'eternità verso di noi. L'immagine di preghiera si forma. Noi siamo esseri dell'eternità, esseri dell'amore, immortali. Lasciamo che venga questa immagine bellissima. Lasciamo che sorga l'unità dentro di noi. Sentiamo dentro il nostro vero essere. Chi siamo noi in Dio, nostro Padre? Lasciate che questa sensazione scorra nel vostro cuore. Scorre. La vita ci avvolge. L'alito di Dio ci tocca. Chi siamo noi in Dio?

0: percepiamo che il nostro corpo fisico diventa più leggero. Tutti gli aspetti umani non sono importanti. Che cos'è importante per noi adesso che siamo avvolti dall'infinito? Questo lo tratteniamo. Questo dovrebbe dare l'impronta alla nostra vita quotidiana ed accompagnarci ogni giorno. Noi siamo figli e figlie dei cieli, esseri immortali,
1: die in Gottes Einheit geborgen sind,
0: che sono protetti nell'unità di Dio, l'unità di Dio nell'anima di ogni uomo, l'unità divina negli animali, nelle piante e nei minerali, l'unità di Dio in tutto l'infinito. La preghiera può essere una forza dei cieli. Non finiremo mai di imparare. Tutta la nostra vita terrena è un imparare. Impariamo a pregare. Diventeremo felici e renderemo anche altri felici. E allora anche la Madre Terra tirerà un sospiro. E in questa consapevolezza che pregare, che la vera preghiera è una potenza dei cieli, preghiamo, lasciamo che nella luce del Cristo sorgano i pensieri e le immagini di preghiera per vedere noi stessi nella preghiera e nell'immagine, in modo che ogni giorno diveniamo più ricchi

0: Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, vi salutiamo cordialmente a questa settima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Spesso nella nostra epoca si sente dire: credo solo a ciò che vedo. E con questo si intende che si crede soltanto a ciò che è stato ricercato e dimostrato. Ma il piccolo principe non è forse molto più vicino alla verità quando afferma che l'essenziale è invisibile all'occhio umano? Con i suoi grandi insegnamenti cosmici, Gesù di Nazareth aprì già 2000 anni fa gli occhi ai suoi seguaci per ciò che è essenziale, per la vita che è Dio e che è in ogni cosa. Nella nostra epoca, lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, apre ancora una volta gli occhi e il cuore all'umanità, donandoci di nuovo i suoi grandi insegnamenti cosmici tramite la parola profetica. All'inizio degli anni 90, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha spiegato queste istruzioni divine per noi uomini, affinché noi uomini riusciamo a comprenderle in modo più profondo e a metterle in pratica. Sono insegnamenti pratici, rivolti a tutte le generazioni, che contengono molti aiuti per imparare a vedere in modo più profondo e più ampio

0: lavorando insieme a voi per avvicinarci a questa meta. Cominciamo ora a leggere insieme.
1: Il Cristo insegna a noi quanto segue. Le forze dell'universo sono celate solo a colui che non conosce il proprio vero sé. Chi vuole sperimentare le forze dell'universo le deve scoprire attraverso la realizzazione. E Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni spiegandoci. Tutto si svelerà a chi non si nasconde davanti al Cristo, ma adempie sempre di più le leggi dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Infatti tutto ciò che è puro è contenuto in lui come essenza, forza e luce. Egli è il cielo interiore, l'eterno essere.
2: Liebe Mitmenschen,
3: cari amici, segue ora un altro insegnamento. Egli, il Cristo Dio, dice: io sono in ciò che tu vedi, io sono in ciò che tu ascolti, io sono tutto nel tutto, la totalità. Se ti sei risvegliato nella totalità, allora sei l'essere. Tu vedi l'essere nel profondo. Tu ascolti l'essere e parli il linguaggio dell'essere. Tu vedi in profondità, ascolti e parli esprimendo me, poiché io sono la totalità in te. Io sono la totalità nel tuo prossimo, in te, nel fiore, nel filo d'erba e nella pietra. Io sono tuo e tu sei mio. Io sono l'universo e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Tu non chiedi, tu sai. Tu non guardi, tu vedi nel profondo. Tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Io sono l'universo, così dice il Signore, e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ciò che è Dio è la legge. Lo siamo anche noi, quali esseri puri in Dio. Infatti, Egli, Dio, l'universo, l'amore fluente, ha donato all'essere puro la totalità come essenza e forza. Non siamo mai separati da Dio, dato che nel profondo della nostra anima pulsa l'universo, l'eterna legge, la nostra vera eredità.
1: Tu non chiedi, tu sai. Gabriele ci ha spiegato queste parole del Cristo Dio dicendo quanto segue. Se ci immergiamo nell'eterna legge, non chiederemo come stanno le cose, perché le conosciamo. Non chiederemo come sono le leggi, perché le conosciamo. Infatti tutto ciò che è nell'universo è ciò che costituisce il nostro corpo spirituale in forma compressa. Siamo noi stessi. Tutto l'infinito è in noi, sotto forma di sapere e forza. È ciò che siamo come esseri divini nell'eterno essere. Se chiediamo ad altre persone come sono le cose della vita, non ne siamo ancora consapevoli e da ciò riconosciamo che non abbiamo ancora dischiuso perfettamente la nostra coscienza spirituale, la nostra eredità eterna. Fino a che l'intelletto è attivo, viviamo in modo inconsapevole perché ci riferiamo solo alle cose che abbiamo imparato. Afferriamo quindi solo ciò che abbiamo memorizzato nel conscio,

0: non siamo consapevoli di tutto il resto. Chiediamo quindi che cosa costituisce la nostra vita, la nostra eredità spirituale, la nostra sapienza divina, la nostra vera intelligenza, poiché siamo figli dell'universo. Essere figli dell'universo significa infatti essere consapevoli in modo universale, dato che l'Onnisciente ha fatto di noi gli eredi dell'infinito.
1: Il Cristo dice: tu non guardi, tu vedi nel profondo. E Gabriele ha spiegato in merito. Guardare nel profondo significa percepire. Noi uomini guardiamo qua e là. Se consideriamo i dettagli esteriori, penetrano in noi anche i pensieri umani. Per comprendere meglio, possiamo tener presente che per umani si intendono gli aspetti eccessivamente umani, ossia il peccato. Se invece percepiamo le cose, se accogliamo tutto il complesso che vibra, sperimenteremo poi, poco alla volta, il nostro vero essere dentro di noi. Dato che stabiliamo la comunicazione con i valori interiori, con la forza interiore. Questo sperimentare o vivere è la pace interiore, è consapevolezza, sicurezza, protezione, è la vicinanza di Dio.
2: Nei suoi insegnamenti, il Cristo continua dicendo: tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. La legge non ha bisogno di stare ad ascoltare nulla, e tantomeno deve farlo la legge compressa, ossia l'essere spirituale. Costui conosce tutti i dettagli dell'eterna legge. Il voler ascoltare qualche cosa è un aspetto umano, è curiosità, poiché ciò che dovremmo sentire, lo sentiremo. È la curiosità che ci spinge a voler sentire. Se è bene per la nostra evoluzione spirituale, sentiremo ciò che dovremo sentire attraverso la guida interiore. Quindi possiamo chiederci se la nostra vita è guidata oppure manovrata. Fino a quando vogliamo ascoltare qualcosa, siamo curiosi. La curiosità ha sempre i suoi pensieri umani che si riferiscono al nostro volere personale e al nostro infimo voler essere. Ciò che vogliamo non lo possediamo e le cose umane che abbiamo non ci appartengono. Cari amici, l'ascolto, ripetiamo ancora che quando parliamo di aspetti umani si intendono gli aspetti che sono eccessivamente umani, ossia egoistici, o si potrebbe anche dire il peccato. Continuiamo a leggere. Dobbiamo liberarci da qualsiasi forma di volere e da qualsiasi desiderio e lasciarci ricolmare dalla ricchezza interiore. Così non patiremo mai neanche esteriormente. Ogni volta che vogliamo qualcosa, veniamo manovrati dai nostri sentimenti, sensazioni e pensieri umani che ci spingono nel nostro mondo dei desideri. Se desideriamo farci guidare da Dio, dobbiamo divenire retti. Dobbiamo deporre la nostra curiosità e i nostri desideri assillanti, che spesso non sono realizzabili, e prendere continuamente coscienza che Dio sa cosa è bene per noi. Se cresciamo in questo stato di coscienza, diveniamo silenziosi e sperimentiamo la guida interiore che deriva dal silenzio interiore. Il silenzio interiore ci conferisce anche la calma corrispondente che ci aiuta ad essere riflessivi e concentrati. Da ciò si sviluppa il dinamismo spirituale che ci fa vivere concentrati durante la giornata.
1: Leggiamo un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio che dice a noi uomini: non guardare mai verso l'esterno, la luce è in te. In te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Non hai bisogno di andare a cercare il tuo prossimo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito alle parole del Cristo che abbiamo appena letto: non guardare mai all'esterno, la luce è in te. Guardare verso l'esterno significa voler afferrare solo l'apparenza. Questo volere racchiude a sua volta la curiosità che ci fa guardare in modo ansioso a destra, a sinistra, in alto, in basso, per vedere tutto. Se ci immergiamo nella luce interiore, diveniamo più calmi e a poco guarderemo più in profondità. Entreremo così in comunicazione con le forze positive negli uomini, nelle piante, negli animali, in tutte le cose. Abbiamo sentito anche le seguenti parole del Cristo: in te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Gabriele ci ha spiegato: se diveniamo consapevoli che in noi c'è Dio, la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto, troviamo ristoro e forza. Ci rivolgeremo così continuamente alla luce in noi, prendendo coscienza che in noi c'è la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto.
0: Nei suoi insegnamenti il Cristo dice: non hai bisogno di girarti per seguire il tuo prossimo con lo sguardo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Gabriele ha approfondito anche queste parole, spiegandole per tutti noi. Cari amici, pensiamo alle situazioni della nostra vita quotidiana. Se per esempio salutiamo il nostro prossimo e ci giriamo seguendolo con lo sguardo, quali pensieri vengono nel nostro conscio? Sono forse pensieri umani che ci fanno riconoscere che abbiamo guardato solo l'aspetto esteriore, l'involucro, e abbiamo comunicato solo con l'esteriore, con l'involucro? Se invece salutiamo il nostro prossimo con il cuore, come il nostro fratello o nostra sorella, non ci gireremo per seguirlo con lo sguardo. Ripromettiamoci di controllarci durante il giorno per vedere quante volte seguiamo con lo sguardo i nostri simili e che cosa pensiamo in quel momento. Ci giriamo chiedendoci: è la persona che conosco? Chiediamoci poi: che cosa sta dietro a questa domanda? Quali sentimenti e sensazioni? Ci giriamo perché ci piace o non ci piace qualcosa del nostro prossimo. Quali sentimenti e sensazioni si trovano dietro questa percezione esteriore? Possiamo dire a noi stessi che significato ha il nostro modo di guardarci d'attorno o indietro. Se siamo evoluti spiritualmente al punto che la parte positiva del nostro prossimo vibra in noi, non ci gireremo per guardarlo, a meno che egli non ci chiami. Se ci avvicineremo a lui in modo consapevole, non sarà un'attrazione umana, non saremo quindi manovrati, ma saranno invece due esseri che si incontrano nel rispetto reciproco, in modo impersonale.
2: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. Come possiamo percepire la verità assoluta, l'essere, la nostra vera eredità? Dato che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero ed ogni parola costituiscono un elemento di immagini, anche le nostre parole espresse nella preghiera sono aspetti di immagini o di una sola immagine quando preghiamo sempre in modo uguale o simile. Queste immagini, anche le immagini delle nostre preghiere, penetrano nel nostro conscio, rendendoci eventualmente inquieti o non ci danno tregua. Cari amici l'ascolto, nel libro troviamo ora un esercizio e se lo desiderate possiamo farlo insieme. Ora leggiamo. Vogliamo esercitarci nella preghiera profonda, che amplia la nostra coscienza e che ci fa sentire nel contempo una magnifica calma e pace che ci inondano. In tal modo non assorbiremo più i riflessi dei nostri pensieri di preghiera, poiché tutte le cose umane che emaniamo sono a loro volta solo riflessi. Esse si irradiano e ritornano a noi in immagini, in colori e forme che esprimono i nostri aspetti umani. Forse rimuovono ancor più i nostri aspetti umani rafforzandoli. Entriamo nel silenzio, chiudiamo gli occhi, diveniamo tranquilli, ci stacchiamo dai nostri pensieri umani, rimettendoli al Cristo e ci concentriamo ora sul nostro respiro. I pensieri si allontanano da noi.
1: Ora ci immaginiamo una luce nel nostro interiore, nel nostro corpo fisico. È energia, è l'amore di Dio.
3: In dieses Licht tauchen wir nun ein.
1: In questa luce ci immergiamo e ci rivolgiamo al Santissimo in noi, a Dio, pregandolo di irradiarsi attraverso di noi. Non ci attendiamo nulla, non penseremo nemmeno. Lasciamo che ciò che è sacro irradi attraverso di noi, ovunque vogliamo inviare la sua irradiazione. Ora ci rivolgiamo all'eterna luce.
3: ewiges Licht,
1: eterna luce. Tu sei la forza e l'amore.
3: Fließe verstärkt.
1: Affluisci più intensamente in me.
3: Durchströme mich.
1: Pervadimi.
3: Durchglühe mich.
1: Infiammami.
3: Aus deinem Born des Heils.
1: Aus attingendo alla tua sorgente di salvezza, alla tua luce, invio il tuo amore, la tua luce a tutti gli uomini. Trasmettiamo senza pensare.
3: In diesem Augenblick des tiefen
1: In questo attimo di profonda preghiera comunichiamo con lo Spirito di Dio in molti uomini. La risposta proveniente da questa comunicazione altruistica è il silenzio, la pace, la speranza, la fiducia, il ristoro e la forza. Non percepiamo alcuna voce, ma sentiamo come la nostra coscienza spirituale si dilata. Perché Dio riversa in noi il suo silenzio e la sua pace dalla sorgente della sua vita. Lasciamo fluire in noi sensazioni di preghiera verso l'Eterno. Signore, la tua luce mi infiamma.
3: In deinem Bewusstsein lebe ich.
1: Vivo nella tua coscienza.
3: Deine Kraft, die in mir wirksam ist.
1: Invio ai regni della natura la tua forza che è attiva in me. Ora lasciamo scorrere questa forza senza pensare e senza farci nemmeno un'immagine dei regni della natura. Lasciamo che fluisca. La risposta è di nuovo la risposta del silenzio. Pace, speranza e fiducia crescono in noi. Dato che abbiamo comunicato con la forza creatrice nella natura. Lasciate fluire le vostre preghiere e percepite la vicinanza di Dio.

0: Cari amici, sentiamo che cosa ci ha spiegato Gabriele in merito. Questo esercizio è una forma di preghiera profonda. Le parole di preghiera che abbiamo riportato vanno considerate solamente come un esempio. Pregare in questo modo ci può portare un silenzio infinito e un'esperienza interiore. Ci può far sperimentare la pace interiormente. Sentiamo dire spesso che Dio è pace. Dovremmo sperimentare in noi questa realtà spirituale e questo può avvenire attraverso questa preghiera. Dapprima ci lasciamo ricolmare dalla forza dell'amore, poi emaniamo i sacri raggi di preghiera senza pensare a nulla. Essi portano energia vitale al nostro prossimo. Ciò che si irradia e ritorna da questa fonte di forza ricolma anche noi. Questa comunicazione profonda, sia che la chiamiamo esercizio o preghiera, è una possibilità per percepire la nostra eredità spirituale. In tal modo si risveglia sempre più l'anelito di divenire e di essere come ci sentiamo interiormente.
1: Affinché possiamo comprendere profondamente questo modo di pregare, Gabriele ripete per noi, ci lasciamo colmare dalla forza di Dio, chiedendo al Padre, irradia tu in me e irradia attraverso di me, verso tutti i fratelli e tutte le sorelle. Rimaniamo poi in silenzio. In tal modo, anche noi veniamo ricolmati e ci avviciniamo a colui che appaga l'anelito dell'anima. Nel momento in cui trasmettiamo, dato che irradiamo all'esterno, sentiamo gioia, gratitudine, forza e speranza che si sviluppano in noi. Ma il presupposto è che non vogliamo nulla. Se ci facessimo un'immagine, sperimenteremmo noi stessi, ossia i riflessi del nostro ego umano, cioè del peccato. Queste immagini scaturirebbero dal nostro modo di pensare condizionato dalle tre dimensioni. Non dovremmo avere alcuna aspettativa, bensì solamente lasciar scorrere l'irradiazione dell'Eterno attraverso di noi. Così, soltanto così, si edifica nella nostra anima, nel profondo dell'anima, ciò che favorisce la nostra evoluzione spirituale oggi, e anche in futuro. Questa preghiera interiore è altruistica e impersonale. La chiamiamo anche preghiera del profondo oppure preghiera universale.
0: Cari amici, è necessario esercitarsi a fare ciò che ci viene spiegato negli insegnamenti del Cristo Dio e con le indicazioni di Gabriele. Anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci esercitiamo e impariamo ogni giorno. In una frase dei grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: ciò che è dentro di te, la luce, la verità, ciò che sei nell'eterno essere puro, quale essere in Dio, nel cielo ha assunto forma e configurazione di sostanza purissima. Gabriele ci fa presagire il significato di queste parole. Questa frase racchiude in sé tutta la nostra eredità. Tutti gli esseri puri hanno dentro di sé la stessa cosa, l'eterna legge, Dio. L'Eterno ha creato le forme spirituali attingendo alla vita fluente, alla luce dell'energia che fluisce e che pervade, che è Dio. Essi hanno assunto forma e sono divenute sostanza purissima, proveniente dal soffio di Dio, dalla sua legge fluente. Anche il profondo del nostro interiore è sostanza purissima. Anche noi siamo esseri dell'universo perché siamo figli di Dio.
2: Il Cristo continua dicendo: ciò che è racchiuso nel profondo della tua anima incarnata, nella parte più profonda dell'anima, è la luce incorruttibile, l'eterna verità. È e resta l'essere, eternamente. Gabriele ci aiuta ancora a vedere più in profondità, spiegandoci. In noi, quindi, c'è l'eterna sorgente infinita, alla quale attingono tutti gli esseri spirituali, tutte le forme di vita dei cieli. È lo spirito universale che pervade tutto. È l'onnipresenza di Dio, dalla quale possiamo ricevere e dare. Noi tutti, quali esseri spirituali, ci troviamo in questa potente corrente eterna. Attingiamo e diamo da questa corrente, dal principio dell'universo. In tal modo, tutti gli esseri puri vivono nel circuito dell'infinito. Ricevere, ossia attingere, e dare. Questa è la nostra vera esistenza nell'eterno essere.
0: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Solo un determinato quantitativo di energia divina fu trasformato in energia della caduta a causa dell'allontanamento di un essere da Dio. In seguito a ciò sorsero i regni della caduta, gli esseri della caduta e gli uomini. Questo quantitativo di energia divina fu dato dall'Eterno ai successivi esseri della caduta perché potessero vivere. È energia divina trasformata ad un livello inferiore. Perciò la materia e tutte le energie trasformate ad un livello inferiore sono solo riflessi dell'essere puro. Gabriele ci ha spiegato in merito. Ognuno di noi ha il compito di ritrasformare quel quantitativo di energia che ha trasformato negativamente, a seguito del suo modo errato di pensare, e di farlo ridivenire sostanza primordiale spirituale, forza primordiale, per poterla immettere nuovamente nell'eterno essere. Il quantitativo di energia divina che ognuno di noi ha ricevuto quando si è immerso nei regni della caduta è energia avuta in prestito, e ogni prestito va restituito. Sulla via interiore impariamo a trasformare il negativo in positivo, sistemando con il Cristo gli aspetti umani che riconosciamo e non ripetendoli più. In tal modo, l'energia divina che abbiamo portato ad un livello inferiore, quindi l'energia negativa, si trasforma in forza divina fluente. In questo modo la ritrasformiamo elevandola di nuovo alla sua origine, a Dio. Prima o poi ognuno di noi dovrà farlo ed è per questo che abbiamo la via interiore.
2: Gabriele spiega inoltre: sentiamo spesso dire che la Terra e tutto ciò che si trova sulla Terra è solo un'immagine speculare, ovvero un riflesso dell'eterno essere. Pensiamo ad un lago con una superficie più o meno increspata. Ciò che si trova sulla sponda del lago, ossia erbe, alberi, case ed altre cose, si rispecchia nell'acqua. Se guardiamo nello specchio del lago, sul quale forse si increspano le onde, l'immagine che questo ci riflette è forse identica a ciò che si trova sulla sponda? No, nell'acqua tutto appare deformato. Applichiamo questo paragone al regno spirituale dei cieli e alla terra. Il cielo si rispecchia sulla terra. Ciò che afferriamo e percepiamo sulla terra non è tuttavia la realtà, l'essere, il regno dei cieli. Tutto è solo un riflesso, un'apparenza, ma non è mai la realtà a causa dei vari strati dell'ego umano. Ciò che conta è a quale livello ci muoviamo, a livello dell'immagine speculare, dell'apparenza, a livello esteriore e materiale, ossia delle immagini umane, oppure a livello dell'essere, della vita interiore.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio ci dice: in tutto l'infinito esiste un solo principio, trasmettere e ricevere. Ciò che tu trasmetti sei tu, lo irradi. Ciò che tu irradi ritorna di nuovo a te. Cari amici, con ogni pensiero che pensiamo, trasmettiamo e riceviamo allo stesso tempo. In questo modo forgiamo la nostra sorte. Tuttavia, possiamo anche sciogliere ciò che abbiamo costruito, smantellando il nostro potenziale trasmittente, ossia sistemando ogni cosa con l'aiuto della forza trasformatrice del nostro Redentore e trasmettendo sempre più verso il Cristo, che dovrebbe essere il centro della nostra vita. Solo in questo modo giungiamo alla nostra eredità spirituale, passo per passo. Solo così possiamo dire di camminare sicuri in quest'epoca caotica. L'unica sicurezza è il Cristo. Per noi non esiste alcuna sicurezza esteriore. Uomini, cose, oggetti, denaro e beni, nulla di tutto questo può offrirci sicurezza. Dato che viviamo in un'epoca di sconvolgimenti possenti, crollano le vecchie strutture sulle quali molti uomini si sono basati finora. Su questa terra, in questo mondo, nel corso di questo processo di trasformazione dalla vecchia alla nuova epoca, non ci sarà più alcun sostegno esteriore.
3: Cari amici all'ascolto, per noi non esiste quindi nessuna sicurezza, ma l'unica vera sicurezza è il Cristo. Possiamo sperimentare la sua forza e la sua pace esercitandoci nella preghiera del profondo o preghiera universale, come abbiamo sentito oggi. Nella prossima puntata di questa serie di trasmissioni impareremo a comprendere la preghiera universale in modo ancora più profondo per poterla praticare in modo sempre più autonomo. Se desiderate rileggere i contenuti della trasmissione odierna, li potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderle, con spiegazioni date da Gabriele. Il libro è disponibile in libreria o in internet. Se desiderate saperne di più sull'opera di insegnamento cosmica del Cristo Dio, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alla prossima puntata, nella quale potremo imparare altri aspetti ed esercitarci ancora insieme. Cari telespettatori e care telespettatrici, nel frattempo vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Das Urlicht für alle.
1: La luce originaria per tutti gli uomini. Sviluppa le forze di autoguarigione. Guarisci te stesso con la forza del Cristo Dio.

0: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, la luce originaria è la forza e la fonte della forza, Dio. Spesso le persone credono in un Dio lontano, inaccessibile, che esiste da qualche parte e ci osserva con occhio critico e assegna a ciascuno quello che gli viene in mente secondo la sua volontà. Molti anni fa sentivo e pensavo in modo simile, perché questa era l'immagine di Dio che mi era stata insegnata. Un colpo del destino nella mia famiglia ha portato una svolta in me. In quel momento, presa dalla sofferenza interiore, ho iniziato a riflettere su Dio. Con le mie domande, con gli aspetti piccoli e grandi che comprendevo, è come se avessi proteso le mie antenne interiori per cercare Dio. Ho iniziato di nuovo a pregare. Erano preghiere libere. Erano preghiere che scaturivano dal rapporto che stavo sviluppando con Dio, che mi allontanava sempre più dal Dio istituzionalizzato delle chiese. In quel periodo lessi il discorso della montagna. Al termine delle indicazioni date da Gesù si legge: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Questo comprendeva per me anche di realizzare passo per passo le mie preghiere. Per esempio, se preghiamo: Signore, fa che nel cuore dei miei simili si faccia pace, dovremmo prima fare pace intorno a noi e in noi, facendo la pace con tutti i nostri simili. Nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna trovai in continuazione indicazioni per il mio ulteriore sviluppo spirituale. Lessi a senso: fai tu per primo agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te. Compresi cosa comportasse per me. Se voglio che gli altri mi aiutino, che pensino bene di me, che mantengano la pace nei miei confronti, dovrei fare io per prima tutto questo nei loro confronti. A questo aspetto che avevo riconosciuto se ne aggiunse un altro. Se ho inflitto su
1: Das Urlicht für alle.
0: La luce originaria per tutti gli uomini. Sviluppa le forze di autoguarigione. Guarisci te stesso con la forza del Cristo Dio.

Cari ascoltatori, care ascoltatrici, la luce originaria è la forza e la fonte della forza, Dio. Spesso le persone credono in un Dio lontano, inaccessibile, che esiste da qualche parte e ci osserva con occhio critico e assegna a ciascuno quello che gli viene in mente secondo la sua volontà. Molti anni fa sentivo e pensavo in modo simile, perché questa era l'immagine di Dio che mi era stata insegnata. Un colpo del destino nella mia famiglia ha portato una svolta in me. In quel momento, presa dalla sofferenza interiore, ho iniziato a riflettere su Dio. Con le mie domande, con gli aspetti piccoli e grandi che comprendevo, è come se avessi proteso le mie antenne interiori per cercare Dio. Ho iniziato di nuovo a pregare. Erano preghiere libere. Erano preghiere che scaturivano dal rapporto che stavo sviluppando con Dio, che mi allontanava sempre più dal Dio istituzionalizzato delle chiese. In quel periodo lessi il discorso della montagna. Al termine delle indicazioni date da Gesù si legge: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Questo comprendeva per me anche di realizzare passo per passo le mie preghiere. Per esempio,

penso. Fai tu per primo agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te, compresi cosa comportasse per me. Se voglio che gli altri mi aiutino, che pensino bene di me, che mantengano la pace nei miei confronti, dovrei fare io per prima tutto questo nei loro confronti. A questo aspetto che avevo riconosciuto se ne aggiunse un altro. Se ho inflitto sofferenza ad altri, se ho coltivato odio, invidia e pensieri simili di inimicizia, dovrei prima di tutto sviluppare in me il pentimento, chiedendomi: vorrei io che gli altri si comportassero nei miei confronti come mi sono comportata io verso di loro? Se in questo modo si sviluppa il pentimento, dovremmo chiedere perdono e non pensare, dire o compiere più gli stessi o simili comportamenti. Questo significa che il perdono diviene attivo solo se lo facciamo e se, come ci ha comandato Gesù di Nazareth, non ripetiamo più le stesse o simili cose. Se ci stacchiamo dai peccati, per esempio dalle paure di malattie e di molto altro, e anche dall'immagine di essere malati, e smettiamo di continuare a parlare di malattia, la luce originaria, Dio, potrà fluire attraverso la nostra anima e attivare le forze di autoguarigione.

Ora ci prepariamo per attivare le forze di autoguarigione. Allo stesso tempo possiamo esercitarci a diventare silenziosi per giungere poco alla volta al silenzio che è Dio, la luce originaria. Ci sediamo con il busto ben diritto. I piedi sono appoggiati sul pavimento. Posiamo i dorsi delle mani sulle cosce e atterriamo le mani vicino al busto. Se stiamo in piedi, abbassiamo le braccia e rivolgiamo i palmi delle mani in avanti. In questo modo possiamo interiorizzarci meglio. Ci immaginiamo la luce originaria vicino al nostro cuore. È un sole splendente. È la forza e la fonte della forza che si trova nel profondo dell'anima, ma anche in ogni cellula del nostro corpo, in ogni vaso sanguigno, negli ormoni, nei nervi, nelle ghiandole e nelle ossa, in tutte le parti del nostro corpo. Chiudiamo gli occhi e orientiamo i nostri sensi sul sole centrale della vita, sulla luce originaria.

originaria nei pressi del nostro cuore. Ci immergiamo nella fonte di radiazione dell'Eterno Essere e ci sentiamo avvolti dalla luce, che è calore, fiducia, speranza, sicurezza, aiuto e guarigione. È la luce del Cristo Dio. È la luce originaria. Mentre ci troviamo con i nostri sensi nel sole dell'amore, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va.

Sentiamo che stiamo diventando sempre più tranquilli, perché i pensieri assillanti che avevamo si allontanano da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. In noi si fa silenzio. Questo significa che tutto quello che ci assilla, la nostra volontà e le nostre aspirazioni, si sono allontanati da noi. Percepiamo una forza fluente, tranquilla. È la luce originaria, la luce del Cristo Dio. È il nostro vero essere. È la vita, che è anche la nostra vita. Il respiro ci porta sempre più in profondità nella fonte di radiazione che è Dio, nella luce originaria.

Il nostro respiro è sempre più tranquillo e profondo. I nostri pensieri assillanti, le nostre aspirazioni e il nostro volere si allontanano sempre più da noi. Presagiamo cosa significhi diventare silenziosi. Diventare silenziosi non significa ancora essere silenziosi, poiché il silenzio è Dio, la luce originaria in noi. Ma diventare silenziosi è qualcosa di prezioso per noi in questo mondo. Quanto più diventiamo silenziosi, tanto più chiaramente riconosciamo gli aspetti umani, il peccato, ma anche gli aspetti belli e buoni, il calore della luce originaria, la protezione in Lui, la sicurezza e l'aiuto.

Preghiamo e rivolgiamo le nostre preghiere alla fonte di radiazione interiore, a Dio in Cristo, nostro Redentore. Eterna, sacra forza radiosa, tu sei l'amore infinito, colui che si prende cura di noi, la salvezza e la vita. Ogni essere umano, tutte le anime nelle sfere di purificazione, ogni pianticella, ogni pietra e anche ogni animaletto sono in te, perché tu sei la luce che crea e dà forma, da cui sono scaturite e scaturiscono tutte le forme di vita pure. Tu sei lo spirito dell'amore in noi esseri umani, nelle anime, nei regni della natura, negli astri. Tu sei colui che è l'infinito e l'infinito nell'universo. Tu sei il cielo e tu sei nella terra. Tu mi sei così vicino, poiché tu sei la forza e la fonte della forza, che io posso chiamare anche Padre. Eterno Padre, la tua bontà si è manifestata in Gesù di Nazaret, che è divenuto il nostro Redentore. Il tuo amore e la tua bontà in Lui sono la nostra via, è la via con il Cristo, nostro Redentore, che conduce a te nell'eterno essere, nel regno della pace. Dal profondo dell'anima sale la nostalgia di essere di nuovo tutt'uno con te, di deporre quello che mi separa da te, i miei peccati, il mio comportamento errato nei tuoi confronti, verso la vita che è anche la nostra vita. Cristo, che sei il Redentore di tutti noi, ti prego, sviluppa nel mio cuore il pentimento e fammi riconoscere allo stesso tempo i miei peccati, affinché possa pentirmene, sistemarli con il tuo aiuto e poi non ripeterli più, perché la vita possa entrare nella mia anima e nel mio corpo e liberarmi da ogni peso, rendermi sano e felice, donarmi gioia e felicità, in modo che io possa essere di nuovo in grado di amare come tu ci hai comandato. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e il tuo prossimo come te stesso. Eterna luce originaria, Dio, tu sei nella mia anima, tu sei nel mio corpo, tu sei nelle forze di autoguarigione, tu sei nei miei pensieri, nelle mie parole e azioni. Tu mi aiuti a pentirmi dei miei pensieri negativi, delle mie parole e azioni contrarie alla legge, a sistemarli e a non pensare più come ho fatto finora.
Le parole riguardo alla malattia si trasformano in parole sulla salute. Le parole di inimicizia si trasformano in amicizia. Le parole di discordia si trasformano in pace. Le parole di rifiuto a riconciliarsi si trasformano in riconciliazione, le parole di odio in amicizia, le parole di invidia in donare, le parole di distruzione in parole costruttive.

Caro fratello, cara sorella, ora iniziamo insieme ad attivare il circuito per sistemare, restando concentrati sulla luce interiore, sulla luce originaria. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo che diventiamo silenziosi. L'assenza di pensieri ci permette di essere nella luce originaria, nella luce della pace, della gioia, dell'amore e della guarigione. Ora entriamo nel circuito per sistemare. Preghiamo il Cristo di indicarci aspetti dei nostri peccati dalle immagini della nostra vita, dal nostro passato, quello di cui possiamo pentirci e che possiamo sistemare ora.

Cristo, ti chiediamo il tuo aiuto. Indicaci aspetti del peccato, quello che possiamo sistemare oggi. Dalla nostra anima affiorano immagini che sono parti del film della nostra vita che abbiamo creato con il nostro comportamento lontano da Dio. Mentre ci osserviamo nell'immagine della nostra vita del passato che è affiorata in noi, ascoltiamo della musica tranquilla.

Ora inizia il circuito per sistemare. Ci pentiamo degli errori che abbiamo riconosciuto, dei nostri peccati. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo, chiedendo perdono al nostro prossimo verso il quale abbiamo peccato. Lo facciamo in pensieri.

Ora perdoniamo il nostro prossimo che ha peccato nei nostri confronti. Lo facciamo in

se possiamo ancora porre rimedio ad alcuni comportamenti errati che si sono esternati in azioni che erano un peccato, dovremmo farlo dopo la luce originaria. Secondo l'insegnamento di Gesù, non dovremmo più ripetere ciò di cui ci siamo pentiti, che abbiamo sistemato e, se ancora possibile, a cui abbiamo posto rimedio. Gesù ci disse a senso: va, e d'ora in poi non peccare più. Il Cristo trasformerà i peccati che non ripeteremo più in forza positiva nella nostra anima. Questa forza fluisce attraverso l'anima nel nostro corpo e attiva le forze di autoguarigione. Non ripetiamo più i peccati, riproponendoci dei comandamenti di Dio che mettiamo in pratica nella vita quotidiana. Il circuito per sistemare attiva le forze di autoguarigione. Ha inizio la guarigione globale. Poniamo la mano destra sulla parte del corpo verso la quale vogliamo far fluire le forze di guarigione e vitali. Con i nostri pensieri accompagniamo le forze di autoguarigione attive verso l'organo interessato oppure verso i tessuti del corpo, le ossa, le ghiandole, gli ormoni, verso i nostri nervi, i vasi sanguigni e linfatici. Percepiamo nel profondo del nostro corpo per sentire come agiscono le forze di autoguarigione. Nel nostro corpo si sviluppa calore, una sottile vibrazione passa attraverso il corpo. È la forza e la fonte della forza, Dio, nell'anima e nel corpo. Affermiamo la guarigione dell'anima. Affermiamo la guarigione del corpo. Guarisce. Guarisce. Il Cristo guarisce la nostra anima. Le forze di autoguarigione attive agiscono. Agiscono nei nostri organi, nei tessuti, nelle ossa, nei nervi, nelle ghiandole, negli ormoni, nei vasi sanguigni e linfatici. In tutte le parti del nostro corpo verso le quali dirigiamo le forze di autoguarigione. Guarisce. Guarisce. L'amore di Dio guarisce.

Riportiamo la mano destra al suo posto. Il dorso della mano è posato sulla coscia. Se stiamo in piedi, abbassiamo il braccio destro. Ora entriamo di nuovo nel circuito per sistemare e rafforziamo allo stesso tempo le forze di autoguarigione, sistemando i nostri peccati. Chiediamo di nuovo allo Spirito del Cristo Dio, alla luce originaria, di mostrarci dal nostro film della vita l'immagine dei nostri peccati che ora possiamo sistemare, affinché nella nostra anima si faccia sempre più luce e i gruppi di cellule ricevano sempre più la luce del Cristo Dio, la luce originaria. Se vogliamo pentirci di ulteriori peccati e sistemarli, entriamo di nuovo in comunicazione con la luce originaria in noi. Sperimentiamo di nuovo aspetti del peccato dalla nostra anima. Una o più immagini fluiscono attraverso il nostro subconscio nel conscio. Ora sperimentiamo noi stessi in queste immagini. In immagini affiorano alcune situazioni che in passato abbiamo immesso nel nostro subconscio e nella nostra anima, con i nostri sentimenti, i nostri pensieri e il nostro comportamento negativi. Vediamo noi stessi in queste immagini. Sentiamo come parliamo. Sentiamo come pensiamo. Sappiamo quello che volevamo a quel tempo. Mentre osserviamo il nostro comportamento nell'immagine, ascoltiamo della musica.

Vogliamo che altri si comportino con noi come ci siamo comportati noi con loro? Se non lo vogliamo, chiediamo la forza per pentirci. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo.

Non ripeteremo più nella nostra vita quotidiana quello di cui ci siamo pentiti e che abbiamo sistemato. Secondo l'insegnamento di Gesù, va e d'ora in poi non peccare più. Se facciamo come voleva Gesù, attiviamo sempre di più le forze di autoguarigione. Ora poniamo di nuovo la mano destra sull'organo che crediamo abbia bisogno di aiuto. Con i nostri pensieri che affermano la guarigione globale, dirigiamo le forze di autoguarigione verso l'organo che scegliamo, oppure verso le ghiandole, gli ormoni, verso le ossa, i tessuti, verso i nervi e i vasi sanguigni e linfatici. Percepiamo nel profondo del nostro corpo e sentiamo che la luce originaria splende sempre di più vicino al nostro cuore. Tramite la luce originaria si sono ravvivate le forze di autoguarigione che portano al corpo equilibrio, armonia e fiducia. Le forze di autoguarigione agiscono nelle nostre cellule, nelle ghiandole, negli ormoni, nelle ossa, nei vasi sanguigni e linfatici, nei nostri nervi, in tutte le parti del nostro corpo. Guarisce. Guarisce. L'amore di Dio guarisce. L'amore guarisce.

La mano destra si trova sulla parte del corpo che abbiamo scelto. Percepiamo nel profondo del nostro corpo, dove ci sono un dolce vibrare, una sottile vibrazione, un calore piacevole che pervadono tutto il corpo. Il respiro profondo è l'espressione e il movimento della nostra anima. È la vita che è in comunicazione con la luce originaria. Guarisce. Guarisce. La forza fluente di guarigione agisce in tutte le parti del corpo fisico. Guarisce.

La luce originaria pervade l'anima. La luce originaria sviluppa sempre di più le forze di autoguarigione. La luce originaria agisce in tutte le parti del corpo.

Ora riportiamo la mano destra dov'era. Osserviamo il nostro respiro. È tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo. Simbolicamente, vicino al nostro cuore splende la luce originaria, nella quale ora ci immergiamo di nuovo consapevolmente per percepirla. Dalla luce fluiscono verso di noi pace, armonia e amore. Un sentimento ultraterreno che non si può ben definire. È la risposta dell'amore, la risposta dello spirito eternamente fluente dell'amore, Dio. Avvolti nella luce possente dell'essere divino, chiediamo di nuovo di attivare il circuito spirituale e preghiamo il Cristo di toccare di nuovo aspetti del peccato nella nostra anima. Il Cristo tocca aspetti del peccato nella nostra anima. Sperimentiamo noi stessi in immagini. Sperimentiamo come immagini le diverse situazioni che sono una parte del nostro passato. Sentiamo come parliamo, percepiamo come pensiamo, vediamo come agiamo. Questo nostro comportamento errato si pone sul nostro corpo. Percepiamo il dolore e il male, appunto quello che abbiamo inflitto ad altri. Se vogliamo pentirci e sistemare, il Cristo agisce nella nostra anima. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo. Sistemiamo.

Dopo la luce originaria, sistemeremo le azioni che erano peccato nella misura in cui c'è ancora possibile. Poniamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo. Dirigiamo nel nostro corpo le forze di autoguarigione che agiscono intensamente verso i gruppi di cellule, verso le parti del nostro corpo che hanno bisogno di guarigione. Le forze vitali e di guarigione agiscono nel nostro corpo fisico. Le forze vitali e di guarigione agiscono nel nostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione che agiscono intensamente apportano nel nostro corpo calore e affermano la guarigione globale. Nel nostro corpo c'è sempre più movimento. Affermiamo che le cellule malate vengono eliminate. Affermiamo che si edificano cellule sane. Affermiamo che le cellule malate vengono eliminate. Affermiamo che si edificano cellule sane. Guarisce. Il Cristo guarisce la nostra anima. Il Cristo guarisce la nostra anima. Le forze di autoguarigione fluiscono con l'aiuto del Cristo Dio. Fluiscono nel nostro corpo. Fluiscono nel nostro corpo. Guarisce. La guarigione globale guarisce l'anima e il corpo. La guarigione globale guarisce l'anima e il corpo. Guarisce. Guarisce.

Ora riportiamo la mano destra al suo posto. Percepiamo nel profondo del nostro corpo e sentiamo come agiscono le forze di autoguarigione. Nel nostro corpo c'è un delicato movimento. Le cellule malate si avviano a essere eliminate, si edificano cellule sane. La vita, che è Dio, agisce nella nostra anima, agisce nel nostro corpo. La forza e la fonte della forza pervadono l'anima e il corpo. I nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i pensieri sono programmati sul positivo, sulla salute, sulla felicità interiore, sulla gioia interiore, sull'affermare costantemente la salute, sul bene e sul vivere in modo consapevole. I nostri pensieri sono per i nostri simili, per la vita, con la vita e quindi per il nostro prossimo e con lui.

Percepiamo nella forza di radiazione, nel profondo della luce originaria che splende nelle vicinanze del nostro cuore. L'amore ci pervade e ci avvolge. L'amore è il nostro vero essere. L'amore ci dona calore e calma, pace e armonia. Percepiamo cosa significhi essere in silenzio. L'amore perdona. Noi perdoniamo. L'amore è pace. Facciamo la pace e manteniamo la pace. La pace è armonia. Cambiamo e sciogliamo la disarmonia. L'unità di Dio è l'essere insieme a tutte le persone e ai regni della natura. Un respiro tranquillo e profondo ci porta sempre più nel silenzio interiore. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Pervade il corpo fisico. Il soffio di Dio fluisce tranquillo e profondamente attraverso l'anima e il corpo. Siamo divenuti silenziosi, ci siamo raccolti nella corrente del silenzio, nella luce originaria. In questo silenzio lasciamo fluire la preghiera. Dal silenzio ognuno di noi prega come il silenzio desidera pregare attraverso di noi.

Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, la grazia di Dio è il grande amore che bussa costantemente alla porta del nostro cuore affinché ci rivolgiamo a Lui, il grande Spirito della vita. Gli chiediamo aiuto e di starci vicino, come ci ha insegnato Gesù. Chiedete e vi verrà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Io ho bussato alla porta e mi è stato aperto. Nel mio cuore ho sperimentato e sperimento un amore infinito e indescrivibile che ci sta sempre vicino, che desidera sempre aiutarci e servirci. È l'amore del nostro eterno Padre dei Cieli che tramite il Cristo, nostro Redentore, desidera agire per noi. Quando ero malata, andavo dal medico. Quando ho trovato Dio, ho continuato ad andare da un medico. E lo consiglio anche a voi. Quando andate da un medico che scegliete, includetelo nella vostra preghiera e affidatevi anche a Lui, dicendo sì al Cristo in Lui. Ma non dimenticate che anche voi potete contribuire in modo decisivo alla vostra salute e alla vostra felicità interiore, compiendo quello che ci ha insegnato Gesù. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, nel mio cuore sono e rimango con voi e vi auguro tanta, tanta felicità e la forza per avvicinarvi a Lui, allo Spirito di Dio, la forza e la fonte della forza. L'amore di Dio ci accompagna.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, due settimane fa abbiamo parlato della nuova immagine dell'uomo, un uomo nuovo nella corrente dell'amore infinito, un uomo nuovo, sano, felice, prestante, pieno di forza, un uomo nuovo, con una forte fede e la profonda fiducia nei confronti di colui che può tutto, il Cristo in noi. Il vecchio uomo, l'uomo del peccato, può trasformarsi con la forza del Cristo Dio se ci dedichiamo sempre più a Lui, al grande Spirito, riconoscendo i nostri comportamenti errati, ciò che è contrario ai comandamenti di Dio, al discorso della montagna di Gesù, e con l'aiuto del Cristo Dio lo riconosciamo, ce ne pentiamo, lo sistemiamo e non lo rifacciamo più. Il non rifare più è spesso così difficile. Cosa dovremmo fare? Quando abbiamo sistemato, se ci siamo pentiti di cuore, ogni volta che diveniamo nervosi, ogni volta che si fa varco lo stress, ogni volta che alziamo la voce, che pensiamo in modo negativo nei confronti del nostro prossimo, se i nostri pensieri ci spingono, sappiamo, il Cristo ci chiama a riconoscere queste disarmonie con il suo aiuto, a pentircene di cuore e a sistemarle. Cari fratelli, care sorelle, fermiamoci un attimo. Alcuni hanno il desiderio di sistemare quello che ancora li muove, perché vogliamo divenire ora silenziosi per percepire il grande medico e guaritore interiore che è in noi, perché percepire la presenza di Dio rinforza la nostra fede e la nostra fiducia in Lui. Iniziamo quindi a riconoscere e a pentirci di quello che ci muove, e da questo si sviluppa l'uomo nuovo.

0: forte. È una persona che si pente dei suoi comportamenti errati, che li sistema e che trova gli aspetti della legge della vita e che poi li mette in pratica nella vita quotidiana. Questi aspetti della legge li mettiamo nel nostro conscio. Ripetiamo questi aspetti delle leggi in continuazione e li affermiamo. E da questo cresce sempre più la fiducia nei confronti del Cristo e in fondo anche la nostra dedizione a Lui. Poiché tanto più noi ci rivolgiamo al grande Spirito, tanto più Egli ci può aiutare, servire e guarire. La guarigione non proviene dagli uomini. La guarigione proviene dal medico e guaritore interiore, che è nel profondo dell'anima, in ognuno di noi. Prendiamo consapevolezza. Nel profondo dell'anima c'è il Cristo, il medico e guaritore interiore. Egli può ogni cosa se ci affidiamo a Lui con fiducia. Affermate lo Spirito del Cristo Dio nel profondo dell'anima. Affermate lo Spirito di Dio in ogni cellula del vostro corpo, nei muscoli, nei tendini, nei legamenti. Affermate lo Spirito di Dio in ogni elemento del vostro corpo. Dite sì, sì a colui che può ogni cosa. Quante volte sentiamo dire: per questa e quella malattia non esiste un rimedio universale. Sì, la scienza dice che non esiste proprio nessun rimedio universale per nessuna malattia. E invece esiste un rimedio universale. È lo Spirito di Dio in noi. Egli è in grado di fare tutto se noi ci rimettiamo a Lui. Ci rivolgiamo verso l'interiore. Chiudiamo i nostri occhi. Appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è la pienezza in noi. In questa pienezza respiriamo. Inspirando profondamente ed espirando diverse volte, nella consapevolezza, lo Spirito di Dio respira attraverso di noi. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo.
1: Bis hinab in den Bauchraum atmen wir.
0: Portiamo il respiro fino alla zona del ventre e ci concentriamo sul nostro respiro.
1: Der Geist Gottes strömt in unseren.
0: Lo Spirito di Dio scorre nel nostro respiro. Lo Spirito di Dio

0: colma le nostre cellule di luce e forza. Lo Spirito di Dio ci aiuta a mettere da parte i nostri pensieri, a rivolgere i nostri sensi verso l'interiore e a rimanere nella grande luce. Ora respiriamo tranquillamente e profondamente. Siamo divenuti tranquilli. In noi scorre il silenzio. Il silenzio fluisce tramite il nostro sistema nervoso. Il silenzio che è Dio rilassa il nostro sistema nervoso. Ci immergiamo nella luce infinita che ci avvolge. È il Cristo Dio che guarisce. La luce ci circonda. Ognuno di noi è avvolto nella luce del Cristo Dio che guarisce ed aiuta. Dio, la luce, scorre nel nostro corpo. La luce che guarisce si edifica nel nostro stato delle cellule e noi diciamo sì, sì a Cristo in noi. Percepiamo la presenza di Dio, una leggera vibrazione nel nostro corpo. Tutti gli elementi del corpo ricevono la sua luce. La luce è amore. L'amore guarisce. Dite sì alla luce che vi avvolge. E ponete ora la mano destra su una parte del corpo di vostra scelta. Toccate più intensamente il vostro corpo con la punta delle dita e con questo la mano si incurva leggermente. Concentratevi su questa parte del corpo e sentite che si crea un possente campo di forza. È lo Spirito del Cristo Dio. È il medico e guaritore interiore. Guarisce. Dio è presente. Ora è guarigione. Ora è presente. Rimanete concentrati e percepite la possente corrente.
1: Fühlt das Kraftfeld in eurer Hand.
0: Percepite il campo di forza nella vostra mano e nel corpo. Rimanete concentrati su questa energia che guarisce ed affermate la guarigione. Affermatela senza alcun dubbio. Dite sì. Sì, Cristo, in me. Fluisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: O fühlt die Gegenwart.
0: O percepite la presenza del Cristo Dio. Percepitela. Vi rende forti nella fede. Percepite ed affermate: io sono sano tramite il Cristo. Io sono sano tramite il Cristo. Affermate la salute. Ed affermate così la forza che guarisce.
1: Lasst keinen Gedanken zu.
0: Non lasciate accesso ad alcun pensiero. Concentratevi. Guarisce.
1: Denkt in euren Körper hinein.
0: Pensate nel vostro corpo. Io sono sano.
1: Glaubt daran.
0: Credete in questo. Credete che siete sani.
1: Glaubt daran.
0: Credete in questo, poiché il Cristo è la salute. Egli aiuta, egli guarisce. Sì, la sua volontà universale è di guarirci tutti, di aiutarci, di renderci felici. Affidatevi ed affermate: sì, Cristo, io sono sano.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. La nostra coscienza percepisce il silenzio e l'amore infinito che guarisce. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano riposa sulla nostra coscia destra. E noi affermiamo la forza del Cristo. Cristo, tu ci compenetri, lo sentiamo. Cristo, la tua luce guaritrice ci circonda, lo sentiamo.
1: Christus, der Kraftstrom fließt
0: Cristo,
1: durch Seele und Mensch.
0: La corrente della forza fluisce attraverso l'anima e l'uomo. Lo percepiamo.
1: Unser Atem ist durchströmt.
0: Il nostro respiro è compenetrato dall'alito dello spirito. Ogni cellula respira. Forza guaritrice e che aiuta. Cristo, tu sei il medico e guaritore interiore. Tu puoi fare ogni cosa. Tu sei la salute.
1: Tu bist die Allkraft.
0: Tu sei la forza universale. Con questa consapevolezza appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo. Preghiamo per la guarigione. La punta delle dita tocca di nuovo con più intensità il corpo. Ancora una volta si crea un campo energetico della guarigione. Sperimentiamo il medico e guaritore interiore.
1: Unser physischer Leib beginnt sanft zu vibrieren.
0: Il nostro corpo fisico inizia a vibrare dolcemente. La corrente di guarigione inonda l'anima e il corpo.
1: Der Zellenstaat.
0: Lo stato delle cellule riceve la forza di guarigione. Ogni muscolo viene toccato dalla corrente di guarigione.
1: Und nun konzentrieren wir uns.
0: Ed ora ci concentriamo sul campo energetico sotto alla nostra mano. Sì.
1: Ein Ja zu Christus.
0: Un sì a Cristo.
1: Lasst keinen menschlichen Gedanken zu.
0: Non date spazio a pensieri umani. Concentratevi e vi accorgete della presenza dello spirito che guarisce. Guarisce. Guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Bleibt konzentriert. Erlebt die
0: Rimanete concentrati.
1: Des heilenden Christus.
0: Sperimentate la presenza del Cristo Dio che guarisce. Questa esperienza dona forza, fede e fiducia. Sperimentate la presenza che guarisce. È il Cristo Dio. Il campo di forza sotto alla vostra mano destra diventa sempre più forte, diventa sempre più grande. Avvolge tutto il corpo. In tutto il corpo percepite la presenza di Dio. Ora c'è guarigione. Dio è presente consapevolmente, intensamente, presente in ognuno di noi. Guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Das Kraftfeld durchglüht den ganzen Körper.
0: Il campo di forza compenetra tutto il corpo. Rimanete concentrati, sperimentate il Cristo in voi. Permettete che diventi un'esperienza che rinforza la fede e la fiducia.
1: Christus die Chance, sagt ja, ich bin gesund.
0: Date una chance al Cristo, dite sì, io sono sano, dategli la possibilità. La sua sacra volontà è quella di servirvi, è quella di guarirvi, di aiutarvi. Dategli una chance, dite sì, affidatevi. E percepite il grande spirito nell'anima e nel corpo. Io sono sano grazie a te, Cristo.
1: Sorgen und Probleme sind gelöst durch dich, Christus.
0: Tutti i miei problemi e le mie preoccupazioni si sono sciolte. Grazie a te, Cristo.
1: Lege ich den Glauben an dich.
0: Nel sì a te ripongo la mia fiducia in te. Io sono sano. Io sono sano. Ed ora riportiamo indietro la mano destra.
1: bejaht innig und dankbar den Geist Gottes.
0: Affermate profondamente e con gratitudine lo Spirito di Dio in voi, in noi. Percepitelo come fluisce in voi, in noi. Percepite la sua presenza. Sentite la leggerezza del vostro corpo. La corrente di guarigione ha elevato la coscienza.
1: Großer, mächtiger, allewiger Geist. Du bist die Allharmonie.
0: Grande, possente, Spirito onnipresente. Tu sei l'armonia universale in ogni cellula del nostro corpo. Tu sei l'armonia universale nei nostri nervi, in ogni elemento del nostro corpo. Tu sei anche la corrente di guarigione nel nostro respiro tranquillo e profondo. Tu sei la vita che ci circonda, che ci compenetra col suo respiro, che pulsa in noi. Tu sei la fonte della forza nella corrente del sangue. Tu sei l'impulso nel cuore. Tu scorri in noi di nuovo dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro, dai piedi fino al capo.
1: Bewegen wir uns.
0: Ci muoviamo nella tua corrente di guarigione. La tua forza di guarigione è in noi. Tu sei sempre presente. Per questo, anche la guarigione è sempre presente. Ovunque andiamo e ovunque siamo, la guarigione è presente. La guarigione è ora, poiché tu sei la vita, la fonte della salute in noi.
1: Christus, gemeinsam danken wir dir.
0: Cristo, insieme ti ringraziamo per la tua fedeltà e per il tuo amore sempre presente. Ti ringraziamo poiché ci fai sempre coraggio ad affermare il tuo spirito. Tu ci fai coraggio, anche se abbiamo ancora dei dolori, diciamo: io sono sano, io sono sano, poiché la guarigione è presente. Signore, tu ci doni la forza di costruire con questa consapevolezza un uomo nuovo, un'immagine dell'uomo nel tuo spirito. Cristo, tu sei con noi, ovunque noi andiamo, ovunque noi siamo. Lo Spirito che aiuta, lo Spirito che guarisce, è in noi e aspetta che noi ci doniamo.

0: verweilen wir noch kurz im stillen Gebet, sodass jede Christus das
1: hinzufügt. Rimaniamo ancora brevemente in una preghiera nel silenzio, affinché ognuno possa portare al Cristo quello che percepisce in questo momento.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir haben ihn, unseren Erlöser, erlebt. Möge uns dieses Erlebnis.
1: Cari fratelli, care sorelle,
0: und uns immer dann anregen.
1: Abbiamo sperimentato Lui, il nostro Redentore. Che questa esperienza ci accompagni e ci stimoli ogni volta che vorremmo ricadere nelle vecchie abitudini. Ci vuole riportare questa nuova immagine di uomo, un uomo nel suo spirito. Vi auguro di tutto cuore di rimanere nella consapevolezza che Lui è presente. E dite in continuazione: io sono sano, anche se sentite che nel corpo ci sono alcune cose che non sono ancora a posto. Affermate la forza positiva: io sono sano. Io sono felice. Con il Cristo il problema è risolto. Con Cristo tutto è possibile. Prendiamo consapevolezza che il grande Spirito ci ama. E più noi ci doniamo a Lui, tanto più profondamente percepiamo la sua presenza. Cari fratelli, care sorelle, lasciate agire Lui, il grande Spirito. Rivolgetevi a Lui e percepite la sua presenza, poiché noi non siamo da soli.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati. Noi, come essere umano, l'ego, ci poniamo contro l'io sono che si irradia in modo possente, che aiuta e guarisce nel profondo della nostra anima. Non spetta allo Spirito del Cristo Dio in noi decidere se desidera aiutarci e guarirci. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre disposto a servirci. Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare. Prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione. Quante volte diciamo: io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole. Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo, ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione «non ho niente contro il mio prossimo», o quando affermiamo «io amo la natura e gli animali». Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito: io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque: come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta Se osserviamo e sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento, qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo caricati come dei pesi sulla nostra anima e sul nostro corpo fisico. Potremmo considerarci come degli esploratori che cercano le tracce di questi blocchi per scoprire che cosa si è accumulato in uno o nell'altro punto, respingendo così i raggi che portano aiuto e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura o fate dei lavori in giardino, e che rapporto avete con il mondo degli animali? Se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente e con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione, se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. Oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Takten Musik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento. Se vi è possibile, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige. Appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo. In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo.
0: Von unseren Gedanken
1: per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen also in den Bauchraum hinab.
1: Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca. Portiamo il respiro fino nel ventre. Lo accompagniamo ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre. E ora lo tratteniamo brevemente.
0: Und atmen wieder langsam aus.
1: E quindi espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen in den Bauch.
1: Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso la bocca o il naso. Portiamo il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti